0: e dopo ritorniamo.
1: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
2: Nel mese dedicato alla commemorazione dei defunti, Blackwell Funerals ti invita a un momento speciale di preghiera e raccoglimento per ricordare i nostri cari e celebrare il dono delle loro vite. La Santa Messa commemorativa si terrà lunedì 2 novembre alle 5 del pomeriggio presso il cimitero di Pena. La celebrazione sarà presieduta da Padre Michael Romeo, parroco della Chiesa Cattolica Our Lady Queen of Peace di Paynham. Al termine della Santa Messa sarà offerto un leggero rinfresco presso l'Argent Hall. Per ulteriori informazioni chiama Blackwell Funerals al numero 8362-7199. Radio Italiana 531 trasmetterà in diretta. Nei Romeo Foodland di Croydon, Fairview Park, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Ross Trevor, Etherstone, Lockleys, Royal Park, Kilkenny e Port Adelaide troverete i seguenti specials da mercoledì 30 settembre a martedì 13 ottobre. Olio vegetale coppa d'oro 4 litri, $17.95. Passata di pomodoro De Cecco 700 grammi, $2.95. Provolone dolce Soresina, $23.99 al chilo. Mortadella San Marino, $14.95. al chilo. Pasta di Vella 500 grammi, $1.95.
3: Hai già visitato il caffè di Nonna's Cucina Holden Hill? Passa a trovarci per un ottimo caffè, pasti deliziosi e fantastici servizi catering. Il tutto sostenendo un'organizzazione not for profit che aiuta la comunità in tutta Adelaide. Ogni caffè, ogni pasto e ogni ordine catering aiuta a mantenere accessibili i pasti per chi ne ha più bisogno. E se hai voglia di restituire qualcosa alla comunità, Nonna's Cucina è sempre alla ricerca di volunteer drivers e assistant drivers. Entra a far parte di una delle più belle realtà della comunità italiana in Sud Australia. Nonna's Cucina, made with love, shared with joy.

0: Grazie Tilde. Allora, carissimi ascoltatori, abbiamo qua nello studio le due ragazze da ragazze, vi chiamo ragazze perché ci siamo tutti ragazzi, va bene? Ci abbiamo la nostra carissima Angela Vaccari e Lucrezia Ranieri, Angela dal patronato Ines, che è a 177 Paynham Road, St. Peter's, quasi dirimpetto a St. Peter's Shopping Center.
1: Sì, vicino alle Avenue.
0: Sì, proprio vicino all'Avenue, così. E abbiamo Lucrezia che è dal Ital Will, Lucrezia Ranieri, 84 Paynham Road, Stepney, 83620321. Lei è nell'ufficio del CICC e là c'è il tabellone del CICC, perciò se volete parlare con Lucrezia direttamente andate là. Allora, passo la voce a voi ancora.
1: Allora, io vorrei dare un'altra informazione riguardo l'articolo 10. Non so se avete presente cos'è l'articolo 10. Una volta si chiamava l'articolo 17, che sarebbe il certificato di pensione, dove porta l'ammonto di pensione annuale, di pensione italiana. Dato che siamo ancora nel periodo di fare le tasse australiane, per chi deve fare le tasse australiane? Quindi precisiamo, non è tutti i pensionati devono fare le tasse australiane, e ha bisogno di sapere l'ammonto della pensione italiana. Se ci chiamate, se ne avete bisogno, noi lo possiamo scaricare dal portale dell'INPS e ve lo diamo, ve lo mandiamo per posto se venite personalmente. Quindi l'articolo 10 una volta veniva spedito direttamente al pensionato dall'INPS ed era semplicemente un foglio ed era scritto in inglese e in italiano e portava l'ammonto in euro della pensione italiana. Poi purtroppo l'INPS, ma io parlo di tantissimi anni fa, ha smesso di mandarlo e da allora noi abbiamo accesso al portale dell'INPS e lo scarichiamo noi. E poi non è che soltanto per fare le tasse australiane, a volte il Centrelink lo richiede, quindi ci ritroviamo con richieste dai nostri pensionati dove il Centrelink richiede una copia dell'articolo 10, così possono aggiornare il proprio profilo del pensionato col Centrelink. Quindi se ne avete bisogno è semplicissimo, ci chiamate e noi lo scarichiamo e ve lo consegniamo. Lucrezia?
2: Sì, questo per quanto riguarda appunto se volete sapere qual è l'importo annuale della pensione che prendete dall'Italia.
1: Che poi da lì possiamo anche vedere l'articolo 10 come è formata anche la pensione, perché la pensione a volte è formata dalla parte contributiva e poi ci sono gli supplementi come l'integrazione al minimo.
2: Sì, poi dovete tenere conto che le mensilità non sono 12 ma 13, perché a dicembre viene pagata la tredicesima, per qualcuno a luglio anche la quattordicesima, ma dipende dai redditi, quindi non è per tutti.
1: E poi la pensione, come abbiamo già detto in precedenza, può essere semestrale, quindi pagata a gennaio e a dicembre.
2: No,
1: a gennaio e a luglio, oppure può essere mensile, viene pagata mensilmente, oppure anche se piccolissima viene pagata una volta all'anno e soltanto a gennaio.
0: Una cosa che voglio chiedere, lo sai come qua con Centrelink ci sono ogni tanto ci sono degli aumenti della pensione dal governo federale, l'INPS fa degli aumenti o rimane sempre uguale?
2: Fa degli aggiornamenti, ma sono veramente minimi. Poi con il cambio tra l'euro e il dollaro purtroppo non è sempre così evidente, perché dipende l'andamento della valuta, a volte può andare meglio, a volte può andare peggio, però già il cambio tra l'euro e il dollaro crea delle differenze, nel senso che non vedi sempre un importo uguale. Più se c'è anche un minimo di aggiornamento, come dici tu Teresa, non è apprezzabile, perché parliamo veramente a volte dei centesimi o di pochi dollari.
1: Di solito ci sono i calcoli che fa l'INPS quando noi comunichiamo la dichiarazione dei redditi, poi loro dopo un anno, due anni circa ricalcolano tutto. per la maggior parte delle volte si creano degli indebiti più che altro che aumenti di pensione. Come ha detto Lucrezia, sono così piccoli gli aumenti, magari parliamo di un euro,
0: sì,
1: due euro,
0: con il cambio
1: così.
0: Dopo si perde,
1: non si vede. Ecco perché l'articolo 10 è anche bello a vederlo, perché si vede proprio l'ammonto di tutta la pensione, anche perché ultimamente con queste banche che hanno cambiato non fa più vedere l'ammonto in euro. Prima alcune banche faceva vedere l'ammonto in euro e poi l'ammonto in dollari australiano.
0: Beh, la mia banca lo fa vedere.
1: Lo fa ancora.
0: Lo fa, lo sai dove c'è i dettagli, fa vedere l'ammonto
1: euro,
0: che è venuto in
1: e
0: euro
1: in
0: e dopo la, diciamo il cambio che va in banca.
1: Tante altre banche invece l'hanno tolto.
2: No, e alcune addirittura non precisano neanche che si tratta di pensione italiana, cioè dicono varie praticamente.
1: Varie,
2: e poverini, molti pensionati non riescono a capire effettivamente se ricevono diversi pagamenti, rimborsi, qualunque cosa, qual è la pensione italiana. In genere si può scoprire o perché l'Italia paga sempre all'inizio del mese, il primo giorno del mese, poi se il primo è sabato, domenica o un festivo, allora slitta i giorni successivi, ma è sempre all'inizio.
0: Questo l'ho notato. Però sono sempre abbastanza puntuale per questo.
1: Sì, la maggior parte delle volte sì.
0: Pure quando ci sono le feste, diciamo, fanno passare le feste, sono puntuale sulla fine del mese, come
1: cade. A volte capita che il mese inizia, che ne so, di un sabato, di domenica, una festa, e non arriva la pensione.
0: No.
1: E ci chiamano in tanti dicendo non ho ricevuto la pensione, e noi rispondiamo che per quel motivo lì il giorno festivo non viene trasmesso.
0: Allora, avete altre cose da discutere?
2: No, cioè, in genere, quindi, se ricevete il pagamento entro, diciamo, la prima settimana del mese, è bene, se no chiamateci, perché dopo di quello è un po' strano che l'INPS possa pagare a metà del mese o alla fine, quindi chiamateci se vedete una mancanza.
0: Con questi cambiamenti, lo sai, con il cambio tra l'Italia, il coso, le computer come sono, avete mai problemi di scams, come ci sono i truffatori che ci sono dappertutto il mondo, così, avete mai sentito di qualche cosa?
1: No,
2: però ho sentito in Italia purtroppo alcuni pensionati hanno ricevuto dei messaggi, lettere via email o anche telefono per conto dell'INPS, ma in realtà non era l'INPS, quindi sempre fare attenzione quando vi chiedono i dettagli della banca,
0: perché questa è una cosa che io parlo spesso ai nostri anziani, specialmente ai nostri anziani.
1: Se si riceve qualcosa che un po' vi fa pensare, vengono dei dubbi, non fate nulla,
0: non date,
1: con un familiare,
0: non mai dare dettagli,
1: oppure se vi trovate a passare da noi, vi faccio un esempio: l'altro giorno è venuto un mio pensionato che aveva ricevuto un messaggio in italiano, essendo in lingua italiana, dice: io ho pensato forse da voi, ma non era da noi, era uno scam.
0: Era uno scam.
1: Quindi
0: purtroppo viviamo in un mondo di truffatori.
1: Sì,
2: è un'altra cosa a cui bisogna fare molta attenzione. Sentivo ieri, con l'intelligenza artificiale replicano la voce di una persona
0: esattamente
2: conosciuta.
0: L'ho sentito pure io ieri, perciò possono fare la voce di Lucrezia o di Angela,
1: o la mia
0: e dire sai, così. Andiamo un altro stacco, ragazzi. Se magari dopo salutiamo, a meno che avete altre cose da parlare.
1: Sì, magari sì, oggi lasciamo
0: però,
1: prima.
0: Andiamo un stacco, dopo ritorniamo.
3: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia. Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
4: With My Choice Care, you can enjoy la dolce vita. Our social support program offers two types of activities: fortnightly indoor get-togethers and monthly bus trips. At our centre-based sessions, enjoy morning tea, games, music and trivia. While on our outings, explore new places, make friends and enjoy a delicious lunch. Call 8365 0151 today to join the next session. La Dolce Vita is delivered under the Support at Home program. My Choice Care. Be well, age well, live well.
5: Ci siamo! Torna la festa in onore di Sant'Ilario. Domenica 25 ottobre presso Glenigo Reserve, Seaton. Alle 10 partenza della processione dalla chiesa di Mater Christi fino al parco. Tutte le associazioni sono invitate con i loro stendardi. Alle 11 messa solenne celebrata dal padre scalabriniano Ignazio Gutierrez, dal vicario generale di Marin e padre La Canaria, accompagnata dal coro di Mater Christi. Alle 12.30 fino a tarda sera pasta, trippa, pizza, porchetta, barbecue, zeppole, dolci e gelato. Dalle 2 attività e giochi per bambini tutto il pomeriggio. Sul palco intrattenimento con i migliori artisti locali, Brando Rock and Roll Band con i loro ballerini, Domenico e Massimo alle fisarmoniche e alle 6 Claudia Migliaccio. Spettacolo finale scalda la pista con DJ Morena. E non dimenticare la Spaghetti Competition, quest'anno alle 2.30 del pomeriggio. Ti aspettiamo alla festa di Sant'Ilario, domenica 25 ottobre. Radio Italiana 531 trasmetterà tutto il giorno.

0: Grazie Tilde. Allora, siamo qua e siamo pronti per salutarvi, ragazze. E, allora, qua abbiamo Angela Vaccari del patronato Ines, 177 Paynham Road, St. Peter's, il numero del telefono 8363. 3830, aperto dalle 9 alle 3, e vanno, lei va pure a bene, Padre Pio a
1: Padre Pio il mercoledì e il venerdì a San Giorgio Molara Club,
0: sì.
1: E due volte al mese all'Alimenza che si trova sul Fullerton Drive.
0: Sì,
1: quindi per tutte queste informazioni sempre chiamateci e poi vi diamo, sì, gli indirizzi precisi, i giorni, gli orari.
0: Angela, ripeto il tuo numero 8363 3830, e dopo adesso andiamo a Lucrezia Ranieri, Little Will, loro sono 84 Paynham Road, Stepney, 8362 0321, e te sei al Ciccio?
2: Sì,
0: dopo.
2: Dove c'è anche il Ciccio, sì, sì. Abbiamo una stanza lì dentro.
0: Sì, e vai pure a Paralawi?
2: Vado anche a Paralawi, a San Joseph, e Hectorville. Sì, però chiamate sempre l'ufficio,
0: sì,
2: principale.
0: Ripeto il numero 8362 0321, per ulteriore informazione sulla vostra pensione dall'INPS, telefonate a loro. E vi ringrazio perché è tanto tempo che non ci sentiamo, che non ci vediamo, e i mesi volano.
1: Sì, passa il tempo.
0: Vuol dire che siete state presi.
1: Sì.
0: E Teresa è l'ultima.
2: No,
0: è bello rivedervi.
1: Comunque grazie a voi per averci ospitato.
0: No, sempre. Qualsiasi, quando c'è qualche cosa, qualche novità, basta che me lo fai sapere.
1: Certo.
0: Sono sempre aperta perché il programma è per i nostri ascoltatori e, lo sai, in italiano spieghiamo meglio. È,
1: sì,
0: molto importante, e siete sempre là per aiutarli.
1: Va bene, grazie.
0: Vi ringrazio e ci risentiamo.
1: Grazie,
0: ci rivediamo
1: a tutti.
2: Grazie, buon weekend.
0: Buon weekend a tutti. Ciao.

0: Radio Italiana 531.
1: Sono le 10 e 57 minuti. Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
2: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
1: Buongiorno e benvenuti al notiziario di Radio Italiana 531. Oggi è venerdì 9 ottobre 2026. Apriamo con la sanità nel Sud Australia. Il St. Andrew's Hospital di Adelaide ha segnalato una violazione informatica che ha coinvolto informazioni personali. La struttura ospedaliera privata ha informato le persone interessate e le autorità competenti per la sicurezza informatica. Sono in corso accertamenti per chiarire la portata dell'incidente e verificare quali informazioni siano state compromesse. L'episodio riporta l'attenzione sull'importanza della protezione dei dati personali, soprattutto nel settore sanitario. Passiamo ora al costo della vita, con nuove informazioni sul mercato degli affitti australiano. Secondo i dati della società immobiliare Domain, molti inquilini hanno ormai raggiunto il limite delle proprie possibilità economiche. Nonostante la carenza di abitazioni disponibili, per i proprietari sta diventando sempre più difficile aumentare gli affitti. Il problema riguarda numerose famiglie australiane, già alle prese con spese elevate per l'alimentazione, le bollette e altri beni essenziali. La situazione evidenzia una crescente distanza tra il costo delle abitazioni e la capacità economica degli inquilini. Cambiamo argomento e parliamo della sicurezza dei più giovani su internet. La Polizia Federale Australiana ha lanciato un nuovo richiamo all'attenzione sul rapporto tra minori, abusi online e intelligenza artificiale. Secondo le autorità, alcuni bambini e adolescenti vittime di abusi sessuali su internet si rivolgono ai programmi di intelligenza artificiale per raccontare le proprie esperienze, anziché parlarne direttamente con un adulto. Una situazione che sottolinea l'importanza del dialogo in famiglia e della presenza di persone di fiducia capaci di ascoltare e sostenere i più giovani. E passiamo allo sport con il basket australiano. L'allenatore degli Adelaide 36ers, Trevor Gleeson, ha criticato duramente l'arbitraggio dopo la sconfitta contro Melbourne United nella NBL Ignite Cup. Il tecnico ha dichiarato di sentirsi preso di mira dagli arbitri, dopo aver ricevuto un fallo tecnico durante la partita. Le sue dichiarazioni hanno acceso il dibattito sulla gestione degli incontri e sul rapporto tra allenatori e direttori di gara. Chiudiamo con i prezzi dei carburanti nel Sud Australia, che potrebbero registrare nuovi aumenti durante questo fine settimana. Con il prezzo del petrolio ancora elevato, gli automobilisti sono invitati a confrontare i prezzi prima di fare rifornimento. Arriva però una buona notizia dalla RAA, che ha annunciato uno sconto speciale di 20 centesimi al litro per tutti i suoi soci, il doppio rispetto alla riduzione abituale. L'offerta sarà valida da oggi, venerdì 9 ottobre, a partire da mezzogiorno fino alla mezzanotte di domenica 11 ottobre, presso 56 distributori convenzionati nel Sud Australia. Lo sconto riguarda sia la benzina che il diesel e permetterà di risparmiare circa $13 su un piano medio. Per usufruirne basterà presentare la tessera RAA al momento del pagamento. L'associazione

0: Daphne consiglia anche di utilizzare la propria applicazione per confrontare i prezzi dei carburanti in tempo reale e individuare i distributori più convenienti. Fonti: comunicato ufficiale RAA dell'8 ottobre e analisi dei prezzi dei carburanti ad Adelaide. Il possibile aumento nel weekend è una previsione, non un rincaro confermato. E vediamo adesso le previsioni del tempo per oggi. Ad Adelaide è prevista una giornata nuvolosa, con piogge molto probabili e una temperatura massima di circa 23 gradi. Nel pomeriggio e in serata sono possibili temporali anche intensi, accompagnati da forti raffiche di vento, grandine e piogge abbondanti, con il rischio di allagamenti improvvisi. Condizioni di instabilità anche in diverse zone del Sud Australia, con rovesci e possibili temporali. È tutto per oggi, rimanete in compagnia di Radio Italiana 531. Grazie e buona giornata. Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
1: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito? Prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'828-0100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.
2: Allora, Tilde, prima che iniziamo con delle cosette da parte mia, voglio leggere che domani a Banquet Foods, che si trovano là a Port Road, ci sarà una svendita di vini nel parcheggio delle macchine. So, Banquet Foods Car Park Wine Sale. Questo sabato, il 10 ottobre, che sarebbe domani, dalle 10 fino alle 16, grandi offerte da Banquet Foods per il Car Park Wine Sale, una svendita di vini. Totino Estates, Classic Chardonnay 2021, sarebbe dell'anno 2021, Classic Sauvignon Blanc 2022 e Classic SSG 2022 a 11,95 la bottiglia. Perciò un buon prezzo, specialmente che siamo un paio di mesi via da Natale. Altezza Adelaide Hills, il vino di Altezza Adelaide Hills, i vini delle nostre colline, Chardonnay del 2022 e del Sangiovese Rosé del 2022 a 13,95 per bottiglia. Anstey Hill, Cabernet Sauvignon 2021, Shiraz 2021 e Sangiovese 2022 a 10,99 per ciascuno, Moscato 2024 a 7,99 alla bottiglia. Longbottom Adelaide Hills Shiraz 2021 per 12,95 per ciascuno, per ogni bottiglia. Hanky Panky Rosé a $11,95, sono prezzi molto buoni,
3: ridotti,
2: specialmente
3: sì,
2: se dovete fare regali a Natale, andate là. Caldora Malvasia Chardonnay 2024 dell'anno 2024, Caldora Sangiovese Merlot 2023 a $12,99 per ciascuno, per ogni bottiglia. Tutti questi vini hanno un ulteriore sconto acquistando cartoni da 6 bottiglie, perciò ci sono ancora di sconti se comprate di più di uno. E poi Gioro Bollo Rosso Sambuca di 700 ml a $42,99 alla bottiglia, e Peroni Red nel scatolone cartone, 24 bottiglie da 330 ml a $66,95 per il carton, che è il cartone di 24 bottiglie. Ci saranno anche degustazioni da Totino Wines, barbecue dalle 11 alle 14, zeppole calde dalle 10 alle 15 e pizza a partire da $9. Si possono comprare e portare a casa. Vi aspettiamo questo sabato dalle 10 alle 16 da Banquet Foods Food and Wine, 990 Port Road a Albert Park, offerto per un solo giorno fino a esaurimento di sorte. Allora, perciò a Banquet Foods, allora, ora che ritorno un po' al mio noi, programma, a noi, sì. a noi. Ti piace la cioccolata?
3: Sì, ma non proprio. Cioè, quella dark chocolate, quella...
2: Allora, vi leggo una storiella, va bene? Che lo sai, io vado sempre in ricerca di alcune cose. Allora, durante la guerra c'è stata una grande mancanza di cioccolata, diciamo, era una delle cose che mancava di più dappertutto, mondiale. Però l'uomo che ha fatto crescere tutto questa cosa di cioccolata è morto proprio il giorno di San Valentino. Oh. Allora, Michele Ferrero, che è nato il 26 di aprile del 1925 a Dogliani nel Piemonte, era l'unico figlio di Pietro Ferrero e Piera Cillario. Il suo papà aveva un negozio di pasticceri, così, il primo in Dogliani, che era prima chiamato Alba. Ma durante la Seconda Guerra Mondiale il cacao è diventato molto scarso, non si trovava più, è molto molto costoso dappertutto l'Italia. Allora, nel 1946 Pietro ha cominciato a mischiare un po' di sarebbe Pietro Ferrero, ha cominciato a mischiare un po' di cacao con le nocciole e diciamo queste nocciole crescevano bene nelle colline dell'Alba e lui ha iniziato a mischiare questo cacao con queste nocciole e man mano ha fatto come una piccola pastella che era la pasta Gianduja. Così, no? E lo vendeva messo dentro un po' di carta d'argentato e lo vendeva in fettine. Nel 1949 Pietro Ferrero morì di un infarto. Aveva solo 51 anni. Michele, che a quel tempo aveva appena 24 anni, ha preso su l'azienda del papà e affiancato con il suo zio Giovanni. Nel 1951 Michele ha ricominciato a lavorare questo impasto che faceva il suo papà così da una cioccolata con le nocciole per farlo un po' più cremoso. E diciamo un po' più che si poteva mettere sul pane con più facilità. Ed era chiamata super crema. Oh. Va bene? Però lui iniziava a metterci un po' di olio di vegetable oil, un po' di olio di verdure, per farlo un po' più facile che si poteva espandere sul pane. È qualche cosa, diciamo, che le famiglie gli piacevano perché era qualche cosa che potevano affrontare con il costo, perché, lo sai, tempo di guerra, dopo guerra, la roba era ancora carissima. Nel 1957 il suo zio Giovanni morì pure di un infarto. Allora, Michele Ferrero adesso aveva la compagnia da solo. E nel 1964 ha rifatto la sua ricetta sotto un nome nuovo. Allora, sei pronta? E il suo figlio Giovanni, che è nato lo stesso anno, e in quell'anno, nel 1964, è nata la Nutella. La Nutella che nacque lo stesso anno che è nato il suo figlio, nel 1964. E così è chiamato la Nutella. Però lui non ha firmato, diciamo, a un prodotto. È andato a fare il Ferrero Rocher, che sono i cioccolatini, mm-hmm. e Kinder Eggs, che sono le uova, lo sai, quelli Kinder
3: di Pasqua, sì.
2: No, sono le uova per i bambini
3: Kinder Eggs,
2: che
3: yeah.
2: hanno
3: il regalino
2: dentro, i cioccolatini dentro. E i Tic Tac. è tic tac. Perciò i tic tac, lo sai, quelle mentine che sì. abbiamo così. Perciò Ferrero Rocher, la Nutella, Kinder Eggs, tic tac. Allora, man mano è diventato uno delle ditte più grandi in Europa che faceva tutte queste cose di cose confezionate, ma dentro la compagnia lui è stato conosciuto come una cosa proprio diverso, è come lui trattava la gente che ha fatto tutto questo possibile. Lui, Ferrero, copriva tutte le spese mediche per i suoi impiegati. Aveva l'asilo dentro le fabbriche per i suoi impiegati per tenere i bambini.
3: Guarda.
2: E organizzava pure la trasportazione dei impiegati da casa alla fabbrica.
3: Che generoso,
2: È molto di più, è molto prima di tante altre compagnie italiane che offrivano queste cose così. Allora, Patrizia Viberti, che ha lavorato alla fabbrica per 28 anni, ha detto così: lui è stato il nostro padre per tutti i nostri impiegati.
3: Che bravo.
2: Lui ci provvedeva con tutto possibile come un padre. Così.
3: Che bello.
2: Allora, ogni fabbrica che nacque, ogni fabbrica, diciamo, che era nelle cittadine italiane, aveva la sua versione di questo. È la compagnia che ha fatto, è stata la sua compagnia che ha costruito una scuola, la sua compagnia che pagava per i medici, e con il pulmino andava a prendere tutti per lavoro e li portava a casa, molto di più delle cose dello Stato. Perciò. Allora, fino a un paio di anni prima della sua morte, lui andava via con l'elicottero tutti i giorni alla sua casa a Monaco, da Monaco a Alba, perciò viveva a Monaco e andava a Alba, specificamente per personalmente assaggiare queste cose e per disegnare i prodotti nuovi. Allora, Michele Ferrero morì il 14 febbraio del 2015 alla sua casa in Monaco e aveva 89 anni. Allora, la mancanza della cioccolata durante la Seconda Guerra Mondiale, su questo Michele Ferrero fu il resto della sua vita diciamo a costruire, di essere sicuri che nessuno mai più è andato senza la cioccolata.
3: Ma che almeno questo che è morto in ultimo ha goduto un po' di successo,
2: sì, sì.
3: Vero?
2: Michele era il figlio, così, perché è morto pure lo zio, perciò non
3: dove, dove sono queste persone adesso
2: non
3: che sono così di bontà?
2: No, perché viviamo come si dice, in un mondo di consumerism che siamo proprio troppo attaccati al denaro.
3: Siamo un po' troppo selfish, pensiamo
2: sì,
3: solo
2: molto,
3: a noi stessi.
2: Sì,
3: vero?
2: A noi stessi. Invece qua, lui per mantenere gli impiegati nella sua fabbrica che faceva la Nutella, che tutti quanti, non so se in casa tua c'è la Nutella.
3: Sì, sì, quella sì mi piace molto.
2: Piace a tutti, perché noi compriamo i vasi grandi, così la Nutella, ma non solo la Nutella, faceva i cioccolatini Ferrero Rocher, che si compra i Kinder Eggs, che i bambini gli piacciono molto, e il Tic Tac, le mentine così. Ma perciò da una cosa semplicissima, ma la cosa più bella
3: è che è stato così generoso con tutti, con che lavoravano.
2: Diciamo, lui trattava bene i suoi impiegati per fare tutto questo possibile, diciamo che copriva tutte le spese mediche per i suoi lavoratori, diciamo aveva gli asili dentro la fabbrica e aveva trasportazione che portava dalla casa alla fabbrica, così, con i pulmini, e diciamo, come hanno detto, lui era il padre di tutti gli impiegati.
3: Guardi, io ho avuto anche un po' di questa esperienza ai miei tempi, perché lavoravo a Mario Sto a Glynn.
2: Sì.
3: Lui mi lasciava andare a prendere la mia bambina a scuola,
2: sì,
3: portarla dentro là, lei si faceva i compiti di scuola mentre mentre io finivo a lavorare fino alle 5:30, alle 6.
2: Io devo dire pure che ho lavorato, come sapete, con i pompi funebri Blackwood Funerals. Sì. Andavamo a prendere i nostri figli o nipoti e li mettevamo in cucina e rimanevano là.
3: Sì, ma adesso non esiste
2: più. Non esiste niente. Comunque, questa è la storia della Nutella e Ferrero Rocher. Tante volte mi piace a fare qualche cosa che è bello.
3: È bello saperlo dove vieni queste cose. Sì. A fra poco.
1: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
4: If you're looking for quality fruit and veg from someone you can trust, go to Those Who Know, your local fruit and veg store. They're at the markets before dawn, selecting the freshest produce from SA growers. They know what's in season, the best varieties for cooking, and have an eye for quality. Shop in stores displaying the red Pick a Local, Pick SA sign, and follow us on Facebook for inspiration, recipes, and more ways to enjoy South Australian grown.
5: La commemorazione dei defunti è un'occasione per accoglierci in preghiera e per onorare coloro che continuano a vivere nei nostri cuori e nei nostri ricordi. Edelet Cemeteries ti invita alla Santa Messa lunedì 2 novembre alle ore 10 del mattino presso l'Evergreen Community Precinct, Gordon Avenue, Enfield. La celebrazione sarà presieduta da padre Michael Romeo. Al termine della Santa Messa sarà offerto un leggero rinfresco. Unisciti a noi per un momento di fede, raccoglimento e condivisione. Lunedì 2 novembre alle 10 di mattina. Radio Italiana 531 trasmetterà in diretta.
6: Indipendenza è tutto. Brazier Mobility, da oltre 30 anni, crea indipendenza per le persone disabili. Brazier Mobility è specializzato in soluzioni per veicoli su misura per mantenerti attivo, garantendo che la modifica del tuo veicolo soddisfi le tue esigenze, offrendoti libertà illimitata. Chiamali al 1800-272-943 o visita il loro sito web braziermobility.com.au. Brazier Mobility crea indipendenza.
7: L'aroma ricco e morbido del caffè preparato alla perfezione è il Caffè Brasilia. Caffè Brasilia abbina la tradizionale cultura del caffè con i moderni metodi di tostatura per produrre costantemente caffè di alta qualità con un autentico gusto italiano. Perfetto per l'uso nella moka, French press o macchina da caffè espresso. C'è un Caffè Brasilia adatto per ogni tipo di estrazione. Tostato e macinato proprio qui nel Sud Australia, puoi trovare il Caffè Brasilia in tutti i supermercati. Goditi il caffè tradizionale in stile italiano con Caffè Brasilia. Brasilia, la cultura del caffè.

0: Allora, Tilde, guardando fuori la nostra finestra, non è una giornata brillante come ieri, così. E difatti
1: che
0: oggi
1: bello,
0: dovrebbe
1: ieri.
0: essere solo 23 con il minimo 17, dicono piovigica, ma c'è la possibilità che fa un po' di tempesta oggi pomeriggio con i venti da 20 a 30 chilometri. Allora, domani, diciamo oggi 23 con la possibilità di temporale. Domani nuvoloso 20 gradi, domenica tutto in un tratto con tanta, un po' di più pioggia, però diventa umido e va a 29 gradi, così. Lunedì 19, ascoltate qua perché questo è tempo di mettersi la maglia sempre, domenica 29, lunedì piovigica 19 gradi, martedì 16 gradi,
1: no, gosh,
0: piovigica, mercoledì 16, piovigica e con nuvoloso, e giovedì 18. Perciò andiamo, lo sai, dicono sempre che primavera è pazzo, e veramente è pazza. Così, e questo è il tempo della settimana, così. Allora, c'è un piccolo detto che dice che se tu hai mancato a prendere il pulmino, magari era la ragione era che tu non dovevi essere sulla strada. Va bene? Magari quella fermata, quell'orario, quell'incontro, quel giro non era stato scritto per te.
1: Il destino non era fatto per te.
0: Fatto così. Allora, non ogni pulmino che è mancato è un errore. Tante volte la vita quietamente ti sta eliminare da un posto dove magari non dovevi esserci mai stato. Va bene? Perché la vita è così. C'è una ragione per tutto. E tante volte nella vita, quietamente, così, se il pulmino è passato, è un detto, se il pulmino è passato, vuol dire che tu non dovevi essere là e che non dovevi arrivare a quel punto. Perciò, tante volte, se ci pensiamo, se qualche cosa ti lascia senza di te, non chiamatelo sempre una perdita, perché tante volte è una protezione nella forma più ordinaria. Perché nella vita c'è una ragione per tutto.
1: Sì.
0: Non è così, Tilde?
1: Abbiamo imparato quello fino adesso, vero?
0: Sì.
1: Abbiamo avuto
0: se
1: esperienza.
0: C'è una ragione perché non dovevi essere sulla strada, il pulmino ti è passato, un detto.
1: Sì.
0: Così voleva dire che se qualche cosa ti lascia senza di te, non è tante volte chiamato una perdita. Però tante volte
1: un avviso,
0: una protezione nella forma più importante di tutto. Un detto, perché tu sai, a me mi piace leggere questi detti. Se perdi persone quando loro vanno via da te, camminano via da te, allora li perdi, però vuol dire che non ci sono pretese per mantenerli. Tanta gente non sono presi, ma non hanno, magari ti danno la scusa, ma sono busy, sono presa, non posso venire, non posso fare, così. Vuol dire che non hanno abbastanza cura di te per fare un po' di tempo per te. Non è così? Così. Allora, più vecchi diventiamo e più capiamo che il silenzio ci protegge molto meglio di quando si arrabbiamo.
1: Certo,
0: non arrabbiare, sì. Tenete il silenzio. La fiducia è come il vetro. Una volta che è rotta, sì, si può aggiustare, però non è mai più uguale. Non è proprio così?
1: Certo,
0: e sono
1: sì.
0: Sicura che tutti i nostri carissimi ascoltatori, sia io e te, abbiamo imparato che la fiducia è come il vetro, che una volta è rotto non si può aggiustare, però non è mai più uguale così. E se qualcuno ti vuole lasciare, Tilde, lasciali, falli andare, così. Perché a rimanere dove non sono, dove tu non sei rispettata, è la peggiore maniera per morire dentro di noi stessi. Perciò, se qualcuno ti vuole lasciare, lasciale andare, perché alla fine della giornata, se non sei rispettata, è l'unica maniera di morire dentro di te. E così è, così che sono così. Noi diciamo, non perdiamo la gente quando vanno via da noi. Loro si perdono perché non è gente che vale la pena di tenerli. Quando la gente dicono che sono troppo presi, vuol dire che non hanno, diciamo, non hanno cura di te per prendere tempo per te.
1: Sì, così. Anche perché i caratteri non si uniscono.
0: Non si uniscono,
1: allora...
0: così. E più vecchi diventiamo, di più capiamo. E il silenzio è sempre meglio perché ci protegge molto meglio di essere arrabbiati.
1: Certo, sì.
0: La fiducia, come ho detto, è come il vetro. Una volta che è rotto, sì, si può aggiustare. Però non è mai più uguale.
1: Mm-hmm.
0: Tutti di noi, penso, nella vita abbiamo avuto queste situazioni. E se qualcuno nella vostra vita vi vuole lasciare, lasciale andare. Che loro rimangono e tu non sei rispettato, è l'unica maniera per morire piano piano dentro di noi. Detti per la settimana.
1: Sì.
0: Allora andiamo un piccolo stacco,
1: sì.
0: Tilde, e dopo magari cambiamo tema.
2: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: Speed camera locations per venerdì 9 ottobre: Baxter Road, Salisbury, Glenburn Road, Leebrook, Grant Avenue, Rose Park, Green Hill Road, Burnside and The Parade, Kensington.
4: Gaganis, la più alta qualità di cibo.
5: Da oltre 50 anni,
4: Gaganis, azienda a gestione familiare fondata nel 1971, offre i migliori prodotti alimentari.
5: Puoi trovare i prodotti Gaganis in tutti i supermercati.
4: Romeo,
5: 3X,
4: Foodland,
5: Coles,
4: IGA,
5: al Central Market, nelle salumerie e nei negozi di frutta e verdura. E se stai preparando la salsa di pomodoro,
4: il vino o altre conserve e salsicce tradizionali, vieni a trovarci nel nostro grande supermercato al 913 Bacon Street, Hindmarsh.
5: Lì troverai tutta l'attrezzatura giusta, come pentole grandi, barattoli e tutto ciò che serve per questa tradizione di famiglia.
4: In più, articoli per la casa, barbecue a carbone di tutte le dimensioni.
5: Griglie, la famosissima farina tipo 00 prodotta con grano sudaustraliano e l'amatissima spezia Nostivini.
6: Inoltre, sapevi che i pensionati che fanno la spesa da Gaganis Warehouse a Hindmarsh hanno diritto agli sconti del Post Club? Mostra la tua tessera alla cassa per approfittare di sconti e vantaggi esclusivi.
4: Gaganis, sapori da tutto il mondo.
7: Gala Night al Sicilia Club, sabato 24 ottobre dalle 6 di sera. Cena con un menù tutto siciliano. E goditi lo spettacolo del grande Jesse Lewis. Costo $85 a persona per i membri del club, $90 per i non membri. Prenota con Rita allo 0422-957-786. Sabato 24 ottobre, tutti al Sicilia Club. Non mancare.

0: Ecco, siamo di ritorno. Brava, sì. brava. Mamma mia, è 25, ci manca 25 minuti a mezzogiorno, la giornata è volata. Allora, Tilde,
1: sì.
0: Questo mese è il mese, diciamo, se ricordiamo tante cose così, no? E, oggi è il mese di Pellegrino Artusi. Artusi è, diciamo, celebriamo la vita di Artusi dal 1820 al 1911, perché lui era una delle persone che aveva più influenza, diciamo, con la cucina italiana nella storia italiana. Lui aveva un libro, mio padre ce l'aveva, il libro di Pellegrino Artusi, il cuoco. Lui aveva il libro della cucina, la scienza della cucina, l'arte di mangiare bene, che è stato la prima pubblicazione. Era nel 1891 e lui, diciamo, ha aiutato a preservare le tradizioni del cibo in Italia. Artusi ha messo insieme tutti i gusti delle regioni, le ricette, le tradizioni che ha fatto la cucina italiana così unica. E il suo lavoro continua a fare influenza sulla cucina italiana attorno a tutto il mondo. Allora, lui stesso, ci fa ricordare che il mangiare è di più di quello che noi mangiamo, perché ci fa una connessione con la famiglia, le tradizioni, la cultura e i nostri, la nostra storia. Perciò buon appetito. Allora, in questo la cucina italiana è unica, la sappiamo bene. E ieri sera ho fatto una ricerca su Pellegrino Artusi, che nacque nel 1820 e morì nel 1911, e ha trasformato tante ricette regionali e, diciamo, culinari. E allora ho detto, adesso, per cambiare un pochettino, ho due ricette qua. Uno è il tonno fresco con i piselli. Così. Bene. Ho detto, cambiamo il tema, sempre faccio i dolci. È il tonno fresco con i piselli. Questa è una delle ricette di Artusi. Il tonno fresco, no, è con i piselli. Il tonno pesce della famiglia dei sgombri, si trova mondiale nel Mediterraneo, ma si trova molto qua in Australia, specialmente attorno qua in Sud Australia, attorno a Port Lincoln, da quelle parti là, il tonno. Non so se tu l'hai mai cucinato così,
1: sì.
0: Il tonno, a me piace molto. Però il tonno abita nel profondo del mare, perciò è proprio fuori da Port Lincoln, qua in Sud Australia. E, diciamo, la sua carne, contiene molto molto carne. C'ha la carne scura e la carne rosa che noi vediamo nei barattoli così, no, del tonno, e spesso compriamo pure il tonno che viene dall'Italia, ma pure quello che è raccolto qua. Il tonno, a parte del fatto che ci fa molto molto bene, ma un tonno può avere il peso in oltre di 500 chilogrammi, che sono così grandi.
1: Sì,
0: così.
1: Infatti noi siamo stati a Port Lincoln, sì. E erano la barca che stavano mettendo tutti questi tonni che avevano pescato, grandi, e ci hanno buttato uno a noi, sì. Grande. E noi l'abbiamo fatta a barbecue.
0: Sì, allora io, pure noi, sai, spesso avevamo amici che abitavano là a Port Lincoln, e spesso ci mandavano un tonno qua, e il tonno c'ha la carne rosa e c'è, sì, la carne scura, e io lo preparavo sempre sotto olio, così. Facevo due tipi, uno sotto olio così, e dopo il tonno proprio quello rosa così, è molto buono. Omega 3. Dobbiamo pensarci che omega 3 è uno dei pesci più, perché è molto grasso, e quel grasso ci fa bene. Allora, prendete il tonno, va bene, ci serve, diciamo, si può fare in tante maniere, va tagliato a fette grosse, mezzo dito, e mettetelo sul fuoco, sopra abbondamente soffritto con l'olio, prezzemolo e olio. Quando l'olio comincia a prendere colore, conditelo con sale e pepe, così. E io quello che facevo, ci mettevo i condimenti, lo coprivo, quando ci regalavano proprio un tonno grande, e lo tagliavo a pezzi, lo mettevo nel forno coperto per un paio di ore, che si cucinava piano in forno piano, e dopo lo mettevo nei vasetti sotto olio.
1: Ma tu dici, quando prendi questo grande tonno,
0: quando ti davano il grande, sì, cos'è, no? Perciò si cucina piano piano, dopo toglievi tutte le spine.
1: Sì.
0: Meno male che le spine sono grandi.
1: Grande, sì.
0: E li mettevo nei vasetti, mettevo non olio d'oliva, mettevo olio di semi, così. E facevo come facciamo la salsa, li chiudevo i barattoli e li bollivo
1: a bagnomaria
0: e per un tre quarti d'ora, così, e si mantenevano per tanto tanto tempo, e c'avevi sempre il tonno fresco in casa, così. E la carne scura la facevo uguale, ma messo separate, perché quello rosa è così. Allora, per il tonno, diciamo, con i piselli: tonno fresco, piselli, pomodoro, aglio, prezzemolo, olio, sale e pepe. Naturalmente ci vuole un bel coltello, diciamo, è una tagliera, ricordatevi che la tagliera dopo si deve disinfettare bene se tagliate sia il pollo o il pesce, così. Preparate il soffritto. Iniziate preparando un abbondante soffritto utilizzando l'olio, aglio e prezzemolo. Accendete il fuoco e lasciate che l'aglio inizi a prendere il colore. Questo primo passaggio servirà a dare il gusto di aroma alla ricetta. Cucina del tonno, come si cucina? Tagliate il tonno fresco in fette spesse, mezzo dito. Una volta che il soffritto è pronto, aggiungere le fette di tonno e conditele con sale e pepe. Rosolate bene da entrambi i lati, così da segnalare i succhi del pesce. Arrivata a mezza cottura, arricchite il piatto aggiungendo del sugo di pomodoro o della conserva sciolta in acqua. Lasciate cuocere finché il tonno è ben cotto. Ci vuole un po' più tempo con il tonno, non è come il whiting, così, perché è più fitto, così, no? Quindi prelevatelo, fatelo cucinare ben cotto, prelevatelo dalla pentola per lasciarlo asciugare, così il sughetto si asciuga, perché ci avete messo un po' di pomodoro dentro, così, ma avete tolto il tonno e messo su un piatto. Allora, nel sugo rimanente nella pentola, cuocete i piselli fino a che sono teneri. Infine reinserite il tonno sopra i piselli per farlo riscaldare prima di portarlo a tavola, insieme al contorno di piselli saporiti. Va bene? Questa è una delle ricette di Artuso. Semplicissimo, facilissimo. E con il pesce. Perciò è molto importante che dobbiamo mangiare il pesce per omega 3. E mentre siamo là, vi leggo presto, un altro, che questo è pesce a forno, pesce a forno un po' alla siciliana, uguale, lo sai, una delle ricette di Artusi. Ho scelto il pesce oggi per cambiare. A me piace il mondo il pesce. Allora, ci vuole una tazza e mezzo di piccoli pomodorini tagliati in mezzo. Lo sai, quelli piccolini, come chiamano qua, cherry tomatoes, così. Una piccola cipolla rossa fettata fina, diciamo 5 spicchi di aglio tagliati a metà, una tazza di olive nere. O se ce l'avete in casa, io ce l'ho sempre nel frigorifero, i caperi, diciamo 25 grammi, un quarto di una tazza di caperi, un quarto di una tazza di vino bianco, come un pino grigio, qualche cosa del genere. Un quarto di una tazza di olio extravergine, di olio oliva, un po' di più pure per mettere sopra il pesce, un quarto di un cucchiaino di peperoncino, mm-hmm. va bene, e diciamo un po' di sale e pepe come desiderato, va bene, e usate un pesce come butterfish, mm-hmm. Un pesce piuttosto bianco ma spesso, non whiting e cose così. Butterfish è buon mercato, doppio. Un po' doppio e si cucina bene. Mettete il forno a 180, 150, 180 dentro un recipiente per mettere in forno. Aggiungete i pomodori, le cipolle, l'aglio, le olive, i capri, il vino, olio e peperoncini, i pezzettini di peperoncini piccante e un po' di sale e pepe, e mettete dentro il pesce, girate tutto così, mettete in forno per un 15 minuti perché il pesce si cucina subito. Nel frattempo metteteci una goccetta in più di olio d'oliva sopra così, e un po' di più di sale e pepe. Mettete, aggiungi il pesce dentro così nel forno, mettete per un altro 15 minuti, voilà, è fatto.
1: Bello, oggi è venerdì, si può fare, si mangia pesce oggi.
0: Sì. Andiamo un stacco, sì. E dopo ritorniamo.
2: Radio Italiana 531.
3: Il COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.
4: Gelato Bello festeggia 30 anni di autentico gelato siciliano. Sabato 10 e domenica 11 ottobre dall'1 alle 11 di sera potrai approfittare del 30% di sconto su tutti i gelati. Inoltre succederà una cosa incredibile, torneremo indietro al 1996. Infatti i primi 100 clienti di ogni giornata potranno acquistare il gelato al prezzo originale del 1996, soltanto $3. Torneranno anche alcuni dei gusti più amati del passato, tra cui Golden Gay Time, Banana Cream Pie e Lemon Meringue Pie, insieme alle confezioni, ai cucchiaini e persino alle uniformi originali. Festeggia anche tu con Gelato Bello.
5: Sanremo produce pasta di qualità dal 1936 ed è al 100% di proprietà familiare australiana. Sanremo offre una vasta gamma di pasta di altissima qualità, anche gluten free, certificata da Celiac Australia. Tutti in famiglia possono gustare la pasta Sanremo, dalle penne alle lasagne, alla pasta gluten free a base di riso integrale, ceci e lenticchie. Sanremo, we are family.
4: Sabato 10 ottobre, dalle 9 a mezzogiorno, Radio Italiana 531 trasmetterà in diretta da Panini's Brothers a Fulham. Vieni a trovarci per una mattinata in compagnia della tua radio. Ti aspettiamo da Panini's Brothers, questo sabato dalle 9 a mezzogiorno.

0: eccoci, siamo di ritorno e siamo arrivati pure al termine del nostro programma. Vi ringrazio del vostro ascolto. Oggi abbiamo avuto le ragazze dai patronati e ti ringrazio pure a te, Tilde, perché senza di te con le belle scelte della musica
1: mi
0: fai compagnia qua dentro e guardando fuori è un po' triste.
1: Sì,
0: così.
1: Infatti.
0: Comunque voglio augurare a tutti un buon weekend, tenetevi bene, avete sempre una maglia, una giacchetta, perché è un po' tempo pazzesco, è primavera qua, dicono che primavera è pazzo, no? Perché fa un giorno caldo, un giorno freddo, e questo è il tempo che ti becca, perché pensi
1: sì.
0: Oh, sto sudando, e dopo così.
1: Prendi
0: comunque
1: qualcosa.
0: Fate buon weekend, ci risentiamo, venerdì prossimo non siamo nello studio, siamo a Adelaide Showgrounds, perché c'è un per tutta la roba per disability per gli anziani, lo sai, le rotelle, le cose così, per così, e ne parleremo venerdì prossimo. Io e Tilde siamo là, vi facciamo compagnia dai showgrounds,
1: certo,
0: la settimana che viene. Vi auguro un buon weekend, bacioni, ciao ciao.
1: Grazie Teresa.
0: Grazie a te Tilde.
1: A tutti buon weekend e ci risentiamo, ciao ciao.
2: Io sono Rosalia.
3: Io sono Angela.
4: E io sono Liliana.
5: E insieme siamo le ragazze che vogliono solo divertirsi.
2: Un po' di informazione, un po' di musica
3: e anche un po' di gossip.
2: Vi aspettiamo ogni mercoledì
3: dalle 2 alle 4
2: su Radio Italiana 531.
5: The best of the best.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 12 e un minuto. Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
2: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
1: Buongiorno e benvenuti al notiziario di Radio Italiana 531. Oggi è venerdì 9 ottobre 2026. Apriamo con la sanità nel Sud Australia. Il St. Andrew's Hospital di Adelaide ha segnalato una violazione informatica che ha

0: coinvolto informazioni personali. La struttura ospedaliera privata ha informato le persone interessate e le autorità competenti per la sicurezza informatica. Sono in corso accertamenti per chiarire la portata dell'incidente e verificare quali informazioni siano state compromesse. L'episodio riporta l'attenzione sull'importanza della protezione dei dati personali, soprattutto nel settore sanitario. Passiamo ora al costo della vita, con nuove informazioni sul mercato degli affitti australiano. Secondo i dati della società immobiliare Domain, molti inquilini hanno ormai raggiunto il limite delle proprie possibilità economiche. Nonostante la carenza di abitazioni disponibili, per i proprietari sta diventando sempre più difficile aumentare gli affitti. Il problema riguarda numerose famiglie australiane, già alle prese con spese elevate per l'alimentazione, le bollette e altri beni essenziali. La situazione evidenzia una crescente distanza tra il costo delle abitazioni e la capacità economica degli inquilini. Cambiamo argomento e parliamo della sicurezza dei più giovani su internet. La Polizia Federale Australiana ha lanciato un nuovo richiamo all'attenzione sul rapporto tra minori, abusi online e intelligenza artificiale. Secondo le autorità, alcuni bambini e adolescenti vittime di abusi sessuali su internet si rivolgono ai programmi di intelligenza artificiale per raccontare le proprie esperienze, anziché parlarne direttamente con un adulto. Una situazione che sottolinea l'importanza del dialogo in famiglia e della presenza di persone di fiducia capaci di ascoltare e sostenere i più giovani. E passiamo allo sport con il basket australiano. L'allenatore degli Adelaide 36ers, Trevor Gleeson, ha criticato duramente l'arbitraggio dopo la sconfitta contro Melbourne United nella NBL Ignite Cup. Il tecnico ha dichiarato di sentirsi preso di mira dagli arbitri, dopo aver ricevuto un fallo tecnico durante la partita. Le sue dichiarazioni hanno acceso il dibattito sulla gestione degli incontri e sul rapporto tra allenatori e direttori di gara. Chiudiamo con i prezzi dei carburanti nel Sud Australia, che potrebbero registrare nuovi aumenti durante questo fine settimana. Con il prezzo del petrolio ancora elevato, gli automobilisti sono invitati a confrontare i prezzi prima di fare rifornimento. Arriva però una buona notizia dalla RAA, che ha annunciato uno sconto speciale di 20 centesimi al litro per tutti i suoi soci, il doppio rispetto alla riduzione abituale. L'offerta sarà valida da oggi, venerdì 9 ottobre, a partire da mezzogiorno fino alla mezzanotte di domenica 11 ottobre. Presso 56 distributori convenzionati nel Sud Australia. Lo sconto riguarda sia la benzina che il diesel e permetterà di risparmiare circa $13 su un piano medio. Per usufruirne basterà presentare la tessera RAA al momento del pagamento. L'associazione consiglia anche di utilizzare la propria applicazione per confrontare i prezzi dei carburanti in tempo reale e individuare i distributori più convenienti. Fonti: comunicato ufficiale RAA dell'8 ottobre e analisi dei prezzi dei carburanti ad Adelaide. Il possibile aumento nel weekend è una previsione, non un rincaro confermato. E vediamo adesso le previsioni del tempo per oggi. Ad Adelaide è prevista una giornata nuvolosa, con piogge molto probabili e una temperatura massima di circa 23 gradi. Nel pomeriggio e in serata sono possibili temporali anche intensi, accompagnati da forti raffiche di vento, grandine e piogge abbondanti, con il rischio di allagamenti improvvisi. Condizioni di instabilità anche in diverse zone del Sud Australia, con rovesci e possibili temporali. È tutto per oggi, rimanete in compagnia di Radio Italiana 531. Grazie e buona giornata. Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
1: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito, prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'82380100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.
2: Ci siamo! Torna la festa in onore di Sant'Ilario. Domenica 25 ottobre, presso Glenigor Reserve, Seaton. Alle 10, partenza della processione dalla chiesa di Mater Christi fino al parco. Tutte le associazioni sono invitate con i loro stendardi. Alle 11, messa solenne celebrata dal padre Scalabriniano.

Ignacio Gutierrez, dal vicario generale di Marin e padre La Canaria, accompagnata dal coro di Matercristi. Alle 12.30 fino a tarda sera, pasta, trippa, pizza, porchetta, barbecue, zeppole, dolci e gelato. Dalle 2, attività e giochi per bambini tutto il pomeriggio. Sul palco, intrattenimento con i migliori artisti locali, Brando Rock and Roll Band con i loro ballerini, Domenico e Massimo alle fisarmoniche e alle 6 Claudia Migliaccio. Spettacolo finale, scalda la pista con DJ Morena. E non dimenticare la Spaghetti Competition, quest'anno alle 2.30 del pomeriggio. Ti aspettiamo alla festa di Sant'Ilarion, domenica 25 ottobre. Radio Italiana 531 trasmetterà tutto il giorno.

0: Buongiorno, buongiorno, buon pomeriggio. Siamo qui con voi dalla Radio Italiana 531 con il programma Un tuffo nel passato. Io sono Lidia, come voi sapete. Abbiamo qui con noi la nostra naturopath Filomena. Ciao Filomena. La Ciao, nostra Lidia. Lucrezia, che la gente anche su strada mi domanda come sta Lucrezia e quando
1: Ciao
0: viene.
1: A tutti. Grazie.
0: And buongiorno Rita.
2: Buongiorno,
0: buongiorno Vittoria.
3: Buongiorno.
0: Ok, allora andiamo su con la nostra naturopath Filomena.
1: Sì.
0: Dai Filomena, continuiamo.
1: Grazie.
0: Il programma della settimana, due settimane fa.
1: Continuiamo con lo programma, la seconda parte di perdere peso. E allora, questa, per ci ricordare, questo è un problema molto grande per tutto il mondo, specialmente l'America, la New Zealand e l'Australia. Ci sono adesso più del 50% delle gente che portano troppo peso, e allora con questo vengono tante malattie, e con tante malattie ci dobbiamo pure ricordare che costa gli ospedali, i dottori, tutti gli health facilities, tanta soldi per aiutare le gente che
0: dovrebbero, che porta, che dovrebbero sì, perdere sì. peso.
1: È pure obesity è una disease adesso, che diciamo le gente non lo fanno apposta,
2: no,
1: ma
2: no.
1: È una cosa che non possono fermare di mangiare.
0: No, perché ci sta troppo mangiare preparato,
1: sì, sì.
0: È molto facile acquistarlo, dove vai sì. ci sta da mangiare che puoi acquistarlo.
1: Sì. Sì, sì. Adesso noi siamo troppo spoiled dentro l'Australia, che possiamo andare a mezzanotte, alle 2 la mattina, quando noi volimo. Potremmo a comprare quello che vogliamo. Ci stanno, diciamo, i bakery che stanno aperti 24 ore al
0: 24,
1: giorno, e
0: sì,
1: puoi
0: sì.
1: a comprare quello che vuoi. E dobbiamo ricordare pur le gente, e l'ho detto pure l'altra volta, ci mettiamo troppo paura a mangiare i carbohydrates, specialmente lo pane e la pasta, ma queste non sono le cose che stanno facendo metta la gente lo peso. Sono tutti i fast foods, sai, mo non diciamo quali sono, ma è lo mangiare che puoi mangiare subito, che già sta pronto, prendi uno scatolo e c'hai lo mangiare. Quelle sono le cose che ci fanno ingrassare, e troppo zucchero, dice Lidia.
0: Tutte le cose preparate.
1: Sì.
0: C'hanno troppo zucchero, come hai detto tu, c'hanno preservativi.
1: Sì. Additives.
0: No, non è soltanto che tu dici, oh, se mangio un piatto di pasta mi ingrasso,
1: no.
0: Non è quello là.
1: No.
0: Se tu mangi un pochino di meno di pasta
1: sì.
0: e dopo ti mangi una piccola, piccola bistecca, White Watches diceva quanto ti va dentro la mano,
1: sì,
0: ma non
1: pochettino.
0: Con tutti i diti, soltanto
1: lo palmo della tua mano.
0: That's right.
1: Sì, sì, sì. sì.
0: Se tu ti mangi, per esempio, la pasta, ok? Una giusta porzione, dopo ti mangi questa carne e con la carne ci metti il pane, è quello che ti fa ingrassare. Poi ci mette tanti condimenti, se ci mette il sauce, là dentro ci sta lo zucchero, ci sta additivi.
1: Perciò sì, puoi mangiare lo pane e la pasta, ma è quando mangi la qualità di queste due cose. Yeah,
0: also,
1: vero,
0: la
1: sì.
0: pasta non la devi fare scotta, la deve essere al dente per digerirla più facile e più presto.
2: To be low GI.
1: Yes, yes. Sì. That's quello che voleva dire. Come tu hai detto della carne, as an example, lo protein, adesso le gente vanno matte per lo protein, credono che devi mangiare assai di questo, devi mangiare lo protein, c'è sta lo pane, che c'è sta più protein messo dentro le muesli bars, c'è sta più protein.
0: E ci sta
1: ma
0: più
1: zucchero. Yeah, that's right. Lo latte, tanta cose adesso. Cerchiamo di mangiare le cose più originali, più lo mangiare whole foods, come sta, per inglese si dice, in the natural form. in italiano non so come si dice. Allora,
0: più
1: diciamo,
0: le cose naturali.
1: Yeah, le cose naturali. Allora, quello dobbiamo ricordare. E dobbiamo ricordare pure foiba. Ok? Lo foiba sono le cose come le noci, le fagioli, le mandorle. Queste cose qua,
0: celery, broccoli,
1: yeah,
0: tutto quello là,
1: tutte
0: fibre.
1: Le cose, e pure gli oats, lo barley, lo rye, perché quando mangiamo queste cose, lo stomaco si piene più presto e ci sentiamo meno fame. Allora foiba è molto importante. Ci dimentichiamo di questo, perché tutti parlano sempre dello protein e ci dimentichiamo dello foiba.
0: La fibra che, per esempio, se tu ti mangi una, diciamo, una mangiatina di noci,
1: sì,
0: quelli ci mette di più a digerirli, perciò ti fa sentire piena,
1: sì,
0: per più tempo.
1: Sì, sì. Eppure si mangi cose come gli oats o le chia seeds, quando questo va dentro il tuo stomaco, l'acqua absorbs it e fa più conviare questo mangiare, così ti senti più,
0: più piena.
1: Piena, sì, sì. Allora, ricordiamoci dello foiba, perché anche se una persona, non so se si può dire sopra la radio, non va al bagno, non va di corpo,
0: sì, sì, sì, sì, sì,
1: questo diventa come uno rubbish bin. Allora tu
0: metti tutto
1: zacchi
0: dentro
1: sempre, ma non lo vai a dovagare questo, yeah, rubbish bin, è difficile a perdere peso quando
0: è pieno, bisogna svuotarlo.
1: Lì, sì, e perciò ci vuole lo foiba.
2: Va bene,
1: pure per questo.
2: Con questo bel pensiero, magari,
1: sì,
2: prendiamo una pausa.
1: Sì.
0: Va bene.
3: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
4: Parli italiano? Vuoi migliorare la qualità di vita di una persona anziana? MCCSA sta cercando volontari che siano felici di visitare le persone anziane nelle strutture di assistenza o nelle loro case, per aiutare a ridurre la loro solitudine e isolamento. È un'opportunità di volontariato perfetta per persone che lavorano, studiano o sono in pensione. Con visite di un'ora ogni due settimane puoi davvero fare un'enorme differenza per qualcuno che vive vicino a te. In questo periodo MCCSA sta cercando volontari, sia maschi sia femmine, nelle zone di Paradise, Ingolfar, Fullerton, Goodwood e Rosewater. Per ulteriori informazioni contatta Stefano al numero 0474 826041. Age Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.
5: Gelato Bello festeggia 30 anni di autentico gelato siciliano. Sabato 10 e domenica 11 ottobre dall'1 alle 11 di sera potrai approfittare del 30% di sconto su tutti i gelati. Inoltre succederà una cosa incredibile: torneremo indietro al 1996. Infatti i primi 100 clienti di ogni giornata potranno acquistare il gelato al prezzo originale del 1996, soltanto $3. Torneranno anche alcuni dei gusti più amati del passato, tra cui Golden Gay Time, Banana Cream Pie e Lemon Meringue Pie, insieme alle confezioni, ai cucchiaini e persino alle uniformi originali. Festeggia anche tu con Gelato Bello.
6: Sapevi che da Campbelltown Shopping Center c'è tutto quello che ti serve? Trovi 16 negozi, tra cui Romeo Foodland, Local Sellers e gustosi locali come Sakura Sushi, Hirose Chicken Bar e Ofurno Pane di Casa. Fai la spesa, visita la farmacia, il centro medico, la banca o trova il regalo perfetto da Spend a Penny e Smoke Mart. Parcheggio gratuito, con oltre 180 posti auto. Aperti tutti i giorni, dalle 7 fino a tardi. 610 Lower North East Road, Campbelltown. Campbelltown Village Shopping Center. Lo shopping nel cuore di Campbelltown.

0: nati qui con noi. Siamo nello studio Sanremo, alla radio 531, con la nostra Filomena, con tanti suoi buoni consigli.
1: Grazie Lidia. Stiamo dicendo dello phoba. Se tu sei una persona che non vai di corpo, perché per la buona salute devi andare ogni giorno
0: regolarmente.
1: Regolarmente, è pure per perdere peso. Poi prende una vitamina, un minerale che si chiama magnesium oxide. Now, quando prendi questo magnesium è un minerale che aiuta se ti fa male la testa, se c'hai problemi con i muscoli, se c'hai dolore, se c'hai che la sera, alla notte non puoi dormire perché le gambe non trovano riposo. Puoi prendere magnesium, ma questo magnesium oxide, questo aiuta lo corpo per andare al bagno ogni giorno. Se tu hai questo problema, questo aiuta assai. E può aiutare per perdere peso.
0: Sì, pure. Perché se tu sei regolarmente,
1: sì,
0: allora non si accumulano tutti quei fats, diciamo, grassi.
1: Sì, i grassi. E poi lo stomaco si gonfia ancora di più.
0: Sì, è vero.
1: Sì. Allora questa è una cosa che uno può prendere, magnesium oxide, per andare ogni giorno al bagno e per aiutare a perdere peso.
0: E se non vi piace magnesio, mangiate beetroots.
1: Okay. Yeah, le beetroots.
0: They do the same, exactly
1: sì,
0: the same
1: sì.
0: effect.
1: Oh yeah, puoi fare pure quello, c'ha lo ferro, c'ha tante cose, sì, puoi fare anche quello. Ma se uno proprio non è abbastanza, questo puoi fare, pur si fai per un pochettino di tempo.
0: Ma sai cos'è con noi altri cos'è? Yeah. Perché se tu prendi una pastiglia, te la inghiotti e vai e cammini, invece se, per esempio, se tu vuoi mangiare beetroots devi prepararli prima,
1: sì,
0: magari
1: sì,
0: anche puoi aprire una scatoletta.
1: Oh,
0: perché
1: sì,
0: lo stesso
1: sì, quello puoi. Puoi fare così. E l'aggiungi con un'insalata alla sera.
0: A me mi piace tanto beetroot.
1: È migliore, davvero, grazie. Un'altra cosa che non ho parlato l'ultima volta che stavo qua è a bere acqua. Ne ha tante volte quando ci sentiamo molto fame, che non potevamo fermare di mangiare, non sappiamo perché. Qualche volta perché abbiamo bisogno di acqua, siamo veramente sete, non che vogliamo mangiare. Allora bevi un bicchiere di acqua prima che mangi una cosa e dopo vedi che magari non c'hai tanto fame.
0: Sì, perché già è pieno lo stomaco con un bicchiere d'acqua, ti fa meno fame.
1: Sì, e allora sì, a tanta gente non ci piace una beve acqua, poi mettono più un pochettino di limone o limes, cosa così per fare più, che c'hai più desiderio dello bere.
0: Anche se non ti piace il limone, perché io ho conosciuto una signora, ha detto no, limone per me non mi piace, ho detto metti una fetta di arancio, una spremuta di arancio,
1: infatti l'arancio
2: pure
1: va bene. Fragole.
2: Le fragole,
1: quindi le fragole, poi slice le fragole, ci metti lo cetrole pure,
0: un paio di foglie di menta.
1: Sì,
0: quello è buonissimo.
1: E quello ti fa più come stai bevendo
0: una
1: cosa speciale,
0: però senza zucchero.
1: No zucchero, questo lo ci
0: no no se tu fai per esempio succo di frutta, come dici strawberries o qualsiasi altra frutta, non glielo devi mettere lo zucchero, però ti dà quel sapore di dolce.
1: C'è un poco di flavor, quella che vogliamo,
0: ecco, brava.
1: E dico sempre, comincia con 4 bicchieri al giorno, è molto facile. Quando ti svegli la mattina, un bicchiere. Prima di mangiare a mezzogiorno, un bicchiere. Prima che mangi alla sera, un bicchiere. E prima che te ne vai a letto. E già hai fatto un litro. Si sono 250 ml di acqua ogni bicchiere.
2: Sì.
1: Hai fatto un litro già. Dopo si bevi gli herbal teas, lo gambumilo, lo peppermint, lo tea verde, lo ginger, che ci piace il ginger, limone ginger, ci sta lo lemongrass, tutte quelle cose, quelle sono migliori per aiutare a perdere peso e pure per
2: Anche per digerire.
1: Sì. Specialmente lo peppermint, sì. Questo tutto aiuta. You know, mo detto, non è just solo per perdere peso. Noi vogliamo diventare di buona salute e forte. That's quella è la più importante cosa. Perché tanta gente vogliamo perdere lo peso per come guardiamo, ma lo dobbiamo fare per come ci sentiamo. Più assai.
0: Però non dimenticando che camminare fa molto molto bene, fa digerire, fa rinforzare i muscoli. Certe volte io adesso un po' di tempo che non vado a camminare perché è stato inverno. È stato inverno. Non ho avuto voglia, ecco qua, perché se c'hai la voglia vai anche in inverno a camminare
2: con un bel cappotto.
0: Io mi sento che sono andata giù con i miei muscoli.
1: Sì. Perché come una persona si fa più anziana puro, i muscoli... No, io dico in general, tutta la gente, non solo Lidia, bella Lidia. Veramente, Lidia guarda bella oggi, li abbiamo detto tutti quanti quando siamo già saluti. Ma come una persona si fa più anziana, i muscoli... Sebbene rompe, per inglese dice muscle breakdown. Dobbiamo mangiare più protein, più carne, pollo, uova, pesce, perché i muscoli hanno molto bisogno e perciò, come ti fai più anziani, dobbiamo muovere. È molto importante. Pur se tu muovi dentro la casa, passi la mappa, scopi, lavi i piatti. Lavi i panni, spanni i panni, quello è tutto exercise.
0: That's right.
1: Sai, non è che devi andare allo gym.
0: No, non devi andare al gym, però una passeggiatina
1: migliore.
0: Specialmente al mattino sarebbe più ideale, però anche dopo la cena o prima la cena, che vai just around the block, intorno al tuo
1: 15 minuti. Quello, e mo che l'orario è cambiato, è più facile che possiamo fare questo, ma se uno vuole perdere peso presto, incominciare a camminare, quella è la più svelta cosa. Perché non vedi la prima settimana, ma dopo pare settimane, un mese che lo fai, vedi che dopo hanno colpo, conosci, questi pantaloni adesso...
0: Mi vanno lenti.
1: Sì, dopo magari un'amica o un amico ti dice... Ma Lidia, Rita, Lucrezio, che hai fatto? È una cosa diversa di te.
0: Ti posso dire qualcosa? Martedì sono uscita e mi ho messo un paio di scarpe che non me l'avevo messe per un periodo di tempo. E queste scarpe, sono andata a Tea Tree Plaza, ma andavano così lente che li perdevo. Ho detto, ma che sono scema. Sono andata un po' più avanti e ho incontrato una persona, questo gentleman, che era un periodo di tempo che non lo vedevo, quando mi disse, dice, ma Lidia, tu hai perso peso.
2: Ai piedi?
0: Così le ho detto, dico, ma forse ai piedi, perché non posso camminare, le scarpe mi hanno lente.
1: È vero.
0: Anyway, that was...
1: No, that's a good one, no. Magari pure quando stiamo facendo questa camminanda che vogliamo perdere peso, non perdi ma dove vogliamo le prime parti incomincia le parti che non vogliamo, magari lo stomaco ci vuole la pazienza, quello è usually l'ultimo.
0: Con lo stomaco ti dovresti mettere per terra e fare push-ups.
2: Ok, va bene, ci risentiamo tra poco. A tra poco.
3: Radio Italiana 531.
0: Rita, dove possiamo andare a pranzo questo giovedì?
4: All'Altavilla Club, naturalmente. C'è il Friends of Altavilla Lunch.
0: Ah, sì. E cosa fanno?
4: Un pranzo di 4 portate con caffè. Poi musica dal vivo con la band del club. Si mangia, si chiacchiera e si balla pure.
0: Ma che bello! Tutti i giovedì?
4: No, solo l'ultimo giovedì di ogni mese, da mezzogiorno in poi.
0: Ok, prenotiamo allora.
5: Friends of Altavilla Lunch. Prenota all'8331-0631.
6: A Adamis Sand & Metal è un'azienda familiare che fornisce materiali per costruzioni di edifici e per il giardinaggio. Vasta scelta di prodotti come stampe, breccia, attrezzature e tanto altro a prezzi competitivi. Servizio di consegna a domicilio in tutte le zone urbane e suburbane. Aperto da lunedì al venerdì, dalle 7 alle 17, sabato dalle 7 alle 14 e domenica dalle 9 alle 14. Per maggiori informazioni chiama 82 68 14 22. Adamis Sand & Metal, 132 William Street, Beverly.

0: Eccoci qua, abbiamo ascoltato Come pioveva e come piove oggi. Yeah. Ieri quella bellissima giornata e oggi guarda che tempo.
1: Mm. Sì.
0: Bisogna abituarci a tutto, vero?
1: Sì, sì, abbiamo
2: la primavera.
1: Ok. Sì, va avanti.
0: Yeah.
2: Allora, eravamo detto di tutte le exercise che ci sono e devi trovare quello che ti piace a te. Perché così prendi più gioia e lo fai più spesso.
0: Ti posso dire una cosa? Sì. Dove abitavo prima ci stava una signora che aveva messo un po' di peso, come, come si dice, quando entri in menopause, messo un po' di peso. E lei dice: a me non mi piace andare a camminare, perché veramente dove abitavo prima era very hilly, magari andare giù va bene, ma dove
3: salire.
0: E questa signora mi disse così. Un giorno le ho detto: you start losing weight, perché si vedeva, no? E mi disse: Lydia, you know what I'll do? Ho detto: dimmi. Ha detto che lei c'aveva, sai l'attaccapanni fuori? Come un ombrello quadrato. E lei ha incominciato a camminare intorno all'ombrello. Per esempio erano 3 metri, 4 metri per 4 metri. Lei ha incominciato, ha detto: prima lo facevo 3 volte, dopo sono andata a 5, adesso dice lo faccio anche 30 volte andando in giro a questo,
2: perché dopo si abitua.
0: Solo così, non c'è bisogno che andava in palestra, non c'era bisogno che andava sui streets.
3: Però camminava intorno
2: perché
3: clothesline.
2: Dicono pure, puoi andare allo gym e fai una ora di exercise, ma dopo si sta assettata per tutta la giornata dopo.
0: Non vale.
2: E alla sera è meglio che l'hai fatto di non lo fare, ma devi fa le cose spesso.
0: Dove abitavo prima, vicino ci stava the River Torrens, from Athelstan to in città, whatever, and ci sta la strada per camminare. A me mi piace, mi portavo la macchina, perché come ti dico abitavo in collina, mi portavo la macchina vicino and andavo a camminare su questa alongside the river banks.
3: Beautiful.
0: E mi piace di più perché tu vedi gli uccelli, respiri aria fresca, insomma. Dopo mi è successo qualche cosa che non ho avuto paura. E da quella volta là non sono andata più. Unless che vai con qualche compagno, con compagno.
2: Questo è vero, veramente. Assai gente non camminano verso se sono donne o uomini, perché adesso pure gli uomini si devono stare attenti.
0: That's right.
2: Per questa cosa, perché in primo puro vi assente i cani che abbaiano e dice: oh, mo arriva, perché pure quello non worry.
1: Questo è un problema, specialmente al mare.
2: È o alla park, che ci stanno gli walking trails. E specialmente, well, come ho detto, le donne e gli uomini dobbiamo sempre be alert, guardare attorno
0: se ci sta qualcuno che ti segue.
2: Allora se la gente si mettono troppo paura, che unfortunately le cose sono poco così oggi,
0: è vero,
2: non possiamo dire di diverso, prendi lo treadmill, quello che faccio io. Se non vago allo gym o magari non ho fatto tanta exercise, io vago 15-20 minuti, faccio una camminata sopra lo treadmill. Non devi preoccupare, oggi è 40, oggi piove. Tu puoi, quando tu vuoi, alle 2, dopo mezzogiorno, alle 5 la mattina. Me quello è stato il più migliore.
0: Tu sei brava che vai al gym. Adesso ti dico, io ho cambiato il nome del mio bagno. Adesso lo chiamo gym. La gente sono così impresse quando le dico che vado a gym tutte le mattine.
2: Devi trovare che lavora per te, ma di tutte le exercise a camminare, se vuoi perdere peso presto, quello è lo migliore. Devo dire, incominciare a camminare. Se puoi camminare con un'altra persona e ti senti più tranquillo, fa così. Se cammini solo, devi be alert, guarda sempre che sta succedendo. Io abito pure dentro un estate, allora è un pochino più non dico safe, ma è perché sono solo quelle gente che abitano dentro là, un pochettino di quello, ma you know, non, don't be discouraged, trovi che puoi fare, you know? E c'è sta una vitamina che possiamo prendere prima che facciamo le exercise, che aiuta a bruciare le calorie più assai, si chiama L-carnitine. Ne acquistano amino acid. Ne ha, se tu prendi medicine, lo dico sempre, devi prendere primo consiglio.
0: Consiglio del tuo medico.
2: Sì, col tuo dottore, farmacista, farmacista, ma L-carnitine lo puoi prendere pur se non vai l'exercise, ma però lavora ancora più meglio. Prendi la pastolina una mezz'ora, un'ora prima che tu incominci a fare la camminata, va allo gym, va a swim, quello che tu fai, aquarobics, L-carnitine è migliore per questo. Quando io lavoravo alla farmacia, venivamo assai di questo, oppure lo health shop, lo venne.
0: Cos'è, polvere o tablet?
2: Non sono sicuro se puoi prendere a polvere, ma definitely puoi prendere pastiglia. Gnotti. Mi ricordo, credo che sono due pastiglie prima che, che comincia, so, ti dà quella energia che ci vuole per perdere peso pure. L-carnitine, L-carnitine, C-I-R-N Iculobundo, la T, Iculobundo, N, E. Perché quando mangi, primo, se tu prendi questo carnitine, primo pure che mangi, perché devi vedere lo scatolo, lo boccaccio che viene questo dentro, le instructions, questo aiuta lo grasso che tu mangi, lo convert to energia. È quello che noi vogliamo pure per perdere peso.
3: Sì.
2: È molto assai bodybuilders prendono questo L-carnitine, ma pure se non si a bodybuilder.
0: Ma se lo prendi dopo ti fanno le muscole.
2: No. Ma ti dà pure l'energia, perché dobbiamo ricordare, per perdere peso abbiamo bisogno di energia, perché ci vuole l'energia per tagliare le vegetabili, per te prepararlo a mangiare, per te organizzare la giornata, per cambiare la tua vita, per dimagrire. Allora è molto importante questo L-carnitine. La gente prendi consiglio, si prendi medicine. Allora quello è migliore. Un'altra vitamina che è molto migliore, e so parlato l'altra volta quando sono venuto sopra la radio, è lo chromium picolite. Chromium picolite è un minerale. Si trova dentro i mangiari, lo broccoli, la carne e i whole grains, come diciamo, lo oats, whole wheat, lo pane che è più meglio per noi che hanno i seed.
1: Il cibo integrale.
2: Grazie. Ma puoi prendere questo as a pastiglia. E questa se prende, dipende dalla marca che prendi, magari uno prendi prima che mangi tre volte al giorno, o uno pare di volte al giorno, una volta al giorno. Ma questa aiuta che non ti senti fame, e specialmente che non ti senti fame, che vuoi mangiare le cose dolci. E allora dobbiamo ricordare, chromium picolite, L-carnitine o any vitamina che aiuta a perdere lo peso, e che non sono una cura, ma ti aiuta in conjunction con la nostra dieta. Sai?
3: And the chromium aiuta anche la diabete.
2: Aiuta a mantenere la balancia allo sugar levels. E quelle assai diabetic gente prendono questo per quella reason.
1: Grazie Filomena. Un'altra pausa. Però ricordiamo, c'è una telefonata, e di telefonare quando c'è una pausa.
0: Quando ci sta la musica.
1: A tra poco.
4: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
5: La vita è fatta di connessioni, indipendenza e momenti da vivere pienamente. Anfe Community Care sostiene persone che vivono con una disabilità, aiutandole a costruire fiducia, indipendenza e relazioni significative. Dalle attività sociali e il benessere, al trasporto, sviluppo di nuove abilità e supporto per raggiungere i propri obiettivi, il team di Anfe è al vostro fianco ogni giorno. Anfe sa che il supporto non è solo un servizio, è anche sentirsi parte di una comunità. Chiama l'82345550 oppure visita anfe.org.au. Anfe Community Care, where culture and care meet.
6: Bottega La Vera, azienda artigianale produttrice di formaggi dal 1984. Ogni giorno propone un vasto assortimento di latticini e formaggi prodotti con il latte migliore. Il controllo accurato rende i prodotti della Bottega La Vera unici, dal sapore originale ed inconfondibile che si distinguono per la loro bontà. Porta sulla tua tavola latticini e formaggi prodotti artigianalmente che trovi soltanto da Bottega La Vera, Shop 3, 1214 Hamilton Terrace, Newton o nei migliori supermercati. Per i tuoi ordini chiama l'83378222. Bottega La Vera, The Genuine Art of Cheese Making.
7: Stai organizzando un evento speciale? Per battesimi, comunioni, cresime, compleanni, bridal shower, baby shower o eventi aziendali, scegli Jarmer's Kitchen. Con 5 sale private, disponibili per gruppi da 10 a 250 persone, servizi audio e video per meeting ed eventi corporate, Jarmer's Kitchen è la location perfetta per celebrare ogni occasione con stile. E naturalmente, ottimo cibo, atmosfera raffinata e tutta la passione della famiglia Jarmer. Per info e prenotazioni chiama l'83401055 oppure visita jarmerskitchen.com.au. Jarmer's Kitchen, fancy made easy.

0: Eccoci qui di nuovo con la nostra Filomena, con la nostra Lucrezia, la nostra Rita.
1: E abbiamo ascoltato la canzone Il ballo di Simone,
0: sì,
1: prima.
0: E quello è buono per fare esercizi.
1: Ci dice di battere le mani.
2: Ricordo esercizi. A ballare e poi perdere peso. Sì. Perdere peso. Sì. Allora abbiamo detto delle vitamine, Chromium Picolite e L-carnitine. E poi c'è sta pure la multi B vitamina. Queste ci sono, come ho detto tante volte, c'è sta la B1, B2, B3, B9, B12. Queste ti aiuta per l'energia, per ti aiutare a perdere peso e anche per metabolize i grassi, i carbohydrati e lo protein. Allora fa migliori cose questa vitamina.
0: So, se tu ne prendi, invece di prendere quella 1, 2, whatever, prendi un multivitamin, che ce ne stanno parecchie tutti insieme.
2: Sì, la multivitamin prendi una al giorno dopo la colazione. Sempre,
0: mattino.
2: Sì, sempre alla mattina, perché ti aiuta per la giornata che viene.
0: Magari se prendi vitamine la sera non ti aiuta a dormire?
2: No. Oh, si non puoi prendere mai a multi B dopo mezzogiorno.
0: No, perché
2: dopo
0: non dormi.
2: Unless che vai allo disco. Allora lo puoi prendere.
1: E magari se uno ha una serata lunga.
2: Sì, una giornata lunga e sai anche la sera è lunga. Allora magari
1: prendere la B prima di uscire.
2: Sì, sì, sì.
1: No, grazie, un buon consiglio.
2: Sì, sì. Quando vai per una serata che balli,
1: ecco.
2: Lui, puoi prendere questo.
0: Allora Rita, sì. Bisogna fare booking, andiamo al discotech.
2: Sì,
1: va bene.
2: Discotech, sì. Come si dice. E sai, dobbiamo ricordare l'ultima cosa che ti fa molto difficile a perdere peso, è lo stress. Perché tanta gente quando stanno dispiaciuti o molto stressati mangiano di più.
3: E certo.
2: Comfort eating, si dice per inglese. Emotional eating.
1: Di più è anche le cose sbagliate.
2: Sì, sì. E non manco mangi le
1: non
2: cose.
1: Non mangiamo tante carote.
2: No. E celery. E hummus. Tutte quelle cose migliori. No, noi vogliamo, l'ho detto un'altra volta, lo kitchen bun. Noi vogliamo andare una parte, sai. E manco, e sai, potremmo mangiare la cioccolata. Basta che lo dark chocolate, 70% cocoa o di più, quello che vogliamo, è puro. Quando guardiamo la televisione mangiamo di più,
3: certo.
2: Sai.

0: oppure ricordare.
1: Tu,
0: sai,
1: la gente se ne ingioisce quando tu ti ha fatto arrabbiare e loro pensano che
0: sì,
1: tu sei arrabbiato.
0: Sì, lo fanno di più.
1: Loro godono, vero?
0: Sì, è vero questo.
1: E allora non dargli tutta quella soddisfazione,
0: sì.
1: Pensa solo per te e nessun
0: sì.
1: altro.
0: E se stai molto busy, che non puoi arrivare a fare le cose, cerca aiuto puro, così ti senti less stressed. Sai, se hai bisogno che uno ti venga a pulire la casa ogni 2 settimane, o hai bisogno di mangiare, outsource, delegate. Sai, dobbiamo vedere che possiamo fare per aiutare. Io dico sempre questo: che devi fare per supportare, o che devi fare o cambiare nella tua vita per supportare la tua buona salute e la tua gioia?
2: E la
0: questa
2: pace.
0: Sì, è la pace. Questa è la question che dobbiamo domandare noi stessi ogni giorno.
2: Vero.
0: Sai, questa è la migliore cosa che ti fa stare di buona salute, perché se c'hai buona salute tutto è possibile.
2: È vero.
0: Sai?
1: E allora,
0: grazie.
1: È arrivata quasi l'ora di
0: sì,
1: salutare.
0: Sì.
1: Noi vogliamo ringraziare quelli che ci hanno telefonato per la nostra Filomena,
0: sì, grazie.
1: Sempre con buone e brave consigli.
0: Grazie. E grazie a tutti i belli ascoltatori che ci hanno ascoltati oggi, e a Vittoria, Rita, Lidia e Lucrezia. Molto piacere a stare sempre qua
1: è
0: con voi.
1: È sempre un grande, grande piacere a parlare e averti qui con noi, perché sei tanto knowledgeable.
0: Grazie tante. Tutti facciti un bello weekend.
1: Grazie altrettanto.
0: Grazie. Ciao.
1: Ci vediamo fra 2 settimane.
0: Sì.
2: A tra poco.
3: Radio Italiana 531. La radio degli italiani in Sud Australia.
4: Sono le 12:59 minuti.
5: Speed camera locations per venerdì 9 ottobre. Baxter Road, Salisbury, Glenburn Road, Leabrook, Grant Avenue, Rose Park, Greenhill Road, Burnside, and the Parade, Kensington.
6: Sabato 10 ottobre, dalle 10 alle 4 di pomeriggio, appuntamento da Banquet Food per il Car Park Wine Sale. Una giornata di grandi offerte su vini locali e italiani, con prezzi ancora più convenienti acquistando 6 bottiglie e degustazioni di Totino Wines per assaggiare prima di scegliere. Poi barbecue e zeppole preparate sul momento tutto il giorno, un buon caffè e pizze a partire da $9. Ti aspettiamo da Banquet Foods per il Car Park Wine Sale. Offerte valide solo questo sabato. Ci siamo! Torna la festa in onore di Sant'Ilario. Domenica 25 ottobre, presso Glenigor Reserve, Seaton. Alle 10, partenza della processione dalla chiesa di Mater Christi fino al parco. Tutte le associazioni sono invitate con i loro stendardi. Alle 11, messa solenne celebrata dal padre scalabriniano Ignazio Gutierrez, dal vicario generale di Marim e padre La Canaria, accompagnata dal coro di Mater Christi. Alle 12:30 fino a tarda sera, pasta, trippa, pizza, porchetta, barbecue, zeppole, dolci e gelato. Dalle 2, attività e giochi per bambini tutto il pomeriggio. Sul palco, intrattenimento con i migliori artisti locali. Brando Rock and Roll Band con i loro ballerini, Domenico e Massimo alle fisarmoniche, e alle 6, Claudia Migliaccio. Spettacolo finale, scalda la pista con DJ Morena. E non dimenticare la Spaghetti Competition, quest'anno alle 2:30 del pomeriggio. Ti aspettiamo alla festa di Sant'Ilarion, domenica 25 ottobre. Radio Italiana 531 trasmetterà tutto il giorno.

0: Eccoci qui con voi di nuovo, o voi con noi alla Radio Italiana 531 con il programma Un tuffo nel passato. La nostra Filomena se n'è andata, perciò dovete aspettare fra 2 settimane. Sì, abbiamo qua un foglietto da leggere per voi. So it's Banquet Foods, Car Park, sì. Wine, Sayo.
1: Domani.
0: Sarebbe questo sabato 10 ottobre dalle 10 fino alle 16. Grande offerte da Banquet Food, Wine, Food and Wine per il Car Park Wine Sale.
2: C'è tante cose: Tortino Estates Classic Chardonnay 2021, Classic Sauvignon Blanc 2022 e Classic SSG 2022. $11.95 a bottiglia, $11.95 each. So that's a bargain, I think. Mm. Jeez. Mm.
0: Yeah.
2: And then there's plenty more. Altezza Adelaide Hills, Chardonnay. Sangiovese as well, $13.95. I think I need a few of those.
0: Yeah.
2: I need definitely a few of those.
0: Ok, allora abbiamo anche the Sangiovese Mosca, no, scusami, 2021 Sangiovese, 2022 a 10,99 e Moscato da 2024 a 7,99 alla bottiglia.
1: Buonissimo prezzo.
2: Poi
1: questo, sì.
2: Long, per festeggiare. Sì,
0: sì, mi piace tanto Moscato perché è un po' dolce. Long Bottom Adelaide Hills Shiraz dal 2021 e a $12.95 alla bottiglia. Cos'è questo Hanky Panky?
2: Hanky Panky Rosé.
1: È interessante questo, magari dobbiamo assaggiarlo.
0: Come no. Yeah. Allora domani andiamo tutti al Banquet Food Car Park Wine Sale. Poi ci sta ancora Caldora, Malvasia, Chardonnay. Malvasia, mamma mia, quanto tempo che non sentivo questo. Noi ce l'avevamo in Sicilia, la Malvasia. Yes.
1: Ah, sì?
0: Chardonnay.
1: Wow.
0: And dal 2024, Caldora, Sangiovese, Meloy, 2023, a $12.99 alla bottiglia. Poi,
1: Merlot, a $12.99?
0: Meloy. Tutti quanti questi vini hanno un ulteriore sconto acquistando cartoni da 6 bottiglie.
2: E dai. Poi Gioribollo Rosso Sambuca da 700 milliliters, I guess, $42.99, e Peroni Red, questa è birra, però, nel cartone, 24 bottiglie da 330 ml, $66.95 il cartone.
0: That's cheap. Yeah, that's really good.
2: Saranno anche degustazioni di Tortino Wines Barbecue dalle 11 alle 14, zeppole calde dalle 10 alle 15 e pizza a partire da $9. Allora mangiamo, beviamo,
0: ci ubriachiamo.
1: Assolutamente.
0: So, vi aspettiamo questo sabato dalle 10 alle 16 da Banquet Food and Wine al 990 di Port Road Albert Park. Offerte per un solo giorno fino ad esaurimento scorte.
1: Allora, buon prezzi, sì. E così ci prepariamo
0: per il Natale.
1: La stagione festiva che arriverà.
0: Mm. Ah, che è proprio dietro le porte.
2: Sì.
1: È vero.
0: Ok, bella. Allora vogliamo salutare la nostra Maria che ci telefona sempre ed è molto brava, molto cara, una persona bravissima, e vogliamo dedicarle questa bella canzone, Reginella Campagnola.
1: Sì, brava. Dai Girasoli.
0: Andiamo.

0: Ok, di nuovo qui con voi Lidia, Rita, Vittoria e Lucrezia. Anche se Lucrezia oggi parla ben poco. That's okay, Lucrezia.
1: Don't have much to say.
0: That's all right. Vogliamo leggere qualcosa qua?
1: Sì.
0: Se c'è una cosa che ho capito nella vita è che da alcune persone puoi aspettarti di tutto. Vogliono rispetto, ma poi non ti rispettano. Vogliono amicizia, ma poi nel bisogno spariscono. E allora mi chiedo, avrò sbagliato qualcosa? Sì, ho semplicemente sbagliato persona.
1: Oh, that is so true, though, isn't
2: yes.
1: it?
2: Sì, è vero.
0: Yeah. E questa qua di Pierino?
2: Ah, adesso tu hai una di Pierino?
0: Sì.
2: Ok.
0: Pierino, hai studiato, ora ti interrogo. Certo, signora maestra, sono preparatissimo.
2: Mm-hmm.
0: Vediamo come te la cavi in storia. Allora, dimmi, dove vivono gli antichi galli? Questa la so, vivono negli antichi pollai.
2: Non è così ben preparato.
0: No.
2: Ok, va bene. Una pausa e ci risentiamo fra poco.
0: Okay. Ok.
3: Radio Italiana 531.
4: Gaganis, la più alta qualità di cibo.
5: Da oltre 50 anni,
4: Gaganis, azienda a gestione familiare fondata nel 1971, offre i migliori prodotti alimentari.
5: Puoi trovare i prodotti Gaganis in tutti i supermercati.
4: Romeo,
5: 3X,
4: Foodland,
5: Coles,
4: IGA,
5: al Central Market, nelle salumerie e nei negozi di frutta e verdura. E se stai preparando la salsa di pomodoro,
4: il vino o altre conserve e salsicce tradizionali, vieni a trovarci nel nostro grande supermercato al 913 Bacon Street, Hindmarsh.
5: Lì troverai tutta l'attrezzatura giusta, come pentole grandi, barattoli e tutto ciò che serve per questa tradizione di famiglia.
4: In più, articoli per la casa, barbecue a carbone di tutte le dimensioni.
5: Griglie, la famosissima farina tipo 00 prodotta con grano sudaustraliano e l'amatissima spezia Nostivini.
6: Inoltre, sapevi che i pensionati che fanno la spesa da Gaganis Warehouse a Hindmarsh hanno diritto agli sconti del Post Club? Mostra la tua tessera alla cassa per approfittare di sconti e vantaggi esclusivi.
4: Gaganis, sapori da tutto il mondo.
7: La commemorazione dei defunti è un'occasione per accoglierci in preghiera e per onorare coloro che continuano a vivere nei nostri cuori e nei nostri ricordi. Edelet Cemeteries ti invita alla Santa Messa lunedì 2 novembre alle ore 10 del mattino presso l'Evergreen Community Precinct, Gordon Avenue, Enfield. La celebrazione sarà presieduta da padre Michael Romeo. Al termine della Santa Messa sarà offerto un leggero rinfresco. Unisciti a noi per un momento di fede, raccoglimento e condivisione. Lunedì 2 novembre alle 10 di mattina. Radio Italiana 531 trasmetterà in diretta.
8: La vita è frenetica e ci saranno sempre distrazioni. Ma a Sanremo conosciamo un piccolo segreto. Un semplice piatto di pasta unisce le famiglie a tavola. Sì, la pasta Sanremo, una deliziosa bolognese, una pasta al sugo tradizionale, gli strati di lasagne hanno il potere di unire le persone. Sanremo unisce le famiglie. Sanremo, we are family.
5: Sabato 10 ottobre, dalle 9 a mezzogiorno, Radio Italiana 531 trasmetterà in diretta da Panini's Brothers a Fulham. Vieni a trovarci per una mattinata in compagnia della tua radio. Ti aspettiamo da Panini's Brothers, questo sabato dalle 9 a mezzogiorno.
0: Bentornati qui con noi. Volevo leggere questa barzelletta, a me mi è piaciuta, mi auguro che vi piaccia anche a voi.
2: Okay.
0: Allora Rita, due fidanzati muoiono in un incidente e arrivano davanti a San Pietro.
2: Oddio.
0: E chiedono, possiamo sposarci in paradiso? San Pietro risponde, non lo so, nessuno me l'ha chiesto, nessuno me l'ha mai chiesto. Mi informo, passano mesi, alla fine torna sorridendo, sì, potete sposarvi, due si guardano. E domandano, e se il matrimonio non funziona, possiamo divorziare? San Pietro perdere la pazienza. Ho già fatto una fatica bestiale per trovare un prete in paradiso. Dove cavolo volete che vada a trovare un avvocato?
9: It's a lawyer as well.
0: Perciò i preti e l'avvocato non vanno in paradiso.
2: No. Dio mio. Magari non dovrei dire neanche quella frase, ma va bene. Allora ascoltiamo una canzone basata sull'amore, un amore così grande, mm-hmm, dedicata a questi fidanzati
0: che sono in paradiso.
2: Ok.

0: bella canzone.
1: Cantata da Il Volo questa volta.
0: Il Volo, sì. Mi auguro che la gente ha ballato un po'.
1: Un bel valzer.
2: Noi dobbiamo ballare un po'.
0: Noi in Sicilia dicevamo, se non c'hai un partner, qualcuno che puoi ballare, prendi il manico della scopa e gira per la casa e balla.
1: Buon consiglio.
0: Allora, abbiamo Vittorio che ci vuole fare ridere un pochino. Speriamo. Ma è una cosa però molto seria questa cosa.
2: Speriamo. Qualera. Questa è una frase.
1: Frase.
2: Sorry, sono molfettese. It's a bit hard for me to be proprio italiano. A tavolo non si invecchia. So the translation is, at the table one does not age.
1: So cosa vuol dire?
2: It means il tempo che mangi con famiglia e amici e tempo outside of regular life.
1: So, no, vuol dire che
0: fuori dal regolamento.
1: Sì, dalla vita quotidiana, la vita che fai ogni giorno quando ti siedi a tavolo con la famiglia.
0: That's right.
2: It keeps you young, giovane, felice. Sì. È stress free,
0: non stressata.
1: Sì, ma magari a volte la famiglia
0: ti stressa di più.
1: Un pochettino.
2: Al tavolo, sì, non ti invecchiai, ma mai, forse ti arrabbia un poco. The Italian philosophy of slowing down, piano piano, and enjoying life's simple pleasures.
0: Dovrebbe essere così, ma non è tanto spesso che si trova.
1: Sì, perché quanto spesso
0: insieme,
1: sì, si riunisce,
0: sempre ne manca qualcuno.
1: No, è vero, magari una volta mi ricordo che domenica pranzo eravamo tutti. Una volta
2: si faceva così ogni domenica che
0: sì, ma dopo sai cos'è, che quando ci manca non diciamo il capo o il papà o la mamma,
2: qualcuno.
0: La famiglia non è più uguale, perché ognuno ha delle idee, proprie idee. E dalle volte ma perché dobbiamo aspettare a quello che viene sempre tardi? A me mi è successo a me questo qua. E allora piano piano si allontanano questi pranzi in famiglia.
1: Sì. Vittorio, tu cosa fai con
2: il pranzo?
1: Con la tua famiglia, diciamo.
2: Sì. Io mi piace a cucinare un pochettino. No, something che ci vuole 30 minuti, un'ora, non qualche cosa che è 4 ore, ma mi piace cucinare e sì, mio figlio, mia figlia, e qualche volta quando è Father's Day facciamo qualche cosa che mio marito gli piace, quando è Mother's Day qualche cosa la mamma gli piace, ma io mi piace a casa, qualche bevendo di Totino Wines here, banquet foods, dobbiamo andare a capo.
1: Allora domani
2: ci vuole un pochettino del vino. Sì, questo è bellissimo.
1: Aspetta, veramente questa cosa che uno si rilassa al tavolo con la famiglia, ci vuole il vino anche.
2: Certo, ci vuole, certo. Non ci vuole l'acqua. L'acqua comincia e può finire con anche qui c'è anche i liquori, la birra,
1: Sambuca,
2: tutte cose. Sambuca, tutte cose.
1: Dai, noi in Moscato. In moderazione. Per provare.
2: O siamo a casa, dopo dormiamo un po'.
1: Sì,
2: guardiamo la televisione.
0: Però il meglio di essere tutti insieme in famiglia, il meglio è che stiamo a casa davvero, come dici tu. Tanta gente dice no, si esce, ma io non mi trovo così come si dice, adagio ai ristoranti come mi trovo a casa.
1: Tu sì, lo so, perché tu sei amata dalla ospitalità.
0: Sì, a me mi piace.
1: Cucina, ospitalità, tutto.
2: Cucina bene. Cucina bene.
1: Sì, lo possiamo confermare che cucina bene.
0: Sì, grazie.
2: E le dolce.
1: Le dolci. Ok. Allora, parlando di cose belle, la canzone Ti regalo un sorriso.
0: Sì.
2: Questa è per Isabella?
0: La vogliamo dedicare a questa bella cara signora che ha telefonato con tanti complimenti. Per me è la prima volta che telefono o che le parlo io per telefono. Però è stata bravissima a telefonare, farci complimenti e salutare a tutti noi. Perciò un grande abbraccio per Isabella, mi auguro che questa canzone ti piaccia.
2: Ride di più.
0: Ride di più, ride balli.
2: Balli con questa canzone.
0: Ciao Isabella.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Nei Romeo Fulden di Croydon, Fairview Park, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Ross Trevor, Etherstone, Lockleys, Royal Park, Kilkenny e Port Adelaide troverete i seguenti specials da mercoledì 30 settembre a martedì 13 ottobre. Olio vegetale Coppa d'Oro 4 litri, $17.95. Passata di pomodoro De Cecco 700 grammi, $2.95. Provolone dolce Soresina, $23.99 al chilo. Mortadella San Marino, $14.95 al chilo. Pasta di Vella, 500 grammi, $1.95. Nel mese dedicato alla commemorazione dei defunti, Blackwell Funerals ti invita a un momento speciale di preghiera e raccoglimento per ricordare i nostri cari e celebrare il dono delle loro vite. La Santa Messa commemorativa si terrà lunedì 2 novembre alle 5 del pomeriggio presso il cimitero di Pena. La celebrazione sarà presieduta da Padre Michael Romeo, parroco della Chiesa Cattolica Our Lady Queen of Peace di Pena. Al termine della Santa Messa sarà offerto un leggero rinfresco presso l'Argent Hall. Per ulteriori informazioni chiama Blackwell Funerals al numero 8362-7199. Radio Italiana 531 trasmetterà in diretta.
2: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo e Molise Club tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 8269-6567. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road, Prospect.
3: Bentornata qui con noi alla Radio Italiana 531. Siamo nello studio Sanremo. Se volete telefonarci, il numero di telefono è 83 40 7700. Anche abbiamo avuto parecchie telefonate, noi ne siamo grate e contentissimi. Allora, voglio leggere ancora un'altra barzelletta.
4: Un'altra barzelletta,
3: sì, sì.
4: Per
3: questa
4: favore.
3: È un pochino più lunga, però okay. Ne vale la pena. Vediamo. Vendetta femminile. Una coppia passeggia sulla spiaggia e lei chiede a lui: mi compri un costume a due pezzi? E lui risponde: con questo corpo che sembra una lavatrice, neanche per sogno. Continuano a passeggiare e lei insiste: allora mi compri un vestitino? E lui risponde ancora: con questo corpo che sembra una lavatrice non ti compro niente.
4: Mamma mia.
3: Passa la giornata e arriva la notte e lui a letto chiede: allora mettiamo avanti questa lavatrice? E lei con aria di disprezzo risponde: ma per cosa? Per lavare solo questo pezzettino di stoffa? Lava a mano, così risparmio la corrente elettrica.
4: That's right. Should have gone with the bathers.
5: Magari la prossima volta accontenterà la moglie.
4: Yeah.
5: Con il bikini.
3: That's
5: yeah,
3: right.
5: That's it. Va bene, questa canzone è da Petula Clark.
3: Petula Clark. And,
5: che sa cantare in inglese e in italiano,
3: sì.
5: Mi sembra.
3: Sì, sì, sì, sì.
5: E la canzone si chiama Sul mio carro.
3: Mm-hmm.
5: E vediamo se si indovina qual è la versione inglese.
3: Sì, se lo sapete ci telefonate.
5: Ok. Beautiful.

0: Eccoci qui con voi di nuovo.
1: Qualcuno ha indovinato?
0: No, non ha telefonato nessuno.
1: Per ritorno.
0: Si vede che glielo dobbiamo dire noi.
2: Vittorio,
1: tu lo sai qual è?
2: Paura.
0: La canzone
1: in inglese.
0: In inglese, come si dice la canzone che abbiamo appena ascoltato?
2: Follow me.
0: I will follow him.
2: I will follow him.
0: I love this song. Era quando io avevo 16-17 anni, è venuta fuori questa canzone.
1: Beautiful.
0: Yes. Okay. Allora, Rita, tu c'hai qualche.
1: Anch'io, una barzelletta.
0: Una barzelletta, sì.
1: Va bene. Roberta ha due pretendenti. Uno fa il medico e l'altro è un maestro di nuoto.
0: Wow.
1: Entrambi sono molto innamorati di lei, ma lei non sa ancora chi scegliere tra i due. Un giorno Roberta va al corso di nuoto e il maestro le corre incontro con un cestino di mele. Tieni, Roberta, prendi queste mele, sono per te. Roberta, stupita, gli chiede: ma come mai mi vuoi regalare tutte queste mele? Perché una mela al giorno togli il medico di torno.
2: That's why I got a bag of apples.
0: Yep. Così quella che se ne andava via.
1: E lui vincerà.
2: That's a good one. I like
1: così
2: that
1: c'è la mano di Roberto.
2: And that's why keeps the doctor away. Yeah, that's right.
0: Yes.
1: Ok.
0: Allora,
1: ascoltiamo un'altra canzone. Vuoi fare un salutino?
0: C'ho un saluto e un augurio da fare, ma non lo so se stanno ascoltando, ma comunque io lo farò lo stesso. Ieri ho incontrata una signora che si chiama Mara e mi disse che la sorella Fiorella oggi è il suo compleanno. È un compleanno molto importante. Non si dicono l'età delle donne, però sono 80 primavere. Augurissimi da noi tutti qui alla radio, Fiorella. Lo so che hai avuto una bellissima, bellissima giornata, perché oggi sono for lunch con le amiche.
1: Allora stanno festeggiando.
0: Sì,
1: festeggiando.
0: Poi questa sera la porta la famiglia, la portano fuori a cena. Perciò, panza mia, fatti bisaccia. Tantissimi auguri,
1: una
0: Fiorella.
1: Una giornata bellissima.
0: Sì, tantissimi, tantissimi auguri. Ti auguro un mondo di bene e tantissimi anni ancora.
1: Ok, ascoltiamo Nicola di Bari.
0: Sì.
2: Ah sì.
1: Con chitarra suono più piano.
0: Eccolo, brava.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Ciao a tutti, sono Daniele di Conti Estate. Qui a McLaren Vale facciamo vino come una volta, è la nostra vigna di famiglia. Un solo vino, lo Shiraz, giovane, fresco, con pochissimi solfiti, e se di nuova annata, niente solfiti aggiunti. Vieni a trovarci, porta il tuo contenitore e riempilo direttamente da noi. Semplice, genuino, come piace a noi. E se ti va di fermarti, c'è il Wine Shed, il posto perfetto per un aperitivo, un antipasto o un pranzo in relax, dal giovedì alla domenica. Conti Estate, vino vero, atmosfera di casa. Chiamami allo 04 8259 5987. Chiedimi informazioni sulla free delivery.
2: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dezz'Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezz'Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezz'Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezzamorecheese.com.au. Dezz'Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
3: With My Choice Care, you can enjoy la dolce vita. Our social support program offers two types of activities: fortnightly indoor get-togethers and monthly bus trips. At our centre-based sessions, enjoy morning tea, games, music and trivia. While on our outings, explore new places, make friends and enjoy a delicious lunch. Call 8365 0151 today to join the next session. La Dolce Vita is delivered under the Support at Home program. My Choice Care. Be well, age well, live well.
4: Eccoci qui con voi, Lidia, Rita, Lucrezia e Vittoria. Oggi abbiamo l'ufficio pieno e noi sì, ci stiamo divertendo un sacco. Allora, Lucrezia, io so che tu sì, vai a cinema questo sì, weekend.
5: Sì, sì, sì.
6: Sì, perché c'è ancora il Festival Italiano.
4: Sì, del... sì, sì. Come sì, no? Sì. Mm. E tu cosa fai, Rita?
6: Non ho tanti piani.
7: Lei va a the car park sale.
6: Ah sì, no, veramente sai foods, che veramente sì, dobbiamo. E poi c'è anche il
5: Panini Brothers,
6: trasmissione da Panini Brothers.
5: Sì. Ah, domani mattina, sì.
7: Domani mattina.
6: Sì. E sai, quando uno mi domanda mi dimentico, ma però domenica sono occupato con gli amici.
4: Io invece very boring weekend actually. No, not quite. Not quite.
5: Well, look, you can go to Panini Brothers.
4: No. Yes, sabato mattina vado a fare esercizi, exercise.
5: Ok.
4: Dopo mezzogiorno, quando finiamo, una signora viene a prendersi il vestito che le ho aggiustato. Mm-hmm. So, spendiamo un pochino di tempo insieme, facciamo un caffè. Dopo pomeriggio viene ancora un'altra signora che si viene a prendere i pantaloni. Mi ha portato 7 pantaloni di accorciato.
7: Ogni giorno della settimana, forse.
4: Per il lunedì, marito, martedì, non per lei.
5: Per il marito.
4: 7 pantaloni.
7: Lei vuole che lui si cambi lunedì, martedì, mercoledì, tutti i giorni differenti.
4: E questo è sabato, perciò non ho tanto tempo da spare for myself. Mm. Domenica andiamo, è bello, domenica andiamo al lunch di Isca Club.
5: Ah, very good.
4: So, quella è la giornata un po' più rilassante per me. E next week c'ho parecchi appuntamenti. E dopo la prossima settimana abbiamo barbecue a Virginia. Certi parenti del mio compagno, di Sandy.
5: Very nice.
4: Yes.
5: Spero che esce il sole deve essere.
4: Ma me lo auguro davvero. Ma hanno detto che domenica, dopodomani, dovrebbe fare 28 gradi.
5: 28? Allora si mette i bikini.
4: E pioggia.
5: È pioggia?
4: È pioggia.
5: 28 è pioggia.
6: Ha detto, 28 è pioggia.
5: Allora non si può andare al mare.
6: No,
4: Tu hai ascoltato quella barzelletta che ho detto che la moglie ha chiesto al marito se le comprava i due pezzi?
8: No,
4: hai perso una cosa molto importante.
8: Stava a fare il lunch.
4: Brava. Allora andiamo un'altra canzone. Rita, sì. Cosa ci hai preparato?
6: Rose Rosse. Vi ricordate questa bellissima canzone?
4: Molto romantica.
6: Massimo Ranieri.

0: Ok, siamo qui con voi per l'ultima volta per oggi. Così salutiamo, voglio salutare tantissimo la mia nonnina, Rita si chiama, sono andata a trovarla questa settimana, mi dice che non ce la fa, non ce la fa, non ce la fa, c'ha il carrello come a te Lucrezia, yes, mi dispiace, ogni volta io la vorrei aiutare in tutto ma non sono abile, non sono Gesù Cristo che posso fare i miracoli.
1: Nessuno può aiutare.
0: Ma è una bravissima, bravissima persona. Ormai sono un paio d'anni che la vado a trovare tutte le settimane. Comunque vogliamo salutare tutti quelli che ci hanno ascoltato, quelli che hanno telefonato, come si dice, i musicisti, i carristi, i dottori, gli avvocati.
2: E i bikinis.
0: Grazie Lucrezia che sei stata qui con noi oggi, grazie Rita, tu sei brava a fare sempre il tuo buon
2: lei
0: lavoro.
2: Lei è bella maestra.
0: Grazie Vittoria che sei venuta qui con noi. Ci vediamo fra due settimane, vogliamo ricordare che il prossimo venerdì noi non siamo in onda perché ci sta
3: una trasmissione
0: di fuori.
3: Sì, da Disability Essay o qualcosa del genere, ma ascoltate la radio.
0: Si fa broadcasting dal, come si dice, no convention,
3: Wayville Showground,
0: that's right, Wayville Showground. Perciò se avete bisogno di qualche cosa, di magari qualcuno in famiglia c'è disability e volete sapere di più, andate e vedete così per voi stessi, vero? Grazie, grazie, grazie. Arrivederci a tutti, rimanete in ascolto perché ci sta un altro programma bello di canzoni anche con...
1: L'angolo dell'amicizia.
0: Nancy. E vorrei salutare anche la figlia di Nancy che... mi telefona qualche volta, l'ho incontrata ed è stata molto molto brava con me.
3: Va bene,
0: grazie.
3: Okay.
2: Adesso facciamo un ballo.
0: Ciao.
3: Sarà perché ti amo.
2: Ciao, facciamo un ballo.

0: La vostra radio, la radio italiana 531.
1: Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di te.

Ma tutti i sogni nell'alba svaniscono perché quando tramonta la luna li porta con sé.

0: degli occhi suoi blu, felice di stare qua giù, nel blu degli occhi suoi blu, felice di stare qua giù.
1: Radio Italiana 531.
2: Sono le 14 e 3 minuti.
3: Speed camera locations per venerdì 9 ottobre: Baxter Road, Salisbury, Glenburn Road, Leabrook, Grant Avenue, Rose Park, Greenhill Road, Burnside, and the Parade, Kensington.

0: Sabato 10 ottobre, dalle 10 alle 4 di pomeriggio, appuntamento da Banquet Food per il Car Park Wine Sale. Una giornata di grandi offerte su vini locali e italiani, con prezzi ancora più convenienti acquistando 6 bottiglie e degustazioni di Totino Wines per assaggiare prima di scegliere. Poi barbecue e zeppole preparate sul momento tutto il giorno, un buon caffè e pizze a partire da $9. Ti aspettiamo da Banquet Foods per il Car Park Wine Sale. Offerte valide solo questo sabato.
1: Scalzi Produce importa direttamente dall'Italia acqua filette. Dalle sorgenti incontaminate di Guarcino, tra le montagne del Lazio, già consumata nell'antica Roma, acqua filette arriva fino in Australia. Con il suo bassissimo contenuto di sodio e nitrati, acqua filette è sinonimo di purezza, gusto e benessere. La sua bottiglia dal design unico ed elegante la rende perfetta anche per le tavole più raffinate. Per fare anche tu scorta di acqua filette, chiama Scalzi Produce allo 04 37 27 96 22. Acqua filette, benessere ed eleganza sulla tua tavola.
2: Santali Italian Film Festival ad Adelaide dal 16 settembre al 13 ottobre.
3: Vivi il grande cinema italiano in Australia.
2: Un programma ricchissimo con nuovi film direttamente dall'Italia, commedie, documentari, fashion, cultura popolare attraverso gli occhi dei grandi registi italiani.
3: Eventi speciali da non perdere come l'Opening Night Festa e il Centerpiece Premiere.
2: Scopri il programma completo e acquista i biglietti su italianfilmfestival.com.au. Santali Italian Film Festival dal 16 settembre al 13 ottobre, solo nei cinema Palace Nova East End e Prospect.
4: Radio Italiana.

0: Cari ascoltatori, buon pomeriggio a questa bellissima giornata, pomeriggio di venerdì 9 ottobre del 2026. Ecco, siamo qui ogni secondo venerdì del mese. Sono passati subito 2 settimane, siamo di nuovo con voi e noi tratterremo tante cose che vi farà piacere senz'altro, perciò so che ci siete tanti di voi che ci state ascoltando oggi e sono meravigliata veramente da tante persone che ci chiedono ascolto, e questo ci fa un mondo di piacere. Inizio subito per salutare la squadra dell'Angolo dell'Amicizia con Nancy, Elena, Lucrezia e Alfio. A te Elena, buon pomeriggio.
1: Scusate, buon pomeriggio a voi tutti. Come sempre, ogni secondo venerdì siamo qui e mi farà molto piacere se potrete ascoltare questa bellissima trasmissione Radio Italiana, la 531, e se volete qualche cosa non fate altro che fare una bellissima telefonata e domandare una bellissima canzone se vi fa molto piacere. E non dimenticate, il numero di telefono è 83 40 77 00. Siamo qui. Ciao a te Lucrezia e a te Alfio.
2: Ciao Lucrezia. Sì. There you go.
3: Buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori di 531. Il tempo è cambiato, ma fra pochi giorni arriverà sempre la primavera. Al momento non guarda come proprio che
1: no, guarda, oggi Alfio non c'è nessuna nessun
3: fra una settimana
1: niente di speciale di primavera.
0: Ieri però lo era.
3: Ieri era un bel tempo. E c'era il sole,
0: è così.
3: Era una bella giornata.
0: Yeah.
3: Comunque fra una settimana dice che cambia di nuovo, così io ho guardato nel long range forecast che dicono che cambia di nuovo.
1: Io penso Alfio che la prossima, con domani la settimana sarà molto bella, non esisterà più la pioggia, avremo caldo, te lo dico io.
3: E dopo
1: te lo dico io.
3: Perché fra 3 giorni ritorniamo.
1: No, vedrai. Vedrai. Vedrai.
3: Bene.
2: Okay.
1: Allora,
2: okay.
1: Lucrezia, a te, cara.
2: Yeah, that's okay. Abbiamo fatto il programma di prima, un tuffo nel passato, adesso abbiamo l'angolo dell'amicizia. E certamente avete pranzato e
0: rilassatevi,
2: sì, ascoltare a noi
0: senz'altro. Yeah. E andiamo subito a un piccolo brano.
2: Allora andiamo a Passa il tempo, Alida Ferrarese. Spero che l'ho detto bene. Ok, ascoltiamo tutti assieme.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: L'aroma ricco e morbido del caffè, preparato alla perfezione. È il Caffè Brasilia. Caffè Brasilia abbina la tradizionale cultura del caffè con i moderni metodi di tostatura per produrre costantemente caffè di alta qualità con un autentico gusto italiano. Perfetto per l'uso nella moka, French press o macchina da caffè espresso. C'è un Caffè Brasilia adatto per ogni tipo di estrazione. Tostato e macinato proprio qui nel Sud Australia, puoi trovare il Caffè Brasilia in tutti i supermercati. Goditi il caffè tradizionale in stile italiano con Caffè Brasilia. Brasilia, la cultura del caffè.
2: Brazier Mobility è alla ricerca di meccanici e carrozzieri specializzati nella riparazione di veicoli. Disponibilità di sponsorizzazione per persone con visti temporanei e working holiday. Per saperne di più, contatta Peter al 8255-1947.
3: Il COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.
4: Elezioni Comites 2026. Per votare è necessario iscriversi nell'elenco degli elettori del consolato entro il 4 novembre. Da oggi hai una possibilità in più. Puoi iscriverti all'elenco degli elettori del tuo consolato anche attraverso il portale Fastit. È semplice, veloce e gratuito. In alternativa puoi presentare la richiesta tramite posta ordinaria, PEC o email, oppure consegnare il modulo direttamente presso il consolato. Per maggiori informazioni consulta il sito del consolato.

0: Grazie.
1: Ecco, abbiamo ascoltato dai Nomadi che film è la vita. Sì, una bellissima canzone, mai messa in questo programma. Mi dite il perché? Perché oggi parleremo di film, Elena.
2: Oh, benissimo.
1: Parleremo di film, il sol perché noi ci saremo, noi quattro, non sappiamo gli altri. Ne saremo più di quattro ad andare a vedere uno di questi film, Italian Film Festival di quest'anno, vero?
2: Mi sembra che te c'hai il libro che spiegano tutti.
1: Oli Canoli,
3: sì,
1: te lo passo.
3: Oli
2: Canoli. Ah, Canoli. Ecco. Oh, sì. Che Dio perdona tutti. Beh, vediamo se Dio perdona tutti. Vediamo.
1: Beh, allora, per questo film ne parleremo la prossima volta, perché non accenniamo niente cosa succede, vero?
4: No,
1: perché non
4: no.
1: Sappiamo, sarà una sorpresa, vero?
2: Ma sì, logico.
1: Io non so di che si tratta.
2: Ma vediamo cosa...
1: E allora, sarà una sorpresa per noi e poi racconteremo la prossima volta il film.
4: La storia, sì.
1: La storia,
4: sì.
1: Se ci è piaciuta o meno, vero?
4: Però io penso che sarà bello.
1: Io penso che sarà
4: fu
1: bello.
4: Fu il primo film del quando è stata l'apertura del Film Festival.
1: Bravissima.
4: Italian
1: Film
4: Festival.
1: Bravissima. Sì.
2: È una comedy. Drama. È comedy.
4: Sì,
2: drama,
4: una commedia, sì.
2: Romance.
4: Sì.
2: That means it's all three together.
4: Yes, yes.
2: Which is nice.
4: Assolutamente.
2: There will be something really...
4: Funny. Comedy.
2: And love.
4: And love.
1: Oh. We love each other, don't we?
2: Oh, of course yeah. We do.
1: Without love, we are no boring.
2: You know what? You know what?
1: Yes, Elena.
2: This is nice when film like that is end up in love, because finish you can
1: tutte
2: see
1: le storie finiscono bene. Diciamo,
2: yeah, yeah.
1: Vero?
2: You know, sometimes you watching a film is always problem, is always trouble, is always that. But on the end,
1: become
2: you just. See each other and say, oh, darling, forgive me. The other one say, oh, yes, my darling, I already forgot all about it. What do you think? And then they kiss each other and then take a hand the arm and they walk in away and the film is finished.
4: You know?
2: And that's what's happened. And that's
1: okay.
2: Lovely.
1: That's very, very, very
4: okay.
1: Nice.
4: That's
1: Però
4: lovely.
1: Noi parleremo di un altro film.
2: Well, see what's happened. You saw a film this weekend.
1: We saw a film. Abbiamo visto un film, Il Principe Abusivo.
4: Oh, Madonna
2: mia.
4: Yeah.
1: È un film che tutti dovete guardare, o se non l'avete già visto, perché inizia stranamente favola sbagliata.
4: Allora,
1: per me.
4: Scusa Nancy,
1: dimmi
4: tutto. È parte del film Italian Film Festival o no? Different.
1: No.
4: Diverso,
2: ah,
4: sì,
2: ecco.
4: Sì.
2: Ah, è un film che avete visto voi proprio?
1: Sì.
2: Così, a parte?
1: Sì, sì.
2: Oh, ok.
1: Allora, Alfio, vuoi condividere questo film
5: sì.
1: Che abbiamo visto? Cioè, già il titolo vi dice Il Principe Abusivo.
4: I'm gonna write it down.
1: Il Principe
4: scrivo.
1: Abusivo. In questo film specifico c'è un attore che a me piace tantissimo. Non so quanti di voi ricordate il grande Vittorio Casma.
4: Oh, yes,
2: ma
4: yes, sì, sì.
2: Te sai che c'è il figlio adesso?
1: Sì, Christian.
2: Lui canta e penso che sarà al Festival di Sanremo quest'anno.
1: E lo vedremo tutti.
2: Yeah.
1: Ma oltre...
6: Invece Christian De Sica.
1: Oh, sorry, cosa ho detto?
2: She just said that.
1: Yeah. No, Casma, sorry, ho sbagliato il cognome. Christian De Sica.
2: De Sica.
1: Vittorio
2: De Sica.
1: Ho sbagliato, perché dentro di me c'è anche il Casma. Sì. Bravo.
2: Hai fatto bene.
1: Yeah. Elena,
2: io pensavo che te parlavi di Casma.
1: No, Casma, è De Sica.
2: Oh, okay.
1: Il nostro grande Vittorio De Sica.
2: De Sica,
1: noi
2: all
1: sappiamo
2: right.
1: Tutti
2: yeah,
1: tutta
2: that's
1: la
2: different. Yeah, that's different.
1: Però in questo film c'è questo attore ed è bellissimo il modo in cui lavora dentro. E Alfio, tu hai scoperto anche che oltre a Christian c'ha un altro fratello.
6: Sì, che si chiama Manuel. Manuel.
1: Manuele è Manuel, va bene.
6: Manuel De Sica. E lui non è solo un attore, ma anche un musicista. E composa. È uno dei figli ancora continua a fare i film. Si chiama Alessandro Siani.
2: Alessandro De Sica, forse?
6: No, Alessandro De Sica.
1: Abbiamo il nonno, il figlio e il nipote. Parliamo di questi. Yeah. Cioè, una discendenza di attori.
2: Yeah. Sì.
1: Di come si chiama? Produttori, perché Christian De Sica era anche è ancora un regista, chiamiamolo. Sì. E adesso è anche il nipote. Sì.
2: Ma no, guarda, questo qua io conosco gli attori benissimo, però di queste cose non so. Allora, te lo sai, è bellissimo.
1: Sì, questa è una storia favolosa, vorrei quasi raccontarla per quanto è bella.
2: Sì, sì, racconta.
1: Lui, cioè, sono due gli interpreti, si sa, l'uomo e la donna,
2: okay,
1: no?
2: Yeah.
1: E il nome di lui adesso non lo ricordo, neanche quella della principessa. Cioè, è un vagabondo con una principessa. E lei non vuole sposare un principe o qualcuno del principato perché è una donna molto caritatevole, vuole fare bene al prossimo.
2: Sì.
1: E allora ha detto a papà, vabbè, io per farti contenta sposerò uno qualsiasi, però in 3 mesi vedrò quello che succede e poi ti farò contenta e sposerò chi vuoi te. E nello stesso tempo era nell'imbarazzo tra quest'uomo che non conosceva e quest'altro principe che aspettava, che era un po', aveva le orecchie un po' grandi. Era così. La principessa.
2: Oh my goodness.
1: Abbiamo uno stacco da fare.
2: Sì, sì,
1: allora
2: sì.
1: Dobbiamo fermarvi con attenzione a dirvi di cosa si tratta. Sono sicura che tutti lo guarderete questo film, è bellissimo.
2: A tra poco.
0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia. Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
3: La commemorazione dei defunti, All Souls Day, è un momento per riunirsi in preghiera e ricordare le persone che amiamo e che ci mancano.
5: Centennial Park ti invita alla Santa Messa per onorare la vita dei nostri cari, che continuano a vivere nei nostri cuori e nei nostri ricordi.
3: La Santa Messa sarà celebrata da Padre John Shanahan della Parrocchia Cattolica MUS.
5: Lunedì 2 novembre alle 6 di sera nel foyer del Jubilee Complex. Registrati su centennialpark.org oppure chiama 8276-6001.
7: Rita, dove possiamo andare a pranzo questo giovedì?
8: All'Altavilla Club, naturalmente. C'è il Friends of Altavilla Lunch.
7: Ah, sì. E cosa fanno?
8: Un pranzo di 4 portate con caffè. Poi musica dal vivo con la band del club. Si mangia, si chiacchiera e si balla pure.
7: Ma che bello! Tutti i giovedì?
8: No, solo l'ultimo giovedì di ogni mese, da mezzogiorno in poi.
7: Ok, prenotiamo allora.
9: Friends of Altavilla Lunch. Prenota all'8331-0631. Sabato 10 ottobre, dalle 9 a mezzogiorno, Radio Italiana 531 trasmetterà in diretta da Panini's Brothers a Fulham. Vieni a trovarci per una mattinata in compagnia della tua radio. Ti aspettiamo da Panini's Brothers, questo sabato dalle 9 a mezzogiorno.
10: la più bella sei tu.

com'è bella Lili, dolce dolce, tu sei la più bella di tutte perché sei così. No no no no no no no, non tagliarti i capelli, ti prego. Bella bella bella bella così, mia mia mia mia mia mia mia mia. No no, senza rossetto, senza cipria, senza niente, così con la faccia lavata, bella.

0: Ecco, siamo di ritorno, ben trovati, l'angolo dell'amicizia dalle 2 alle 4 ogni secondo venerdì del mese. Buon ascolto, stiamo parlando di un film che mi è molto piaciuto, non so, voglio condividerlo con voi, anche perché domenica ci fa piacere andare, noi quattro qui, uscire per la prima volta a vedere un film, ci stiamo un po', come si dice, excited.
1: Excited, sì!
0: E allora sarà bello. Il principe abusivo. C'è dentro questo grande attore che abbiamo parlato prima, chi non ci... avesse ascoltato, stiamo parlando di Christian De Sica e poi c'è questa bravissima attrice Sarah Belbebo, sarà un nome, non riesco a capire, non sarà italiana, ma molto brava, e Serena Autieri. Ecco, allora, dicevo prima a Alfio, vienimi incontro, io ho già iniziato la parte di questo padre che convince la principessa ad a sposare un principe, però lei, essendo di cuore umile e brava, vuole sposare una persona umile. E allora c'è un patto che il papà diceva bene, e questo Christian De Sica entra dentro la scena, è un maggiordomo, entra nella scena e fa sì che quest'uomo fa la parte per far sì che succede. Cosa succede, Alfio?
2: Succede che lui va al castello dove abitavano e là si conoscono, ma nel frattempo questo film fa vedere che lui è proprio napoletano e non vuole cambiare, lui è una persona normale. E non volendo cambiare, cambia il maggiordomo, che sarebbe Christian De Sica, e cambia anche
0: alla principessa.
2: Alla principessa.
0: Bravo.
2: E alla fine tutti e due ritornano come erano prima, specialmente il maggiordomo, che lui era... I suoi genitori erano
0: provenienti da Napoli, di una basse gente poverissima, vero?
2: Sì.
0: E la mamma era analfabeta e il papà era un muratore, così. Allora anche lui si trasforma in un'altra persona, perché anche si innamora con un'amica
1: certo,
0: di queste,
1: sì,
0: no?
1: Sì.
0: Allora sono due coppie che poi alla fine cosa succede alla fine, Alfio?
2: Alla fine...
1: L'amore succede che arriva l'amore.
2: Arriva l'amore, l'amore si mettono insieme.
1: E si sposano.
0: Sì.
2: Ma comunque, questo Christian, mi sono informato, ha fatto più di 80 film cinema. Perciò, e più che parte, sono molto...
1: Comedy.
2: È più grande... cinema che ha fatto, che ha avuto molto molto
0: successo,
2: si chiama Cine Panettone. Io non lo posso trovare, ho cercato a prenderlo, ma non sono riuscito, ma comunque ho trovato un altro due che l'ha fatto lui nell'internet, e speriamo che riesco a prenderli e guardarli.
0: Ecco, molto bello, molto bello. Okay. Allora noi suggeriamo di vederlo. In questo film, alla fine, c'è una bellissima canzone.
1: Sì.
0: Allora, e la canzone si chiama...
1: Ascoltiamo Amore Amaro.
0: Sì. Esatto.
1: Da Gigi D'Alessio. Finizio.
3: Ah, okay. Pensavo Gigi D'Alessio.
1: Ascoltiamo.

0: Radio Italiana 531.
1: Vuoi venire in Australia? O sei già qui e vuoi rinnovare il tuo visto? Australia Legal Migration Agents è qui per aiutarti. Australia Legal Migration Agents offre consulenze personalizzate per tutti i tipi di visto: studio, skill, sponsor, partner e cittadinanza. Un gruppo di professionisti registrati e di lunga esperienza ti assisteranno in tutte le fasi del tuo visto, dalla domanda iniziale alla parte conclusiva. Sarai guidato passo dopo passo anche e soprattutto in italiano. Visita australialegal.it o contatta subito Pina allo 0452 322 178. Australia Legal Migration Agents.
2: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo e Molise Club tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 82 69 65 67. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road, Prospect.
3: Santina, you look amazing. Have you changed hairdresser?
4: Thank you, Claudia. You know, I feel amazing. I finally found a hairdresser who really understood what I wanted.
3: Lucky you. I can never find a hairdresser who actually listens.
4: I know, and that's exactly why I love Gabriella. She starts with a consultation, then she takes you on a personalized hair journey and keeps you up to date with the latest trends.
3: Sounds perfect. Does she only do women's hair?
4: No, not at all. She looks after my husband and the kids. She works by appointment only, but that's so everyone gets the time and the attention they deserve.
5: Visit Gabriella at the Chair of Hair. Call or text 0419 590 529 for bookings or a free consultation. The Chair of Hair by Gabriella, 10C Forest Avenue, Ross River.

0: Ecco qui con Orietta Berti, la bravissima Orietta Berti.
1: Sì, abbiamo
0: Fantastica.
1: ascoltato L'amore diventa poesia,
0: Poesia,
1: Orietta
0: bravissima, bella
1: Berti.
0: canzone. Spero che sia stato di vostro gradimento. E adesso abbiamo un piccolo,
1: Messaggio?
0: sì, chiamiamolo messaggio, Elena, da trasmettere ai nostri ascoltatori, perché questo succede domani. Questo sabato 10 ottobre dalle 10 alle 16 grandi offerte da Banquet Food & Wine per il Car Park Wine Sale. Totino Estate Classic Chardonnay del 2021, Classic Chevignon Blanc del 2022, Classic SSG che non so cos'è, 2022 a 11,95 a bottiglia. E poi abbiamo Altezza, così si chiama, Adelaide Hill, Chardonnay del 2022 e Sangiovese Rose del 2022 a 13 dollari e 95. Bei prezzi, vero?
1: Oh, i
0: E
1: prezzi sono
0: sì,
1: buonissimi,
0: e
1: sì.
0: poi abbiamo Anstey Hill, abbiamo Cabernet Sauvignon del 2021, Shiraz del 2021 e Sangiovese del 22. 10,99, anche questo un po' prezzi buonissimi. E Moscato del 2024 a 7,99.
1: Io sono quella del Moscato.
0: Ecco, allora andiamo al
1: Sì,
0: mercato,
1: Moscato è
0: Elena.
1: buono,
0: A me
1: è
0: piace il Moscato,
1: buonissimo.
0: io prendo, io non
1: Allora
0: sono c'è la
1: per
0: scelta per tutti, vero?
1: io non sono per altri vini, però il Moscato è il mio favorito.
0: E poi abbiamo Longbottom, penso di averlo letto bene. Adelaide Hill Shiraz del 2021 a 12,95 dollari, anche questo. E Honky Ponky Rosé a 11,95, 11,95. E poi per ultimo abbiamo Caldora Malvasia, oh I love the Malvasia Chardonnay, this is definitely my Alfio, 2024 e Caldora Sangiovese Merlot 2023 a solo 12,99. Allora, numerosi domani. A vedere e a comprare, non solo a
1: Sì.
0: vedere. E tutti questi vini hanno un ulteriore sconto acquistando cartoni da 6 bottiglie. E poi Jory Bollo Rosso Sambuca da 700 millilitri a 42,99. Peroni, la birra la sappiamo tutti, e Peroni Red nel cartone da 24 bottiglie a 42,99. Di 330 millilitri e a 66,95, 66,95. Penso di essere stata chiara. Ci saranno anche degustazioni di Totino Wine, barbecue dalle 11 alle 14, zeppole calde dalle 10 alle 15 e pizze a partire da 9 dollari. Allora, tutti a mangiare da domani, senza cucinare. Vi aspettiamo questo sabato dalle 10 alle 16 da Banquet Food & Wine a 990 di Port Road e ad Albert Park, offerte per un solo un giorno fino a esaurimenti scorte.
1: E
0: Ecco.
1: questo è buonissimo perché
0: Posso pagare?
1: incomincia ad arrivare
0: Il Natale, ci sono
1: Christmas, il
0: tante festività
1: Natale,
0: che ci
1: e
0: sono.
1: poi ci sono tante, come si dice,
0: Ci
1: festeggiamenti.
0: sono sempre festeggiamenti nelle
1: È
0: famiglie. Io
1: buono
0: penso.
1: comprare e mettere in the garage. Well, io
0: Parte.
1: facevo così prima, adesso che
0: Sai
1: non
0: cosa voglio
1: posso
0: dire?
1: guidare.
0: Se te vuoi fare dei regali,
1: Sì.
0: no? Di solito sempre si compra un paio di bottiglie, regali a uno, regali all'altro, regali a un altro. Hai capito?
1: Sì,
0: Invece
1: no,
0: così,
1: hai ragione,
0: se
1: Elena.
0: prendi un box,
1: Sì,
0: logico, no?
1: una
0: È
1: bottiglia ciascuno subito parte.
0: vero o
1: È
0: no?
1: vero,
0: Aspetta, è
1: sì.
0: vero? Questo qui è una
1: E
0: cosa.
1: certamente quando uno ce l'ha a ripostiglio, you know what I mean? E poi sei invitata a un pranzo, una
0: Cioè,
1: cena,
0: apporti una
1: prendi una
0: bottiglia.
1: bottiglia e
0: Esatto,
1: fai una
0: esatto.
1: bellissima figura.
0: Ok, questo è
1: Esatto. E
0: stato ben
1: risparmia,
0: detto. Sì, si risparmia
1: which is
0: senz'altro.
1: good.
0: Allora, Alfio non è d'accordo, va
1: Ah,
0: bene.
1: non è d'accordo.
0: Cioè, lui, sì, lui beve poco, prima
1: Ok,
0: cosa.
1: well, ognuno,
0: Allora,
1: you
0: perché
1: know.
0: non sei d'accordo, Alfio? Togli la mano da vicino al microfono,
2: Ok,
0: scusa.
2: non sono d'accordo
0: Scusa.
2: perché io ho un cavo.
0: Non dire questo. Lo stiamo rovinando.
1: Ascoltiamo.
0: Facciamo come faceva Leonora. Yeah. Oddio.
2: E io non bevo tanto, bevo pochissimo vino. Mi piace metterci la limonata dentro.
0: L'ammazza il vino lui.
2: Comunque, quello che è successo, prendevo tutte queste bottiglie, mia mamma andava in Italia, mi portava la bottiglia di questo, la bottiglia di questo, certe bottiglie, no, che costavano good money. E allora, cosa è successo? Lo prendevo su là e ho riempito tutto il shelf.
0: Una cristalliera piena di liquori e di vini.
1: Sì,
0: allora, mai usati.
2: Uno per uno, o perché andavano giallo o non avevano perso l'alcol, non so.
1: Sì.
0: Dopo tanti anni.
2: Ho dovuto buttarle via tutte.
1: Oh, wow.
0: Il lavandino si è ubriacato al massimo.
1: Mamma mia.
0: Questa è una barzelletta, ma una vera barzelletta.
3: Guarda, Alfio, io ti dico una cosa. L'ultima volta che sono andata in Italia, ho comprato limoncello a Roma, mentre che aspettavamo di andare da un apparecchio all'altro.
1: Sì,
3: sai?
1: Sì.
3: C'erano parecchie ore, ho comprato questo limoncello. Vuoi credere che quel limoncello è ancora lì? Però il limoncello non credo che va male. Il limoncello è alcol. Non so. È ancora lì la bottiglia comprata perché non si beve.
1: Deve aspettare un'occasione speciale.
3: Ai figli.
0: L'apri così come faccio io. Io l'ho aperto una volta il verde, ho aperto lo scotch, lo apro. Sai che è aperto, non puoi lasciarlo.
3: Non è aperta ancora.
0: Devi fare quello, devi aprirla per far sì che si consuma.
1: Adesso ascoltiamo. Chitarra vagabonda.
3: Oh, that's nice.
0: E chiamate all'83 40 7700. Vi aspettiamo.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 15 e un minuto.
2: Speed camera locations per venerdì 9 ottobre. Baxter Road, Salisbury, Glenburn Road, Leebrook, Grant Avenue, Rose Park, Greenhill Road, Burnside and the Parade, Kensington.
3: Gala Night al Sicilia Club, sabato 24 ottobre dalle 6 di sera. Cena con un menù tutto siciliano e goditi lo spettacolo del grande Jesse Lewis. Costo $85 a persona per i membri del club, $90 per i non membri. Prenota con Rita allo 0422-957-786. Sabato 24 ottobre, tutti al Sicilia Club. Non mancare!
4: Radio Italiana 531, con voi 24 ore al giorno.

0: Allora, siete di nuovo con il programma L'Angolo dell'Amicizia, Radio Italiana 531. Abbiamo appena ascoltato Amore Mio e salutiamo Enza da Vittorio Romano.
1: Con tanto amore,
2: con
1: sì.
2: tanti saluti, cara.
0: Sapete che questa è IO, Artificial Intelligence.
1: Anche questa?
0: Sì, sì.
1: Allora
0: è diventata una cosa grande questa Artificial Intelligence.
1: Vorrei cioè, questa canzone non è vera, mi vuoi dire? Questo mi vuoi dire? Non so.
2: Vorrei tanto ringraziare anche la telefonata di questo uomo che mi ha telefonato.
0: Ok.
2: Che mi ha fatto tanti complimenti, a parte la mia età, e poi mi ha fatto i complimenti e mi ha detto di... Parlavamo del bere e delle bottiglie, e lui ha detto di non tenere mai le bottiglie tanto tempo lì. Ho detto grazie perché io ce l'ho una lì, tanti anni, e cercherò di vedere se devo berla o buttarla giù per le sigle. Vediamo cosa succede. Grazie infinite della sua telefonata, grazie.
0: E specie il limoncello, Elena, you can
2: è il limoncello.
0: Aprire and have a little bit.
1: Un goccino ogni sera, mamma che buono.
0: Oh, limoncello is unbelievable.
2: È buono, a me è l'unica cosa che mi piace è proprio il limoncello.
0: Well, aprilo. A chi aspetto?
2: Ah, non so. Forse come mi ha detto questa telefonata di questo gentleman, mi ha detto mi devi invitare a fare 150 anni, no?
0: Oh, Dio.
2: Allora non potrò mica tenere il limoncello fino a quel tempo lì.
0: No,
2: è meglio che me lo bevo, va?
0: Of course.
1: Volevi aggiungere qualcosa?
3: Sì. Ho notato che qualsiasi liquore, che specialmente come la marsala, cose così,
1: che ice cream, che c'è l'uovo dentro, sì.
3: Dopo 4 anni, c'era qualcuno che era 3 anni e mezzo, pure buttate, non
2: vanno più bene.
1: Non vanno più bene.
2: Oh, yeah.
1: Allora, io non aspetto, tu hai aspettato, io non aspetto, io ce l'ho poche ma buone, bevo tutte le sere, un goccino... E tu lo sai, vero?
0: There you go.
1: Invece di prendere 2 Panadol, okay, prendo un dito, ma non un dito alto così, un dito per traversare.
2: Allora non dire un dito, di un ditino.
1: Va bene,
2: un ditino o un dito, hai detto allora, così piccolo, io, allora
1: Elena, se vogliamo
0: shot glass.
1: Vabbè, diciamo un bicchierino che perché da noi in Italia ci facciamo un bicchierino, diciamo sempre, vero?
0: Oh, yeah.
1: Ecco, allora col bicchierino non si sbaglia, Elena. E invece se tu dici un dito, tanti capiscono che il dito è per lungo.
0: Oh, my God.
2: Oh, madonna mia, no.
1: Allora, bisogna scherzare, siamo qui per darvi un po' di buon umore.
2: Guarda che io, c'era mia cognata a Trieste, no? Che essa ogni sera si doveva bere il suo bicchierino di trappa. La sua trappetta, e io ho dei bicchieri piccolini, così, portati dall'Italia, che sono come le bottiglie del vino, sai, fatte a bottiglie di vino piccoline.
0: Wow.
2: Yeah? E mia cognata a Trieste,
0: no?
2: Pace all'anima sua, adesso non c'è più, si beveva la sua trappetta ogni sera quando guardava la televisione, piano piano. Prima di andare a letto. Vedi, ognuno ha
0: le sue
2: abitudini, sì, le sue cose da, you know, che sembrano che per loro vanno molto bene. Io dico una cosa, ognuno fa quello che si sente che per la sua persona, per la sua personalità, le cose vanno fatte così e così devono essere.
0: Assolutamente. Ok.
1: Adesso andiamo di nuovo a un piccolo stacco.
0: Andiamo a ascoltare la cosa. No, tu cosa fai questa sera?
1: Allora, voi cosa fate questa sera?
0: Let's listen.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Nel mese dedicato alla commemorazione dei defunti, Blackwell Funerals ti invita a un momento speciale di preghiera e raccoglimento per ricordare i nostri cari e celebrare il dono delle loro vite. La Santa Messa commemorativa si terrà lunedì 2 novembre alle 5 del pomeriggio presso il cimitero di Paynham. La celebrazione sarà presieduta da Padre Michael Romeo, parroco della Chiesa Cattolica Our Lady Queen of Peace di Paynham. Al termine della Santa Messa sarà offerto un leggero rinfresco presso l'Argent Hall. Per ulteriori informazioni chiama Blackwell Funerals al numero 8362-7199. Radio Italiana 531 trasmetterà in diretta.
2: Panini Brothers, la tradizione del buon pane. Da 20 anni Panini Brothers prepara il pane con la ricetta tradizionale italiana, tramandata di generazione in generazione. Ma non solo pane, anche pizze di ogni tipo, focacce, panini freschi assortiti, zeppole e dolci. Vieni a trovarci per colazione o pranzo veloce. Accomodati nel nostro caffè e assaggia i nostri prodotti. Siamo al 4 di James Street, Newton, aperti 7 giorni su 7. Per il nostro servizio di catering chiama 83 36 44 16. Panini Brothers, leggenda nel cuore di Newton.
3: Panini Brothers ha aperto anche a Ovest, a Fulham Gardens.

0: Eccoci qui, cari ascoltatori. Io vorrei tanto parlare di una cosa che noi tutti vogliamo che sia una durata del nostro matrimonio a lungo e felice. Perciò vorrei tanto dare una delle regole che fanno durare tanto lungo l'amore. L'amore è una forma speciale di comunicazione e a volte diventa catastrofe della comunicazione, perciò dobbiamo dire che qualche volta neanche quello non va bene. Quante volte abbiamo sentito dire che uomini e donne non si capiscono più? Peggio, che sono destinati a non capirsi. Quando di recente si è scoperto che il cervello degli uomini e quello delle donne funziona diversamente. La gioia, nota parolina chiave, incomunicabile, è stata consacrata e facile tomba dell'amore. Negli anni 50 il matrimonio durava tutta una vita. Oggi, dati alla mano, dura 19 anni. Se arriva a 19 anni. A resistere però sono soprattutto gli uomini di vecchia data, quelle di generazioni nate in tempi in cui il divorzio non esisteva. Oggi invece ci si lascia andare solo dopo 18 mesi di matrimonio e l'età media della neoseparate e di appena di 42 anni. Allora, cari ascoltatori, cosa vi sembra?
1: Quanto hai detto dura un vero amore, Elena? Ti seguivo, però mi sono persa. Solo 19 anni? Sono pochi.
0: Adesso, prima durava tutta una vita.
1: Adesso.
0: Hai capito? Però, dopo col tempo, da 19 anni, è andata a finire a 18 mesi.
1: Addirittura, mamma mia.
0: Hai capito? Con questo vuol dire che oggi come oggi si sposano perché vogliono dire facciamo una bella festa, ci sposiamo, facciamo una bella, gli amici, tutto. E dopo, quando che ti sposi, le cose cambiano. Perciò, da noi, io ho sentito dire questa parola. Una coppia erano insieme più di 10 anni e qualcuno ha domandato: perché non vi sposate, avete dei figli? E lui ha risposto: ci vogliamo tanto bene, però dopo i confetti vengono i difetti. Ecco il perché lui ha detto: io non mi sposo.
2: Oh my God.
0: Non il perché non ci vogliamo bene,
2: no.
0: È un amore favoloso fra noi, ci hanno 2 figli, però dice quando ti sposi succedono delle cose che vengono fuori che neanche non te le aspetti. E io penso che questo è vero anche, perché in principio tutto è nice, però dopo... You know, uno tira l'altro, uno e succedono delle cose che purtroppo nella vita, ma questa cosa è stata detta alla televisione. Dopo i confetti vengono i difetti. E se te vedevi le persone che ascoltavano, sono rimasti tutti paralizzati, senza parole, perché era un programma questo, no? È come per dire: Non c'è una risposta su queste parole.
1: Sì, non può perché? Esserci, non può esserci una risposta. Non perché quella è individuale.
0: Ma voglio dire, questa parola è stata detta e non c'era una risposta.
2: Look, secondo me, quando uno si va a sposare e si prende the vows, come si dice?
0: The vows,
2: allora
1: è come un contratto che fai con Dio. Tu vai e lui ti dice: sei disposta a stare con tuo marito, contenta, così così, e tu devi dire sì. Almeno
0: ma questo si sa.
2: No, ma secondo me, allora, these vows, se uno va in chiesa, si dice, for better, for worse,
0: esatto,
2: rich or poorer,
0: that's right,
2: in sickness and in health. Esatto. Perché nella vita ci sono tante cose.
0: E queste tre cose sono molto importanti.
2: Ah,
0: molto,
2: brava.
0: Molto importanti.
2: Invece oggigiorno.
0: No.
2: Come diventano un poco dur. Boy.
0: Ma sì, ma yeah, chi me lo fa
2: trova
0: fare?
2: Trova un altro.
0: Ma no, sì,
1: non worry. No, yeah.
2: Però
1: non vogliamo incoraggiare a far sì che questo succeda, no, perché noi abbiamo nipoti.
0: Io non voglio dire questo,
1: no,
0: per
1: diciamo,
0: carità.
1: No, diciamo, perché abbiamo i nipoti, abbiamo i figli ancora giovani.
0: Ma abbiamo anche noi i figli. Sì.
1: Però ogni matrimonio può essere diverso, no? Ogni affezionamento di matrimonio, perché il matrimonio non è solo una parola. L'amore sì è una parola, però c'è qualcosa di più che succede nel matrimonio. E sono quei valori del matrimonio
2: che sarebbe l'individuo, ok?
1: Ognuno
2: what you believe.
0: Esatto. Io dico una cosa. Io c'ho il primo matrimonio, vi dico subito, il primo matrimonio di mio figlio, il più vecchio, no? Si sono sposati, you know? Essa era incinta prima di sposarsi con mio figlio, e questa è la verità.
2: I believe you,
0: E dopo, quando questo bambino è nato, no? Non aveva neanche 9 mesi, essa già andava con un altro con 4 figli.
2: That's it, there you go.
0: Hai capito?
2: Yes.
0: Allora, vedi, questa qui, cosa è, perché ti sei messa con questo ragazzo? Perché ti ha creduto, ti ha amato, e vai, dopo dici, basta, cara mia,
2: never mind. Allora, lasciamo perdere, però
0: questa è la pura verità di quello che succede, no? Oggi nelle famiglie, nelle case, il bene e anche il male.
2: Allora,
0: purtroppo.
2: Angelo Mauro dice: stasera ti amo di più.
0: Ma guarda, va benissimo con questo che abbiamo parlato. Questo io ti amo di più, giusto, giusto, giusto.

0: Radio Italiana 531.
1: La commemorazione dei defunti è un'occasione per accoglierci in preghiera e per onorare coloro che continuano a vivere nei nostri cuori e nei nostri ricordi. Edelet Cemeteries ti invita alla Santa Messa lunedì 2 novembre alle ore 10 del mattino presso l'Evergreen Community Precinct, Gordon Avenue, Enfield. La celebrazione sarà presieduta da padre Michael Romeo. Al termine della Santa Messa sarà offerto un leggero rinfresco. Unisciti a noi per un momento di fede, raccoglimento e condivisione. Lunedì 2 novembre alle 10 di mattina. Radio Italiana 531 trasmetterà in diretta.
2: Per la tua spesa, vieni a trovarci da Farmer Joe's Fresh Food Bar.
3: Da noi puoi acquistare frutta e verdura freschissima del Sud Australia. Trova i nostri special ogni settimana sulla pagina Facebook di Farmer Joe e vienici a trovare al 31 Quebec Street, Port Adelaide.
4: Adesso aperto dal mercoledì alla domenica.
5: Farmer Joe's Fresh Food Barn, Farmer Joe's Fresh Food Barn, open every day, Farmer Joe's Fresh Food Barn.
6: Ci siamo! Torna la festa in onore di Sant'Ilario. Domenica 25 ottobre, presso Glenigan Reserve, Seaton. Alle 10, partenza della processione dalla chiesa di Mater Christi fino al parco. Tutte le associazioni sono invitate con i loro stendardi. Alle 11, messa solenne celebrata dal padre scalabriniano Ignazio Gutierrez, dal vicario generale di Marim e padre La Canaria, accompagnata dal coro di Mater Christi. Alle 12.30 fino a tarda sera, pasta, trippa, pizza, porchetta, barbecue, zeppole, dolci e gelato. Dalle 2, attività e giochi per bambini tutto il pomeriggio. Sul palco, intrattenimento con i migliori artisti locali, Brando Rock and Roll Band con i loro ballerini, Domenico e Massimo alle fisarmoniche e alle 6, Claudia Migliaccio. Spettacolo finale, scalda la pista con DJ Morena. E non dimenticare la Spaghetti Competition, quest'anno alle 2.30 del pomeriggio. Ti aspettiamo alla festa di Sant'Ilarion, domenica 25 ottobre. Radio Italiana 531 trasmetterà tutto il giorno.

0: Ascoltatori, siamo qui, noi stiamo condividendo bei momenti. Naturalmente, quali sono questi bei momenti? Lasciamo da parte le cose che purtroppo fanno male, vero Elena Lucrezia?
1: Oh,
0: La
1: sì.
0: vita continua e bisogna andare sempre avanti. E quali sono le gioie di oggi che stiamo vivendo, che stiamo
1: Sai cos'è
0: assorbendo, Elena?
1: adesso? Adesso ci sono i nipoti, i figli, i pronipoti. Come adesso c'ho questa piccola bambola in casa, la mia piccola Mila, che è un angelo, no? C'ha 14 mesi e per me adesso mia nipote ha detto, no, mi ha telefonato, ha detto, nonna, te la porto venerdì prossimo. Che se non vai alla radio, dice così te la porto Mila a casa. Ho detto mamma, meno male, dai. Ho detto, vedi, sono le cose bellissime che succedono, specialmente io che ho desiderato sempre queste femminucce
0: Difatti, avevi
1: e ho avuto sempre maschi, uomini, uomini, solo uomini ho avuto. Invece, almeno i figli dopo mi hanno dato qualche femminuccia, ma questa Mila adesso è
0: è la
1: l'angelo
0: gioia della tua
1: della
0: vita.
1: mia vita.
0: Ma di fatti, sì, come
1: Senz'altro,
0: sappiamo tutti, nipoti, pronipoti, e io ho aperto il mio piccolo appartamentino mercoledì e ho preparato il pranzo. Allora ho detto: nonno, ma che hai fatto? Beh, dico, ho cucinato, che vuoi? Che mangi sempre questi panini, questa roba qui, bisogna mangiare un po'. Ti danno soddisfazione, insomma, queste cose, Elena. Anzi, con questa opportunità saluto i miei figli che so che ascoltano, i nipotini, anche perché no, bisogna mandare un saluto alle famiglie, Elena,
1: Ah, è
0: perché è molto
1: logico, logico,
0: importante.
1: logico.
0: È molto importante. Allora, abbiamo quasi 20 minuti alle 4, stiamo andando abbastanza bene. Fra poco dobbiamo andare via, non fra poco, ma molto vicino. In Italia sono quasi le 7:10, Elena. Te parlavi, quando succede che sposteranno l'orario anche in Italia?
1: Al 20, credo
0: Il
1: al 20
0: 20 di
1: di questo mese.
0: ottobre. E così avremo invece, avremo 9 ore, vero?
1: 9 ore e mezza.
0: Mezzo pure. Ok, allora state attenti quando telefonate in Italia.
1: Al momento sono le 7:10 antemeridiane, le
0: Sì,
1: sette e dieci.
0: infatti. Vogliamo dare un buongiorno anche a loro. Chissà se ci sta
1: Siamo
0: ascoltando
1: 8 ore e
0: qualcuno.
1: mezza di differenza.
0: Elena, immagina, è presto, potrà. Tu pensi che c'è qualcuno che sta ascoltando?
2: Oh, io penso, sì.
0: Io penso di
1: C'è
0: sì.
1: sempre qualcuno
0: C'è
1: che
0: sempre.
1: ascolta la radio
0: Allora, perché non dare un
1: italiana.
0: saluto in Italia?
2: Come no?
0: Sì.
1: Senz'altro.
0: Allora, buongiorno a voi tutti in questa giornata del 10 di ottobre del 2026. E niente, solo queste le belle parole che si possono dire, vero?
1: Senz'altro, in ogni caso, io vedo, ho sentito che al momento sta arrivando tanta pioggia, in Italia. E tanta, specialmente a Roma,
2: Wow.
1: tanta pioggia,
0: Ma
1: però
0: non
1: vedi,
0: dimentichiamo.
1: adesso dobbiamo pensare che anche lì c'è l'autunno e finalmente hanno sofferto tanto col caldo
0: Ci dispiace
1: e
0: troppo,
1: purtroppo
0: però
1: adesso
0: mi sa che soffriremo noi quest'anno.
2: io penso di
1: ho
2: sì.
1: paura di sì, ho
0: Mare,
1: paura di sì.
0: mare, mare, non ci sono pericolo di alghe, vero? Non c'è pericolo di andare al mare quest'anno?
2: Boh.
0: Speriamo? No, per
1: No,
0: favore.
1: quando c'è
0: Per favore, sono 3 anni che non faccio un bagno, sto morendo.
1: Adesso ti dico una cosa, te sai che io vengo dal posto dove c'è il mare proprio davanti agli occhi, però qui in Australia, quando che avevamo il shack a Karikalinga, ero sempre al mare a pescare, però dopo a casa, qui adesso in Adelaide. Non sono andata più al mare, non sono andata più, o per una ragione o per l'altra. E dopo ciò, logico, c'è l'età, ho perso Aurelio, e allora le cose sono cambiate. Ma per dire, è bello il mare, il
0: Il
1: mare
0: mare
1: è bello,
2: bellissimo,
1: il
2: sì.
1: mare, io dico la verità, vengo da una città di mare e quando vieni da una città di mare è la cosa che ormai nasci con quelle cose,
0: Sì. Oh, vedo che Alfio, non so
2: Allora,
0: se aggiusta col microfono, vorrebbe
3: io
0: aggiungere
3: Elena
0: qualcosa.
3: c'avevo una casa a Second Valley che è attaccata a Caracalinga.
1: Io avevo anche una casa caricatrice.
3: No, io, Second Valley, la next.
1: Yeah, yeah, io avevo una. Abbiamo comprato il terreno tanti anni fa. Mi ricordo, abbiamo pagato $900. Ti immagini? Abbiamo fatto la casa. Era proprio sull'angolo. Mancava. Dovevamo fare forse 5 minuti e eravamo sulla spiaggia. You know? E dopo abbiamo costruito questa casetta, abbiamo lavorato, abbiamo fatto i nostri holiday, tutte le domeniche eravamo lì, e, you know, era una cosa bellissima. E col tempo, logico, gli anni passano e ho dovuto darla ai figli, che purtroppo io non ho potuto più andare, e purtroppo sono state le cose fatte così, e i figli hanno fatto quello che volevano. Ecco.
4: Ma, allora,
1: però,
4: sai,
1: io è vero, io avevo una casetta,
0: anche io l'avevo, anche Alfio l'aveva e anche Lucrezia l'aveva, avevamo una tutte e quattro.
4: Allora, ci sono, in inglese si dice 3 generations.
1: Exactly.
4: Una che
1: costruisce,
4: bravo, un'altra che enjoy
1: e l'altra distrugge,
4: e un'altra che distrugge.
1: Esatto.
4: E noi siamo state quelle che l'abbiamo
1: costruito.
4: Esatto. Anyway, never mind.
0: Lucrezia, anche Alfio ha avuto una bellissima casa a doppio piano, l'ho vista, mi ha portato a vederla, bellissima, ma non vuol dire che alla fine poi uno fa le decisioni per motivi validi, no? Perché uno non può.
1: Ma io
0: le mie ragazze non potevano più venire. E no, perché il motivo era per stare insieme, Elena, no? Allora, queste bambine poi sono diventate grandi, non volevano più seguirmi. E per me, per mio marito, che ci andavo a fare? Non volevo, io volevo la grande famiglia.
4: E, certo.
0: E allora poi è venuto un po' di boom, e diciamo abbiamo fatto un po' di boom.
4: Yeah.
0: Ma c'è sempre un motivo, il motivo. Alfio anche c'ha un grande motivo, che lui anche...
3: Sì. C'avevo un pezzo di terra intorno a una casa, era abbastanza grande, c'era molto erba che cresceva, e sempre che c'era lavoro a mantenerla, perciò alla fine nessuno dei miei generi erano pronti a fare qualcosa. E allora io, quando andavo a Second Valley, non è che andavo per enjoy o rilasciarmi,
4: andava per lavorare,
3: andavo sempre per lavorare tutta la domenica, sabato e domenica. Allora alla fine un giorno la pitturavo. Quando ero sopra la scala, era a 2 piani questa casa, quando ero sopra la scala ho detto, mia moglie ancora era viva, era sotto, io ho detto, guarda, io ho detto, Ina, questa è l'ultima volta che io pitturo questa casa.
1: That's for sure.
3: La prossima settimana chiamo quello che mette.
4: E la
1: l'ha venduta.
4: Ok,
1: e noi andavamo sempre a Rapid Bay a pescare, perché
0: andiamo a uno stacco,
4: scusate,
0: continuiamo dopo.
4: Dobbiamo andare a
1: uno
4: stacco. Tra poco.
5: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
6: Parli italiano? Vuoi migliorare la qualità di vita di una persona anziana? MCCSA sta cercando volontari che siano felici di visitare le persone anziane nelle strutture di assistenza o nelle loro case, per aiutare a ridurre la loro solitudine e isolamento. È un'opportunità di volontariato perfetta per persone che lavorano, studiano o sono in pensione. Con visite di 1 ora ogni 2 settimane puoi davvero fare un'enorme differenza per qualcuno che vive vicino a te. In questo periodo MCCSA sta cercando volontari, sia maschi sia femmine, nelle zone di Paradise, Ingolfar, Fullerton, Goodwood e Rosewater. Per ulteriori informazioni contatta Stefano al numero 0474 826041. Age Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.
7: Da 65 anni Anfe Community Care offre servizi di assistenza agli anziani progettati per aiutarti a vivere in modo indipendente, restare connesso con gli altri e vivere la vita a modo tuo. Dai programmi sociali e il trasporto all'assistenza a domicilio, giardinaggio e servizi per il benessere, il team di Anfe è al vostro fianco in ogni momento. Perché a volte vivere bene significa condividere storie davanti ad un pranzo con gli amici, restare attivi, partecipare ad un'uscita sociale o semplicemente sapere che c'è qualcuno pronto ad ascoltarvi e supportarvi. Chiama l'82345550 oppure visita anfe.org.au. Anfe Community Care, where culture and care meet.

0: voce.
1: Sì, siamo di nuovo qui per pochissimi minuti perché, come abbiamo detto, siamo alla conclusione di questo programma del venerdì, ogni secondo venerdì, dalle 2 alle 4, l'angolo con l'amicizia, con Nancy, Elena, Lucrezia e Alfio. I quattro moschettieri siamo qui, torneremo sempre più, più, come si dice, forti.
2: E coraggiosi.
1: E coraggiosi, dice Elena.
0: Oh,
1: Elena, sei bravissima, ti ringrazio. Ci sentiamo alla prossima, anzi ci vediamo domenica al film. Anche a te, Lucrezia, grazie,
0: sì,
1: tante.
0: Abbiamo un altro 10 minuti.
1: Sì? Sì, vogliamo, sì, mettere un altro po' di musica?
0: Sì, sì. Allora, ho scelto Pazzo di lei, da Biagio Antonacci.
3: Oh, questa è bella.
0: E poi torniamo a salutare.
1: Vabbè.

0: Allora, cari ascoltatori, essendo la prima che faccio un grande abbraccio e saluto a tutti voi che ci avete seguito e ci ha fatto molto molto piacere di sentire le vostre telefonate e di sentire i vostri complimenti. Grazie e tanti saluti a tutti. Alla prossima. Ciao ciao.
1: Ciao Elena, ciao, di nuovo Elena. Alla prossima. Sì. Va bene, io ho salutato, risaluto di nuovo perché ho avuto una bellissima chiamata e hanno detto che ci abbiamo trasmesso una grande energia.
2: Energia.
1: E questo ci fa piacere. Sì. Noi ci svuotiamo e carichiamo gli altri. Perché no? Alla prossima, ciao ciao.
2: Ok. Affio, vuoi salutare?
1: Sì. Grazie a te, okay, Lucrezia.
2: Prego. È sempre un gran piacere.
1: E a te, Alfio?
3: Yeah. Arrivederci a tutti, ci risentiamo fra 15 giorni allo stesso orario e speriamo che il tempo migliora e sarà un'altra bella giornata.
2: Ok, allora ciao a tutti, grazie delle telefonate, dell'ascolto.
1: E continuate
2: and
1: ad ascoltare.
2: Weekend. Assolutamente, Radio ciao, Italiana ciao. 531.
1: Bye.
2: Bye-bye.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sono le 16.
2: Hi, this is James Liotta and you're listening to Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: Speed camera locations sponsored by Bridgestone Select, Croydon Park. Una garanzia per la tua auto. Venerdì 9 ottobre. Baxter Road, Salisbury. Glenburn Road, Leebrook, Grant Avenue, Rose Park, Green Hill Road, Burnside and The Parade, Kensington. Speed camera locations sponsored by Bridgestone Select, 141 Regency Road, Croydon Park.
4: Sabato 10 ottobre, dalle 9 a mezzogiorno, Radio Italiana 531 trasmetterà in diretta da Panini's Brothers a Fulham. Vieni a trovarci per una mattinata in compagnia della tua radio. Ti aspettiamo da Panini's Brothers, questo sabato dalle 9 a mezzogiorno.
5: La 531, ogni martedì sera dalle 8 alle 10 con Lorenzo, Loretta e Antonia con il programma Allegria. Con voi e per voi, vi terranno compagnia augurando voi buon ascolto.
6: Quando c'è Radio Italiana 531 non sei mai solo.

portato sulla riva dell'isola che non c'è. E sotto le stelle c'è una nuvola che indica me. Dammi

0: State ascoltando Radio Italiana 531.
1: Mio fratello era forte, ribelle, più bello di me. Avevamo una donna in comune, una macchina in

0: Radio Italiana 531.
1: Se stai cercando frutta e verdura di qualità, vai da chi se ne intende. Chi? Il tuo negozio di frutta e verdura locale. Sai perché? Perché selezionano la frutta e i prodotti più freschi dai coltivatori del Sud Australia. Conoscono i prodotti di stagione, le migliori varietà per cucinare e hanno un occhio per la qualità. Fai la spesa nei negozi che espongono il cartello rosso Pica Local Pick & Save e seguici su Facebook per ricette ed altri modi per gustare al meglio i prodotti coltivati nel Sud Australia. Pica Local Pick & Save!
2: Stai organizzando un evento speciale? Per battesimi, comunioni, cresime, compleanni, bridal shower, baby shower o eventi aziendali, scegli Jarmer's Kitchen. Con 5 sale private, disponibili per gruppi da 10 a 250 persone, servizi audio e video per meeting ed eventi corporate, Jarmer's Kitchen è la location perfetta per celebrare ogni occasione con stile. E naturalmente, ottimo cibo, atmosfera raffinata e tutta la passione della famiglia Jarmer. Per info e prenotazioni chiama l'83401055 oppure visita jarmerskitchen.com.au. Jarmer's Kitchen, fancy made easy.

0: Secondo e quarto martedì del mese, Franco e Tilde presenteranno per voi il mondo delle piccole cose con poesie e canzone. A voi tutti buon ascolto.
1: Quando i bambini fanno oh, c'è un topolino. Mentre i bambini fanno oh,

0: ascoltando Radio Italiana 531, la tua radio dal 1975.
1: Sognavo per noi una vita come tante, uscire fuori con il freddo e darti il mio cappotto nero che dà un tocco di mistero.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dezz'Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezz'Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezz'Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezzamorecheese.com.au. Dezz'Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana. Gelato Bello festeggia 30 anni di autentico gelato siciliano. Sabato 10 e domenica 11 ottobre dall'1 alle 11 di sera potrai approfittare del 30% di sconto su tutti i gelati. Inoltre succederà una cosa incredibile: torneremo indietro al 1996. Infatti i primi 100 clienti di ogni giornata potranno acquistare il gelato al prezzo originale del 1996, soltanto $3. Torneranno anche alcuni dei gusti più amati del passato, tra cui Golden Gay Time, Banana Cream Pie e Lemon Meringue Pie, insieme alle confezioni, ai cucchiaini e persino alle uniformi originali. Festeggia anche tu con Gelato Bello.
2: Radio Italiana 531, con voi 24 ore al giorno.

0: La doppietta con Frank Fedele ogni venerdì da mezzogiorno alle 2 di pomeriggio. Ascolterete le magnifiche canzoni anni 60, 70 e 80. Vi aspetto su Radio Italiana 531 con il programma La doppietta. Buon ascolto.
1: Un cuore matto che ti segue ancora.
2: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: Sanremo produce pasta di qualità dal 1936 ed è al 100% di proprietà familiare australiana. Sanremo offre una vasta gamma di pasta di altissima qualità, anche gluten free, certificata da Celiac Australia. Tutti in famiglia possono gustare la pasta Sanremo, dalle penne alle lasagne, alla pasta gluten free a base di riso integrale, ceci e lenticchie. Sanremo, we are family.
4: Scalzi Produce importa direttamente dall'Italia acqua filette, dalle sorgenti incontaminate di Guarcino, dalle montagne del Lazio, già consumata nell'antica Roma, acqua filette arriva fino in Australia. Con il suo bassissimo contenuto di sodio e nitrati, acqua filette è sinonimo di purezza, gusto e benessere. La sua bottiglia dal design unico ed elegante la rende perfetta anche per le tavole più raffinate. Per fare anche tu scorta di acqua filette, chiama Scalzi Produce allo 04 37 27 96 22. Acqua filette, benessere ed eleganza sulla tua tavola.
5: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo e Molise Club, tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 82 69 65 67. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road, Prospect.
6: Sabato 10 ottobre, dalle 10 alle 4 di pomeriggio, appuntamento da Banquet Food per il Car Park Wine Sale. Una giornata di grandi offerte su vini locali e italiani, con prezzi ancora più convenienti acquistando 6 bottiglie e degustazioni di Totino Wines per assaggiare prima di scegliere. Poi barbecue e zeppole preparate sul momento tutto il giorno, un buon caffè e pizze a partire da $9. Ti aspettiamo da Banquet Foods per il Car Park Wine Sale. Offerte valide solo questo sabato.
7: You're listening to Radio Italiana 531, the best of Italy.

detto, sì, io non sento, oppure fa finta, guarda lo specchio, poco convinta, mentre una mano si ferma sul seno, è ancora piccolo ma

Radio Italiana 531. Anima e cuore italiano. In Australia. E mi fai pazzire.

0: La vostra radio? Radio Italiana 531.
1: Sono le 17 e un minuto.
2: Speed Camera Location sponsored by Bridgestone Select Croydon Park. Una garanzia per la tua auto. Venerdì 9 ottobre. Baxter Road, Salisbury. Glenburn Road, Leebrook, Grant Avenue, Rose Park, Greenhill Road, Burnside and the Parade, Kensington. Speed Camera Location sponsored by Bridgestone Select, 141 Regency Road, Croydon Park.
3: Notiziario italiano sponsorizzato da...
4: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
5: Ex Ilva, da oggi lo stop alla produzione dell'aria caldo di Taranto. I sindacati proclamano lo sciopero nazionale. Legge elettorale dopo l'approvazione, le opposizioni preparano i ricorsi. Conti pubblici, primo sì europeo alla clausola per l'energia e la difesa, ma resta il confronto sulla flessibilità ucraina dopo la strage di Kramatorsk. Nuovi contatti diplomatici negli Stati Uniti, ma il tempo, temporale del centro-sud e poi lo sport. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
3: Il notiziario italiano è stato sponsorizzato da...
4: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito, prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'828-0100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: With My Choice Care, you can enjoy la dolce vita. Our social support program offers two types of activities: fortnightly indoor get-togethers and monthly bus trips. At our centre-based sessions, enjoy morning tea, games, music and trivia. While on our outings, explore new places, make friends and enjoy a delicious lunch. Call 8365 0151 today to join the next session. La Dolce Vita is delivered under the Support at Home program. My Choice Care. Be well, age well, live well.
2: Barbara, hai sentito? Michele ha preso il visto permanente.
3: Davvero? Ma come ha fatto?
2: Si è affidato ad Australia Legal Migration Agents. Si occupano proprio di tutto. Visti per studenti, famiglie, lavoro. Poi parlano anche italiano. Michele è felicissimo.
3: Perfetto, perché anch'io sto cercando informazioni per rimanere qui.
2: Allora contatta subito Pina allo 04 523 22 178 o vai su australialegal.it. Ti seguono passo dopo passo.
3: Pronto? Pina? Sono Barbara, vorrei fissare un appuntamento.
4: Australia Legal Migration Agents.
0: La tua radio, la tua casa, Radio Italiana 531.
5: Aiutami a sparire come c'è.
0: Scarica la nostra app su App Store o Google Play.

0: Aspetta, ma questa non è una pizza qualsiasi.
1: Eh no, questa è pizza Lola.
0: Ah, è proprio autentica italiana.
1: Eh sì, e poi, is not just pizza.
0: Come? Non solo pizza?
1: Da Pizza Lola siamo anche ristorante, siamo family friendly e veniamo anche a casa tua per eventi privati. Praticamente ti risolviamo la cena e la festa.
0: Finita! Ne prenderei quasi un'altra.
1: Pizza Lola, 432 Goodwood Road, Cumberland Park. Chiamalo 0487-133-965. Pizza Lola is not just pizza.
2: Canta che ti passa su Radio Italiana 531, perché la musica non ci accompagna soltanto.

0: come se nasci un fiore.
1: Buon pomeriggio a tutti e bentornati a una nuova puntata di Canta che ti passa. Io sono Bianca e stiamo per passare la prossima ora insieme, noi e voi e la musica, perché come dice l'introduzione, la musica non solo ci accompagna, ci racconta. E quindi andiamo a virci quest'ora di musica insieme e come sempre lo facciamo partendo dalle nuove hit della settimana. Questa settimana i pezzi che ho scelto per voi sono appena usciti. Abbiamo Max Pezzali con Le Ali, Giorgia con Parafulmini e Joliet con Winner. E quindi noi andiamo subito ad ascoltarceli e cominciamo così questa puntata. Buon ascolto.
2: Eravamo giovani, troppo per la nostra età, incasinati, stupidi,

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Stasera siamo a cena da Mario, ma cosa portiamo?
2: Beh, sicuramente una bottiglia di vino, anzi due.
1: Allora andiamo da Banquet Food. Sapevi che adesso sono fully licensed e quindi possiamo acquistare una bottiglia alla volta?
2: Ottimo! A questo punto, già che ci siamo, da Don's Caffè prendiamo anche un vassoio di dolci per la moglie Giovanna.
1: Eh sì, a lei le piacciono i dolci. Banquet Food, 992 Port Road, Albert Park. Segui Banquet Food su Facebook e Instagram per special durante la settimana.
3: Si applicano termini e condizioni.
1: Se stai cercando frutta e verdura di qualità, vai da Chi Se Ne Intende. Chi? Il tuo negozio di frutta e verdura locale. Sai perché? Perché selezionano la frutta e i prodotti più freschi dai coltivatori del Sud Australia. Conoscono i prodotti di stagione, le migliori varietà per cucinare e hanno un occhio per la qualità. Fai la spesa nei negozi che espongono il cartello rosso Pica Local Pica 6 e seguici su Facebook per ricette ed altri modi per gustare al meglio i prodotti coltivati nel Sud Australia. Pica Local Pica 6!
0: Radio Italiana 531.

Hai già capito, Kite Kill? Asce non dice queste cose. Camo fai pigliano a pallucci. Mi fai tromi muti, certo pure che non può vincere per sempre. E l'ha già avuto la torta. E per forza, perché sto vincendo sempre. E si venghi vince purissimo. E vi portate il pistola, che ha fatto un'alzata. Mi fate questi soldi, capito?

0: location, ti do più veloci subito.
1: Che cos'è? Che devo fare?
2: Cookie,
3: le cookie.

0: crederci, è una persona non umana secondo me.
1: Quanti cambi uno, cambi uno, però non sa nessuno, perché io non la cambio nessuno, però non mi sa pagare nessuno, però ogni giorno non arriva, era già arrivato.
2: Ma ci chiedi, tutto così.
3: E bentornati qui a Canta che ti passa. Abbiamo appena ascoltato le nostre hit del momento e adesso siamo arrivati al momento più atteso della puntata, ovvero quello dove andiamo a giocare insieme all'Andovino con una o con 10. Per chi ci ascolta per la prima volta vi spiego brevemente come funziona questo gioco. Io vi faccio ascoltare i primi 10 secondi di un'introduzione di una canzone e voi, se sapete il titolo della canzone e volete giocare con me, mi mandate un messaggino facendomi sapere la risposta al numero 0416 531 531. Potrete scrivere sia su SMS che su WhatsApp oppure sulle nostre pagine social. Quindi mi raccomando, concentratevi bene che stiamo andando a fare il primo ascolto di La Indovino con una o con 10 e sentiamo come fa la canzone misteriosa di oggi. Oggi facile, facile, facile, sono sicura che molti di voi hanno già indovinato, canzone che conoscete sicuramente tutti, che almeno una volta nella vita avete cantato insieme ai vostri amici, l'avete sentita, l'avete sentita cantare o vi crea anche, perché no, dei ricordi. Quindi mi raccomando, giocate con me, fatemi sapere il titolo della canzone al numero 0416 531 531 con un SMS o un WhatsApp. Se invece non avete ancora capito che canzone è o non siete ancora molto sicuri, rimanete qui con me che fra un po' andremo a fare un secondo ascolto di questi 10 secondi e poi alla fine della puntata andremo finalmente a sentire la canzone per intero e a svelare il titolo della canzone. Quindi mi raccomando, rimanete qui con noi. Adesso invece arriviamo al momento di Dietro le parole. Dietro le parole è il momento in cui andiamo ad analizzare il testo di una canzone ogni settimana insieme. E adesso cambiamo un po' atmosfera e andiamo a vedere la canzone che ho scelto per voi oggi. La canzone che ho scelto è Giudizi Universali di Samuele Bersani. Perché ci sono canzoni che raccontano una storia e poi ci sono canzoni che, quasi senza accorgersene, raccontano il nostro modo di stare nelle storie. Giudizi Universali di Samuele Bersani è proprio una di queste. È una canzone sull'amore, certo, ma soprattutto è una canzone su quello che succede quando, dentro una relazione, smettiamo di guardarci davvero e cominciamo a giudicarci. Perché a volte è molto più facile analizzare una persona che comprenderla. È più facile decidere chi abbiamo davanti, mettergli addosso un'etichetta, trovare i suoi difetti, piuttosto che accettare tutte le contraddizioni. Bersani gioca proprio su questo, sull'intelligenza, sulla razionalità, sulle nostre convinzioni di poter capire tutto. Ma l'amore non funziona così. Non è un'equazione da risolvere. Non basta essere intelligenti per saper amare. Non basta avere sempre la risposta giusta, soprattutto quando quella risposta diventa un muro dietro al quale nascondersi. Ed è qui che questa canzone diventa tremendamente attuale. Viviamo in un tempo in cui siamo velocissimi a farci un'idea degli altri. Basta una frase, una fotografia, un comportamento che non comprendiamo e abbiamo già emesso la nostra sentenza. Ma quante volte ci fermiamo davvero a chiederci perché una persona si comporta in un certo modo? Quante volte, invece di dire tu sei così, proviamo a farci la domanda: che cosa c'è dietro? Forse è proprio questa la parte più bella di Giudizi Universali, ricordarci che conoscere qualcuno significa anche accettare di non poterlo capire completamente. Questa per voi è Giudizi Universali di Samuele Bersani.

tornati qui a Canta che ti passa. Io sono sempre Bianca, abbiamo ascoltato Giudizi Universali di Samuele Bersani. Adesso invece passiamo alla nostra prossima rubrica, che è quella di Colonne Sonore della Vita. È una rubrica in cui decidiamo un po' un argomento, una ricorrenza, un ricordo della nostra vita e ci associamo delle canzoni. Oggi il tema che ho scelto per voi è quello di restare bambini dentro, e con questo tema ho deciso di raccontarvi una storia che ho letto recentemente mentre guardavo i social e mi ha colpito molto, mi è piaciuta molto e ho deciso di raccontarla anche a voi per chi non la conoscesse. Questa è una storia vera e forse anche una storia un po' di supereroi. La persona di cui stiamo parlando si chiama Mattia Villardita e da anni entra nei reparti ospedalieri e pediatrici italiani vestito da Spider-Man, ma dietro quella maschera c'è molto di più di un costume. Mattia l'ospedale lo conosce bene perché da bambino trascorreva molto tempo proprio tra quelle corsie, affrontando ricoveri e numerosi interventi. Mentre stava lì, suo nonno gli regalò un libro di Spider-Man, che divenne il suo supereroe preferito, e lui passava le sue giornate sdraiato nel letto di ospedale guardando fuori dalla finestra, sperando un giorno di vedere arrivare proprio Spider-Man. La verità è che quel supereroe non arrivò mai. Però cosa fece Mattia? Diventò adulto e decise di diventare lui lo Spider-Man di qualcun altro. Oggi entra nelle stanze dei bambini, gioca con loro, li fa sorridere e per qualche ora, per qualche minuto, prova a fargli dimenticare le flebo, le terapie, la paura e le giornate che sembrano non passare mai. Nel 2026, quindi proprio quest'anno, la sua storia si è intrecciata ancora di più con quella dell'Uomo Ragno. Per il lancio mondiale di Spider-Man Brand New Day, Mattia è stato scelto come rappresentante italiano e ha svelato un frammento del trailer ufficiale. Il trailer è entrato nella storia con più di 718 milioni di visualizzazioni nelle prime 24 ore, diventando il più grande lancio di un trailer mai registrato. Pensate che storia! Un bambino che un tempo aspettava Spider-Man nella sua stanzetta di ospedale, anni dopo lo diventa. Diventa lo Spider-Man che porta i sorrisi agli altri bambini e partecipa al lancio mondiale di un vero film dell'Uomo Ragno. Pensate un po' che storia. E forse proprio questa è la cosa più bella. Non servono davvero superpoteri per essere un supereroe. A volte bastano un costume, un po' del proprio tempo e soprattutto la voglia di rendere più leggero il momento difficile di qualcun altro. E allora questa volta possiamo dirlo: l'Uomo Ragno non è stato ucciso, esiste davvero, e ogni tanto lo si può incontrare proprio dove c'è più bisogno di lui. E quindi ovviamente la prossima canzone che andiamo a ascoltare insieme è Hanno ucciso l'Uomo Ragno degli 883.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia. Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito? Prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'82380100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au. Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
1: Aspetta, ma questa non è una pizza qualsiasi.
2: Eh no, questa è Pizza Lola.
1: Ah, è proprio autentica italiana.
2: Eh sì, e poi, is not just pizza.
1: Come? Non solo pizza?
2: Da Pizza Lola siamo anche ristorante, siamo family friendly e veniamo anche a casa tua per eventi privati. Praticamente ti risolviamo la cena e la festa.
1: Finita, ne prenderei quasi un'altra.
2: Pizza Lola, 432 Goodwood Road, Cambellon Park. Chiama allo 0487 133 965. Pizza Lola is not just pizza.
3: C'è folla tutte le sere nei cinema di Bagnoli. Un sogno.

tornati a Canta che ti passa. Io sono sempre Bianca e stiamo quasi arrivando verso la fine della nostra ora di musica insieme. Quindi abbiamo ascoltato Viva la mamma di Edoardo Bennato e prima Hanno ucciso l'uomo ragno degli 883. Vi ho raccontato di questa bellissima storia di questo ragazzo che senza poteri è diventato un po' un supereroe per tanti bambini che hanno bisogno di un po' di sorrisi e di felicità. Adesso arriviamo all'ultima parte del nostro programma, ma prima dobbiamo andare a riprendere i nostri 10 secondi di canzone misteriosa. Per chi si è appena connesso, noi tutte le settimane facciamo questo gioco insieme. Vi faccio ascoltare 10 secondi di intro di una canzone e voi, se sapete il titolo e volete giocare con me, me lo fate sapere mandando un SMS o un WhatsApp al numero 0416531531. Quindi mi raccomando, aprite bene le orecchie, concentratevi, la canzone di oggi è davvero davvero davvero facile, quindi non potete non indovinarla. Ascoltiamo un po' come fanno questi 10 secondi, che fanno così. Sono sicura, sono sicurissima che avete già indovinato tutti, perché è davvero davvero facile oggi la canzone. Se così non fosse, o se comunque avete piacere di ascoltare la canzone per intero, rimanete con noi che dopo l'ultima rubrica andiamo a svelare il titolo e ad ascoltare tutta la canzone. Siamo arrivati alla fine, al momento dove ci si libera, si alza il volume della radio, si alzano per dignità i finestrini della macchina e si canta tutti insieme a squarciagola, senza ritegno, che è il momento che io preferisco di più. Tra l'altro colgo l'occasione per raccontarvi questo piccolo avvenimento. La scorsa settimana abbiamo avuto un evento da Pizza Lola insieme alla radio e The Official Italiana ad Adelaide, in cui abbiamo fatto una pericena con DJ set, musica dal vivo, e devo dire la verità, abbiamo fatto partire un momento spontaneo di sing-along che è stato pazzesco, bellissimo, e ho proprio scelto tre canzoni che ho visto che sono andate fortissimo, che tutti sapevano, che tutti ha cantato, ho visto della gente a cui è venuta la pelle d'oca anche, davvero. Quindi le canzoni che ho scelto per voi e che sono da cantare oggi a squarciagola insieme, sono sicura che le conoscete, e la prima è Notte prima degli esami, e andiamo ad ascoltarcela insieme, perché questa canzone davvero sicuramente la gente della mia generazione, anche quelli un po' prima, hanno sicuramente un ricordo, almeno uno, legato a questa canzone. Buon ascolto.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio, nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynde. Gelato Bello, fatto col cuore.
2: Brazier Mobility è alla ricerca di meccanici e carrozzieri specializzati nella riparazione di veicoli. Disponibilità di sponsorizzazione per persone con visti temporanei e working holiday. Per saperne di più, contatta Peter al 8255-1947.
3: La tua radio, la tua casa, Radio Italiana 531.
4: Aiutami a sparire come c'è.
3: Scarica la nostra app su App Store o Google Play.

Stai ascoltando? Bianca che ti passa, passati Bianca, stai ascoltando? Canta che... Vabbè, va, ascolta. Ascolta.

Vasco Rossi e prima abbiamo ascoltato Italiano Medio dell'articolo 31. Bentornati a Canta che ti passa, io sono Bianca e questa era l'ultima rubrica della nostra giornata, della nostra puntata che si chiama A Squarciagola. E come vi raccontavo prima, abbiamo avuto un evento a Pizzalolo in collaborazione con Radio Italiana e The Official Italiana ed Adelaide questa settimana passata. È stato un evento fantastico, ci siamo divertiti un sacco, abbiamo cantato, abbiamo riso, abbiamo giocato, abbiamo fatto conoscenze. E però per chi se lo fosse perso o per chi comunque volesse tornare a rivivere un'esperienza del genere, in occasione dell'Italian Festival ad Adelaide il 21 di novembre riproporremo questo evento con un menù un po' più elaborato, diciamo, rispetto al classico aperipizza che facciamo, però sempre con DJ set, sing-along, karaoke, biliardino, arcade game e un sacco di gente, un sacco di ragazzi italiani per fare amicizie, divertirsi. Quindi mi raccomando, se avete voglia di fare un po' di conoscenze, di passare una bella serata in compagnia, di fare un bel apericena all'italiana, prenotate il vostro posto, mi raccomando, è solo su prenotazione e lo potete fare mandando un messaggio su WhatsApp al numero di Pizzalola, che è lo 0487133695. Scusate, mi ripeto, 0487133965. Mandate un messaggino WhatsApp col vostro nome e cognome e prenotate il vostro posto. I posti sono molto molto limitati, quindi mi raccomando, prenotatevi in fretta. Adesso arriviamo alla fine della nostra puntata, ma prima di salutarci dobbiamo fare la cosa più importante, ovvero andare a svelare il titolo della canzone di La Indovino con una o con 10. Abbiamo già fatto due ascolti, molti di voi, quasi tutti, hanno indovinato e adesso finalmente andiamo a sentire un po' come fa la canzone misteriosa di oggi. Questo è un intro super riconoscibile, una canzone che sicuramente avete sentito, avete cantato e vi ha accompagnato. Questa è Marmellata 25 di Cesare Cremonini. Buon ascolto.

0: Marmellata 25 è il titolo della nostra canzone di La Indovino con 1 con 10 di oggi. Siete stati bravissimi ad indovinare e io vi devo ringraziare, perché purtroppo anche oggi siamo arrivati alla fine di questo viaggio insieme, perché alla fine noi in quest'ora facciamo un po' un viaggio attraverso la musica. Siamo partiti dalle canzoni nuove, abbiamo giocato con gli intro, siamo entrati nelle parole di Samuele Bersani, poi abbiamo ritrovato il bambino che c'è dentro ognuno di noi, abbiamo conosciuto la storia di un uomo ragno che è uno di quelle persone che non ha bisogno di superpoteri per cambiare la vita di qualcuno, e poi abbiamo fatto quello che ci riesce meglio, abbiamo cantato, perché certe canzoni ci fanno pensare, altre ci fanno ricordare, altre ancora ci fanno semplicemente alzare il volume, ma tutte in un modo o nell'altro finiscono per parlare un po' di noi. Io vi voglio dare appuntamento come tutti i venerdì alle 6 qui su Radio Italiana 531. Per il resto del tempo mi raccomando, venite a trovarci a Pizzalola. E vi ricordo che se vi siete persi la puntata o se avete piacere di riascoltarla, potete farlo sull'app di Radio Italiana 531, disponibile anche in CarPlay, quindi non avete scuse. Io vi ringrazio per essere stati con me, perché come sempre la musica insieme condivisa ci fa vivere delle emozioni, e come diciamo la musica non ci accompagna soltanto, ci racconta e ci fa vivere emozioni, ci fa emozionare, ci fa divertire. Quindi grazie mille a tutti, ci vediamo la prossima settimana, o meglio ci sentiamo la prossima settimana sempre qui su Radio Italiana 531. Dalla vostra Bianca oggi è tutto, buona serata, ciao.
1: Canta che ti passa è sponsorizzato da...
2: Aspetta, ma questa non è una pizza qualsiasi.
3: Eh no, questa è Pizza Lola.

0: Pizia.
1: Ogni secondo venerdì del mese.
0: Dalle 2 alle 4.
1: Con Nancy,
2: Elena,
0: Alfio e Lucrezia. Porteremo la nostra voce nelle vostre case. Vi aspettiamo!
3: Uè, Notturno Italiano è sponsorizzato da Bricolk by Art, specialista del Batun. Bricolk by Art, professional quality. Bricolk by Art, mattonelle, muratura e ripuntatura. Contatta Anthony 04 24 09 15 11. Tac!
4: Stai ascoltando Dischi Marcianò, in diretta per Notturno Italiano.
5: Ciao belli, Dischi Marcianò here. Welcome to another week of Notturno Italiano. Stasera, starting it off lento lento, and I'm gonna play a bunch of wonderful mashups for you tonight and remix some stuff live of my favorite contemporary Italian artists. I'm gonna take you on a bit of a journey. I think you're gonna like it. Yo, Radio Italiana 531, keep it locked. Ciao.

quando ci siamo lasciati, di cuori instagrammati. Ma se clicchi sulle mie foto, fiscono i cuori spezzati e ti rivedo in un hostess mentre mi prende l'inguar con la borsa. Talmente uguali che mentre la guardo negli occhi sembra che mi riconosca. E sembra fatto apposta, sulla targhetta c'è pure scritto il tuo nome. È strano quando il destino cambia destinazione. E insieme non riusciamo a stare, ma senza noi non ci sentiamo più vivi. Non riusciamo a prendere ragioni, ora lasciamo.

Questo è un altro.

0: Dischi Marcianò in the mix.
1: Siamo andati che vengo po' marciapiede, pure mamma ha fatto che vengo po' faccia, e mi chiede se mamma ci sta quando arrivi in alto. Giusto, per una soddisfazione personale, avvicinare con pallone, cogliva sempre una finestra. Ma c'è stato il pallone, né il signore da finestra, c'era tutto l'amore mio su sole. A luna mi sapeva guardare nascosto lo sole. La mia mi ricetta, tu all'odio, a letto a mezzo. Come faccio? A questa gente chi ci spiega? Ma è stato personaggio, sono rimasto sconnessi.

Notturno Italiano è sponsorizzato da Brickwork by Art, specialista del Batum. Brickwork by Art, professional quality. Brickwork by Art, mattonelle, muratura e ripuntatura. Contatta Anthony 04 24 09 15 11. Tac!

0: Lunedì 28 settembre 2026, benvenuti ad una nuovissima puntata della nuovissima stagione della HR Top 20!
1: Ci siamo tornati finalmente in diretta dopo ben 5 mesi che eravamo fermi, cioè ti rendi conto?
0: Io me ne rendo
1: come
0: benissimo.
1: Passa il tempo quando ci si diverte.
0: Anzi, quando non ci si diverte, perché ci si diverte solo ascoltando la HR su una nuova casa.
1: Esatto, sulla nostra nuova casa, che è proprio quella di RDA, la radio dell'amicizia, che avete imparato a conoscere, insomma, anche in quest'ultimo mese con i nostri speciali sull'Happy 20 Anniversary, speciale Summer Edition, sull'HR Top 100, quindi le 100 canzoni più votate della piccola, breve scorsa stagione, forse la stagione più breve che abbiamo fatto.
0: Sì, diciamo cotta e mangiata, quindi
1: cotta
0: soprattutto, ma quello che non è cambiato è la nostra presenza,
1: idiozia.
0: Quindi Matolas e Claudia saranno sempre in vostra compagnia a ridere, scherzare, ciarlare, zuzzurellare, insomma, come sempre faremo parlare la musica.
1: Esatto, quindi seguiteci ovviamente sulla nostra nuova radio RDA, la radio dell'amicizia. Ci sono anche ovviamente i social di tutta la radio, i social della HR Top 20, quelli rimangono, X Factor, Instagram, Facebook e quant'altro, e ovviamente anche il nostro sito
0: hrtop20.it,
1: dove da oggi, ancora in fase sperimentale, ecco perché avevamo un cacciavite, perché stiamo noi lavorando proprio nello studio alacremente, che è la mia parola preferita.
0: Alacremente mi piace tantissimo.
1: Vuoi chiamare tuo figlio alacremente? Ciao Al. C'è la chattina per interagire, se volete interagire con noi e scrivere, come insomma avete fatto anche insomma in tutte le puntate dove noi siamo andati in onda in giro, e ci avete sempre seguito.

0: perché insomma è emozionante vedere la, questa prima puntata così, insomma, no, riniziare da zero.
1: Devo dire la verità, è bello vedere riniziare da zero una cosa nostra.
0: È vero, quindi, proprio nostra, quindi, nostra,
1: possiamo dire veramente dopo tantissimi anni di gemellaggio io e te, siamo andati in giro veramente per tantissime radio, ma adesso ci speriamo di fermarci.
0: Eh sì, assolutamente, è un po' la puntata zero, un po' come Patient Zero, cioè il paziente zero, che è stata la premiere proprio questa notte del nuovo singolo di Taylor Swift, che indovina, ha fatto un nuovo album, cioè
1: Si chiama?
0: Si chiama The Life of a Showgirl, The Encore Album, cioè la vita di una showgirl ancora. Bellissimo. Perché la riedizione ovviamente di quello che aveva
1: ovviamente
0: fatto.
1: Strano che io, stupida, chiedere come si potesse chiamare il
0: tra l'altro questa sera ci sono stati i Video Music Awards, lei ha vinto 3 premi, tra cui uno che si è inventata da sola, cioè no, veramente miglior artista di direzione, cioè idea figurativa, cioè chi ha avuto l'idea migliore, meglio che la regista, che ovviamente l'ha vinto lei.
1: Ah, straordinaria.
0: Meravigliosa. Un video che appunto ha un po' questa metafora di questo paziente zero, perché praticamente si parla del contagio. Il contagio sarebbe di un tradimento, no? Diciamo di questa persona. E appunto la storia sembra ricordare tra le ipotesi quella che coinvolge Joe Jonas, con cui Taylor ebbe una relazione nel 2008, e l'attrice Sophie Turner, ex moglie del cantante dei Jonas Brothers, e persona con cui Taylor aveva mostrato vicinanza dopo la separazione della coppia, quindi certo. Diciamo
1: hai capito.
0: E tra l'altro ci sono dei nomoni in questo videoclip comunque.
1: Esatto, oltre ovviamente Taylor Swift c'è Dakona Johnson e Colin Farrell, quindi dando proprio vita a questo triangolo volutamente enigmatico.
0: Hanno già iniziato in tanti a dire però no, allora adesso dobbiamo quel misogeno di Joe Jonas a morte, cioè, un po' meno
1: ragazzi. Allora, siccome so che ovviamente noi non andremo in onda solamente in Italia, ma salutiamo i nostri amici dell'Australia. Hi guys.
0: La vuoi lanciare tu in inglese?
1: No, di Radio Italiana 531 la dedico a Nadia, la moglie di Marco, che è una grandissima fan.
0: Una Swifter.
1: È una Swiffer.
0: Taylor Swift, Passion Zero.

0: anteprima di questa meravigliosa canzone di Taylor Swiffer. A me piace chiamarla Swiffer.
1: Non dire così, perché poi si incavolano tutti i fan, Swiffer, tra cui ovviamente la moglie
0: Nadia, che salutiamo tantissimo,
1: di Marco, Nadia,
0: e anche la piccola Jasminella, che ormai è la mascotte un pochettino della radio. E procediamo con la nostra bellissima classifica, perché ho visto tantissime cose.
1: Sì, ma anche perché appunto noi ci siamo fermati praticamente più di 5 mesi fa, quindi insomma di cose ne sono successe nell'industria musicale e non, tra cui appunto Taylor Swift, che questa notte, tra l'altro, se volete vedere, ci sono i Video Music Awards questa sera dalle 21 su MTV, su Now, per chi l'avesse, oppure su Comedy Club, Comedy Central, non so perché, forse perché fanno ridere.
0: Esatto.
1: Potrebbe essere, tra cui c'è l'apertura di Madonna, c'è stata.
0: Madonna mia.
1: Madonna, carina.
0: Oddio, però, quando dici tu carina vuol dire che fa fatto veramente schifo.
1: No, è un po', hai presente un po'. Allora, lei tornava ai Video Music Awards con una performance di apertura, tra l'altro dopo 23 anni dall'ultima, che era la,
0: ma Madonna, ricordi, quanti anni ha?
1: 68. Quindi comunque ben adica, no?
0: Beh, come direi.
1: Diciamo, l'ultima performance la ricordi, con Britney Spears, Christina Aguilera,
0: come
1: il famoso bacio scandalo, eccetera. Quest'anno era con Sabrina Carpenter e Charlie XCX. E anche Sombra. Che però è solo passato così. A un certo punto è passato.
0: Si trovava lì e quindi è passato.
1: Infatti c'è un meme molto divertente che poi ti faccio vedere, dove ci sono due che portano tipo una in barella, che sono Sombra e Charlie XCX con Madonna. Sembrava un po' Britney con Kimmy Moore la performance. Cioè, no, per carità, poi sul tavolo si è data da fare, cioè si è strunconisciata, come dicono giù. Però, ecco, forse mancava un po' qualcosina. Però ha vinto 7 premi, quindi ha superato anche Taylor Swift.
0: Ma inventati o
1: No, questi erano veri, tra cui Artist of the Year, poi ha vinto Choreography in a video. No, strunconisciata, no. No. Era proprio lei. E quindi, insomma, se volete rivederli questa sera, Taylor Swift ne ha 23, di cui uno se l'ha inventato lei, quindi ottimo.
0: Fantastico, fantastico. Noi iniziamo a scalare la nostra classifica, dove appunto ascolteremo i 20 brani che voi avete votato sul nostro sito, e iniziamo subito a bomba con una nuova entrata alla posizione numero 20.
1: Questa è l'unica new entry di questa settimana.
0: E devo dire un duo particolare, un duo un pochettino così.
1: Si capisce?
0: No, diciamo, si capisce più il napoletano che, diciamo, il romano. Diciamolo così.
1: Sì.
0: Esatto, una canzone che a me piace molto, devo dire, molto molto intima, molto molto sofferta.
1: È una canzone per noi, mi verrebbe da dire.
0: Esatto, ma quanto sei bravo.
1: E quindi alla posizione numero 20 new entry questa settimana c'è Joliet e Achille Lauro con
0: Pnui.

0: tutti insieme.
1: Simmestate comunque, quindi sono morti tutti.
0: No, è una canzone molto particolare. Perché? Perché mi è piaciuta molto questa intenzione, questa volontà di Achillone, Lauro,
1: di provare a parlare in napoletano
0: primis, ma di affacciarsi anche ad a un mondo particolare e seguito magari da fan un po', diciamo molto giovani rispetto ai fan che ha Achille Lauro. Ricordiamo che Achille Lauro
1: mica c'ha i vecchi.
0: No, no, più che vecchi, diciamo, c'ha gli agiati, c'ha persone di 50 anni, 60 anni, anche, però diciamo padroneggia un pochettino questa...
1: Ma mo perché vuole far piacionico da...
0: Esatto, perché a lui gli piace piacere, insomma, ma chi non piace piacere,
1: giusto? A te
0: giusto?
1: Piace piacere? Io per piacere?
0: Io, per piacere, no. Non lo devo dire io.
1: Chi lo dice?
0: A chi piaccio? Cioè,
1: quelli della gente.
0: Nessuno. No, scherzi, a parte gli scherzi, comunque mi è piaciuta anche molto, diciamo, girano dei video in cui appunto c'è Joliet che scrive le parole di queste canzoni di questa canzone, e c'è Achille che prova a cantare in napoletano e non ci riesce.
1: E Joliet che cosa risponde? Però okay, sarà stata molto difficile la comunicazione tra i due per questo duetto, che però vi è piaciuto, appunto l'avete votato all'interno della nostra classifica alla posizione numero 20. Ma alla numero 19 incontriamo lei, ovvero colei che ha permesso alla vittoria, al ritorno della Bulgaria, quindi della Bulgaria, all'Eurovision Song Contest. Quest'anno saranno in Bulgaria e uno diceva, vabbè, magari costerà di meno, col cavolo, mi verrebbe
0: infatti
1: da dire.
0: Noi volevamo andare da Sofia a Sofia, ma non andiamo più perché...
1: No, anche perché non lo fanno a Sofia, lo fanno addirittura in un'altra città. È come se avessero fatto, invece di farlo, che ne so, a Milano, Roma, l'avessero fatto, che ne so, a Mantova. Con tutto il rispetto per gli amici di Mantova, per carità, però costa un botto. Cioè, tu dici a Mantova, io non voglio
0: spendere 1000 euro. Lo so, però magari ne approfittano proprio perché c'è questo grandissimo evento che è diventato famoso in questi ultimi anni, ovvero l'Eurovision Song Contest.
1: Sì, perché siamo ritornati, mi mancava questo che tu mi devi dare delle spinte e mi devi fare male, e no, vabbè, non è vero, non mi fai male, però cioè, non ho capito perché mi devi...
0: Perché mi sto avvicinando di più al microfono, tipo quello è un giorno in pretura.
1: Va bene, comunque, quindi al numero 19 della iChart Top 20 torniamo indietro con nel tempo con la vittoria all'Eurovision Song Contest di Dara. Questa è
0: Bangarang.

0: Ranga, questa era Dara, la posizione numero 19 della E-Chart Top 20 questa settimana, prima puntata e prima classifica ufficiale della nuova stagione, si parte
1: allegramente e alla grande, anche perché parliamo di Eurovision. Una settimana fa circa c'è stata la prima conferenza stampa del Festival di Sanremo, dove grande novità è la serata Eurovision Performance.
0: Esatto, lo vogliono chiamare serata performance, anche perché è sbagliata chiamarla serata Eurovision, dato che non hanno le regole dell'Eurovision, quindi insomma una serata un po' così che lascia il tempo che trova, perché come Eurovision appunto ci deve essere, il brano non deve durare più di 3 minuti, non ci devono essere suonati strumenti dal vivo. Quindi l'esempio che ha fatto Stefano De Martino, vabbè, uno può scegliere di portare il suo brano anche solo col pianoforte suonandolo e non c'è bisogno di avere il tempo di 3 minuti. Beh, Stefano, hai capito tutto, proprio così funziona.
1: Ma lui che ha detto? Ha detto no, io lo faccio solo per la messa in scena della serata, dare la spettacolarizzazione della serata.
0: E se la spettacolarizzi, come la spettacolarizzi con solo un pianoforte?
1: Perché magari qualcuno ti porta in Audi che suona la canzone.
0: Ah, pensavo in Audi con la macchina,
1: no,
0: che arriva.
1: No. Cioè, comunque darà secondo...
0: No, ma devi portare il brano del Sanremo, mica in Audi.
1: No, è in Audi, non che canta,
0: che suona
1: il brano della canzone di Sanremo, insomma. Però, secondo me ha voluto lanciare un pochettino questa novità. Vediamo un attimo. Io l'ho visto molto preparato, diciamo è un po' nel mood dell'intelligenza artigianale, come
0: è
1: ha
0: vero.
1: Detto lui. Mi è piaciuto molto. Io da vecchia catoia sono per l'artigianato.
0: Ma insomma, sul vecchio avrei da ridire, però vabbè.
1: Grazie, mi hai dato della giovane.
0: Sì, non proprio quello, però più o meno il senso potrebbe essere quello. E appunto De Martinone sarà il presentatore di questa serata e ovviamente tutte le altre, perché sarà il direttore artistico. La mia domanda è che forse, allora a questo punto, magari se tipo tu vuoi partecipare all'Eurovision o no, invece di fare la performance la fai bruttissima, non ti vota nessuno e non vai.
1: Sì, e vedi, comunque fa scegliere all'artista una cosa del genere.
0: Cioè ti autoboicotti, capito?
1: Esatto, non come gli stadio, oddio, sono arrivata a seguo, che io non ci voglio andare.
0: Ma quelli erano anziani, la facevano.
1: Però che facciamo, andiamo alla Michelin? Sì, dai, mandiamo la Michelin. Francesca, vuoi andare? Io? Sì, Francesca, vai. È andata. Ci ha messo la parola in inglese, insomma, tantissime
0: non
1: cose.
0: È andata benissimo, però, esatto. Questa cosa, quindi speriamo che vada meglio con questa decisione appunto di De Martino. Vedremo anche quale sarà la giuria speciale, perché c'è una giuria.
1: Ci sono io. Questa la specialità, sono io.
0: E altra cosa, non si può utilizzare in teoria l'autotune. Quindi Anna mi sa che non ci sta quest'anno.
1: No, Anna no. E sottolineiamo che De Martino ha detto che l'autotune serve solo per
0: abbellire
1: la propria voce. Quindi Anna, non mandare niente, dai.
0: No, però può darsi che lo fa comunque, non lo so. Però a me questa canzone estiva non mi è dispiaciuta. Io l'ho ballata, anzi mia nipote, cioè la figlia di Margherita, la sa benissimo.
1: Immaginavo.
0: Anna.

0: Tara, Tara, io non so fare il passetto che
1: avanti
0: fa
1: e indietro.
0: Madonna, difficilissimo, cioè mi stava partendo un embolo.
1: Perché
0: quando
1: tu non sei
0: volte.
1: White girl wasted.
0: Lo dici tu, che non sono white girl wasted.
1: Soprattutto così detto. Questa era Anna, posizione numero 18 della classifica. Qual è stato il tuo tormentone estivo? Noi ci siamo lasciati che ancora non c'erano i tormentoni estivi. Secondo me quest'estate non ce ne sono stati.
0: C'è stato ancora di più, secondo me, la confusione del tormentone estivo. È uscita veramente la qualunque. Forse
1: qualunque.
0: La qualunque. Forse oddio, come si chiama?
1: Non lo so, ultimo.
0: No,
1: penultimo.
0: No,
1: Joliet, Alfa.
0: No,
1: Serena Brancale.
0: Allora, Serena Brancale, dopo un po'. Mi veniva proprio l'ansia mi veniva proprio l'ansia sentirla, perché comunque è stata veramente un qualcosa che abbiamo iniziato a seguire molto prima dell'estate, quindi parliamo di maggio, forse inizi di giugno.
1: Coraggio.
0: Quindi diciamo che l'abbiamo consumata al mio paese e poi ti veniva proprio voglia di mandarla a quel paese. Però devo dire, se si può parlare di tormentone, è stato quello, anche se hanno vinto i Pinguini Tattici Nucleari il miglior passaggio nelle radio.
1: Sei contenta di questo? Sei d'accordo?
0: Sì, non sono d'accordo, perché per me non è stato un tormentone. Sorry, lo sento. Io non l'ho sentito molto come tormentone.
1: Quindi qual è quello che hai sentito tu? Non ti viene?
0: Allora,
1: ancora.
0: No, innanzitutto l'accoppiata tantissimo bellissima canto d'amore di Angelina Mango e di Marco Mengoni. E mi è piaciuta tantissimo. E poi Jamiroquai esce, come si chiama? Quello con la J-Ax? No!
1: Ah, Samurai J.
0: Ecco, scusate ragazzi, perdonatemi, sto un attimo full, sono tornata dalle ferie
1: dalle
0: e ho bisogno di altre,
1: altre
0: ferie, perché
1: perfetto.
0: Per me non sono state ferie.
1: Mi sembra, come non sono state ferie? Ah, solo perché c'è stato tempo di merda, cioè di brutto.
0: No, c'è stato brutto tempo, mi sono buttata in acqua e ho iniziato a tuonare, ragazzi, cioè mi hanno guardato tutti malissimo, mio nipote me ne ha dette di qualunque, però loro il mare se lo sono fatto, quella che doveva piangere ero io.
1: Loro sono fatti prima, infatti, meno male.
0: Sono fatti 2 mesi.
1: Nessuno quindi ti inviterà più l'estate. Non invitate Claudia se volete avere
0: non
1: un po' di...
0: Non è vero, non è vero. Io porto il sole.
1: Se no puoi andare in Grecia. Vuoi andare in Grecia? In Grecia pure c'è un bellissimo mare.
0: Sì, bellissimo.
1: Come te in questo momento. Va bene, e posizione numero 17 io vi lancio Aquilas con Ferto e torniamo indietro anche qui un po' all'Eurovision Song Contest.
0: Ferto.
2: Πρέπει να παίξω, δεν θα πάω. Πάσω, μία πίθιο, ναι σουέγω. Νούκα, φρακάσω. No hay límite, todo lo arraso. Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω. Θέλω ένα θέμα και ένα θρόνο να κάτσω. Ένα μπλοκ αντίταγων και τσέξε όλους να γράψω. Φέρε μου ένα ποτό που θέλω να ξεριψάσω. Θα τα μόλα, όλα, πάλι δεν θα χορτάσω.

0: Pensavo iniziate con Kita muerte.
1: Kita mamma, è cambiato. Però questa canzone metteva una carica pazzesca.
0: Sì, è vero.
1: Pazzesca, l'abbiamo anche ballata durante le varie dirette che abbiamo seguito.
0: Quello sì, quello sì, l'abbiamo fatto sempre, anche perché insomma è il nostro marchio di fabbrica in qualche modo, no? Se vogliamo, sull'Eurovision Song Contest, e vi abbiamo raccontato come sempre l'edizione. Quest'anno volevamo andare in Bulgaria, ma forse i soldi non basteranno.
1: Esatto, se possiamo aprire, già sai quando apri
0: il crowdfund,
1: aiutate Matolas e Claudia ad approdare all'Eurovision Song Contest, così da lì vi possiamo veramente raccontare tantissime cose.
0: Dire Salvador.
1: Meraviglioso, meraviglioso. Posizione numero 17, Ferto Massa.
0: Che scendeva di 8 posizioni, scusa, era
1: da 5 mesi fa.
0: No, dalla settimana scorsa, perché comunque la classifica è andata avanti anche,
1: esatto,
0: in questo periodo. Quindi è il
1: follow of the week. Vabbè, dai, piano piano sto imparando tutte queste parole in inglese, giusto?
0: Dopo 700 anni, però va bene.
1: Allora, saliamo sempre di più nella nostra classifica, dove alla posizione numero 16 troviamo un trio, ragazzi, che veramente...
0: Cioè, che manco noi avremmo potuto fare una cosa del genere.
1: Veramente, cioè, nel senso... io mi vergogno solo a dirlo, guarda.
0: Io infatti non capisco come mai vi piace questa canzone, ragazzi. Parliamone, cioè, Allora, la voce di Arisa, vabbè, è stupenda, è meravigliosa.
1: Ma chi si perde in questa canzone?
0: Nino D'Angelo è pazzesco, io lo amo, eccetera. Però nel complesso, insieme a Fabio Rovazzi, ma che cosa mi rappresenta tutto ciò?
1: Allora, io credo che questa canzone, siccome io sono molto teen, questa canzone è molto presente in TikTok. Quindi comunque ci sono delle challenge, sai,
0: balletto di coso?
1: Esatto, di quel balletto, di quel gran premio di
0: Nino D'Angelo.
1: De Martino, che lo fa anche ad Affari Tuoi.
0: Ma quel balletto è di Nino D'Angelo.
1: Lo so, perché durante i suoi bellissimi
0: anni d'oro,
1: come il suo caschetto meraviglioso. Comunque continuiamo ad avere un neurone in due noi, è veramente scandalosa questa cosa.
0: Io però parlo meglio.
1: E questa cosa, quindi, secondo me, ai giovani d'oggi, soprattutto ai ragazzini, per quanto appunto sia famosa su TikTok, piace davvero tanto. Piace, visto come sono nordica.
0: Sei nordica, come l'altro giorno invece ho visto X Factor, c'è uno che ha cantato, cioè bravo, però parlava tutto un po' in corsivo. Infatti Gabboni gli ha detto: ma puoi portare il rossetto e il caffè della Valonia, parlando così un po', no?
1: Come l'ha cantata, però?
0: Bene, però era un po' tutto così,
1: un po' smascellone, diciamo.
0: Sì, mamma mia, che fastidio. La moda di Milano, che fastidio. Corsivo, che fastidio.
1: Non ci resta che ascoltare.
0: Che piangere.
1: No,
0: anche.
1: A parte questo, andiamo a piangere in un angolo. Intanto
0: tu sei mai stata in Costiera Amalfitana?
1: No.
0: Ti piacerebbe andare?
1: Sì, però senza Rovazzi e Nino D'Angelo.
0: E Arisa anche.

0: guardano tutti male, ma finalmente.
1: Fabio Romazzi, Arisa e Nino D'Angelo insieme in questa costiera amalfitana, che se non sbaglio quest'estate ci sono stati dei problemi anche sulla costiera, che era caduto qualcosa, c'era
2: il caschetto di Nino D'Angelo.
1: No, il caschetto, ci sono stati problemi tecnici, non so se a causa appunto di questa canzone, che potrebbe essere in effetti.
2: Aia. Comunque voi l'avete votata sul nostro sito, quindi piace ai nostri ascoltatori.
1: Chissà
2: quindi
1: se piace anche in Australia, e approfittiamo appunto per salutare i nostri amici, come dicevi tu, di Radio Italiana.
2: Hi guys.
1: 531, anche perché anche quest'anno saremo in diretta, in onda, cioè no, in diretta no, in onda, in differita in Australia, e a breve anche l'Australia sarà su di noi.
2: Ragazzi, cioè, verrà anche l'Australia nelle nostre frequenze, diciamo, nel
1: esatto.
2: nostro sul nostro sito di
1: RDA. Siamo con siamo con Claudia Maria Lo Iacono.
2: A me quel format mi fa veramente ridere tantissimo, quindi saluto veramente Marco, che è stato un genius a ideare questa cosa, e mi fanno tanto ridere quei ragazzi, sono veramente bravi.
1: Un genio in a battle o un genius solo?
2: Un solo
1: genius per sette fratelli. Ma proseguendo con la classifica, lei, devo dire che cacchia si è fatta anche male quest'estate.
2: Porella. Ma
1: mi
2: devo
1: è sembrata
2: dire che
1: un po' una Claudia Maria Lo Iacono.
2: Ragazzi, guardate che l'importante è sempre rialzarsi.
1: Però magari
2: lei si è rialzata, però porella, c'è stata cioè ha fatto veramente una brutta caduta.
1: Sì, una brutta fine. No, perché appunto con gli occhiali da sole non aveva visto che il palco finiva.
2: Comunque, cioè, raga, ho capito che voi siete tutti artisti, tutti fighi, ma anche quando non c'è il sole metto gli occhiali da sole, però se avete una certa e non riuscite a vedere al di là del vostro palmo di naso, toglieteveli. Cioè,
1: esatto.
2: Cavolo, cioè, per questa veramente scioccheria, anzi sciocchezza, diciamo così, si è fatta tanto male.
1: E no, soprattutto adesso ancora continua, vedo con del come si dice, del tempo che deve di riprendersi, quindi sta facendo i concerti ovviamente ancora seduta dopo un mese di proprio stop totale, e quindi insomma speriamo insomma in una prontissima guarigione anche per Noemi, che ascoltiamo la posizione numero 15 con
2: Tu cosa fai stasera?
1: Ma la diretta.
2: Ma io cado.

0: Noemi, questa sera. Tu cosa fai questa sera?
1: La, la, la, la,
0: che lei balla
1: la,
0: con il ballerino di Ballando con le Stelle, hai visto il giovane?
1: Lo so.
0: Quello che ballava con la De Logu.
1: Chiama la festa.
0: Ah, perché ti piaceva il...
1: Beh, comunque lui è un bellissimo.
0: Nikita.
1: Nikita, bravissimo. Lui è un bel
0: molto
1: figliolo,
0: bravo,
1: molto, molto bravo.
0: Bravo,
1: un bel figliolo. Adesso ballerà con Aurora Ramazzotti.
0: Possiamo dire che è brutto questo cast?
1: Sì, diciamolo.
0: Cioè, è nettamente superiore il cast di Grande Fratello.
1: Meraviglioso, ragazzi. Io quest'anno, dopo veramente tantissimo tempo, ritorno a vedere il Grande Fratello VIP, perché ci sono delle personalità all'interno che mi fanno veramente sganasciare dalle risate. Diciamo, è quell'intrattenimento sano, se
0: esatto,
1: posso dire, divertente, quindi non polemicoso, che ti fa passare la serata.
0: Non com'era quando c'era suo Signorini.
1: Mamma mia.
0: Uno sfrantumamento di balle. E tra l'altro invece c'è anche un inedito che presto, che secondo me, entrerà nella classifica anche della iChart Top 20, che fa così: If you ever to be rich and a fee, like a me, and I never suck a me, and a bee. E sì, e le nembe come nei clink clink clink con Kindoni one corrande nemi.
1: Ragazzi, io veramente una personalità come Valeria Marini, avere la sua forza, la sua tenacia,
0: sì,
1: la sua energia, la sua costanza, diciamo.
0: Sì, anche la sua capacità di non aver fatto niente in realtà fondamentalmente nella vita, o meglio, fatto tutto un po' male. Però avere questo, diciamo, amor proprio così grande
1: è veramente stimolante. Posso dire che è veramente stimolante. Io avevo un mio preferito che, ahimè, hanno fatto fuori alla prima giornata per un bestemmione, ahimè, e comunque le regole sono regole, giustamente. E Annicchiari come mi piaceva tanto, devo dire la verità.
0: Però era folle completamente.
1: E proprio per questo,
0: ma
1: era veramente fuori
0: sarebbe,
1: come un balcone.
0: Non sarebbe comunque arrivato molto più avanti, secondo me, comunque già dalle premesse. Detto ciò, posizione numero 14 questa settimana, ancora Eurovision Song Contest, si tratta di Delta Goodrem con Eclipse.

0: mancavano le mie entrate.
1: Anche le tue canzoni. Però allora hai promesso con uno spot qui su RDA, la radio dell'amicizia, che non avresti più cantato nei secoli dei secoli.
0: Amen. Però devo dire che è la mia indole, è la mia indole. Poi dopo tutti i duetti che ho fatto quest'estate non posso non cantare.
1: Ah sì, giusto, è vero. Che volevo dire, ma hai fatto il trend quello su se puoi, diciamo, smettere di lavorare per campare di arte?
0: No, quello lo farò più presto.
1: Quale canzone lo faresti? Sempre I Will Always Love You?
0: Sì, perché secondo me rende tantissimo, perché quella è la potenza della voce.
1: Tra l'altro, I Will Always Love You, che è stata cantata ai Video Music Awards 2026 di questa sera, proprio in omaggio per ricordare Dolly Parton, che ci ha lasciato quest'estate, perché non molti sanno che in realtà I Will Always Love You, cantata straordinariamente da Whitney Houston, non è un inedito di Whitney Houston, bensì appunto una canzone di Dolly Parton fatta anni prima, un po' country, un po' così delicata, eccetera, che non aveva avuto grande successo, comunque insomma non ha avuto il successo poi riscontrato grazie poi a Whitney Houston, che è diventata cover, cioè canzone principale di Bodyguard, canzone che ha venduto non so quanto mila sfacelli.
0: Cioè, di più secondo te di All I Want Is Christmas for You? Cioè più o meno quelle cose.
1: Sì. Sì, perché The Bodyguard è diventata la colonna sonora più venduta al mondo di sempre, con non so quante mila copie. Poi mi informo e te le faccio sapere.
0: Bene, bene.
1: Sto facendo una lampada nel frattempo. Perché vedevo...
0: C'è questa luce molto grande, molto accesa del mio smartphone, che appunto, che cosa mi fa vedere? Che stiamo salendo di posizione in posizione della nostra classifica e siamo alla posizione numero 13. Dove troviamo una donna con dei gran bei denti.
1: Perché? Perché, scusa, con i denti? No, adesso mi devi spiegare cosa c'entrano i denti.
0: No, perché ultimamente faceva delle dirette in cui si vedevano che i denti non erano bellissimi. E poi magicamente sono tornati stupendi.
1: Ah, è questo. Io probabilmente avrà fatto lo sbiancamento
0: dentale. Mi auguro per lei.
1: Mi raccomando, dentale, senza levare delle lettere.
0: Stiamo parlando di Katy Perry. Che ti perdi se non ascolti Katy Perry?
1: Questa è proprio una battuta ormai tipo alla fine. Sarà vero, sarà falso, sarà Ferguson. Così, visto che striscia.
0: Visto che Striscia non c'è, ci siamo noi.
1: Esatto.
0: Gli striscioni.
1: Niente, così è andata così questo blocco. Io direi che ascoltiamo meglio Katy Perry con Watch It Burn, che forse è quello che ci stanno dicendo i nostri
0: dobbiamo bruciare
1: vivi, esatto. No.

0: Katy Perry con Watch It Burn, tra l'altro canzone che è stata utilizzata anche per fare delle challenge su TikTok, dove lei saltava in questo pezzo facendo vedere tutta la gente che è andata a vederla in concerto in giro per il mondo. È stata a Lucca.
1: Ma
0: no,
1: dai,
0: a Lucca.
1: Beh, sì,
0: sì, sì, sì, sì, a Lucca.
1: A Lucca Summer Fest.
0: Bravissima.
1: Dove è andata anche Jennifer Lopez.
0: Esatto, che in realtà era il Jazz Fest. Però non capisco infatti perché ci siano Katy Perry.
1: Commercial.
0: Cosa?
1: Queste commercial.
0: Commercial.
1: Commercial.
0: Anzi no, commercial è in realtà la pubblicità. Commercial.
1: Vabbè. Queste cose commerciali. Questo sound commerciale. E invece di jazz.
0: Invece di jazz, esattamente. Detto questo, ancora c'è si parla di Eurovision nella
1: nostra... l'Eurovision piace.
0: L'Eurovision,
1: diciamolo,
0: piace. E infatti proprio per questo la nostra RDA, la radio dell'amicizia, è anche una radio dedicata all'Eurovision, perché ci sono tanti brani nella sezione Eurovision che passano in onda appunto nel clock orario. E quindi insomma ci fa piacere. Vogliamo essere una radio che parla di musica, degli eventi, di Sanremo, di Eurovision.
1: Ragazzi, veramente, cioè, non perché chi si vanta vale un fagiolo, ma non possiamo non dire. Che cosa ho detto?
0: Non lo so, vediamo dove vuoi andare.
1: Non possiamo non dire che la nostra radio è veramente per tutti. Quindi non vi annoierete mai, perché comunque ce l'abbiamo uno per tutti.
0: Ce l'abbiamo una per tutti, cioè,
1: e
0: vuoi
1: tutti
0: dire?
1: Per uno.
0: Never ever ever ever ever.
1: Oddio, le All Sense. Mi
0: Madonna,
1: hai tirato fuori le All Sense.
0: Un brano
1: Sense
0: che ballavi a funky. Ma preparatevi, perché tra pochissimo ci sarà ovviamente il nostro Happy 20th anniversary. Se volete commentare con noi la puntata, lo potete fare da quest'anno anche sul nostro sito ichart top20.it e commentare con noi la puntata. Scusate che ridiamo perché ci arrivano dei cicalecci in diretta, e quindi
1: qui io bacio questa cicala.
0: Esatto, baciamo invece un po' meglio Alexandra Capitanesco, anche perché sennò lei ci vuole soffocare, quindi
1: esatto,
0: meglio di no. E posizione numero 12 della iChart Top 100, sì, 100 ancora, Top 20 di questa settimana con
1: Shock Me.

0: un po' incattivita.
1: Vedi come sono stata brava.
0: Allora puoi lasciare la tua carriera di lavoro e vivere di arte. Vai a X Factor, ti faccio andare da X Factor per farti dire 4 no.
1: X Factor che è iniziato da pochissimo.
0: Già la quarta settimana, è un mese in realtà.
1: Ma davvero?
0: Sì, ho
1: visto poche.
0: Sono già i bootcamp fanno adesso.
1: Vabbè, ma li registrano, quindi comunque mandano, cioè li tagliano le cose, quindi comunque.
0: Comunque guarda, manco a fare a sposta. Che parliamo di X Factor perché c'è la novità dell'arrivo di...
1: Come?
0: Yeah.
1: Ah, il ragazzo che prima articolava e adesso no.
0: Che adesso no. E cosa fa Irama a X Factor?
1: Sorride.
0: Sì. Sorride anche con gli... No, vabbè, sta parlando... La prima puntata sorrideva solo.
1: Porello, anche ma si doveva sciogliere un attimo. Che carino che è. Si doveva un attimo sciogliere anche perché mi hanno detto, chi la sta seguendo, che lui è molto tecnico. Vero?
0: Sì.
1: Cioè lui è veramente il tecnico, invece c'è cioè,
0: lui è il tecnico.
1: No, nel senso lui è quello che è un pochettino più tecnico. Invece c'è Jack La Furia che è un cacciarone, uno zuzzi.
0: Ma
1: però...
0: cosa dici? Poi c'è la Paola.
1: Poi c'è la Paola che come si diverte lei veramente in quel circolo veramente maschile.
0: Vizioso.
1: E poi c'è il Gabbans che è ancora è da inquadrare secondo
0: fa
1: me.
0: Fa le battute che piacerebbero a... Cioè tu con Gabbani moriresti.
1: No. No, io e Francesco veramente una cosa sola, veramente.
0: Due cuori e una cabana.
1: Mamma mia.
0: Questa proprio mi è uscita così, mentre stavo dicendo producevo arte.
1: Veramente speciale, Matte, speciale.
0: E questa è Irama, appunto, posizione numero 11, rientrato con
1: Ona.

0: Cabana, questa era Cabana, Irama, yeah. Alla posizione numero 11 della nostra classifica. E forse non siamo mai stati così puntuali nella nostra vita per lanciare ufficialmente la nuova puntata del Happy 20 Anniversary.
1: Sigla!

0: anniversary. Yeah, yeah. Posso dire che sono veramente emozionata per la prima volta, l'ennesima prima volta di ascoltare.
1: Quanti anni ha questa canzone? 5.
0: Devo dire che quando, guardate, io veramente come abbiamo partorito questa canzone, non lo so neanche io, ma è stata buona la prima.
1: Tra l'altro questa canzone, diciamo la verità, sai che nella vita ci stanno, no? Tipo le canzoni, tipo Umbrella, che era stata data prima a Britney Spears e poi l'ha rifiutata e l'ha presa Rihanna, oppure Toxic, che era stata data a Kylie Minogue e poi rinunciata, l'ha presa Britney. Pensate che questa sigla che ridi, è una cosa seria. Happy 20th anniversary era stata data a, vuoi sapere a chi? A Valeria Marini, che però l'ha rifiutata e poi è andato il successo a Claudia.
0: Ragazzi, comunque secondo me doveva andare così, perché c'è il fato, comunque c'è, è tutto scritto nell'etere, e quindi è un qualcosa che non, da cui non puoi andare via.
1: Esatto.
0: Ma che belle parole.
1: Il destino è quel che è, non c'è scampo più per me. Detto questo, quindi
0: la strocca 1, 2.
1: No, è una citazione di Frankenstein Junior. Quanto sei ignorante. Vabbè, comunque parliamo dell'Happy 20th Anniversary, quindi questo brano che compie 20 anni quest'oggi, cioè no, proprio quest'oggi, però insomma in questo 2026, si tratta di Beat of My Heart.
0: La ricordi?
1: Io sì.
0: Come
1: tu?
0: Fa?
1: No, dimmelo tu come fa. Soprattutto sai di chi è? Di
0: Ilaria e Duff.
1: Ilaria e Duff.
0: Che torna in Italia!
1: Esatto, l'anno prossimo. Andiamo a

0: Countdown alla posizione number 11. In Australia, Hi Guys raggiunge la 13ª posizione. La canzone raggiunse proprio la prima posizione in paesi come Singapore, Cina, India e Giappone. Comunque sono proprio simpatica, lo posso dire. Solo detto, raggiungendo le 100.000 copie vendute, venne certificata disco d'oro.
1: In Italia ha debuttato nel marzo appunto del 2006 alla posizione numero 7 e rimase per diversi mesi nella top 40 e nella trasmissione di TRL di MTV appunto, arrivando fino alla posizione numero 1. Il video è stato girato tra Los Angeles e diretto da Phil Harder tra le vie di Los Angeles e messo in onda, insomma, in vendita anche a novembre su iTunes e con la premiera Total Request Live arrivando il giorno dopo. Total Request Live è entrato alla posizione numero 3, ha raggiunto la prima posizione il 14 novembre, mentre su Match Music il video ha conquistato il titolo di High Rotation.
0: Alta rotazione, diciamo.
1: Brava, ma quanto sei brava, bravissima, braverrima.
0: Il video Most Wanted è la prima raccolta della cantante statunitense appunto Hilary Duff. L'album contiene anche 3 inediti scritti in collaborazione con Joel Madden, cantante appunto dei Good Charlotte, ed ex fidanzato proprio della Duff, quindi sono fatti una cosa
1: in famiglia.
0: Esatto. E 3 remix ufficiali mai pubblicati. Hanno partecipato anche il fratello di Joel, appunto Benji Madden, e John Feldman dei Goldfire.
1: Goldfinger.
0: Pubblicato il 16 agosto 2005 negli Stati Uniti e in Canada, è disponibile in 2 versioni: la versione standard, che contiene appunto 3 inediti, e la collection edition o signature edition, che comprende 4 inediti e materiale proprio aggiuntivo.
1: La versione standard contiene anche la traccia nascosta I Am, remixata nel 2005, e in Italia, dove i 2 album precedenti non erano stati mai pubblicati, più che un greatest hits si trattò di un vero e proprio diciamo primo album per Hilary Duff. E proprio anche per questo in realtà ci furono, diciamo, dei diversi no problemi, però un po' delle critiche da parte della musica, che accusarono appunto Hilary Duff di non aver registrato tanto materiale sufficiente per giustificare un best of. Però
0: comunque
1: quella si doveva far conoscere agli altri, quindi ha usato, diciamo, questo brano come queste canzoni come
0: apripista, diciamo, no? della sua carriera. Ricordiamo che all'interno dell'album troviamo Wake Up
1: on a Saturday Night,
0: è vero. Che scalò le classifiche di tutto il mondo, e il secondo singolo fu Beat of My Heart, proprio la canzone che ascolteremo tra pochissimo, che confermò il successo del primo. Il terzo singolo doveva essere Supergirl, scelto dopo un sondaggio contro Break My Heart, ma venne pubblicato solo su iTunes.
1: E invece per il mercato del Regno Unito e in Italia arrivò Fly come terzo singolo, scelto appunto dalla casa discografica. E in Italia l'album, pubblicato il 28 ottobre del 2005, è rimasto nella top 20 degli album più venduti per oltre 25 settimane, così come i 3 singoli che sono rimasti nella top 20 dei singoli per diverse settimane. Quindi andiamo un po' indietro.
0: Io secondo me la ricordo adesso.
1: Sì, ma infatti te la ricordo. Come fa Beat of My Heart? Sai che cos'è Beat of My Heart? Brava.
0: Il battito del cuore.

0: Hard, the beat of my heart.
1: Stai facendo la Claudia Maria della situazione.
0: Perché te la canto, che sennò tu non te la ricordi.
1: Invece me la ricordavo benissimo, anche perché comunque dice due parole e le ripeto tutta la canzone.
0: Perché the beat of my heart, come era tenerina, perché poi era giovane.
1: Era molto
0: 2005,
1: giovane.
0: 2005, lei è dell'87 se non sbaglio. Quindi 2005 avrà avuto 20 anni, 21.
1: Anche di meno. Sono io dell'85.
0: Ne avevi 20.
1: Ne avevo 21.
0: Quindi 18.
1: Ecco, era, diciamo, era proprio una teen.
0: Era maggiorenne, era maggiorenne.
1: Ma c'ha proprio quella vocina un pochettino così teen, americana, molto molto stilosa. Quindi l'aspettiamo qui in Italia, siamo tutti molto contenti, sicuramente tutti i millennials come noi andranno al concerto.
0: Sempre perché bisogna vedere con i biglietti, perché ormai è un casino diventato inenarrabile poter comprare.
1: Ma questa cosa del codice degli Oasis, tu l'hai
0: capito? A me non è arrivato.
1: Non è arrivato, ma tu ti eri prenotato?
0: Mi ero prenotato perché nel caso volevo poi cedere o comunque dare il biglietto a Bianca, visto che ci teneva tanto.
1: Certo, e, come sei bravo.
0: No, anche perché i costi erano allucinanti e adesso addirittura con il secondary ticketing sono arrivati a delle cifre folli, cioè tipo di oltre 2000 euro per un biglietto che io mi auguro che però sinceramente la gente non paghi. Perché è vero che tu vuoi andare a vedere il tuo idolo, il tuo artista preferito, però se noi gli diamo questi soldi vuol dire che ci sarà sempre qualcuno che ne approfitterà e ti farà spendere questi soldi, perché se poi gli rimane in saccoccia, cioè se lo sbattono contro, sai, poi non li comprano più, magari.
1: Certo, e la musica non merita questo, assolutamente, perché uno deve poter creare degli eventi fattibili un pochettino per tutti.
0: Come sta facendo Mengoni? Allo sbagliato, no? Vero? Che questo locale che sta aprendo a Milano, dove lui sarà ogni sera a cantare.
1: E non canterà due vite, ragazzi.
0: Tutte le hit non le canta. Poi lui deve cantare le cover.
1: Esatto.
0: Non me rompe. Non me
1: cioè, lui si è anche un pochettino agitato. Il ragazzo di Ronciglione si è un attimo agitato e ha detto: no, io, ragazzi, due vite non le canto. Non è che io lo dico adesso in conferenza, non è che adesso
0: qualcuno poi viene
1: e mi dice: ma due vite non le fai? No, non la faccio.
0: Vabbè, scusami,
1: se era un pochettino agite, farà tantissime altre canzoni che hanno caratterizzato i suoi lavori, perché comunque stiamo parlando di anni e anni di carriera, e credo allora che questa canzone non la farà.
0: Però l'altra novità è che non si possono è antisocial questo locale.
1: Sono d'accordo.
0: Non si possono ma come fai a capire se è andato bene o meno se non vedi?
1: A fiducia.
0: Cioè, ci sarà fila fuori, ci saranno i biglietti in vendita su Live Nation e Ticket One e quindi vedremo dal 5 di novembre. Quindi c'è ancora un po' di tempo per rodare e vedere questo locale. Forse sta lui scalpellando anche, non lo so,
1: locale. Sì, diciamo, sta organizzando questa cosa meravigliosa e non so se ci sarà questa canzone allora.
0: No, questa canzone no. Però ci sarà l'Happy 20th Anniversary.
1: Meravigliosa, la mia,
0: è certo,
1: cantata
0: la tua.
1: Da lui.
0: Esatto.
1: Stupenda.
0: Sarà spettacolare.
1: Non vedo l'ora. Posizione numero 10 della nostra classifica troviamo questo due meraviglioso, Angelina Mango e Marco Mengoni. Questa è Canto d'amore.
0: Alla posizione numero 10.

0: Non è un canto d'amore che mi dedica.
1: La canzone di Claudia Maria Lo Iacono.
0: Il tempo di un fiore, questo dolore.
1: Che non sa però cosa ci sa. Cosa si fa?
0: Aspetta. Anche se trema la terra, almeno tu non tremare.
1: Allora sì, è la tua canzone dell'estate, Angelina. Angelina Mango e Marco Mengoni con Canto d'amore. Secondo te Angelina ci sarà a Sanremo quest'anno?
0: Io mi auguro di no per lei, ancora non è pronta secondo me.
1: Io pure non la sprecherei, diciamo, in questo modo, cioè non la spremerei subito, però vediamo quel che
0: anche
1: succederà.
0: Perché devo dire la verità, a livello commerciale, a livello proprio di andamento musicale, è questo il momento di spingere un pochettino Angelina, visto il suo ritorno. Quindi ritornare però in un posto che l'ha resa vincitrice, quindi comunque porta anche con sé una grande responsabilità. Quindi non so, io la vedo abbastanza carica, solo che ogni tanto anche i video che fa, le cose che posta, la vedo ancora
1: non precisa.
0: Esatto, bravissimo, mi hai rubato proprio la parola di bocca.
1: Sono bravissimo, che ci vuoi fare. Detto questo, invece, una che è ritornata anche lei alla grandissima, perché anche se insomma non sta riscuotendo un grande successo di ascolti e passaggi, ma questa canzone esatto, è una bomba. Stiamo parlando di Miley. Miley chi? Miley Cyrus, che però adesso si fa chiamare solo Miley. Come se tu, Claudia Maria Lo Iacono, solo Claudia.
0: Ma non dà
1: solo Jack.
0: Non dà quel...
1: Ma perché? Sì, perché quel gioco, quel friccicarello, cosa volevi dire? Scusa che ti ho interrotto.
0: No, vai.
1: No, perché ha litigato, ci sono stati problemi anche con il padre, quindi vuole disconoscere la
0: vuole
1: figura.
0: Togliersi il suo cognome.
1: Esatto. Ha cambiato identità, nel senso che identità musicale, chiaramente, perché questa è un po' più dance, anni 80, riportando un po' tutti quanti a ballare, tanto che in questa canzone ti dice che i ragazzi di oggi non vogliono ballare, perché ormai stanno tutti attaccati su sti cellulari a fare le
0: storie,
1: invece di vivere la vita, mangiare,
0: vero,
1: alzarti. Se c'è questa canzone che ti fa ballare, alzati, fregatene, balla.
0: Io sono d'accordo con Miley.
1: E invece the kids don't wanna dance.
0: Bellissima
1: Miley, posizione numero 9 con Best Persuasion.
0: Right, first.

0: together.
1: The kids don't wanna dance, the kids don't wanna dance, baby, kids don't wanna dance.
0: Fighissima, posso dire anche molto bella l'immagine del singolo?
1: Sì, con bella. Questo fiore in bocca, la donna dal fiore in bocca.
0: Bello, bello.
1: Pirandel.
0: Bellissima, bellissima questa canzone di Miley, quindi non è più Miley Cyrus, ma è Miley che abbiamo.
1: Miley solo,
0: senza Miley. Miley.
1: Miley.
0: Miley, mai dire Miley. Mai dire Miley alla posizione numero 9.
1: Perfetto, non ho capito perché urla. Io vi chiedo scusa anche agli amici dell'Australia, purtroppo è così e non ci possiamo fare niente. Questo è quello che, che passa in convento, come potete ben sentire. Ma c'è anche un limite massimo quest'oggi, alla posizione proprio number 8, la numero 8. Di chi stiamo parlando?
0: Di Aiello.
1: Ma sotto sotto ti dispiace?
0: Un pochettino, dai.
1: Ma secondo te Aiello torna a Sanremo?
0: Ma credo proprio di no.
1: Secondo me sì.
0: No.
1: Secondo me sì.
0: Allora, il signor De Martino ha detto che veramente c'è una grandissima quantità musicale che ancora non è stata scoperta, molto molto interessante, tra cui l'indie. Quindi secondo me punterà molto sull'indie quest'anno.
1: Ma l'indie veramente ormai non è più underground,
0: più
1: esatto, non è più underground, è super gettonato e tutto.
0: Super commercial.
1: Sì, esatto. Quindi vabbè, non capisco questa cosa che voglio fare. Secondo me invece ci sarà. Questo brano era molto bello, a me piaceva, e quindi l'avete votato anche durante quest'estate, anche durante queste settimane in cui non siamo andati ufficialmente in onda. E per l'ultimo passaggio, la numero 8, c'è Aiello con
0: Sotto Sotto. Immagino

0: Piangevamo al telefono.
1: Ah, vedi, oh, bravo, bravo, bravo. Posizione numero 8, limite massimo per Aiello con Sotto Sotto.
0: Esatto, a posizione numero 8, cos'è il limite massimo? Per chi non se lo ricordasse, visto che sono passati un po' di mesi.
1: 5 mesi.
0: Esatto, vuol dire che dopo 12 passaggi all'interno della nostra classifica, quindi fondamentalmente 12 settimane, anche per cambiare un pochettino, altrimenti facciamo ascoltare sempre gli stessi brani, si varia.
1: Esatto, li togliamo, però poi sicuramente li riascolterete, e se hanno avuto tantissimo successo all'interno, esatto, nella classificona finale. Ma procediamo ancora con la nostra classifica, dove troviamo il vincitore di quest'anno di Sanremo, ovvero Salda Vinci, ma con una canzone nuova che comunque piace.
0: Sì, che si chiama Poesia.
1: Poesia.
0: Allora, questa è proprio veramente tanto tanto in uno stile neomelodico, adesso con tutto l'amore, sì, tutto il rispetto, una canzone che difficilmente secondo me farebbe successo nelle classifiche, a parte nella nostra, che è votata da voi, perché votate voi, caro pubblico sovrano, e noi quindi rispettiamo il vostro volere.
1: Noi non ci mettiamo le mani, cioè,
0: no,
1: nel senso,
0: perché
1: noi...
0: appunto io non l'avrei mai vista, quindi se fosse stato per me era un no, invece è stato un sì. Un per sempre, sì.
1: Esattamente. Canzone che veramente piace tantissimo, e sale anche dalla scorsa settimana di ben 3 posizioni. Quindi, mio caro Matte, la dobbiamo ascoltare.
0: Tutti insieme, andiamo a fare questa bella baciata. Quando piove, solo d'estate. Poesia.
2: Bello è che sei una donna così poetica, anche nell'errore.

0: questa era Poesia, la posizione numero 7 della nostra classifica. Sai che cosa sto vedendo anche? Vi consiglio questa cosa, un po' trash, però un po' divertente e un po' che ti prende alla fine, anche al nostro pubblico sovrano, il Physical Italia. Non so se lo conosci.
1: Sì, lo conosco, dove c'è la Pellegrini, dove c'è Sal.
0: Chi è Sal? Sal da Vinci?
1: Luis Sal.
0: Ah, Luis Sal, sì. Vabbè, viene fatto fuori subito.
1: Yuri Kechi?
0: Yuri, anche lui. E Alvise Rodrigo, una persona tra le più insopportabili in tutto il mondo. Io non so veramente come sia possibile, però ti appassiona, cioè ti prende.
1: Ma che cosa comprende?
0: Praticamente sono 100 fisicati, uomini, donne, cioè super sportivi.
1: Quindi possiamo andare pure noi.
0: Quindi esatto, noi siamo nella prossima edizione, infatti, che si devono sfidare su delle sfide che possono essere
1: di
0: resistenza, di forza, di velocità, eccetera eccetera, in squadre.
1: E che vincono alla fine?
0: Non lo so, perché manca l'ultima puntata.
1: Ah, quindi
0: sono rimasti in 6.
1: E chi c'è?
0: Non mi ricordo.
1: Non ti ricordo,
0: sono, cioè, gente. No, che ne so, non mi ricordo i nomi.
1: Ah,
0: sono
1: gente che non conosci.
0: No, ma non ne conosci manco te.
1: No, dico gente che non si conosce.
0: Sì, diciamo, quelli più famosi sono stati buttati fuori.
1: Lo so che magari li conosco. Sono degli influencer, sono delle TikTok.
0: Allora, c'è un DJ, mi sa che fa anche il DJ. Poi c'è uno che fa il pompiere, che faceva prima cosa artistica. Danza artistica, poi c'è
1: ginnastica artistica.
0: Artistica, brava. Poi c'è uno delle MA. Sono
1: MA, l'ho capito, i boxer,
0: sì. anche in slip sta, se volendo, dipende come cosa gli gira. Vabbè, comunque guardatelo, perché insomma alla fine
1: ti appassiona,
0: sì, perché la sfida è che vinci, dai, non mollare.
1: Beh,
0: dai.
1: Ti carica,
0: sì.
1: Che bello. E poi ti è venuta voglia di andare a fare la palestra?
0: No. Perché poi pensa che brindavano, chi passava l'hanno brindato tipo con la centrifuga.
1: Madonna, che tristezza. Ma magna della
0: i biscotti, biscotti proteici. Mamma mia.
1: Madonna, che tristezza.
0: No, vabbè, comunque mi devo iscrivere in palestra dal primo ottobre, okay. Al cinema.
1: E a proposito di cinema, posso dire una cosa al volo?
0: Sì.
1: Fino al 30 settembre ci sarà quel, diciamo, il film concerto che ha spopolato tantissimo e ha vinto tutti i botteghini del mondo, cioè nel senso, comunque sta avendo
0: quale del mondo, che sta solo in Italia,
1: però sta avendo veramente tantissimo
0: successo. Adesso vediamo com'è andato.
1: No, sta andando bene, perché me lo mandano sempre in continuazione.
0: Ma chi te lo manda? Cioè, sempre ti mandano a vedere il film?
1: No, mi mandano tutti i miei amici che sanno che a me piace tanto Niccolò Morricone. In altre ultimo devo dire che è un qualcosa per i fan che serve per rivivere sicuramente la grandissima emozione di chi ha partecipato al concerto del 4 luglio a Tor Vergata, e anche per cantare tutti quanti insieme. Io ho visto veramente persone che ieri avevano
0: 355.000 euro, il secondo posto.
1: Beh, diciamo che comunque ieri era il primo.
0: No, ieri, questo ti sto dicendo la classifica di ieri.
1: Allora, avantieri era il primo.
0: No. Comunque, posizione numero 6.
1: Ma stavo finendo di
0: Ah, scusa, no, io credo che hai iniziato a soffiarti il naso.
1: Nel senso, perché tu mi stavi dicendo no. Comunque mi avevano mandato dei messaggi in cui ultimo era primo in classifica.
0: E allora non era ultimo.
1: Beh, infatti era primo.
0: Almeno lì.
1: Grande, no, mamma mia, cattivo. Però grandissima emozione, io lo consiglio vivamente, perché a parte che è un recap di tutto il concerto, ma è anche un recap di grandissima emozione che ha fatto vivere in quel di Tor Vergata.
0: Soprattutto dedicato a quelli del Pit 6. Michelle, Noam Bettan, posizione numero 6.

0: Michelle, questa era Noam Bettan alla posizione numero 6 della nostra E-Chart Top 20, la prima puntata di questa nuova stagione musicale in vostra compagnia, e speriamo che sia la più lunga che ci sia.
1: Mamma mia, che bravo, che poeta, raga. Anche poeta. Sono le 20:35, guarda, sta quasi arrivando agli sgoccioli questa prima puntata. Un pochettino mi dispiace, perché quando ci si diverte davvero il tempo passa in maniera molto...
0: Riuscendo ad arrivare alla fine della puntata tutti sani e belli, non è successo ancora niente.
1: Sani e belli, te lo ricordi cos'era sani e belli?
0: Era Luciano Wonder.
1: No.
0: La Michele Mirabella.
1: No.
0: Era Luana Ravegnini.
1: No, era quell'altra che è andata a ballare ballando con le stelle.
0: Rosanna Lambertucci.
1: Bravissimo.
0: Vero.
1: Rosanna Lambertucci mi faceva sempre ridere.
0: Cosa faceva Rosanna?
1: Faceva sempre ridere, perché
0: avevo capito un'altra...
1: Versani e belli, si metteva in posa.
0: Avevo capito un'altra cosa. Faceva delle pompe, le pompette,
1: cioè. E allora pompe.
0: Basta, siamo in una fascia protetta, tra l'altro. Quindi
1: io l'ho vista in diretta quella cosa, devo dire che è stata meravigliosa.
0: Quanta abbondanza. Detto questo, vi ricordiamo comunque di votare le vostre canzoni preferite sul nostro sito echarttop20.it. C'è anche il nuovissimo singolo che abbiamo sentito a inizio puntata, la premiere di Taylor Swift, Passion Zero. Have a little patience.
1: Esatto. Già, e vabbè, comunque quelle sono le parole in inglese. Non è che dici che ce ne sono altre. Proseguiamo la nostra classifica, dove troviamo alla posizione numero 5 una canzone che piace, però non lo so. A te piace? Cioè, nel senso, piace, però a me non convince ancora tanto.
0: A me sì, perché mi fa ballare.
1: Sì.
0: Baby kids don't wanna dance, baby kids don't wanna dance. Cioè, questa canzone, quando la senti, non ti fa scattare in piedi e ballarla?
1: Scattare no, e c'ho sempre un'età.
0: Scattare
1: comunque,
0: no.
1: No, scattare no, però comunque sì, mi fa ballare, ma non sono molto convinta ancora.
0: Bene, e allora alla posizione numero 5 c'è Gialla con Antigoni.

0: dancing on the table, baby. Ah no, questo è one more, è il momento del dance routine. Ricordiamo al nostro pubblico che tu devi fare la dance routine di Love Don't Cost a Thing,
1: di Jennifer Lopez. Sto cercando di nuovo il video, sto ripassando i passi e ovviamente sto cercando i vestiti, perché deve essere proprio challenge precisa.
0: No, guarda che te lo faccio fare veramente.
1: Certo,
0: ma anche senza vestiti, cioè no, senza vestiti nuda.
1: Perché?
0: Però dico senza
1: no,
0: vestiti.
1: Ma tu mi stai sfidando?
0: Sì.
1: Ma secondo te non accetto la sfida?
0: Accetto e rilancio.
1: E rilancio
0: la sfida. Com'era il sole oggi? Gialla.
1: gialla quando c'è una fa.
0: Sosteneva tesi e illusioni.
1: Bellissima canzone alla posizione numero 5, Antigoni. Ma diciamo, si sale sempre, si scoprono delle canzoni che, ahimè, la pronuncia è sempre più difficile.
0: Vai, prova.
1: Allora,
0: di chi stiamo parlando? Sempre Eurovision Song
1: Contest.
0: Esatto, Cons.
1: Quindi Sore Torpegard Lund, perché è tedesco.
0: Non è proprio tedesco, però è danese.
1: Danese. Buoni, i danesi sono buoni.
0: Vuoi un biscotto?
1: No. For vi gar chiam.
0: For vi gar
1: Yem. Bellissima.
0: Fori vi gar yem.
1: Comunque
0: devo... te lo dico come sai quando vai su Google Translator e ti fori vi gar yem.
1: Esatto, proprio con questa giusta intonazione. Devo dire che sì, sembra una cosa detta e ridetta, però l'Eurovision nella nostra classifica è molto presente, perché non solo noi siamo diciamo una radio che spinge e segue tantissimo, quindi sponsorizza tantissimo queste canzoni, ma anche perché ripetiamo, è un format che sta piacendo sempre più ai nostri ascoltatori e diciamo agli italiani in generale.
0: Esatto, esattamente. Quindi alla posizione numero 4 di questa settimana c'è appunto Soren Toppergarlund con Forgive I Am.
1: Lund, la si legge Lund. T.

0: questa era Soren direttamente bella, dalla Danimarca. Bella. Ti ricordi poi il video che lui sculettava tutto nella
1: bellissimo,
0: gabbia?
1: Mi piace.
0: Che poi c'era tutta una storia, se volete potete andarla a vedere sul nostro profilo Instagram,
1: dove Luca Splash spiegava questo tormentato
0: l'esegesi di fuori gaia.
1: Esatto, diciamo comunque c'è tutta una storia, una narrazione che il grandissimo Luca Splash ha
0: inventato.
1: Interpretato. Si continua a parlare sempre di Eurovision Song Contest e saliamo nella nei primi tre, quindi
0: esatto,
1: nelle
0: siamo
1: postazioni...
0: sul podio di oggi, del primo
1: esatto,
0: podio.
1: Esatto, primo podio, posizione numero 3, dove appunto c'è questa classifica che dalla c'è questa canzone che dalla scorsa classifica, ovvero quella della settimana scorsa, sale di ben due posizioni, quindi è votata ed è molto caliente, è fuego.
0: Che tra l'altro per la Germania è un po' strano, è stata una novità, sai, loro sono molto un po' rock, un po' cattivi,
1: un po' tecno,
0: portare proprio il puttan pop, come si suol dire, fa un po' strano, fa un po' effetto.
1: Cioè, non c'è girato intorno, insomma.
0: No, vabbè, perché è un po' così, no?
1: Esatto. Cioè, però devo dire, gran bella figliola la Sara.
0: Molto, molto. Infatti è molto famosa in Germania, ma non credo sia per quello, anche perché brava, appunto, ci mancherebbe. Quindi, posizione numero 3 sul podio questa settimana, direttamente da Esk Germany, quindi Germania, c'è Sara Engels con...
1: Fire! Stop.

0: Fire, questa era Sarah Engels alla posizione numero 3 della nostra eChart Top 20. Ma cosa ne pensi, cara Claudia Maria Lo Iacono, della novità delle novità? Ovvero, abbiamo detto di Sanremo, ma c'è la novità delle novità?
1: La votation.
0: No, a parte la votation, sì, anche la votation.
1: Devo dire la votation, che il pubblico è sovrano già dalla prima sera, ragazzi. Non c'è un ordine di codice, ma può votare da subito, quindi da appena
0: su RaiPlay,
1: e quindi c'è un voto online creato appositamente proprio per sviluppare ancora di più l'app di RaiPlay, e diciamo che questo è proprio il Sanremo del popolo.
0: Allora, abbiamo rotto tanto le scatole quando vinceva il voto del pubblico, Marco Carta, Valerio Scanu, eccetera, eccetera. Si ritorna così.
1: Un'arma a doppio taglio, ragazzi.
0: Diciamo la verità, non va mai bene niente.
1: Sì, comunque noi siamo sempre bravi a lamentarci, cioè bisogna creare la polemica e tutto quanto. Però, come sempre, nelle cose si dovrebbe creare l'equilibrio. Quindi un 50-50 sarebbe stato l'ideale. Quindi il 50% della giuria e il 50% del pubblico. Però totalmente pubblico è un'arma molto molto dolorosa.
0: Dolorosa addirittura, anche perché poi devi dividere il voto e capire quanto quello che viene dal social, perché in realtà tutti si possono iscrivere, cioè anche noi possiamo votare.
1: Come no?
0: Dai social.
1: Ed è quello che poi, cioè nel senso, i voti dovrebbero essere ben controllati e comunque può accedere da qualunque.
0: Esatto, esattamente. E quindi vedremo cosa succederà con questo, ma in realtà io volevo chiederti anche la novità di Amici.
1: Ragazzi, allora, questo sarà il secondo anno in cui io non vedrò assolutamente Amici. Devo dire che, ahimè, Maria, mi hai perso, cioè non, nel senso, per sempre. Comunque ti ho seguita veramente per tantissimi anni, più di 20, ma adesso non ne la faccio più. Ne la faccio più perché vedere la ginnastica artistica, il box, lo judo, veramente.
0: Lo judo,
1: che io non lo vedo. Il judo,
0: nessuno.
1: Però diciamo, nonostante io ho uno zio che insegna judo,
0: ma
1: quindi
0: poi
1: potrei essere
0: il judoka canta e poi chi canta judoka?
1: No, ragazzi, non.
0: Cioè, come funziona? Fioretta Mari
1: non c'è più quella cosa, tu fai quello che non sai fare. Cioè, ognuno è specializzato per la propria arte. Quindi, sì. I judoki faranno i judoki.
0: Cioè, io mi immagino, ma che cazzo. Scusate, e cosa succede? Cioè, la Celentano poi improvvisamente vede due che si prendono a pugni. Che non so, non è lei con le frasi.
1: È una che lancia i nastri. Cioè, che cosa. Che non ha senso, ragazzi. Non ha senso.
0: Secondo me, questo è l'ultimo anno. Perché
1: ma
0: così.
1: L'abbiamo detto veramente anche
0: vabbè, ma
1: tre
0: questo
1: anni
0: è
1: fa.
0: Veramente troppo. Troppo per tutti.
1: Non lo so, il problema è che cioè, neanche finisce l'edizione, cioè neanche sono al serale che già stanno facendo i provini per la prossima edizione, quindi è veramente un sistema da cui non se ne uscirà più.
0: Grazie per la sua arringa. Arringa. Ma chi c'è la posizione numero 2, Claudia?
1: C'è lei, la bellissima, bravissima Linda Lampenius, Xpete Parkomen.
0: A parte che quindi sarebbe with, comunque
1: with,
0: con per Parkonen con
1: Lee Kim Haitin.
0: Sai che forse è Likin Haitin?
1: Ho fatto tedesco, avevo 9.
0: Ma è finlandese questo.
1: Però è uguale.
0: Ma non è che tutto ciò adesso diventa tedesco? Adesso lo andiamo a vedere con Google Translator e vediamo se si dice, come hai detto?
1: Likin Haitin.
0: Vabbè.
1: Ho già cambiato.
0: Infatti, questa è la posizione numero 2. 2, 2, 1, via, 0.

0: Questo è il testo del brano che abbiamo appena ascoltato. Come si chiama, Claudia, questa canzone?
1: Liechtenstein.
0: No, come l'hai pronunciato tu prima?
1: Liechtenstein. Perdiamo tutti questo tempo è prezioso.
0: Come si diceva?
1: Liechtenstein. Uguale.
0: Liechtenstein.
1: È uguale. Lei è un po' muscerella rispetto a me. Muscerella.
0: È tua sorella?
1: È muscerella.
0: È muscerella. Ah, muscerella nel senso di moscia.
1: Esatto.
0: Bene. Detto questo, siamo arrivati al primo recap di questa stagione.
1: Dove?
0: Parto io. Ti conviene. Posizione numero 20 c'era Joliet, Achille Lauro con Per noi.
1: Posizione numero 19 Dara Bangaranga.
0: 18 Anna con White Girl Wasted.
1: Alla posizione 17 Achilas con Ferto Ferto.
0: Alla 16 Fabio Rovazzi, Arisa e Nino D'Angelo con La Costiera Amalfitana. Nanna.
1: Alla 15 Noemi con Tu cosa fai questa sera.
0: 14 per Delta Godrem Eclipse.
1: La 13 Katy Perry Watch It Burn. Burn.
0: 12, sono cosa, guarda cosa ti è nato. Alla posizione numero 12 Alexandra Capitanescu con Choke Me.
1: Alla posizione 11 Rama con
0: Alla 10 c'erano Angelina Mango e Marco Mengoni con Canto d'amore.
1: Alla posizione numero 9 Maeli con Bass Persuades.
0: Alla 8 limite massimo Aiello con Sotto sotto io un po' ci spendavo sotto.
1: Alla posizione numero 7 Saldavinci con Poesia.
0: È come una pazzia. Alla numero 6 Noam Bettan con Michelle.
1: Alla posizione numero 5 Antigoni con Gialla.
0: 4 per Soren Toppergaard Lund con For Vigariem.
1: Alla posizione numero 3 Sara Engels con Fire.
0: Linda Lampenius per Pete Parkkonen con Liechtenstein.
1: E ritorniamo con delle certezze, perché alla posizione numero 1, stabile dalla scorsa settimana, però già da un bel po' di settimane, troviamo
0: chi
1: lei.
0: Chi poteva esserci se non lei?
1: Emma Marrone
0: e Fabri Fibra con
1: Antidroga.

0: Emma e Fabri Fibra con Antidroga, la posizione numero uno. La nostra prima puntata, 21 in punto, finisce qui.
1: Siamo contenti davvero di aver iniziato questa nuova esperienza, questa nuova avventura insieme a tutti voi che ci avete ascoltato. Speriamo che duri il più lunga possibile.
0: E buona settimana innanzitutto, ritorniamo lunedì prossimo, è già ottobre.
1: Scherzi, ridi e scherzi.
0: Ma siamo arrivati a Natale.
1: Arrivati a Natale, quindi buon anno a tutti, ragazzi.
0: Il chart top 20 ogni lunedì dalle 19 alle 20 solo su RDA.
1: La radio dell'amicizia. Ciao,
0: ciao,
1: belli.
0: Buona settimana.

0: Radio Italiana 531.
1: La tua radio, la tua casa, Radio Italiana 531.
2: Aiutami a sparire come c'è.
1: Scarica la nostra app su App Store o Google Play.
3: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
4: Radio Italiana 531, con voi 24 ore al giorno.
5: Campo di Cristo del silenzio.
6: Un giorno da pecora, caro il mio simpatico Giorgio Lauro.
7: Con la brillante Brilli.
8: Una trasmissione radiofonica, diciamo leggera.

0: Buongiorno da pecora, caro il mio simpatico Lauro su Rai Radio 1.
1: E cara la mia brillante Brilli su Rai Radio 1.
0: Come è passato questa serata ieri con quella pioggia micidiale che c'è stata?
1: Bene, no, ieri so.
0: Ti sei allagato il terrazzo?
1: No, messo a posto, ho capito il trucco. Quindi... No, ieri bene, oggi sono un po'.
0: Sei muscio, sei loffio, un po' loffietto.
1: Un po' triste perché.
0: Perché?
1: Perché anche stavolta non hanno dato il premio Nobel per la pace a Trump.
0: Lo so.
1: No,
0: lo
1: perché so quanto ci sarà rimasto male.
0: Hai visto che chi l'ha vinto lo voleva condividere a un certo punto.
1: Sì, certo, per
0: un
1: modo
0: filo di sarcasmo.
1: L'hanno dato a Nnamdi Pillay, insomma, una giurista sudafricana che ha parlato anche del genocidio a Gaza. No, immagino Trump, che cavolo sarà. Mi spiace.
0: Sì, ce l'aspettava proprio.
1: No, mi spiace, cavolo, che sono rimasto. Vabbè.
0: Gli vogliamo fare un premietto noi? Gli mandiamo una pecora?
1: Non lo so, non penso che gliene possa. Ma possiamo farlo.
0: Secondo me sarebbe entusiasta.
1: Gliela mandiamo, però vabbè, mi dispiace, non so. Vabbè, andiamo avanti.
0: Vabbè, però facciamo, pensiamoci al premio pecora.
1: Mi era preso sta tristezza, vabbè.
0: No, adesso ti rallegro io. Com'è andata questa settimana in Parlamento, caro?
1: Straordinaria, la casa della.

0: era indeciso se dire indico o indico. Sentiamo.
1: Perché ce l'aveva scritto lì.
2: Indico. La votazione finale.
1: Perché parte proprio una cantilena ora per Nobis.
0: Certo. 2822b. Che cosa sono? Su cosa si vota?
2: Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, comprensiva dell'errata corrige.
0: Nella legge elettorale che hanno votato ieri
1: c'è un'errata corrige.
0: C'erano alcune errate corrige, c'è alcuni errori di battitura, guarda che li hanno corretti, e quindi perché si vede che insomma così indico.
1: Pensavo che avesse letto errata corrige e dicesse.
0: Compreso del voto della legge elettorale c'era l'errata a corrige. Quindi siamo pronti per votare.
2: La votazione è aperta.
0: Aperta come
1: votiamo.
0: Si vota, perché se la votazione è aperta.
2: Tutti seduti. Grazie.
0: Prego.
1: Ma com'è che stanno sempre in piedi?
0: Perché vogliono votare in piedi. Tra l'altro ieri c'era tutto il problema.
1: La storia, il dito, leva il dito.
0: Che non so poi se votavano in piedi, forse si vedeva meno il dito. Alcuni ieri hanno addirittura messo un pezzo di carta dentro la buca a sinistra dove c'era il no, per far vedere che votavano solo nel buco dove c'era il sì.
1: Comunque, come sono fantasiosi.
0: In piedi, tutti in piedi, a posto.
2: Onorevole Brambilla, dei problemi. Fatto.
1: C'hai problemi, Brambilla?
0: No, Maria Vittoria Brambilla, credo, non so, non penso per votare, poi problemi suoi, non lo so, non ho idea che problemi avesse. Poi chi c'è? Tutto a posto?
2: Gnassi ha fatto.
0: Andrea Gnassi, deputato del PD. Gnassi, che bello. Gnassi. Il PD ha calato il Gnassi per vedere invece gli è andata male. Poi a un certo punto, mentre sono lì che gestiscono, là c'è un urlo di qualcuno.
3: Casasco.
1: Guarda, c'era anche un'armonizzazione. Sì. Senti.
0: Sono le gemelle.
1: Senti?
0: Perché sono due commesse d'aula. In aula ci sono commessi e commesse. Queste sono due commesse che dicono a Fontana di sentiamolo.
3: Casasco,
0: le gemelle Kessler Casasco.
1: Ma gliel'hanno armonizzato magari il nostro CDN.
0: No. È proprio l'armonizzazione della Camera. Maurizio Casasco di Forza Italia, che è riconosciuto un po' da tutti in Parlamento, che è uno che fa un po' le cose così a Casasco. Però.
2: Casasco?
0: Cosa fa Casasco? Che problemi ha Casasco, Fontana?
2: Deve inserire la tessera.
0: Perché bisogna inserire la tessera nella fessura e poi il dito dentro. Magari che uno arriva e schiaccia il dito senza la tessera. Però Casasco è così, fa un po' le cose a Casasco. Come va, Fontana? Tutto a posto, la votazione?
2: Seduti, chi c'è?
1: Chi c'è?
0: Non lo so, deve chiedere a chi l'ha visto.
1: Vogliono stare in piedi.
0: No, ma
1: quello.
0: Che c'è o chi c'è?
1: Che c'è?
2: Abbiamo votato tutti?
0: Non lo so,
1: abbiamo
0: lei.
1: Votato tutti? Non lo so, è lui il presidente.
0: Scusi,
1: non lo so.
0: Ha controllato?
1: Ci dica.
2: Pare di sì.
0: Pare di sì non vuol dire tutti. So, comunque questo è il presidente della Camera, quindi poi pare che abbiano votato tutti.
1: L'ultimo che passava da là, certo.
0: E pare che sia passata la legge elettorale. Ma questa legge elettorale, come siamo arrivati a costruire questa legge elettorale, prima di maggioranza e gli sbarramenti, o meno, ce lo spiega Gianangelo Boff. Boff è il cognome. Boff è il cognome.
1: Si chiama così.
0: Sì, no,
1: però,
0: magari uno dice cos'è il soprannome Boff.
1: No,
0: buonanotte. Boff di Futura Nazionale. Vada Boff.
4: Questa in realtà è la storia di Giorgia, Matteo e Antonio e la legge elettorale.
0: Sì.
4: Diventerà una fiaba.
0: No.
1: Una fiaba.
0: Allora,
5: una fiaba tanto carino.
0: Chi c'era?
5: C'era Matteo, Antonio e Giorgina.
0: Eccola, Giorgina e Giorgia Meloni, Matteo è Matteo Salvini e Antonio Tajani. Vada Boff ancora.
4: In questa fiaba a un certo punto c'erano Giorgia, Matteo e Antonio che stavano giocando al governo e stavano governando il paese.
1: C'erano Giorgia, Matteo e Antonio.
0: Ecco, tutto questo avviene alla Camera dei Deputati, è un intervento di un deputato di Futuro Nazionale, Boff. Vada Boff.
4: Ma a un certo punto si accorgono che con le regole di quel gioco, non avrebbero più potuto continuare a giocare al governo.
1: Mannaggina. Perché?
0: Boff. Cosa cosa succede a quel punto?
4: Ellie e Giuseppe, insieme a Angelo, erano diventati tutti amici.
0: Quindi Ellie, Giuseppe e Angelo, che sarebbero Ellie Schlein, Giuseppe Conte e Angelo Bonelli, non c'è traccia di Frattoiani, sono diventati amici, nel senso che sono alleati.
1: E che fanno?
4: Essendo diventati loro amici, non potevano più avere la garanzia di vincere le prossime elezioni.
0: Cioè lui dice Giorgia, Antonio e Matteo, sapendo che Elli, Angelo e

0: Giuseppe sono diventati amici, esatto. Non vincono più il gioco a cui stavano giocando. E quindi? Allora?
1: Quindi cosa dicono? Dobbiamo cambiare le regole di quel gioco.
2: Certo.
0: Questo sempre nella fiaba bof. E quindi cosa succede?
1: Allora si arriva a una legge proporzionale.
0: Ah, certo, perché certo. E quindi bof.
2: Questa metafora è un po' così.
0: No, la metafora è una fiaba, questa sì, è la fiaba della legge elettorale.
1: Nel gioco tra Giorgia, Matteo e Antonio, giustamente Matteo dice: ma io se non ho più i collegi uninominali, poi come faccio a garantire i miei cortigiani che possano rientrare tutti?
0: Matteo si lamenta che non le leggono più i suoi con gli uninominali. E allora?
1: No, ma non preoccuparti, ti facciamo mettere i nomi sul listino.
0: Quindi problema risolto per Salvini.
2: E che succede dopo?
1: Arriva a un certo punto il generale Vannacci.
0: Che paura, nel bosco di notte.
2: Arriva dietro il cespuglio.
0: E cosa fa il generale Vannacci?
1: Il generale Vannacci dice: i parlamentari debbano essere indicati dagli elettori attraverso le preferenze.
0: Beh, che bella fiaba. Bello, io mi sono addormentato, per dire. Se me la raccontano tutte le notti, mi addormento anche ogni volta, faccio finta di non sapere come va. Straordinario, bof. Pensate se non ci fosse questo paese, come sarebbe ridotto. Poi arriva, a proposito di bof, Andrea Barabotti della Lega, che ha delle grandissime idee.
2: Sentiamo.
3: La candidata perfetta l'avete recentemente ospitata e premiata al Campidoglio e si chiama Vanna Marchi.
2: Beh, ma che suggerimento fantastico
0: per il centro-sinistra. Cioè, Vanna Marchi potrebbe essere la vostra candidata perché ha fatto una cosa in Campidoglio, non è candidata dal comune, ma
2: propongono chiunque.
4: Però, viva la Vanna, è proprio la perfetta candidata.
0: Potrebbe essere un'idea, ma non finisce qui i suggerimenti di Barabotti al centro-sinistra.
3: Campo largo per Vanna Marchi presidente. Vi offro anche lo slogan oltre che il candidato.
2: Ma che carino
0: Barabotti, perché sei morto.
2: Oltre a Vanna Marchi chi potrebbe guidare il
0: perché
2: largo?
0: Barabotti è pieno di idee.
2: Sì, sentiamo, chi altro potrebbe?
3: Non voglio far arrabbiare nessuna sinistra, diciamo Fedez.
0: Fedez. Da Vanna Marchi a Fedez, ovvio. Il passo non è molto lungo, però comunque sono due ipotesi. Poi si potrebbero fare le primarie Fedez, Vanna Marchi.
2: Una buona idea, che bello.
0: Barabotti continua.
3: Voi vi autodefinite sinistra progressista.
0: Sento che c'è un ma per Barabotti.
3: Voi siete la sinistra smemorina, come la fata di Cenerentola.
2: Smemorina, che simpaticone.
0: Succede casino in aula. Ma poi fa anche dei riferimenti politici Barabotti.
3: Parliamo di bollo auto?
0: Parliamone Barabotti.
3: E allora bidibi bodibi bu, e il bollo non c'è più.
0: Barabotti,
2: ma siamo siamo?
0: All'asilo. Vabbè, parliamo d'altro, Barabotti.
3: Parliamo di salari?
0: Va bene, parliamo di salari, dai.
2: Discorso serio.
3: E anche su questo, bidibi bodibi bu.
2: Ma che poi sbaglia anche, perché bibidi bobidi bu, sbaglia pure quello.
0: Sì, no, io penso che abbia sbagliato lavoro, credo, sì. Non tanto la pronuncia. E poi perché dice sul lavoro, sul salario?
3: Reddito di cittadinanza, salario minimo, sussidi e soldi per tutti.
0: Lui dice quindi sul lavoro.
3: Con quali risorse?
0: Rampelli che fa presidente, dice. Vabbè, insomma, però Barabotti si lamenta che c'è casino in aula.
3: Non capisco perché si agitano. A me piacciono i film della Disney.
0: Non è per i film della Disney, Barabotti. Rampelli interviene.
5: Lei proceda con il suo ragionamento, l'ascoltiamo.
0: Ragionamento. Sembra una parola forte. Quello era bof. Barabotti e bidibi bodi bu. Vediamo se Barabotti continua col ragionamento.
3: Sulla casa? Stessa storia.
0: Cioè qual è la casa? Che storia c'è, Barabotti, della Lega?
3: Col piano casa voluto dal ministro Salvini recuperiamo alloggi inutilizzati, investiamo in housing sociale, aumentiamo l'offerta.
0: Ma infatti ce ne siamo accorti. Barabotti.
3: E voi anche su questo bidibi bodibi bu.
0: Barabotti ha fatto così. Questa è Rai Radio 1, questo è Giorno da Pecora, l'unica trasmissione con bidibi bodibi.

All'angolo solenne di un giorno da pecora, Francesca Fornario presenta la nuova legge elettorale spiegata bene dal vicepresidente della Camera, deputato di Forza Italia, Giorgio Mulano.

0: E Stabilicum dipende, perché se una coalizione supera il 42% è il Melonellum o il Campolarghellum, ma se non lo supera è il Draghellum.
1: È il Paradisium.
0: Il Paradisium.
1: È il Paradisium, ma sì, ma perché è una legge che finalmente spazza via inciucetti.
0: Ma no!
1: È finalmente.
0: Mulè, dica la verità.
1: Purgatorium?
0: È perché se non si supera il 42% non scatta il premio di maggioranza e si inciucia, altro che centrodestra e centrosinistra, ciao.
1: Ripeto, c'è una lealtà che si deve agli elettori, e quindi...
0: Sì, la famosa lealtà che gli elettori ci contano così tanto che uno su due non va più a votare. Mi sta dicendo che se non raggiungete il 42% voi, pur di fare il governo di centrodestra, vi alleate con Vannacci, che era il vice di Salvini e ha fatto il partito con tutti i fuoriusciti del centrodestra.
1: Assolutamente inconciliabile e incompatibile. Non si può fare.
0: Ah, ecco, spieghiamo. Con chi lo fate il governo?
1: Ma magari ci sono delle forze che ambiscono a essere di centro.
0: E allora è fatta, ci sono più centristi in Parlamento oggi che quando governava la DC.
1: Che poi eventualmente si possono aggregare.
0: Eccala, c'è Calenda.
1: Per esempio, no?
0: A voi a centristi.
1: Ci sono, come dire, delle affinità che possono essere molto più raggiungibili rispetto a quelle siderali che attualmente ci separano da Vannacci.
0: E lo dicevo io che era un Draghellum.
1: Stabilità. È una legge elettorale molto plurale, la stabilità.
0: Molto plurale.
1: Che preme il vincente, esclude il perdente, la stabilità.
0: E tra i due litiganti.
1: È la stabilità che arriva e poi non se ne va.
2: Un giorno da pecora. Solo su Radio 1.
3: Ed è sempre un giorno da pecora, caro il mio simpatico Lauro su Rai Radio 1.
4: E cara la mia brillante Brilli su Rai Radio 1.
3: Chi c'è adesso ad allietarci?
4: Chi c'è?

0: E Nero Stefano Benigni,
1: deputato e vice segretario nazionale di Forza Italia. Signor Benigni, buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Ma è proprio lei o il suo fratello piccolo?
1: No, dico Stefano Benigni. No. Giusto, sì.
2: No, sono io.
1: Cioè,
2: sono sempre io.
0: 18, 20.
2: Tanti, però li porto bene.
0: Aspita.
2: Fortunatamente.
1: Cioè, lei
2: poi in video non si vedono i capelli bianchi, incomincio a averceli. Anche
1: lei ha 39 anni, ma ne dimostra 15, diciamolo, per chi ci guarda in diretta.
0: No, vale la pena vedere, perché è un contrastino, niente male.
2: La prima volta che sono entrato alla Camera, i commessi si sono stupiti, mi hanno detto: onorevole, ma è sicuro lei
0: di avere l'età
2: almeno 25? Anni, sì, certo, non hanno fatto vero.
1: Abbiamo detto Stefano Benigni, non Roberto, giusto?
2: Giusto, giusto, però vabbè.
0: Parente, mai incontrato?
2: Né parenti, né amici. Oh,
1: ma è successo che qualche volta...
2: poi credo che siamo anche su lati opposti da un punto di vista politico.
1: Ma anche diciamo, intellettuali,
0: un
1: culturali, no, dico certo. No, dicevo, ma è successo che l'abbiano mai confusa da qualche parte, magari in qualche invito, o è arrivata qualche email o qualche...
2: Sì, è successo.
1: Cioè?
2: Vabbè... Non dovrei dirvelo, ma stamattina anche al nostro segretario nazionale gli è scappato di chiamarmi Roberto
1: a Tajani
2: per farmi complimenti rispetto all'intervento di ieri.
0: Tajani?
2: Ma sono cose che cade, ci sta, perché noi abbiamo un altro vice che è Roberto Chiuto, che è un amico.
1: Sì.
2: Allora ogni tanto ci scambiamo i nomi e i cognomi.
1: Ah, scusi, cioè lei mi sta dicendo che siccome i due vice segretari di Forza Italia, uno è Roberto Chiuto e l'altro è Stefano Benigni, Tajani ogni tanto dice Roberto Benigni.
0: Stefano Chiuto.
1: Però dovrebbe dire che Stefano.
2: Esatto.
1: Ma e dove l'ha detto, scusi, Tajani oggi, il nostro vice segretario Roberto Benigni?
2: Ma no, in una telefonata.
1: Con lei? Cioè la chiamata gli ha detto Roberto, ci ha detto
0: Roberto come stai?
2: Anche a me capita un sacco di volte che sono giovani di sbagliare i nomi.
0: Certo. Di chiamarlo Giorgia.
1: No, ma sì, quello di lui. No, ma volevo capire oggi.
2: No, è quello.
1: Ma quindi oggi Tajani l'ha chiamata dicendo Roberto sei stato bravissimo?
2: Sì, più o meno.
1: Ma e lei gli ha detto, scusi, ma per il film o per l'intervento di ieri in aula?
2: Esatto.
1: Che bello, esatto. Che bello. Senta, ma corrisponde al vero, signor Benigni, che è stato lei a dare il nome alla nuova legge elettorale?
2: Ma così dicono.
1: No, così dicono. No,
0: lei lo saprà, cioè, ci sarà capitato da quelle parti.
2: Diciamo che la battuta è partita da me.
1: Cioè, qual è il contesto?
2: Cioè, il contesto è che eravamo in una riunione tra i colleghi che hanno contribuito a scrivere il testo della nuova legge.
1: I firmatari della legge.
2: Donzelli, Calderoli, Battilocchio, non solo i firmatari, anche colleghi che hanno, diciamo, dato un contributo fattivo prima poi di depositare il testo della legge. E ovviamente, dovendo anche immaginare un nome, perché come tutte le leggi elettorali, poi alla fine si dà anche un nome al di là dei firmatari, io ho buttato lì, ma sì, chiamiamolo Stabilicum nel segno della stabilità.
1: Certo.
2: E poi da lì, inizialmente, non è piaciuto a nessuno.
1: È strano.
2: Cioè, in realtà faceva proprio schifo.
0: Tanto bello.
2: Infatti nessuno l'ha preso in considerazione.
0: Come lo chiamavano?
2: Poi i giornalisti hanno iniziato a riprenderlo come Stabilicum e alla fine tutti dicevano fa schifo, fa schifo, ma come dico sempre io è proprio perché fa schifo che uno se lo ricorda bene.
1: Ma anche la legge elettorale fa schifo e quindi funziona,
0: una teoria quasi fisica.
2: Quella è bellissima.
1: Ma
2: speriamo che funzioni perfettamente.
1: Quando avete parlato dei nomi, c'erano altri nomi che potevano giocarsela con Stabilicum? Perché certo, più schifoso di Stabilicum è difficile.
2: No, in realtà era proprio l'unico. Per questo che alla fine abbiamo deciso di chiamarlo così.
0: No, perché è bello sapere che ci sono così tante idee.
2: Poca fantasia.
1: Quindi insomma alla fine rivendica, diciamo, di essere il padre del nome della nuova legge elettorale, signor Benigni.
2: Ma sì, ma non è che mi devo mettere una spilletta.
1: Ma no, infatti
2: sul petto,
1: non ce l'ha quella di Forza Italia di spilletta?
0: E ce l'avete tutti?
2: Ce l'ho qua.
1: Ah sì, c'ha quella lì, sì.
2: Quella faccio vedere, guarda.
1: No, ma guarda,
2: ce l'ho qua nel taschino.
1: Ma ci crediamo.
2: Non metterla perché tra
1: tra, l'abbiamo vista,
2: mezz'ora inizia un convegno nazionale di Forza Italia.
0: Però che fa, se la leva, quando non sta in non è ufficiale, zac, se la leva.
1: Certo, sì.
2: No, perché ho preso la giacca nuova dall'armadio e l'ho messa al volo per salire in macchina e collegarmi con voi.
1: L'ha comprata nuova la giacca?
2: È tempo a metterla.
1: Che giacca nuova, proprio nuova?
2: No, la giacca ce l'avevo nell'armadio, però quando la mando a lavare poi tolgo la spilletta.
1: Giusto, ragione.
0: Se gliela fregano, ma che scherzo.
1: Perché se lava con la spilletta poi magari si riga, ha ragione, anche la lavatrice. No.
2: Spillette ce ne ho.
1: Senta, ma quindi Stabilicum è meglio di Melonellum?
2: Beh, direi di sì, anche perché oggettivamente l'obiettivo della legge era proprio la stabilità e noi abbiamo costruito la legge proprio per centrare questo obiettivo, la stabilità, la governabilità, la rappresentanza, e crediamo di esserci riusciti, di aver costruito un impianto che dia finalmente agli italiani la possibilità di votare con chiarezza un presidente del Consiglio, un programma, una coalizione, poi chi prende un voto in più vincerà e governerà.
1: No.
2: Chi perde va all'opposizione, però si torna ad un sano e positivo bipolarismo.
1: Però scusi, signor Benigni, so che lei è omonimo del grande Roberto e anche vice segretario nazionale di Forza Italia, però sa che non è esattamente così, perché se nessuno arriva al 42%, la sera delle elezioni non si sa chi ha vinto e neanche chi ha perso.
2: Ma noi confidiamo che le due grandi coalizioni, centrodestra e centrosinistra, si presentino unite, che lavorino ovviamente per raggiungere quella soglia.
1: Sì,
2: confido sul fatto che o il centrodestra o il centrosinistra, oppure entrambe le
1: superano.
2: Poi è chiaro,
1: cioè la legge elettorale
2: abbiamo dovuto anche rispettare.
1: La legge elettorale non è fatta per le prossime elezioni, perché magari tra 4 anni e se ci sono 3 poli è un casino.
2: Vero, questo ovviamente ce l'ha imposto ovviamente la Costituzione, la Consulta, anche con le rilevazioni che ha fatto sulle leggi elettorali precedenti, cioè quello di indicare una soglia minima per assegnare il premio a chi vizioni, ecco perché nasce il 42%, ma è altrettanto vero che è giusto dare un premio a chi ottiene un risultato netto, trasparente, chiaro, cioè secondo una volontà forte da parte dei cittadini.
1: Lei sa
2: qualora
1: che
2: nessuno dovesse
1: raggiungere
2: il 42, uno i propri voti per ovviamente cercare di costruire delle maggioranze.
1: No, dicevo, lei sa, signor Benigni, che chi
2: comunque vincola le coalizioni rispettare il mandato popolare.
1: Sì. Lei sa che chi critica questa legge elettorale dice che il mandato forte non è tanto sicuro, perché se c'è quel 30-35% di astensione, alla fine sarebbe il 25% degli elettori che fa diventare il 55% dei parlamentari, quindi non sarebbe proprio un mandato chiaro e forte.
2: E noi con l'indicazione del Presidente del Consiglio e il ritorno alle preferenze puntiamo a far tornare a crescere anche l'affluenza.
1: Ah beh, certo, questa è la speranza che abbiamo tutti quanti. Senta, ma lei che ha 39 anni, ne dimostra 15 ed è vice segretario nazionale di Forza Italia, quando Occhiuto, il suo collega, dice che voi siete ingialliti.
0: Ma ingialliti che?
1: Nel senso che lei sembra il
2: nipote. Non so, lei mi vede ingiallito, non so. Ho il sole in faccia, se mi vede ingiallito me lo dica, che vado a farmi subito una
0: siamo noi, è lui che lo dice.
1: Il sole è in tasca, citiamo il Presidente. Non è solo in tasca, se lo ricorda, Berlusconi, non in faccia.
2: In questo caso in faccia, in tasca.
1: Quindi non siete ingialliti, come dice Occhiuto?
2: Guardi, non so.
1: Ha detto Occhiuto,
2: dico a me, mi vede ingiallito.
1: No, ma lo deve dire a me, lo deve dire a Occhiuto.
0: Occhiuto dice che siete ingialliti.
2: Non credo. Occhiuto dice che siamo ingialliti, io non penso che siamo ingialliti, anzi, penso che siamo ancora protagonisti nel paese, vogliamo continuare ad esserlo, ovviamente, giustamente, rilanciando anche l'azione politica del nostro partito,
1: che è Forza Italia. È vero
2: io penso che Forza Italia sia una forza protagonista nel paese e che, di cui il paese ha bisogno, perché noi siamo un sintomo, sinonimo di credibilità, di stabilità, di rassicurazione, e quindi io credo
1: certo.
2: da qui lo stabilico.
1: Senta, scusi, ma è vero che lei è molto amico di Marta Fascina e la compagna del presidente Berlusconi?
0: Fascino o fascina?
2: Siamo amici.
0: Come si dice? Fascino o
2: fascina? Avendo più o meno la stessa età, diciamo che i giovani in Forza Italia non sono sempre stati molto quelli in Parlamento.
1: Sì.
2: Poi nel partito ce ne sono davvero tanti. Dovremmo portare più giovani in Parlamento, perché ce ne sarebbe bisogno anche per il paese.
1: Ma lei è...
0: bisognerebbe portare.
1: Certo, ma lei è più filo Tajani o più filo Marina dentro Forza Italia? Signor Benigni, lei che è il vicepresidente del partito.
2: Io Berlusconi, mi stanno chiamando sotto, non so se si sente.
1: Sta chiamando Tajani?
0: No, si sente bene.
1: Roberto? No,
2: okay. Pronto?
1: No, pronto. Con noi o con chi sta parlando? Con noi? Con
2: sentite?
1: Noi. Sì, sentiamo bene. Benissimo.
2: Mi è arrivato con una telefonata.
1: Chi l'ha chiamata?
2: No, io sono filo Berlusconi.
0: Non c'è Tajani o Marina, sceglie.
2: Un senatore, non dico di che partito.
1: Ecco. Non di Forza Italia?
2: No, di Forza Italia.
1: Senta,
0: quindi è filo Marina?
1: Filo Marina, non
0: filo... filo Berlusconi e filo Marina.
2: Io sono filo Forza Italia.
1: Però ha ragione Pier Silvio quando diceva che va un po' svecchiata Forza Italia. Insomma, Tajani c'ha una certa ormai, no?
0: Lui la porta avanti la questione, no? Porta avanti la bandiera.
2: È quello che Tajani sta cercando di fare insieme a tutti noi. Io faccio il vice segretario, ho fatto il segretario di giovani, ho 39 anni, poi al congresso sono stato eletto vice segretario. Tutti i vice segretari comunque sono relativamente giovani, anche i miei colleghi Cirio, Chiuto, la stessa Bergamini.
1: Ma il suo sogno è fare segretario di Forza Italia, signor Benigni?
2: No, per carità.
1: Vabbè, perché? Scusi.
0: Che vuole fare? Vedendolo così che è creaturo.
2: Mi piacerebbe continuare comunque a vivere una vita dignitosa e ogni tanto dedicare il tempo anche alla famiglia.
0: Apri una caffetteria.
2: Cosa che già faccio fatica a fare.
1: Perché Tajani non ha una vita dignitosa, dice Tajani.
2: Purtroppo chi fa il segretario nazionale di un partito, a maggior ragione il ministro di un governo, diciamo che non ha molto tempo.
1: Vediamo,
0: fatti una pena, mamma mia.
1: Vediamo se è preparato per fare il segretario di Forza Italia. Lei come le preferisce le gonne delle donne? Lunghe o corte, signor Benigni?
2: Io di solito le preferisco coi pantaloni, coi jeans e le scarpe da tennis.
0: La sportivona.
1: Ma perché le sembrano più affidabili le donne con i jeans rispetto alle donne con le gonne?
2: No, diciamo che in politica è bello pensare di essere sempre molto simili
1: agli uomini.
2: Al fatto di stare un po' a contatto con le persone, di essere capaci di raccogliere consenso, di essere
1: secondo lei
2: persone
1: con le gonne...
2: che sanno stare sul marciapiede da noi.
1: No, sul marciapiede forse...
2: Quindi quando si fa una campagna elettorale, di solito si mettono le scarpe da tennis. Perché? Perché bisogna fare tanta strada, camminare, girare per le strade.
1: Però si può mettere...
0: Credo che sia l'ultimo rimasto a dire le scarpe da tennis.
1: Sì, ma poi le scarpe da tennis si possono mettere anche con la gonna volendo, non con jeans per forza.
2: Sì, assolutamente, va benissimo.
1: Però lei potendo scegliere jeans e scarpe da tennis, scegliere.
0: Proprio quelle.
1: Sì.
0: Non le sneakers, le scarpe da tennis.
1: Sì, sì. Senta, è
2: un po' moderni, sneakers, dai. Va bene, poi
0: comunque jeans e scarpa comoda.
1: Signor Benigni, grazie. Stefano Benigni, il padre del nome dello Stabilicum, vice segretario di Forza Italia. Mi spiace questi due giorni che fa a Milano questo convegno di Forza Italia. Si diverte, ci saluti Tajani.
0: Buongiorno.
1: Va bene, grazie. Questa è Rai Radio 1, questa è Giorno da Pecora, l'unica trasmissione che...
0: Arrivederci,
1: GR1.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Tutta l'attualità, le notizie in corso.
5: Le nostre rubriche, territori, finestre sul mondo.
6: E sempre tanti, tantissimi suoni e tanti ospiti musicali.
4: E a chiudere, scegliamo la parola del giorno.
5: Il pomeriggio di Radio 1.
6: Da lunedì al venerdì, dalle 15:30.
4: Con Raffaele Roselli,
5: Simona Rigoni
6: e Claudio De Tommaso.
7: fai da Conad. Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
8: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
9: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno store Lube, anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello store Lube più vicino a te.

0: ore 14.
1: Iodì, le patate fonte di iodio, da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.

0: GR1.
1: In studio Vanessa Giovagnoli, Nobel per la pace alla sudafricana Navi Pillay, ex giudice della Corte Penale Internazionale. Coraggio e integrità contro i crimini di guerra, scrive il comitato norvegese. La giurista, 85enne, aveva accusato Israele di genocidio a Gaza. Perché dovrebbe servire coraggio per dire la verità? Il suo commento. E Israele condanna l'assegnazione del Nobel a Pillay. Il Ministero degli Esteri afferma che il comitato ha premiato la più grande menzogna del XXI secolo e che Goebbels sta certamente applaudendo dall'inferno. Di contro plaude l'ONU, testimonia più che mai la necessità e il valore dei diritti umani in questo mondo. E sta suscitando sdegno la decisione del capo del Pentagono, Hegseth, di trasmettere in diretta streaming l'esecuzione di Nidal Malik Kazan. L'ex maggiore dell'esercito americano, condannato per aver ucciso 13 soldati in una base militare, sarà fucilato il 3 dicembre. È una tortura, afferma l'ONU. In Sicilia, doppia tromba d'aria marina nella zona di Marsala, colpito prima al porto e poi l'entroterra. 11 feriti, tra loro anche 4 bambini, e danni a edifici, automobili e coltivazioni. I vortici, sviluppatisi in mare, hanno raggiunto la terraferma, investendo anche una scuola. Molte vetture sono state sbalzate in aria. Sono stati ritrovati 2 quadri di Renoir rubati un mese fa al museo di Cannes-sur-Mer in Costa Azzurra in Francia. Erano in un garage apparentemente in buone condizioni, scrive la stampa locale. 6 persone, tra cui 2 presunti ladri, sono state arrestate. Ci fermiamo qui, la linea torna un giorno da pecora.

0: assegnato il Nobel per la pace alla giurista ONU che ha accusato Israele di genocidio, la prima donna non bianca all'alta corte del Sudafrica. Meloni ci è andata vicino, puntava su Trump che ha accusato di genocidio i non bianchi del Sudafrica.
1: Un giorno da pecora, solo su Radio 1.
2: Sempre un giorno da pecora, caro il mio simpatico Lauro su Rai Radio 1.
3: E cara la mia brillante Brilli su Rai Radio 1.
2: È venerdì 9 sì. ottobre su Rai Radio 1.
3: Finalmente.
2: Sono passati 1448 giorni dall'insediamento del governo Meloni.
3: Quindi domenica 1450, io ho già organizzato un brunch per festeggiare.
2: Dai, vabbè, veniamo tutti, ne mancano 369 alla fine della scadenza naturale della legislatura.
3: Chissà se sono 369, se sono meno, magari un po' meno, magari tanti, ma chi può dire?
2: Vediamo.
3: Andiamo a vedere questa buio cam di oggi, chi c'è?
2: Piccola sagoma, no, non la vedo.
3: Oggi è più
2: buio.
3: Oggi
2: è molto buio.
3: Oggi è più buia la buio cam del venerdì. Mi dicono, giravoce nei corridoi Rai, adesso io non ho certezze, che qui con noi ci sia uno dei più grandi showman di tutti i tempi.
2: Vero.
4: Ma ecco a voi.
3: Chi è?

0: tempi, signor Chiambretti, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: È incredibile vederla dal vivo, signor Chiambretti.
1: Chiambretti,
0: buongiorno.
2: Buonasera.
0: Finalmente, dico, quanti anni è che la evitiamo?
2: 2 o 3 anni.
0: No, di 1000 anni.
2: Ah, 3000 anni che mi invitano.
1: Che
2: sì,
1: bello, che bello.
2: L'ha visto?
0: Come sta? Ha messo la giacca azzurra per Forza Italia?
2: No, ho messo quella col cornetto.
0: La cravatta.
2: La cravatta, c'ha il cornetto, perché visto i tempi che corrono,
0: certo.
2: Porta fortuna.
0: E invece ha messo questa giacca azzurra per l'azzurra di Radio 1. E
2: sì,
0: anche...
2: perché voi avete rovinato la magia della radio. Uno poteva arrivare in mutande, adesso siamo pure...
1: adesso si vede.
0: Abbiamo fatto per quello, per evitare che lei venisse in mutande.
2: Solo oggi è la TV.
0: Sì, allora. Perché ci hanno detto, guardate che se lo mettete alle telecamere, Chiambretti arriva in mutande.
2: Esatto.
0: E allora abbiamo detto.
2: Perché è successo?
0: Video.
1: È successo già.
0: E signor Chiambretti, Pierino la peste, Guglielmi diceva il genio ribelle, l'unità una sorta di folletto televisivo, l'ansia il disturbatore della TV, il giornale.
1: Irriverente, geniale, mai banale, ma sempre innovativo.
0: Libero.
1: Il nostro miglior funambolo televisivo.
2: No, parlano di un altro.
0: No, il fatto.
1: Pierino piglia per i fondelli.
0: Lei che definizione si dà? Si doveva essere presentare come suo ospite in un programma.
2: Io sono un artigiano del tubo catodico, quando c'era, adesso non c'è più, quindi mi fermo ad artigiano. Ma sono un calzolaio.
0: Ma perché non capisce un tubo?
2: Non capisco un tubo, ma quelli che fanno la TV spesso.
0: Non capiscono un tubo,
2: ecco, l'ha detto lei, ma penso anch'io, però.
0: Senta, signor Chiambretti, lei ha 70 anni.
1: Cosa incredibile.
2: Ma bisogna dirlo, per forza.
1: Secondo me bisogna girare una bandiera.
2: Ne ho 2 da 35.
0: No, perché mi chiedevo, come si fa a essere ancora Pierino la Peste a 70 anni?
2: Ma io in realtà non mi voglio più chiamare Pierino la Peste, sono gli altri.
0: Pierone.
2: Pierone la Peste, Pierone la Peste. Gli anni passano per tutti, sono passati anche per me.
0: Ma si sente vecchio?
2: No, devo dire che ho l'età di sempre, faccio da 15 anni quello che facevo 15 anni fa.
0: Lo stesso programma, come dice Aldo Grasso.
2: Quello è fantastico. Aldo Grasso per me è una star. Io non lo leggo da più di 18 anni.
0: Ah, no, però le dico allora che ha scritto di recente che lei fa sempre lo stesso programma.
2: Sì, e lui fa sempre lo stesso articolo.
0: Forza. Però uno dei due deve cambiare. Scusi.
2: Cambierò io. Però posso dire che l'unica cosa che mi dispiace di Grasso, anche perché per la verità fa.
0: Torinista
2: benissimo.
0: Come lei.
2: Ecco, mi dispiace che sia tifoso del Toro.
0: Ma no, perché?
2: Del Toro. Perché non rappresenta il valore e la storia e l'immagine e il rispetto che abbiamo noi del Toro per tutti gli altri.
0: Certo. Però lei è super tifoso del Toro.
2: Sì.
0: Molto critico.
2: Molto critico. Sono 20 anni che non vinciamo neanche un gelato.
0: Vabbè, ho capito. Però si sa, le squadre di provincia, le squadre di
1: come?
0: Non di provincia.
1: Di provincia,
0: nel senso nel calcio, no? Ci sono un tot di squadre che vincono sempre le altre.
2: Ma scusi, noi ci chiamiamo Torino, siamo la squadra di Torino. Poi c'è quell'altra squadra che sta in periferia.
0: Sì,
2: non mi ricordo come si chiama.
0: Ma è colpa di Cairo che il Toro non vince più.
2: Ma diciamo che Cairo ci ha messo del suo, però poi anche la difficoltà di fare una squadra con tanti soldi e quindi con dei grandi giocatori ha fatto il resto.
0: C'è qualche giocatore che lei quando ne posta nelle sue storie odia sempre di più? Chi è i difensori centrali?
2: Sono passato da Lazaro, avevo fatto anche una lista per comprargli una carrozzeria.
0: Lazaro è un terzino, un giocatore di fascia.
2: Sì, era una fascia, sì. Adesso recentemente Coco, che non mi fa impazzire.
0: Coco poco, ma Coco.
2: Costa anche Coco.
0: Esatto.
2: Coco.
0: Forse per quello la comprato.
2: Diciamo che possiamo dire che però abbiamo i bilanci a posto. La squadra meno.
0: Senta, ma parlando così male di Cairo, non potrebbe andare a lavorare alla 7?
2: Però ci ho già lavorato quando lui era il responsabile della pubblicità. Lui nasce dalla pubblicità, è stato l'assistente personale del cavaliere Berlusconi, che io peraltro ho conosciuto proprio quando eravamo giovanissimi.
0: Berlusconi?
2: No,
0: Cairo.
2: Perché un giorno, non so per quale motivo, ho accompagnato un mio amico nel quartier generale del Cavaliere.
0: È sempre così, quando uno accompagna a fare il provino poi prendono l'altro.
2: E mi sono trovato di fronte un canaletto e anche Cairo.
0: Sì.
2: Il canaletto stava nell'ingresso di questo posto e c'era questo ragazzino giovanissimo, anche bellino.
0: Che era Cairo?
2: Sì, era lui il responsabile di sistemare eventualmente le persone.
1: Ha fatto
2: molta strada lui, anch'io però non anche lì, ma non con lui.
0: Perché lei ha fatto il grande slam, Rai, Mediaset della 7.
2: Ho fatto tutto.
0: La 9?
2: La 9 no, non ho ancora avuto il piacere, mi manca, ma mi manca anche Discovery per la verità.
0: Certo, le piacerebbe?
1: Realtà.
2: Ma mi piace fare esperienze sempre diverse, questo
0: è una bella risposta, questa è l'allenatore
2: di
0: calcio.
2: Però io preferirei rimanere alla Rai, perché sono tornata alla Rai, Laura?
0: Si fa le domande da solo.
2: Mi faccio una domanda e mi rispondo.
1: Sì, è bellissimo.
2: Sono tornato alla Rai perché ho cominciato alla Rai e volevo finire la mia onorata carriera alla Rai.
0: Vuole finire?
2: Non è che voglio finire, me la fanno finire forse.
0: Vuole andare in pensione?
2: No, non voglio andare in pensione, mi prendo pensionano, perché io ho un contratto che sta per finire alla fine della barca. Alla fine della barca.
0: Quando finisce la barca?
2: Quello la barca.
0: La barca va, Rai 3, 21, esatto. 20, 5 volte i 5 minuti di Vespa dura.
2: Sì.
0: 25 minuti.
2: 25 minuti, alle 20:10 parte.
0: Sì, 20:10.
2: Però il programma è stato chiamato proprio Finché la barca va, ricordando il fatto di quanto sia relativa alla vita di tutti, anche quella degli artisti.
0: Sì. Quindi io c'ha con queste cuffie che non le stanno comode?
2: Perché mi cadono, o c'è le orecchie troppo piccole o la cuffia troppo grande.
1: C'era qualcuno macrocefalo prima.
2: Io c'ho un gran testone rispetto alle spalle.
0: E quindi quando scade il contratto?
2: Alla fine della trasmissione, quindi alla fine di questo mese.
0: No, scusate, dirigenti quindi... Rai, una delle più belle trasmissioni della nostra azienda, Finché la barca va, su Rai 3 finisce questo mese, quindi bisogna rinnovarlo.
2: No, ma sai cos'è il problema? Che il palinsesto...
0: Ma ne abbiamo parlato di rinnovo?
2: No. È una parola che non si dice mai.
1: No,
2: però voi che fate la radio, voi che fate la radio mascherata da TV, non sapete che il palinsesto televisivo, che peraltro è bloccato da anni, mentre invece la nostra barca si muove, il palinsesto io l'ho immaginato come un parcheggio. Ci sono delle macchine dentro, tu puoi arrivare anche con una Bentley, se è pieno, dottore, non c'è posto.
0: Certo,
2: quindi io esco e non so se posso rientrare.
0: Ma non c'è più posto per lei.
1: Ecco come è fatto.
0: Ma è vero che la Rai è Telemeloni?
2: Ma un po' penso di sì.
0: Beh,
2: ma io credo anche che da quando esiste la televisione il governo si impossessi
0: dell'editore
2: della televisione, anche se nel passato, questo l'ho già detto ma ci tengo a ribadirlo, che sempre c'è stata quella che si chiamava la lottizzazione,
0: certo.
2: Con la differenza che tutti si portavano i propri e molti di questi erano anche molto bravi. Adesso è un po' meno,
0: cioè sono meno bravi,
1: sono meno
0: adesso
1: bravi,
2: sono un po' di meno e un po' meno bravi.
0: Lei sta a Rai 3, siete ancora comunisti a Rai 3?
2: No, assolutamente.
0: Ah, okay,
2: non c'è un bambino però.
0: Come mai? Beh, ma perché li ha finiti prima?
1: Se li sono mangiati prima.
0: Certo.
1: Ma chi le piace in televisione?
2: Ma io, guardi, posso dire la mia battuta snob? Io faccio la televisione per non guardarla.
1: Ecco.
2: Quindi io mi fermerei qui. Non do giudizi sugli altri perché in realtà non penso agli altri, anche se rispetto tutti, però dire chi mi piace mi diventa difficile.
0: Ma perché non le piace nessuno?
1: Così deve stare meglio.
2: No, semplicemente... perché sono nato un po' così, cioè
0: un po'
2: bastian contrari, è presente?
0: Sì, certo.
2: Cioè cerco di fare, e magari non ci riesco, almeno Aldo Grasso lo dice, cerco di fare quello che non fanno gli altri. Quindi già il fatto di aver fatto questa scelta fa sì che le imitazioni che vengono ripetute, quello fa quell'altro, quello sembra quell'altro è la brutta copia, oppure quello è meglio di quell'altro, io cerco di non farlo.
0: Ma tanto quella di Aldo Grasso, non so se è una critica, però dice, lei fa sempre lo stesso programma, perché lei è Chiambretti.
2: Sì.
1: Chiambretti fa Chiambretti.
2: Sì. Sì, no, ma la verità è che il critico deve fare il suo mestiere, però molte volte è come il generale che spara sui suoi soldati.
0: Vannacci? Come il generale, lei ha detto come il generale che spara sui suoi soldati.
2: Ma è ancora generale?
0: Non è più generale, però si usa,
1: però
0: come
1: mettiamo i puntini. Lo chiamano tutti generale.
0: L'ha invitato Finché la barca va.
2: È venuto. L'hanno nella passata edizione, quando non era ancora
0: generale.
2: Vannacci, no, era solo generale in prospettiva.
0: E adesso?
2: Adesso io lo rinviterò.
0: Anche perché entro fine mese finiamo, quindi...
2: Dice.
0: No, finisce il...
1: Per il momento.
0: Per il momento.
2: Sì. Potrei lavorare per Vannacci, magari.
0: No,
2: vado in caserma. Diciamo che se lascio la televisione faccio il militare.
0: Senta, lei una volta disse, il mio sogno nel cassetto è stare nel cassetto. Però non è vero.
2: Ma
1: stare nel cassetto in che senso?
2: Che già è una comfort zone, si dice. Comfort zone, mi piace molto.
1: Piccolo, piano piano.
2: No, ma anche perché questo è un fatto ormai chiaro, che un tempo si andava alla televisione portando delle idee.
0: Sì.
2: Adesso se ci vai ti dicono tienitele.
0: Certo.
2: Quindi è meglio cercare di fare sempre la stessa cosa, meglio.
0: Sì.
2: Quindi io qualcosina per il futuro ce l'avrei. Ma me la tengo per me perché sembrerebbe veramente che io fossi proprio fuori dal contesto.
0: Senta, ma facciamo questa cosa che funziona.
2: Prego.
0: Per rinnovare il contratto.
2: Ma siamo in onda.
0: Sì, diretta,
1: tutto
0: senza
1: in
0: mutande.
1: Diretta.
0: Il suo contratto scade a fine mese.
2: Sì.
0: L'hanno cercata da Mediaset.
2: Beh, ho buoni rapporti con Mediaset.
1: Diciamo di sì.
0: Lei
1: dai, alziamo
0: dire.
1: La posta. Mercanteggiamo.
2: No, ma io non voglio alziamo.
0: No.
2: Mi vogliono tutti. Al Jazeera mi ha cercato due volte.
1: Ma pensa.
0: Ma per cosa? Scusi. L'ha cercata.
2: Non lo posso dire. Servizi segreti.
0: No, certo. No, ma a Mediaset gli piacerebbe tornare?
2: Ma io ho lasciato, credo, un buon ricordo e un buon rapporto con Pier Silvio, quindi credo che se ci fosse l'occasione potrei anche bussare la porta.
0: Ma chiamava Pier Silvio o Dudi?
2: No, la chiamavo Pierre. Io chiamavo Pierre. A me piaceva molto.
0: Pierre, come stai?
2: Io sono Pierre Cardin, taglio tutto, lui è solo Pierre.
0: Senta, io Pierre. Lei, tra l'altro, ha fatto questa sua ultima trasmissione sulla barca,
2: sì,
0: per ricordare di quando faceva l'animatore sulle navi da crociera.
2: Come Berlusconi.
0: Esatto.
2: Berlusconi, beh, sì, lei vuole arrivare lì.
0: No, perché lui è diventato presidente del Consiglio.
2: Non ce l'ho fatta. Non ce l'ho fatta. No,
0: eravate altri uguali, tra l'altro.
2: No, lui aveva le scarpe 7 cm più alte.
0: Ah, ecco.
2: Io non
1: le
2: ho mai messe.
1: Le scarpe, però.
0: Ma vi siete visti i vicini?
2: No, io di persona l'ho visto solo due volte e l'ho sentito e mi ha fatto un grande piacere, perché la prima volta è stata telefonica, ed era la notte di Natale.
0: Ah.
2: E questa è bella, ci vorrebbe anche la musica. Cioè,
0: aspetta, mettiamo una musica da notte di Natale.
2: Notte di Natale, notte di Natale.
0: Il nostro regista, maestro Bernardini, grazie, trova subito una musica da notte di Natale.
2: La scena è questa.
1: Per la prossima puntata, perfetto.
0: Sì, siamo per Natale forse.
2: Dunque, siamo a casa mia, anzi casa di mia mamma.
0: Sì.
2: Mia mamma a Natale invitava sempre una serie di amici e parenti.
0: Sì.
2: Ed era l'unico momento.
0: È arrivata la musica.
2: Sì, me la sento, infatti entro nel mood. E quindi, come tutti i Natale, la famiglia si riunisce. La nostra è una famiglia separata, tutti per la propria strada, ma in quel giorno tutti insieme davanti alle lasagne. Mentre stavamo addentando le lasagne, che peraltro mia madre aveva sbagliato, le aveva messe crude dentro al forno, squilla il telefono. Erano le 11:25 della notte di Natale, di qualche anno fa. Rispondo e di là una voce seria dice: qui è il presidente, posso passarglielo, Arcore? Allora io ho preso la lasagna e l'ho rimessa nel piatto. Tanto stava in piedi da sola,
1: era ghiacciata.
2: E ho detto: me lo passi. E lui dice: sono qui con i miei nipoti, sono qui con la mia famiglia, le volevo augurare un buon Natale e benvenuto a bordo. La mia famiglia si è alzata in piedi e tutti insieme ci siamo abbracciati.
0: Ma scusi, benvenuto a bordo perché andava a media sempre.
2: Sì, è il giorno che entravo.
1: Però che attenzione,
2: Ma le 11:20 della notte di Natale,
1: che uno non se l'aspetta, diciamo la verità.
0: No, certo. Però di Berlusconi si dice, si è detto tutto il male e anche tutto il bene.
2: Sì, perché c'è quel Berlusconi, diciamo, nascosto, che molte volte è meglio di quello presente. Umanamente è l'uomo di spettacolo, la battuta era indimenticabile, ecco, diciamo così.
0: Senta, è più divertente Berlusconi o Renzi?
2: Beh, Renzi tenta di fare battute a tutto spiano, però le fa improvvisando, mentre invece Berlusconi aveva il repertorio.
0: Certo.
2: E quindi no, sono forti entrambi. Io penso che Renzi sarebbe forse il miglior politico italiano, brillante, vivace, giovane.
0: Perché sarebbe?
2: Sarebbe perché poi si autodistrugge con alcune cose che fa, scelte, referendum, entra, esce. È sicuramente un personaggio importante, ma allo stesso tempo attenzione.
0: Senta, signor Cambetti, nel programma Finché la barca va, di fatto
2: ma abbiamo finito?
0: No, siamo all'inizio.
2: Ma quanto dura?
0: Tre ore.
2: Cos'è, una soap opera?
0: Sì. No, è un sequestro di persona. Lei di fatto intervista un ospite a puntata. Sono più importanti le domande o le risposte?
2: Per me sempre le domande. Anche perché la domanda comunque è preparata, quindi ha un senso logico. La risposta è improvvisa, quindi è improvvisata. E quindi può andare bene, può andare male.
0: Qual è la domanda più irriverente che ha fatto nella sua carriera da quando ha iniziato nell'83? Cos'era?
1: Era l'83.
2: Ma non è la più irriverente, però la più surreale potrebbe essere quella. Io facevo l'inviato per Va Pensiero con Andrea Barbato e seguivo un po' tanti eventi.
0: Sì.
2: Una settimana andai allo stadio a San Siro, c'è una partita Milan-Genova. Io con un tesserino da giornalista sono entrato sul campo, mentre i giocatori entravano anche loro sul campo con la palla e l'arbitro e si sono sistemati come sempre per il saluto. Io sono entrato e mi sono messo vicino a Baresi per ricordarlo e gli ho chiesto qual era il suo hobby preferito.
0: E lui
1: totalmente fuori contesto.
2: E lui si è girato, a parte che io sembravo un nano di fronte a lui, non riusciva a capire che cosa volessi dire. Quel silenzio era molto
1: significativo.
0: È più riverente questa di quando chiese ad Andreotti se all'inferno avrebbe fatto un altro governo?
2: Però lui ha detto che sarebbe stato in buona compagnia.
0: Sì, però quella di una cattiveria.
2: Dice.
0: All'inferno. Sì. Se l'inferno prevedeva la morte.
2: Però lo chiamavano Belzebù.
0: Sì, ma era vivo.
2: Era vivo, sì.
0: Quindi lei diceva.
2: Sì. Dice che le ha augurato la morte.
0: Anche lì,
2: l'Andreotti privato.
0: Certo.
2: Eccezionale.
1: Spiritosissimo.
0: Senta, e quella volta con Woody Allen, Woody Allen le chiese di non parlare di morte e lei gli chiese
2: tutto.
0: Della morte.
2: Della morte.
1: Della morte minuto per minuto. Ma gli aveva detto: guardi, non si preoccupi, non ne parleremo?
2: Sì, no, effettivamente.
0: Cioè, si mantengono gli accordi quando viene fatta una richiesta prima di un'intervista?
2: In linea di massima, sì, quella sì. volta no.
0: Sì, certo.
1: No, quando ti ricapita,
0: cioè si mantengono quando si mantengono.
2: Sì, anche perché quelle interviste lì che hanno un minutaggio molto ristretto, voi sì. attrici lo sapete, gli uffici grazie. Stampa promuovono, lei parla
0: ah,
2: di
0: no,
2: lei.
0: Scusi, no,
2: al femminile.
0: Sì, no, ragione.
1: Ha problemi
0: ragione.
1: Di identità.
0: L'ho persa la carta.
2: E allora ho detto, devo stare lì 7 minuti. E allora ho detto, parliamo di Bergman e parliamo della partita a scacchi con la morte e quindi erano tutte domande che gli creavano già delle pustole sulla faccia dopo 6 minuti era gonfio e mi hanno detto finito, stop
0: certo.
2: Poi l'hanno portato via.
0: Ma povero Woody.
1: Povero Woodino.
0: Certo. Senta, le manca Berlusconi?
2: Certo che mi manca.
1: Perché detto così?
2: Perché è ricco di spunti da ogni punto di vista. E poi ero comunque affezionato, era come Babbo Natale.
0: Ma le hanno mai chiesto di candidarsi?
2: No, candidarmi no.
0: Ah, sì?
2: Candidarmi no.
0: Ah sì?
1: No, però qualche cosa gli hanno chiesto.
0: No,
1: perché ha avuto un attimo
0: quando
1: di
0: quando uno risponde così. No,
2: stavo pensando. No, perché in realtà non sono andato neanche alle feste dell'Unità. Conosco
0: quindi
2: diversi
0: fuori dal sistema.
2: Fuori dal sistema, no, ho cercato sempre di essere libero.
0: Ieri ha ospitato nel suo programma Finché la barca va su Rai 3
2: il sindaco
0: di Roma Gualtieri,
2: sì.
0: Un po' rigido,
2: si fa quello che si può.
0: Sì, no,
2: cioè,
0: no,
2: non posso sostituirmi al sindaco,
0: no, certo.
2: Però fare il sindaco.
0: Gli piacerebbe fare il sindaco di Torino?
2: Beh, non mi dispiacerebbe.
1: Dai.
2: Non mi dispiacerebbe. Io amo molto la mia città e continuo a considerarla la capitale d'Italia.
0: Si vota l'anno
1: adesso
0: prossimo a Torino.
2: Si vota. Punto?
0: No, dico.
2: No, mi dà un'idea, perché se la RAI mi fa fuori.
0: No,
2: punto.
0: Ma la RAI non è che la fa fuori, se finisce il contratto è diverso.
2: Sì, è diverso, sì. Comunque, se dovessi eventualmente fermarmi,
0: sì?
2: Punto al primo cittadino.
0: Ma
1: Beh, mica brutto però,
0: Ma le hanno mai chiesto di candidarsi a sindaco?
2: No, mi hanno chiesto magari di partecipare a qualche manifestazione.
0: Il sindaco di Torino?
1: Allora, candidati adesso, cioè, diciamolo.
0: Lista civica, lista Chiambretti?
2: Sì, con chi vado?
0: No, infatti, no, chi la vuole?
2: E chi mi vuole a me?
0: Ma lei è di centrodestra o di centrosinistra?
2: No, più portato al centrosinistra. Però non voto da più di 15 anni.
0: Ah,
2: perché non mi riconosco in niente.
0: Ma certo.
2: Non so se questo mi rovina.
1: Quindi paga le tasse, vediamo
2: io
1: che
2: succede. Io le pago tutte.
0: Sì, ma e quindi secondo lei il centrosinistra cosa dovrebbe fare adesso? Le primarie o no?
2: Ma io so una cosa, che la Meloni voterà per la Schlein.
0: Sì, alle primarie?
2: Sì, perché dice così. Vince tutto perché, per altri 20 anni.
0: Perché Conte è più forte della Schlein, secondo lei?
2: Devi fare i conti.
0: Sì, quello è importante. Adesso con noi c'è.
1: Chi c'è?
3: Pentoline, padella, c'è Clemente Mastella.
1: Clemente Mastella.
0: Sindaco di Benevento, è l'ultimo dei democristiani di questo paese.
1: Buongiorno.
4: Siete di riguardo da voi.
1: Uno
4: di Torino. Benevento Torino.
2: Esatto.
0: Vi conoscete.
4: Ciao.
2: No, ma non solo, io sono stato a Benevento e posso dire, non è una marchetta, che sembra di essere in Svizzera. Cioè è perfetta la
0: cioccolato.
2: Città. È il merito del sindaco, secondo me.
4: Grazie.
0: Senta, grazie. Signor Mastella, signor Chiambretti, dov'è? In ufficio al comune? Vedo le bandiere, ma
4: Sì.
0: Senta,
1: vale, sta giusta tutto carino.
0: Chiambretti,
4: ha
0: detto che gli piacerebbe fare il sindaco a Torino. Che consigli gli dà da sindaco a sindaco?
4: Ma non so se ti conviene, perché è faticoso.
2: Lo so, è complicato, è vero.
4: È molto
2: complicato.
4: Più faticoso di condurre la barca.
2: La barca dura.
4: Ma c'è un freddo.
2: È venuto lui sulla barca.
0: Fa freddo sulla barca.
2: Sì, infatti si ammalano tutti.
0: Perché spieghiamo, è una barca che va sul Tevere, fa un programma che viene registrato la sera, quindi c'è sempre un freddo cane.
2: Sì, è sempre molto umido.
0: Sì. Senta, ma Chiambretti è in televisione da 40 anni.
2: Grazie.
0: Lei è in politica da più o meno... Lei è il
1: da 50.
0: Ma lei è il Chiambretti della politica o Chiambretti è il Mastella della televisione?
4: Ci alterniamo.
0: Io
4: posso essere il Chiambretti, ma io vuoi essere il Mastella della
2: della TV.
0: Si sente
4: il Mastella nell'attività.
0: Si sente, signor Chiambretti, il Mastella della televisione.
2: Mi ci devo inserire. Però lui è una persona molto simpatica e brillante, quindi perché no?
0: Senta,
4: grazie molto.
0: Sta il centrosinistra? Lei aveva proposto questa cosa una lista unica dei centrini, non se l'è filata nessuno, signor Mastella.
4: Ma peggio per loro, mica per me.
0: No, infatti.
4: Cioè, io la parte mia l'ho fatta in passato, ora tento di costruire qualcosa. Però vedo che insomma che sono inascoltato. Pazienza, senza il centro il centrosinistra non vince. E peraltro questa faticosa diatriba. Devo dire che ci stanno tante cose disastrate, il mondo in questa situazione, l'ansia di giovani rispetto al futuro. Qual è la diatriba del centro-sinistra? Chi fa il candidato, non no. Chi è il leader, cioè non c'è un leader, questa è la verità, non c'è un leader, ce lo si. Ma se... c'è la Meloni, qua non c'è un leader.
0: Ma secondo lei primarie o terzo uomo? Perché anche lì non si capisce bene qual è la scelta.
1: Poi chi è il terzo uomo?
0: Tra l'altro, se c'è.
4: Ma dico terzo uomo o donna?
0: Terzo sì,
4: uomo,
0: terzo uomo nel senso.
4: No, però voglio dire, ma vedo le cose che metterei qua, se fossi stato ora andavo al pollaio e mettevo l'uovo di Colombo.
0: Sì.
4: Qua è l'uovo di Colombo. Ma dico io a Dio, voi fate i sondaggi per dire il Partito Democratico quanto piglia, quanto piglia. Ma volete fare un sondaggio a voi due? Chi è in grado di vincere contro la Meloni? Ci vuole tanto. Volete fare le primarie e fate le secondarie anziché le primarie.
0: Ma bastava
4: fare il liceo classico anziché.
1: Bastava ma uno chiamava Mastella e sapeva già cosa fare.
0: Secondo lei chi è più adatto a battere la Meloni? Conte o Schlein, signor Mastella?
2: Bella domanda questa.
0: Grazie.
4: Piace molto. La risposta. Domanda senza risposta.
0: Ma come senza risposta? Allora non è bella la domanda se non c'è la risposta.
2: Non si vuole sbilanciare, secondo me. Strategia.
4: Ora mi voglio, ora caro Chiambetti, mi voglio bilanciare, non sbilanciare.
0: Ma scusi, secondo lei è meglio uno tra Conte e Schlein oppure un altro, Bersani, qualcuno ha detto, un federatore?
4: Bersani federatore?
0: No, un federatore, tolga Bersani. Ma è meglio
4: ma le ripeto, la mia tesi è uno o una, anche qualsiasi voglio dire,
0: sì.
4: Che censita sul piano di cognizione dei sondaggi, sì. Poi è in grado di vincere, sì, o per noi combattere alla pari.
0: Sì, ma al di là dei sondaggi,
1: ogni tanto tirano fuori
4: anche
1: un nome, no?
4: Anche sondando Mastella, sì, vista l'esperienza.
0: Io voglio
4: Mastella, se vince contro la Meloni, oppure no, posso andare anche io. Che volete che
0: Ma al di là dei sondaggi, voglio sapere il suo naso, il suo fiuto da vecchio democristiano. Secondo lei serve un'altra persona o va bene uno tra Conte e Schlein?
4: Se loro si mettono d'accordo nel rinvenire un'altra persona, vince quest'altra persona contro la Meloni.
0: E chi potrebbe essere secondo lei?
4: Perché le spiego qual è la logica.
1: Aspetta che ci spiega.
4: La logica della domanda qual è? Se il candidato vince Conte le primarie,
0: sì.
4: Diversi del PD
0: non lo votano.
4: Insomma smussano e quindi non so se vuole. Ma poi se vince per caso la Schlein, quanti 5 Stelle che non votano?
0: Certo.
4: A me mica voto un 5 Stelle a Benevento, io voto per loro, io ho votato a Fico, ma questi mica votano me.
0: Certo.
4: Cioè questo è un po' strano.
0: Sì.
4: Cioè a volte sono un po' strani.
2: Ce l'ho il nome.
0: Aspetti.
4: Un lavoro enorme.
0: Aspetti, ce l'ho.
2: Ce l'ho. De Luca.
0: Che è molto amico dei 5 Stelle.
1: Ha fatto una faccia strana, per chi non lo vede, ha fatto una faccia strana.
4: No, De Luca mi simpatico, però De Luca non si sa. Va da Renzi e dà l'intendere che sta con Renzi.
0: Certo.
4: Poi il figlio si è ragionato del PD.
0: Sì.
4: Poi dice vi faccio fare un'intesa, ha detto ai suoi consigli regionali, per cui lavoriamo assieme con la Schlein. Con chi cacchio stai De Luca, puoi dire o no? Non si capisce con chi sta.
0: Aspetti che c'ho un'altra
4: altro che io.
0: C'ho un'altra bella domanda. Se ci fossero le primarie Conte e contro Schlein, lei per chi vota? Bella questa,
2: Mi piace no, forse vado però guardo lei.
4: Forse vado proprio a votare, perché ecco, se si arriva alle primarie di questo tipo, credo che si perda. Primarie in contrapposizione, perdi il centro-sinistra.
0: Ma scusi, con questa legge elettorale è meglio andare da soli o in coalizione? Aspetti a rispondere.
4: In coalizione, perché c'è il vantaggio della coalizione di stare assieme.
0: Però senza
4: insomma, se uno sta al centro-centro si slaccia dalle coalizioni.
0: Sì.
4: E se nessuno è in coalizione raggiunge il 42%, chi sta al centro diventa.
0: Se nessuno arriva al 42%.
1: Senta,
0: ha visto che ieri l'altro giorno il pranzo Bonelli, Frattoiani, Conte hanno mangiato lenticchie. Come lo giudica questo? No, Mastella. Com'è?
4: È un pranzo di ipertenti.
0: È un pranzo di ipertenti.
4: Dicono, alle mie parti, se si mangiano maccheroni, spaghetti,
0: si può vincere.
4: Invece un po' meno.
0: Un po' meno.
4: È un pranzo, come dire,
1: da perdenti,
4: per quelli che sono un po' malati. Andrebbe bene per me, non tanto per
0: no,
4: me.
0: No. Vita. Certo. E signor Chiambretti, cosa ne pensa lei del pranzo delle lenticchie?
2: A Natale con Berlusconi.
0: Esatto.
2: Siamo tornati là.
0: Quello è.
2: Portano soldi.
0: Soldi.
2: Portano soldi per la campagna elettorale.
0: È vero. Senta, ieri.
4: Ma Berlusconi già li aveva i soldi.
0: Ieri Donzelli e anche oggi Ariana Meloni sui giornali hanno parlato che questa legge elettorale ci porta nella terza repubblica. Lei che è stato un protagonista della prima, ma la seconda dov'è finita?
4: Adesso ancora la seconda.
0: Quella
4: terza se il signore m'assiste.
0: No,
4: è tutta una buttata, ci sono tante cose che non vanno. Ad esempio, il fatto del Senato, dovete ricordarvi, questa è la storia, che Ciampi, quando c'è una legge un po' analoga, in cui si doveva votare per il Senato anche a livello maggioritario in tutti i Italia, disse no. Che la seconda Costituzione, il Senato si vota regionalmente.
0: Su base regionale.
4: E quindi in questo caso qua è
0: il premio,
4: non va bene, qui la Corte deve mettere la parte.
0: Premio di maggioranza.
4: Solo
0: a livello
4: che
0: nazionale.
4: Tutti quanti a dire alla Corte menderà, farà. attenti, c'è stato verificato già un caso in cui si è andata prima a votare e poi la Corte ha detto: ah, non aveva fatto questo, alzo, ma intervenite prima.
0: Esatto.
4: Pigliate un po' di tempo. Tecnicamente per febbraio, decidete che cosa fare, che cosa ha accettato, sindoto, emendato, diciamo, o meno, però così non va.
0: L'intervento,
4: non si può andare a votare prima.
0: L'intervento del costituzionalista Mastella è intervenite prima, direi sintetizzando.
4: Esatto.
0: Grazie, Clemente Mastella, l'ultimo democristiani, sindaco.
4: Ciao, stasera non c'è Chiambretti in barca? No,
2: c'è. Come no, ci sono, è venerdì.
4: Ho visto, vedi come ti vedo, ho visto l'altra sera, ha detto cose intelligenti, quello il
0: Mughini.
4: Geo tutto no, per
2: Tozzi.
4: Il mondo.
2: Ah, Tozzi,
4: quello
2: Tozzi, Tozzi. Tozzi.
4: Non è caso, no, Tozzi, no, quello del
2: Fabri.
4: Bravo.
0: Con le amarene, certo, grazie, signor Mastella. Chi c'è stasera?
2: Stasera c'è Luca Relli.
0: E Selvaggia?
2: No, lui. Che non sono fratelli, e lo dico chiaramente.
0: Americano, Luca Relli, certo.
2: Luca Relli.
0: Questa è Rai Radio 1, questa è Giorno da Pecora, l'unica trasmissione con Luca Relli.
1: Luca Relli.
5: Radio 1, un mondo da sentire.
6: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo, 400 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
8: Fantroni, fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA. Come lo Smart TV Smartech da 32 pollici, la grande tecnologia alla portata di tutti. Tu a soli 154,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
9: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
10: Confessioni, la voce più intima di una storia, perché ogni storia custodisce un non

0: della guerra exit annuncia una novità per gli Stati Uniti, l'esecuzione per fucilazione di un condannato a morte in diretta streaming. La novità è che prima si è celebrato un processo.
1: Un giorno da pecora, solo su Radio 1.
2: Ed è sempre un giorno da pecora, caro il mio simpatico Lauro su Rai Radio 1.
3: E cara la mia brillante Brilli, oggi con noi c'è...
2: Chi c'è? Chiambretti,
3: il più grande artigiano della televisione italiana, grazie, conduttore grazie. Di Finché la barca va su Rai 3 tutte le sere, lunedì e venerdì, ancora per poco.
4: Ancora per poco, ancora
2: speriamo che rinnovino.
4: Ancora 3-4 settimane, ma non ne vorrei fare un caso personale, ma sì, anche se lo è.
2: Però, certo. Senti, ma ieri sera com'è andata questa interruzione?
4: L'altra sera. È successo qualcosa di strano, perché siamo stati fermati non con la paletta, come succede.
3: Noi andavate in onda sul Tevere con la vostra la barca.
4: Sì, a un certo punto abbiamo visto delle pile che dalla banchina hanno cominciato a lampeggiare verso la barca. Io non me ne sono accorto lì per lì, perché avevo Mughini. Il grande Mughini ed ero girato con le spalle verso la banchina, e a un certo punto mi ha detto: ci dobbiamo fermare i tecnici perché c'è la polizia. Allora ho detto:
2: tutto registrato, tutto in diretta,
4: tutto in diretta. No? E quindi la cosa curiosa è la prima cosa che è successa è che Mughini pensava di essere lui l'oggetto dell'arresto
3: per la buon costume,
4: e infatti l'ha detto 2 o 3 volte, ma era già così, così guardava se aveva il documento. E poi invece il problema si è risolto rapidamente, un equivoco: noi viaggiamo su quel fiume da 70-80 puntate. Per viaggiare sul fiume con un drone ci vuole un'autorizzazione della procura e non so della questura,
2: un permesso di volo proprio.
4: Esatto, probabilmente in quelle ore, in quel preciso spazio, c'era una riduzione per una manifestazione. Quindi i 2 poliziotti, anzi i 4 che erano lì, probabilmente non sapevano che noi abbiamo un'autorizzazione che è prolungata nel tempo.
3: Lei ha cercato di dire: sono della Rai, no?
4: Sono della Rai. Poi a un certo punto ho detto: questo è Mediaset. È uno scherzo. È uno scherzo.
3: Lo fanno da Mediaset.
4: Lo fanno.
3: Sarebbe stato bello se fosse successo col sindaco Gualtieri.
4: In onda. Abbiamo il sindaco. Avevamo, diciamo, la raccomandazione.
3: Sono della Rai, ancora per poco, doveva dire.
4: Ancora. Ma lei ribatte su questa cosa. Io mi affido al destino, al fatto. Se il caso non viene mai per caso.
3: Ma Giorgia Meloni l'ha invitata?
4: Io invito tutti, ma non tutti vengono.
3: Ah, non è voluta venire.
4: Quindi io ho invitato la Meloni, ho invitato la Schlein, ho invitato Salvini, ho invitato Renzi è venuto, in effetti. Poi abbiamo invitato i Verdi di sinistra, molti sono venuti. Quindi, Pannacci l'abbiamo invitato.
3: Meloni, Schlein,
4: per il momento non neanche Salvini.
3: Neanche Salvini.
4: Sì.
3: Vabbè, come mai?
4: Ah, questo bisognerebbe chiederlo a loro, possiamo telefonare.
2: Forse temono l'umido.
3: Forse è quello, di essere buttati nell'umido, forse. Senta, che ruolo farebbe fare al presidente Meloni in un suo show?
4: Il mio show?
3: Sì.
4: Il presidente del consiglio.
3: No, vabbè,
4: è fortissimo avere il presidente del consiglio dentro un varietà.
3: Certo, un ruolo del varietà. Lei ha lanciato, diciamo, alcuni mostri, diciamo, nelle sue tre. Alcuni sono andati in carriera, molto bene. Signorini ultimamente.
4: Sì, Costantino Garantesca.
3: Anche Lubamba.
4: Lubamba si è buttata in politica.
3: No, esatto, ma Lubamba che l'ha lanciata
2: cose,
3: lei.
2: Però, bravo,
3: adesso
2: bravo.
3: Lubamba sta con Mannacci, cioè politicamente.
4: Sì, prima stava con Salvini.
3: Politicamente.
4: Politicamente.
3: Sì, no, certo.
4: Adesso invece si è innamorato del generale, come lo chiamate voi.
3: Sì, ma vi parlate ancora con Lubamba?
4: No, però mi manda continuamente delle foto di lei con i premier. I premier della destra.
3: Da destra, certo. E lei come risponde?
4: Complimenti. Non so cosa dire.
3: Però. No, ma infatti, assolutamente. Senta, quello che, ma secondo lei quando si va a votare?
4: Ah, si va a votare?
3: Penso di sì. Entro un anno al massimo.
4: Alcuni vogliono accelerare, è come se le avessero già fatte. Sì. Altri invece non le vogliono. Io non voto, quindi
3: non voterò neanche alle prossime.
4: Non credo di votare.
3: Proprio.
4: Non credo di votare.
3: Senta, che idea si è fatto lei? Perché la Vitola ha messo una bomba a Ranucci?
4: Questa è una bella.
2: Sarebbe da capire.
3: No, ci hai fatto un'idea, perché è il grande giallo dell'estate, ancora adesso, perché

0: Sì, beh, ci sono i complottisti che la dicono così, cioè, ve la dico.
1: Attenzione.
0: Musica thriller.
1: Musica thriller, un attimo, il nostro regista, il nostro maestro Bernardini, che è uno dei migliori registi dell'azienda, cerchiamo una musica complottista. Quindi,
2: sì, complottista.
1: Quindi aspetti, lei adesso. Non parli, che adesso prima arriva la musica complottista.
0: È roba seria, non è che posso stare qui a
1: scherzare. No, ha ragione. Quindi cerchiamo una musica veramente complottista.
2: Tipo.
1: Ok, complottista.
0: Va bene.
1: Diretto allora, su Rai Radio 1, Piero Chiambretti con la musica complottista svela il complotto della bomba di La Vitola Ranucci.
0: Allora, è così, me l'hanno raccontata così.
1: Sì.
0: Noi sappiamo che La Vitola lavorava con i servizi segreti.
1: Sì.
0: Allora quelli dei servizi segreti a un certo punto hanno un'idea.
1: Sì.
0: Vanno dalla Vitola e dicono: metti la bomba, così il tuo protetto, il tuo amico fraterno va in politica e tu hai fatto un'opera pazzesca per noi e per lui.
1: Sì.
0: In realtà era un contropensiero, perché invece in questo modo hanno arrestato lui e hanno mandato via l'altro.
1: Quindi ha fatto filotto?
0: Sì, ha fatto filotto, sono i servizi segreti. Molto semplice.
1: Ma lei preferirebbe intervistare La Vitola o Ranucci?
0: Beh, La Vitola.
1: La Vitola.
0: La Vitola, perché è comunque un personaggio letterario.
1: Mm.
0: È una specie di Arsenio Lupin mischiato a Clouseau della Sûreté.
1: Certo.
2: Interessante visione.
1: Però, senta, sta meglio il Torino o il PD?
0: Questa è una bella domanda, ancora il PD.
1: Ancora il PD del Torino?
0: Sì.
1: Tanto noi in questa trasmissione volevamo chiamarla solo belle domande.
0: Belle domande.
1: Poi abbiamo deciso di chiamarla Un giorno da pecora, vabbè, è successo quello. Ma è vero, questo lo raccontava sua mamma, che lei a 4 anni imitava le gemelle Kessler?
0: Sì, nel balletto.
1: Ma
0: però.
1: In due però erano.
0: Sì, beh, facevo un po' di qua e un po' di là.
1: Cioè, come era?
2: No, ti vestivi.
0: Mi portavo sulla destra, non mi sento più. No. Mi portavo sulla destra.
1: Si sente?
0: No, io mi sento, ma non mi sento nelle cuffie.
1: Non lo so, forse sì, qui.
0: Ma comunque se ci sento una casa, ecco, mi sento benissimo.
1: Qui c'è il pirolino, poi decidere.
0: È il mio pirolino.
2: Ognuno ha il suo pirolino.
1: Lo tocchi
0: ma
1: lei
0: non ce l'ha il pirolino.
2: Io ce l'ho.
1: Lo tocchi lei il pirolino, non voglio toccare il suo.
0: No, perfetto.
1: Per sentire.
2: Andiamo avanti, che qui faccenda si fa bieca.
0: No, semplicemente
1: Kessler.
0: Mi piaceva, perché stavo davanti alla televisione in bianco e nero con le gambe incrociate da indiano e guardavo tutto. E allora poi scendevo e pensavo di saper imitare. In realtà non imitavo nulla. Però le Kessler mi divertivano, perché facevo un passetto di qua ed ero Helen, e poi facevo un pezzo ed ero l'altra.
1: Certo.
2: È vero che si vestiva anche da sceicco bianco?
0: Questo non me lo ricordo, forse era il mio pigiama.
2: No, il pigiama. Beh, semplicemente.
1: Ma invece voleva diventare Alighiero Noschese.
0: Di nuovo?
1: Sì.
0: No, ma queste sono, forse sono delle fake news. No, mi piaceva imitare senza essere bravo, anzi essere incapace.
1: Ma e questa cosa che invece confondeva la scuola col teatro?
0: Beh sì, perché la scuola per me è sempre stata, dalla prima elementare fino anche all'università, che poi non ho finito, il luogo dove andavo per far ridere. E quindi ogni volta dovevo preparare qualcosa, battute, vestiti, sorprese, che potessero sorprendere tutti. Tutti ridevano, ma io venivo puntualmente bocciato.
1: Ma questo era un modo per farsi accettare, cioè far ridere gli
0: probabilmente
1: altri?
0: Probabilmente avevo un problema serio e quindi...
1: Che problema aveva?
0: L'accettazione.
2: Ma si è risolto negli anni?
0: Ma sì, adesso forse abbastanza, anche se ormai l'accettazione si chiama share, quindi è comunque sempre un problema. Un problema. Questa è bella, le è piaciuta.
1: Senta, lei una volta ha detto che ha avuto molte donne.
0: Sì, però bisogna spiegarlo meglio.
1: E che se fosse stata una donna non sarebbe mai venuta con lei.
0: Esatto, perché io sono molto autocritico e penso di essere un piccolo mostro, una specie
1: di
0: Rigoletto. Io sono Rigoletto, con la cravatta.
1: Rigoletto.
0: No, però vi devo dire una cosa, che serve anche a quelli brutti come me.
1: Sì.
0: Allora, c'è una musica d'amore.
1: Musica da brutta, forse.
0: Sì, sì, però una cosa romantica.
1: Ah, una musica d'amore, ma brutta.
0: No,
1: come la vuole?
0: Bella.
1: Ma
2: bella
1: d'amore.
2: Una bella musica d'amore.
0: Perché comunque in fondo può piacere quello
1: allora,
0: che dico.
1: Cerchiamo una musica bella morbida, ma d'amore. Morbida. Adesso la troviamo, morbida anche, la troviamo. Un attimo, che sono il nostro maestro Bernardini.
2: Vabbè, ci vuole il tempo suo.
1: Sì,
2: ci vuole il tempo che ce l'ho. Ecco.
0: Perfetta.
1: Questa è bella.
0: Allora, come...
1: Io mi sono già eccitato, ti figuri. No,
0: sì, sono eccitato. Cari radio teleascoltatori, maledizione, è meglio solo la radio. Si sa, perché è un luogo comune, che per ogni uomo sulla terra ci sono 7 donne.
1: Ah.
0: E si sa anche, se tu le fai ridere, ci stanno.
1: Certo.
0: Bene, credo che nel pianeta ci sia uno che abbia 14 donne, cioè sì, anche le mie. Sì. Perché io facevo ridere e stavano sempre con
1: le altre. Lo so chi è. È quello che lavorava sulle navi.
0: Probabilmente sì. E quindi io a un certo punto ho dovuto comprare un cane, sì, perché con un cocker potevo andare nei giardini.
2: Ah, perché è stata strana la pausa.
1: No.
0: E con non è che mi sono fidanzato con un cane.
2: Voglio sperare.
0: No, andavo nei giardini col cane e arriva subito una amante di cani, sì, che dire che è bello il cane. All'epoca il cocker era proprio il cane di tendenza, Joe Cocker, e cantava anche delle canzoni. E quindi lì ho trovato il primo momento di coraggio per affrontare il pianeta donna. Per me le donne sono meglio degli uomini, sempre.
1: Senta, un suo amico diceva che con lei venivano solo le scopanomi.
0: Chi l'ha detto?
2: Ma che orrore,
1: suo amico.
0: Non ero mio amico,
1: no,
0: scusi.
1: Vabbè, sì, non lo so.
0: Io spero di no, anche perché non è che,
2: scusa,
0: non è che il mio nome era così importante.
1: No, poi lei è diventato famoso, però.
0: Famoso, una calamita.
1: La fama aiuta?
0: La fama aiuta, sì, un po' aiuta, ma sì, non troppo, però, perché spesso vengono proprio quelle sbagliate.
1: Adesso con noi c'è.
2: Chi c'è?
3: Pier Giorgio Odifetti sa contare i numeretti.
2: Giorgio Odifreddi,
1: il più grande matematico di tutti i tempi. Signor Odifreddi, buongiorno.
2: Buongiorno.
0: È frizzato.
4: Purtroppo non è più così.
1: Ma in che senso? Che non è più il più grande matematico di tutti i tempi?
4: Nel senso che ormai siamo tutti stati fregati dall'intelligenza artificiale. Ormai gli uomini sono passati in secondo piano, anche le donne.
2: La razza umana, però.
1: Senta, la razza umana. Però diciamo, il più grande matematico di tutti i tempi, esclusa l'intelligenza artificiale umana.
2: Aggiorniamo la scheda.
1: In studio con noi oggi c'è Piero Chiambretti.
0: Buonasera professore, anzi buongiorno.
4: Ciao,
0: professore.
4: Come stai?
0: Molto bene, do i numeri.
1: Siete tutti e due piemontesi, avete tutti e due il cognome lungo.
0: Sì.
4: Diamo tutti e due i numeri, certo.
2: Chiambretti diceva che vorrebbe fare il sindaco di Torino, secondo lei?
4: Io no, assolutamente.
2: Lei, ce lo vede? Ce lo vede?
4: Certamente sarebbe più divertente di lo russo. Lo russo è un professore come me, persona così, no? Chiambretti naturalmente è più vispo.
1: Certo.
2: È più vispo.
0: Io sono molto vispo, amo la città e mi sento Gianduia e anche Giacometta, che sono le due maschere della città.
1: Senta, sennò di freddo.
4: Tra l'altro noi siamo quasi colleghi perché Chiambretti c'è il ristorante dall'altra parte della piazza e i matematici stanno invece a Palazzo Campana a Torino, siamo sulla stessa piazza.
1: Non sapeva che c'è il ristorante davanti a Odifreddi?
0: No.
4: Davanti a Odifreddi, davanti ai matematici.
0: Matematici.
1: Dico, lo sapeva di avere un ristorante?
0: Io sì, ce n'ho tre.
1: Ma come hai tre ristoranti?
0: Con tutte le cose che avete preparato.
2: Diversifico.
0: Tre ristoranti.
1: E quindi se ne va male con la Rai, c'è i ristoranti.
0: Comunque mangio.
1: Sì, questo sì.
4: No, c'hai i ristoranti perché è andato bene con la Rai.
1: No, se dovesse andare male adesso,
4: appunto, ho capito, ma...
1: Senta, se no Odifreddi...
4: La è il contrario.
1: Parlando del suo libro Il Museo dei Numeri, che è un avventuroso viaggio nel mondo della matematica, lei ha detto che 42 è il suo numero preferito.
0: Perché?
4: In realtà non sono stato io, è stato uno che si chiama Douglas Adams, che forse lo ricorderete, che ha scritto La guida per l'autostoppista galattico.
1: Certo.
4: E in quel libro, abbastanza nello stile più di Chiambretti, così, che nel mio, c'era appunto questo, c'era questa storia che molti milioni di anni fa avevano costruito dei computer che naturalmente avevano fatto delle domande e il computer per dare queste risposte era un po' più lento di quelli di oggi, no? Ci ha messo appunto milioni di anni e a un certo punto ha radunato tutta la popolazione mondiale, dice ho trovato la risposta eccetera e quando tutti questi aspettano di sentire la risposta definitiva alla domanda lui dice 42, solo che tutti si erano dimenticati la domanda, quindi non sapevano che cosa fosse 42 e lui ha detto chiaramente che 42 è la risposta a tutte le domande, quindi effettivamente un sacco di volte nella vita si trova il numero 42
2: e
4: non avete mai trovato
2: Abbiamo chiamata
1: per questo, perché 42 è la soglia nella nuova legge elettorale per premiare il premio di maggioranza, professor Odifreddi.
4: Vedi, questo è un altro, soltanto una piccola goccia in un mare enorme.
1: Ma lei che lettura dà di questo 42 della soglia per prendere il premio di maggioranza nella nuova legge elettorale?
4: per esempio, mi sembra un po' come il giudizio divino, perché 42 erano i comandamenti degli egizi, no? E quando c'era il giudizio di Osiride, dopo la morte ovviamente, sì, no? Si veniva giudicati e c'erano appunto 42 domande, erano 42 comandamenti che poi gli ebrei hanno ridotto a 10, no? Ma comunque sono presi di lì, no? E 42 dei, uno ciascuno per i comandamenti, e quindi quello era il numero magico per gli ebrei, per gli egiziani può essere un numero magico anche per Fratelli d'Italia.
1: Ma è anche per chi vince. E signor Chiambretti, qual è il suo numero preferito?
0: 11.
1: Perché 11?
0: Non lo so, però così. È la forza nei tarocchi.
1: 11. E il suo, signor Di Freddi, quindi è 42 o è un altro numero il suo preferito?
4: Ma noi matematici, sa, per noi tutti i numeri sono interessanti,
1: uguali, certo.
4: Si può addirittura dimostrare che tutti i numeri sono interessanti, perché se ce ne fosse uno che non è interessante,
1: sì,
4: ci sarebbe anche il più piccolo che non è interessante,
1: certo.
4: E questo sarebbe molto interessante, quindi una contraddizione.
2: È interessante,
4: no?
1: Ma quindi, scusi, uno vale uno, quindi, se lo Di Freddi?
4: Beh, quello è la matematica dei 5 stelle, molto semplificata. No?
1: Però,
4: uno vale uno, quello è vero, perché anche 42 vale 42, qualunque numero vale se stesso.
1: Aspetta che c'è la domanda di Chiambretti.
0: Ma, professore, il finito è infinito?
4: Infinito ormai non si può, già da chiamerete un po' rimasto poi dietro,
1: naturalmente, perché
4: già
1: finito.
4: Da un secolo e mezzo non si può più dire infinito al singolare, ma bisogna dire infiniti al plurale, perché ce ne sono parecchi. Già Giordano Bruno, per esempio, sosteneva che ce ne fossero due di infiniti, diceva uno è l'infinito del mondo e poi l'altro è l'infinito di Dio, che però è più grande.
1: Ma sono finiti gli infiniti?
4: Aveva l'idea che si potesse. Come?
1: No, gli infiniti sono finiti.
0: Sono finiti?
4: È questa la cosa interessante.
2: Sono infiniti.
4: Ce ne sono
1: ancora.
4: Poiché ce ne sono infiniti,
1: certo,
4: non basta come risposta, perché bisognerebbe dire qual è l'infinito dei numeri infiniti. Bisognerebbe perché non facciamo un bel corsetto di matematica? Facciamo uno per settimana,
1: guardi,
4: e poi alla fine do la risposta.
1: La certezza è che tra 10 minuti abbiamo finito. Senta, ma quella soglia che hanno messo nella legge elettorale, dal punto di vista matematico, 42, 41, 40, cosa era meglio? Mettere un numero pari o un numero dispari?
4: Ma non importa, credo, quasi nulla, anzi le leggi elettorali di solito si fanno con la speranza di avvantaggiare il proprio partito, ovviamente, o se stessi, e poi storicamente, no? Spesso è difficile ovviamente prevedere quello che succederà nelle elezioni, quindi a volte si rivoltano contro.
1: Dal punto di vista matematico, secondo lei il campo largo deve fare le primarie oppure no?
4: Voi naturalmente scherzate, giustamente,
1: no, noi siamo serissimi, sono loro che scherzano.
4: Ma la matematica si interessa moltissimo di leggi elettorali. Per esempio, ci sono stati dei famosi teoremi che dimostrano che è impossibile fare una legge elettorale che sia completamente proporzionale, che sarebbe il sogno di tutti i democratici, ovviamente, con questo grande
1: centro
4: poco, no? Ma i democratici vorrebbero ripartire, diciamo così, i seggi nella maniera, diciamo, più proporzionale possibile. Il problema è che ci sono i resti, i famosi resti di cui si sa, no? Uno prende un certo numero di voti, c'è un certo numero di seggi, si fa la divisione, però in genere la divisione non è intera, no?
2: Rimangono,
4: ci sono due resti, i resti a chi vanno, no? E ci sono tanti modi di farlo, già nel Settecento, con la rivoluzione americana, con quella francese. Si è cercato di trovare la soluzione e alla fine si è scoperto che la soluzione non c'è. Questo è interessante, cioè non c'è una legge perfetta, è anche uno dei motivi, diciamo così, alti per cui effettivamente si fanno tante leggi elettorali.
1: No, ma io
4: perché
1: chiedevo,
4: non essendoci
1: certo,
4: la soluzione perfetta, cerca sempre di farne un'altra.
1: Io le chiedevo del campo largo, se secondo lei deve fare le primarie oppure no, dal punto di vista matematico.
4: Ma quello, secondo me, matematicamente lo può fare, naturalmente, così, no? Però il problema del campo largo è che non è una questione interna a un partito.
1: Sì,
4: una volta faceva il PD le primarie per scegliere, diciamo così, il segretario del partito. Qui invece ci sono partiti diversi, tipo i 5 Stelle e
1: AVS,
4: PD. Chiunque vinca ha il rischio che poi dopo gli elettori dell'altro partito non
1: votino. Quindi lei sarebbe per il terzo nome?
4: No, perché è uguale, perché poi alla fine magari non vota più nessuno per quello.
1: Ma lei voterebbe alle primarie del campo largo?
4: No, io non sono interessato assolutamente. No,
0: 42.
1: Grazie. 42. Pier Giorgio Di Freddi, il più grande matematico umano del mondo.
4: Umano.
1: Ma è vero che da bambino era innamorato di Panatta?
0: Beh, mi piaceva molto, poi io giocavo anche a tennis e quindi volevo giocare come lui e essere bello come lui, ma torniamo al discorso del cocker.
1: Certo, no, quindi ha preso il cocker e ha smesso di giocare.
0: Sì. No, ha attaccato Panatta, che no. Però stavano con Panatta.
1: Ma adesso volevano Panatta. Vorrebbe essere Sinner?
0: Ma Sinner, l'ho anche intervistato, Sinner.
1: Com'è?
0: Parlando solo però di cose legate a rapporti, diciamo, sentimentali e sessuali. Ed è un altro.
1: Cioè?
0: Perché la domanda topica con lui è stata, lei vorrebbe, Sinner, essere Berrettini? Lui ci ha pensato un istante e ha detto sì. E gli ho chiesto perché, e lui ha fatto
1: Perché si sa che però Berrettini...
2: Perché?
1: Cioè,
2: Berrettini che ha?
1: Berrettini il cocker non l'ha mai preso.
0: Non credo. Non credo.
1: Non credo assolutamente, si figuri. Senta, lei una cosa, che cosa vorrebbe fare se non la barca?
0: Come?
1: Cosa vorrebbe fare se non la barca?
0: In televisione?
2: Sì, certo.
0: Ah, mi piacerebbe fare una prima serata. Una prima serata di cui avrei già il titolo, ma non ho ancora l'idea.
1: Il titolo qual è?
0: Il titolo è We Are the World.
1: We Are the World?
0: Sì.
1: Però di cosa
2: il
1: parla?
2: Varietà.
0: No, ma non è un varietà di parola sempre. Credo che i balletti, il comico, un po', per me è un po' finita.
1: Sì.
0: Però We Are the World dovrebbe essere un programma di informazione internazionale brillantissimo in una situazione che chiaramente va immaginata. Io ce l'ho, ma per scaramanzia non lo dico.
1: Senta, meglio Fazio o la Gruber?
0: Sono diversi, uno è un uomo e l'altro una donna.
1: No, non da quel punto di vista, intendevo dire da
2: non
1: punto
2: per fidanzarci.
1: No, certo, sì.
0: Ah no, pensavo
2: No.
1: Vespa o la Gruber?
0: Ma ho amicizia per entrambi, però diciamo che la Gruber è più cazzuta, come si dice tra noi giovani. Più cazzullo. Buona. Cioè,
1: no, senta, e invece De Martino o Gerry Scotti?
0: Adesso siamo alla RAI, quindi certo. Vabbè, diciamo De Martino.
1: Ancora per poco siamo alla RAI.
0: Ma sempre, lei batte solo su questo dente.
2: No, sì, ce l'ha.
0: Questa intervista ve l'ha ricordata solo perché mi fa fuori. Sono venuto qua per promuovermi, scusi.
1: Senta, per promuoverla, per capire
2: come... Mitico Piero Chiambretti, guarda, manco lo dico.
1: Questa puntata, il nostro CDM, il nostro Che Duo Meloni, la nostra Chiara e la nostra Aurora, provano a riassumere la puntata di oggi. Vediamo in
0: come fanno.
1: Non so, così vediamo adesso com'è andata.
2: Guarda.

0: bella finisca.
1: No, ma mancava la rima baciata finale.
2: Il finale qual era?
3: Con Chiambretti.
2: Finusca. Non c'era, d'altra parte forse la crusca. No, dicevo, alla fine di tutte le sue puntate, lei chiede ai suoi ospiti che senso ha la sua vita. La chiediamo a lei, che senso ha la sua vita?
1: Non ha senso.
2: No.
3: Molto bene.
2: Ma no, non è vero.
3: Grazie, arrivederci.
2: No, ma avrà un senso.
1: Ma no, il senso è quello di essere riuscito a fare fino ad oggi solo quello che mi piace.
3: E c'è veramente riuscito?
1: Io sì, ci sono riuscito.
2: Cioè fare Chiambretti.
1: Fare me.
2: Sì,
1: io sono molto contento di quello che ho fatto, anche dovesse finire la carriera in questo momento, non ho né rimpianti né rimorsi.
3: Che bello.
2: Senta, ma chi è che ha cercato di imitarla?
1: Ma io credo che non è un'imitazione legata alla persona, è un'imitazione legata allo stile. E lo stile che è cominciato con i campanelli, poi ne abbiamo visti 300, poi abbiamo cominciato a lavorare
2: quella volta con De Mita che suonò il citofono ai vicini e gli mandò addirittura una colomba.
1: Sì, quello sì, è quando abitava qui a Roma, sì.
2: Ma perché gli mandò la colomba in casa?
3: Io
2: ma
3: perché non la so, ditemelo un po'.
1: No, perché era un segno di pace con la Democrazia Cristiana.
2: Ce ne stavi seguendo Ciriaco De Mita, segretario della Democrazia Cristiana, suonò i citofoni di tutti i vicini.
1: Ma
2: non è giusto.
1: No, sì, però lui non uscì. Allora io andai nel palazzo di fronte e urlando direttamente da palazzo a palazzo cercai di spedire la colomba di pace tra la Democrazia Cristiana e il portalettere che ero io.
3: Arrivò. Che anno era questo? Che anno era?
1: 94, 93. 90, no, 92, pardon, 92.
2: Lei che ha fatto il portalettere della Prima Repubblica.
1: Sì.
2: Se dovesse fare il portalettere adesso, a chi porterebbe una lettera? Lei le portava ai politici del tempo, tendenzialmente.
1: La Prima Repubblica aveva degli statisti, diciamo, sia nell'alto che nel basso.
2: Adesso?
1: E adesso non lo so, forse lo porterei alla von der Leyen. Von der Leyen.
2: Perché?
1: Non lo so, perché intanto mi faccio un viaggio.
2: Però Bruxelles non
1: a
2: è
1: Bruxelles,
2: che
1: sì.
2: Insomma, mi avresti detto.
1: Cioè, in Italia dice.
2: No, dico Bruxelles non è che fa sto viaggio.
3: Non in Thailandia.
1: Vabbè, non conosco.
2: E cosa chiederebbe alla von der Leyen?
1: Quanto guadagna?
2: Così la
1: sì, perché penso che la guadagnino tanto,
2: Perché sì. No, però è sempre in euro in Belgio.
1: Sempre in euro, però sono vicini anche ad altre monete, quindi non lo so, credo che.
2: E la presidente Meloni, la prima domanda che farebbe?
1: La prima domanda che gli farei è difficile, dirlo, perché è un personaggio. Vabbè, se è solo una donna, solo una madre. E solo una cristiana. Sì. Se solo quello, se c'è anche qualcos'altro.
2: Ma speriamo per lei.
1: E non l'ha detto.
2: Anche qualcos'altro. Grazie a Piero Chiambretti, il più grande artigiano della televisione italiana, adesso, finché la barca
1: artigiano.
2: Va.
1: Adesso scusi, la facciamo adesso la trasmissione.
2: Adesso inizia.
1: Ah, benissimo.
3: Stiamo iniziando.
2: Era per decidere
3: il cappello iniziale.
2: Su cosa parlare. Adesso non facciamo domande a Woody Allen sulla
1: per
2: morte.
1: No,
2: perché assolutamente. Adesso, prima di andarcene, che poi torniamo lunedì, oggi cerca, perché non sappiamo se riuscirà, di cantare la nostra sigla finale chi?
3: Massimiliano Romeo, capogruppo della Lega al Senato.
2: Adesso è pronto a guardarlo?
1: Cioè a sentirlo.
2: Anche a guardarlo.
3: Anche a guardarlo.
2: Sentire
3: si vede
2: e guardarlo.
3: Fanno una brutta figura completa, diciamo.
2: Ciao.
4: Meglio un giorno da pecora che 100 giorni da leone. Meglio un giorno da pecora che 100 giorni da leone. Meglio un giorno da pecora che 100 giorni da leone. Meglio un giorno da pecora che 100 giorni da leone. Torniamo lunedì, mi raccomando. Ah, giusto, su Radio 1, un giorno da pecora. Tanto non ci ascolta nessuno.

0: ore 15.
1: GR1.
2: Nicole Ramadori in studio, il Nobel per la pace a Navi Pillay. I diritti umani sono sotto attacco. Il commento della giurista sudafricana. Consentitemi di dedicare questo premio a tutte le persone sopravvissute a crimini internazionali.
3: L'ultima cosa che ho fatto è stata presentare il rapporto su Gaza, definendo ciò che sta accadendo un genocidio, dichiara Navi Pillay, facendo riferimento al lavoro svolto alla guida della Commissione Internazionale Indipendente delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati. Perché dite che ci vorrebbe coraggio, ha aggiunto, ho semplicemente detto la verità. Congratulazioni a Pillay dalla Presidente della Commissione Europea von der Leyen, che in un post scrive, ha dedicato la vita alla giustizia e ha difeso la dignità umana. Di tutt'altro tono i commenti di Israele. Il Ministero degli Esteri parla di grottesca strumentalizzazione per legittimare odio e pregiudizi anti-israeliani e conclude sprezzante: Goebbels sta certamente applaudendo all'inferno. Ma il curriculum di Pillay, giurista sudafricana, è lungo e segnato da cariche prestigiose: alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani dal 2008 al 2014, prima donna non bianca di origini indiane tamil, giudice presso l'Alta Corte del Sudafrica, ma anche giudice della Corte Penale Internazionale e presidente del Tribunale Penale per il Ruanda. Nel 2015 Pillay è diventata il 16° membro della Commissione Internazionale contro la pena di morte. Marco Barbonaglia, GR1.
2: Violente trombe d'aria hanno colpito Marsala in provincia di Trapani. I vortici che si sono sviluppati in mare hanno raggiunto la terraferma e hanno investito anche una scuola. Ci sono diversi feriti. Ci aggiorna in diretta Ernesto Oliva.
4: Sì, diverse trombe d'aria, una di proporzioni e violenza ingenti, hanno devastato questa mattina il territorio di Marsala fra il comune di Petrosino, le contrade Strasatti e Terre Nove. 8 le persone ricoverate in ospedale, fra queste una coppia, marito e moglie, che si trovavano all'interno di un'autovettura che è stata sbalzata fuori strada. Una delle trombe d'aria ha devastato l'istituto comprensivo Alcide De Gasperi di Terre Nove. All'interno 270 alunni, 5 sono stati sottoposti a controllo in ospedale. La scuola è completamente inagibile, si contano ingenti danni anche ad altre decine di abitazioni. La protezione civile regionale aveva diramato per oggi allerta gialla. Il comune di Marsala ha richiesto lo stato di emergenza e nel frattempo si sta facendo un censimento completo dei danni. Da Marsala, Ernesto Oliva.
2: Grazie Oliva. Arresti domiciliari e braccialetto elettronico per il datore di lavoro di Salvatore Calignano, l'operaio trovato agonizzante in strada a Caivano dopo essere precipitato dal tetto di un capannone. È indagato per omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme antinfortunistiche. Dalle indagini emerge che avrebbe formalizzato l'assunzione di Calignano dopo l'incidente mortale, indicando però come decorrenza del contratto di lavoro il giorno precedente. La Corte d'Assise di Chieti ha condannato all'ergastolo Antonio Mancini, il 70enne che un anno fa ha ucciso in strada con 2 colpi di pistola la moglie a Letto Mannoppello in provincia di Pescara. L'uomo, considerato pienamente capace di intendere e volere, è stato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici in stato di interdizione legale e decaduto dalla responsabilità genitoriale. A Lussemburgo l'Ecofin, sul tavolo dei ministri dell'economia dei 27, il caro energia, ma anche la supervisione dei mercati finanziari, l'inviata.
5: Un passo avanti per unire i mercati finanziari europei. A Lussemburgo i ministri dell'economia dei 27 hanno raggiunto un accordo politico sul pacchetto per l'integrazione dei mercati dei capitali e il rafforzamento della vigilanza. L'obiettivo è ridurre le barriere tra paesi e dare più poteri all'ESMA, l'autorità europea che sorveglia i mercati. L'accordo dovrà ora essere formalizzato dal Consiglio, poi servirà l'intesa con il Parlamento europeo. Per il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti, trovare un compromesso tra 27 paesi è un grande successo politico. L'Italia sostiene una vigilanza europea più forte, ma chiede di preservare le competenze delle autorità nazionali e di accompagnare le nuove responsabilità dell'ESMA con risorse adeguate. Ma al centro del confronto tra i ministri delle finanze anche il caro energia e la possibilità di tassare gli extra profitti delle società energetiche. Il commissario europeo Hoekstra frena sull'ipotesi di un intervento comune. Gli stati membri, ricorda, possono già introdurre una tassa a livello nazionale. Bruxelles valuterà vantaggi e svantaggi di una misura europea sulla quale restano divisioni tra i governi e pesano ancora i contenziosi legali del 2022. Da Bruxelles, Marilu Lucrezio, GR1.
2: Sport, sci, Sofia Goggia non ci sarà per il via alla Coppa del Mondo di slalom gigante previsto il 24 ottobre a Solden in Austria. Sto meglio ma sono ancora stanca, ha detto la campionessa bergamasca a margine del Media Day della Federazione Italiana Sport Invernale a Milano. Goggia si sta riprendendo da un virus contratto nei giorni scorsi in Argentina che l'ha costretta a interrompere gli allenamenti. Ci fermiamo qui, prossimo giornale radio alle 16. Scusate.
0: Parla!
6: Senta, ma lei è fuori di testa!
0: E lui? Come parla?
7: Igora. La piazza social di Radio 1.

0: Michele Tarana e i suoi jingle in chiave lirica. Buon pomeriggio Italia da Igor Righetti in diretta a Igorà, la piazza social di Radio 1, il primo e finora unico programma che racconta come social e intelligenza artificiale stanno cambiando il nostro mondo.
1: Abbiamo preso l'influencer.
0: Eccolo, l'abbiamo preso anche oggi. Lorenzo Castelluccio, influencer e social media manager con oltre 1 milione di follower sui social, voce della generazione Z come Zorro. Bentornato Lorenzo.
2: Ben trovato Igor, ovviamente anche Byron, e buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori.
0: Ecco, lo hai citato e lui arriva. Un saluto di voi anche dal bassotto pet influencer, certo, con 300.000 follower su Instagram, conduttore e mascotte di questa trasmissione, Byron Righetti. In regia c'è Nino Giuliano, la parte tecnica Andrea Di Marco, in redazione Maurizio Merola. Un saluto a Carla Pagliai, la docosittera del bassottino. Byron, se volete scrivere a me oppure a Byron, lo potete fare sul nostro account Instagram Righetti Igor o Byron.Righetti. Se volete scrivere invece a Castelluccio,
2: c'è il mio account Instagram Lorenzo.Castelluccio.
0: Greta Garbo, la famosissima attrice svedese naturalizzata statunitense, considerata una delle icone più grandi e misteriose della storia del cinema, ma morta a New York nel 1920, è tornata sullo schermo. Ebbene sì, ma questa volta non è un film, è uno spot pubblicitario realizzato con l'intelligenza artificiale. A più di 30 anni dalla sua morte, l'attrice è stata ricreata digitalmente per una campagna pubblicitaria di un'azienda svedese che produce, pensate un po', cuscinetti, e con la quale Greta Garbo aveva già avuto un rapporto professionale agli inizi della sua carriera. Il suo volto è stato ricreato dall'intelligenza artificiale senza utilizzare direttamente fotografie o filmati d'archivio protetti da copyright. La sua voce, invece, è stata ricostruita partendo da una registrazione originale.
3: L'immortale.
0: Appunto. Gli eredi hanno autorizzato l'operazione e, visto il risultato, hanno persino lasciato aperta la possibilità che una Greta Garbo digitale possa un giorno tornare a recitare in un vero film. Ma se oggi possiamo ricreare il volto, la voce, i movimenti e persino l'età migliore di una persona scomparsa, chi decide se quella persona avrebbe voluto tornare sullo schermo, eh? Perché tecnologicamente ormai sembra possibile fare praticamente tutto. Il problema è capire se tutto quello che possiamo fare sia anche giusto farlo. E allora prepariamoci, è ufficialmente cominciata l'era dell'immortalità digitale.
4: Credimi, credimi, sono diventato immortale.
0: Greta Garbo è morta? Sì, ma torna giovane, bellissima, perfetta, senza una ruga, perché questa è la vera rivoluzione. Non soltanto puoi resuscitare un attore, puoi resuscitarlo nel suo periodo migliore. Non avremo più attori anziani, avremo soltanto attori eternamente giovani.
5: Noi siamo giovani, i giovani.
0: Uno muore a 87 anni, tranquilli, l'intelligenza artificiale lo rimette in piedi a 32. Un cantante muore, ritorna in tour più agile di prima, tipo Tarzan. Un attore muore, esce un suo nuovo film dove appare super muscoloso senza mai aver fatto neanche un giorno di palestra. A quel punto il problema non sarà più capire chi è vivo, sarà capire chi è morto.
6: Ricordati che devi morire.
7: Com'è?
6: Ricordati che devi morire.
7: Va bene.
6: Ricordati che devi morire!
7: Sì, no, mo me la segni proprio.
0: Immaginate il telegiornale, è morto l'attore X, subito dopo però domani sarà ospite da Fabio Fazio. E non finisce qui, no, perché se possiamo ricreare Greta Garbo con la stessa logica, possiamo ricreare chiunque. Napoleone potrebbe tornare a fare un podcast, Vivaldi potrebbe partecipare al Festival di Sanremo e Cleopatra potrebbe diventare influencer per una linea di make-up. A quel punto l'intelligenza artificiale non sarà più intelligenza artificiale, sarà l'ufficio anagrafe dell'aldilà. Uno muore e l'AI dice: nessun problema, abbiamo già il backup. E attenzione, non è soltanto una questione tecnologica, è anche una questione di identità. Perché se io prendo il volto di un attore morto, la sua voce, i suoi movimenti e lo faccio recitare in un film che non ha mai scelto di fare, quello è ancora lui. Oppure un personaggio nuovo che porta in modo abusivo il suo nome. Prima avevamo i fantasmi, adesso abbiamo i fantasmi con il contratto pubblicitario. E la cosa più inquietante è che potrebbe essere soltanto l'inizio. La cosa bella è che non dovremo più rattristarci per la morte del nostro artista preferito. Tanto tornerà, e grazie all'intelligenza artificiale tornerà più in forma di prima.

0: Chuck Berry, You Never Can Tell. Siete all'ascolto di Igorà, la piazza social di Radio 1. Io sono Igor Righetti e una volta era soprattutto la televisione a creare personaggi e lanciare nuovi talenti. Oggi, sempre più spesso, il percorso è inverso. Si diventa famosi sui social e poi si approda eventualmente in TV. Cuochi, cantanti, attori e nuovi personaggi nascono e conquistano il pubblico prima di tutto online. Ma quanto contano davvero i social nel successo di oggi? Per il nostro talk del venerdì, algoritmo permettendo, andiamo a parlarne con i tre personaggi molto amati sui social. Nell'Igorà è arrivata Federica De Gasperis, nota sui social come Maestra Fede, dove su Instagram ha oltre 800.000 follower, punto di riferimento per l'insegnamento online, dove condivide spiegazioni e strumenti utili per l'apprendimento. Buon pomeriggio, Federica.
1: Buon pomeriggio, Igor.
0: Lo chef Alessandro Santarelli, con oltre 1 milione di follower su Instagram. Benvenuto, Alessandro.
2: Ciao a tutti, ciao, Igor.
0: A te, ed è tornata a trovarci la collega giornalista e conduttrice televisiva, anche lei molto social, Barbara Politi, ora anche inviata del programma Filo Rosso in prima serata su Rai 3. Buon pomeriggio, Barbara, che bello rivederti e complimenti.
1: Che bello rivedere voi, buon pomeriggio, Igor.
0: Federica De Gasperis, alias Maestra Fede, sei un'insegnante della scuola primaria dal 1998, ma grazie ai social sei diventata un punto di riferimento anche fuori dalle aule. Ma quanto devono i social al tuo successo e quanto invece il successo sui social dipende dalla credibilità costruita ogni giorno in classe?
1: Allora, Igor, la formazione sicuramente è importante, lo studio, la preparazione e la professionalità sono ingredienti di qualità. Io ho una laurea in pedagogia, in passato mi sono occupata anche di formazione in campo informatico per insegnanti, in particolare sull'uso delle piattaforme learning e sui siti web scolastici. Poi, lavorando nella scuola da tanti anni, so quali sono le cose che possono essere utili, sane, piacevoli e condivise. E in questo i social mi hanno dato modo di farmi conoscere. E sono stati un po' il mio amplificatore. Io sono andata virale con delle filastrocche per bambini,
0: sì,
1: e qualche reel sul significato delle parole. Però dietro c'era una maestra vera, con la sua preparazione in campo didattico, perché io comunque mi occupo di didattica, e la sua esperienza. Ecco, l'esperienza pure è fondamentale. E così sono arrivate le pubblicazioni, i miei libri con Ballardi, sempre libri di didattica, i libri con la Rizzoli Education, io mi occupo anche di scolastica, la formazione sulla piattaforma Sofia con Rizzoli Education, che mi hanno poi reso più stabile e hanno reso più stabile ciò che io andavo a condividere e che, se dietro non ci fosse stata una professionalità, sarebbe stato molto più effimero.
0: Alessandra Santarelli, anche tu hai costruito il tuo successo proprio sui social. Che cosa significa diventare un personaggio pubblico attraverso il cibo e quanto è difficile gestire la responsabilità che comporta avere un pubblico così grande?
2: Allora, sono diventato un personaggio pubblico molto velocemente, quindi questa cosa un po' mi ha stravolto. E io attraverso i social però sono rimasto me stesso, portando 34 anni di sacrificio e di esperienza dentro una cucina. Fin dall'inizio, quando ho iniziato a fare i video, ho detto: le persone devono seguirmi perché da casa devono rifare quello, devono amare la cucina, non solamente vedere quanto io sono bravo. Quindi volevo far cucinare davvero le persone e far provare anche a loro quanto è bello cucinare. Questa poi è diventata una grande responsabilità, perché poi i follower sono aumentati, sono diventati certo, milioni, e quindi la gente si fida di me, si fida dei consigli che gli do, della ricetta che gli do, e a queste persone che mi seguono e mi vogliono bene, non gli voglio far perdere né tempo né soldi. Perché? Perché le ricette costano e ci vuole anche il tempo per farle, quindi in questo modo cerco di gestire la responsabilità verso le persone.
0: Poi, se una ricetta viene male, si spreca il cibo
2: e le persone si arrabbiano e non ti seguono
0: certo,
2: neanche più.
0: Barbara Politi, oggi sembra che per diventare qualcuno la strada passi sempre più dai social. La televisione ha ancora la forza di creare personaggi e lanciare nuovi volti, oppure ormai il vero trampolino di lancio è TikTok, Instagram o YouTube? E quanto è diventato difficile emergere in un panorama in cui anche la TV e i giornali fanno sempre più fatica a raggiungere le nuove generazioni?
1: Guarda, Igor, anche ascoltando Federica e Alessandro, secondo me c'è un elemento alla base molto importante, che è il contenuto. Cioè, oggi non è tanto il mezzo quanto il contenuto che deve essere autorevole e autentico. In questo probabilmente la televisione ha ancora una forza che i social non hanno, perché la televisione fa entrare nelle case degli italiani dei volti che sono comunque riconosciuti, verificati, scelti, che molto spesso hanno anche un gruppo di lavoro a loro sostegno. Ecco, i social sono sicuramente un trampolino molto più veloce ma altrettanto fugace, mentre la televisione crea probabilmente un percorso più strutturato. Ma non vedo la televisione e i social in competizione, piuttosto vedo un'alimentazione reciproca tra i due mezzi. Oggi certamente emergere è più difficile con i contenuti perché c'è tanto tanto rumore, però proprio in questo vince, e ascoltavamo appunto Federica e Alessandro, chi ha un contenuto da trasferire. Allora la gente, il pubblico premia quello che sia in televisione o sui social.
0: E loro ce l'hanno in effetti. Federica De Gasperis, il 27 ottobre uscirà 1, 2, 3 English, impara l'inglese per non sbagliarlo, più pubblicato da Vallardi e scritto con Joe English. Come nasce l'idea di trasformare l'apprendimento dell'inglese in un gioco per bambini?
1: Allora, il libro segue un po' la struttura dei miei libri precedenti, quindi ci sono due pagine baciate, nella prima c'è una spiegazione e nella seconda ci sono gli esercizi relativi a quella spiegazione. Si segue il programma sempre della scuola primaria, perché sono una maestra, quindi sì. Dalla prima alla quinta. Alla fine del libro ci sono poi le soluzioni di tutti gli esercizi, così i bambini possono controllare la correttezza degli esercizi. E in più c'è Joe English, che ha la sua voce, la sua lui è un insegnante madrelingua, Joe English, molto seguito sui social, è laureato anche lui ed è esperto proprio nell'insegnamento dell'inglese agli italiani, e in questo mi ha aiutato tantissimo. Io studio inglese da quando ho 7 anni e il libro è come un gioco. Perché? Perché praticamente sfrutta i capisaldi della motivazione al gioco, no? Che sono la piacevolezza, il piacere del gioco, il senso anche di utilità. Il libro comunque viene percepito come utile perché ricalca il programma della scuola primaria che viene studiato dai bambini, e soprattutto il bisogno, no? Perché ci sono anche insegnanti ma anche genitori e nonni che hanno bisogno di studiare l'inglese per supportare i bambini, e poi ci sono attività graduali e sfidanti ma non troppo.
0: Alessandro Santarelli, se dai social potessero uscire gli odori, che cosa sentiremo? E secondo te quanti degli chef che vediamo online cucinano davvero piatti buoni e non soltanto belli da vedere?
2: Dai miei social sicuramente uscirebbero quei profumi del sugo che cuoce, il soffritto, insomma profumi di cucina vera praticamente. Poi, per quanto riguarda invece gli chef sui social, io faccio sempre una distinzione: ci sono i colleghi social e i colleghi di cucina. I primi sono bravissimi a comunicare, a fare video, belle immagini, sì. Però tanti non hanno mai vissuto la cucina, quella professionale di questi chef social. I secondi invece sanno che significa stare ore ai fornelli, fare sacrifici e lavorare sotto pressione. Ecco, io guarda, vengo da quel mondo lì, dalla cucina vera, e forse anche per questo che mi sento un po' la rivincita di tanti cuochi, no? che per anni sono stati dietro ai fornelli dalla mattina alla sera e però non hanno mai avuto la possibilità di raccontarsi.
0: Barbara Politi, i social hanno democratizzato la notorietà, perché potenzialmente chiunque può diventare famoso, ma hanno anche portato al successo persone che conquistano milioni di visualizzazioni attraverso provocazioni, contenuti disgustosi o comportamenti imbarazzanti senza dignità. È ancora il talento a determinare il successo, oppure oggi basta riuscire a far parlare di sé?
1: Far parlare di sé sicuramente oggi è facilissimo, restare però è un'altra storia, perché la provocazione è come se fosse un po' un fuoco d'artificio, tanta luce e poi resta il fumo. Il talento, restando in tema culinario, gastronomico, è un po' come una brace, scalda più piano però dura. Il problema è che l'algoritmo molto spesso premia l'imbarazzo e non la qualità, però il pubblico cosa fa? Guarda, ride, ma poi passa avanti, resta e si affeziona invece al contenuto che raccontavo prima. È un po' come quando io racconto magari il cibo e l'identità, allora la gente, il pubblico si affeziona a quel tipo di contenuto, torna quando sente la competenza e la verità. Quindi possiamo dire che sicuramente la visibilità si compra facilmente, però la credibilità è molto molto molto più difficile ottenerla.
0: Verissimo. Vi fa adesso qualche domanda al nostro influencer con oltre 1 milione di follower sui social, Lorenzo Castelluccio, voce della Gen Z.
3: Buon pomeriggio a tutti quanti. Federica De Gasperis, tu hai portato il mondo della scuola sui social e hai trasformato quello che accade ogni giorno in classe in contenuti capaci di arrivare a milioni di persone. Oggi però l'intelligenza artificiale può dare risposte e spiegazioni in pochi secondi. Secondo te, soprattutto per le nuove generazioni, il rischio è che i social e l'intelligenza artificiale abituino ad avere sempre una risposta senza imparare davvero a farci delle domande? E quale ruolo può avere una maestra e più in generale chi comunica sui social in questo nuovo scenario?
1: La maestra, gli insegnanti, tutti devono formarsi. formarsi per l'uso dell'intelligenza artificiale. Io ho finito un corso proprio da pochi mesi ed usarla poi soprattutto con buon senso, senza eccedere o creare tutti quei contenuti che poi generano il sovraccarico cognitivo, in gergo didattico si chiama. Io sono per poca intelligenza artificiale. Io una terza elementare la utilizzo per costruire qualche dettatino ortografico, magari sul tema, ecco, c'era la festa dei nonni, ho fatto un dettatino festa dei nonni con ripasso delle lettere doppie, i suoni gnie, quindi in questo senso uso l'intelligenza artificiale. E farci delle domande è umano. E la curiositas, no? Come dicevano gli antichi, è ciò che attira. E sono importanti le parole ed è importante il linguaggio, quindi dobbiamo imparare poi soprattutto insegnare ai nostri studenti che anche l'intelligenza artificiale può commettere degli errori, quello è fondamentale.
3: Alessandro Santarelli, tu sei l'esempio di come oggi un professionista possa trasformare i social in uno strumento di successo. Dalla cucina hai costruito una grande community fino ad arrivare in libreria con diversi libri, l'ultimo menù facili facili. Secondo te basta essere bravi nel proprio mestiere o bisogna anche saperlo raccontare sui social oggi? E l'intelligenza artificiale, che cambia il modo di creare contenuti, in futuro conterà di più il talento o la capacità di comunicarlo?
2: Allora, dunque, io la vedo così. Oggi essere bravi è la base, senza mestiere non è che vai tanto lontano. Ma se non lo racconti, quel valore resta chiuso dentro una cucina, in qualsiasi altro posto di lavoro. Allora, i social non sostituiscono il talento, ma oggi ti danno la possibilità di condividerlo con tutti. Con l'intelligenza artificiale sarà tutto ancora più veloce e bello, ma proprio per questo conterà ancora di più la verità, la competenza, la credibilità.
3: Sì.
2: L'intelligenza artificiale ti può aiutare a raccontare, ma quello che hai vissuto e sai fare non te lo può inventare nessuno.
3: Barbara Politi, hai attraversato tutti i mezzi della comunicazione, dalla carta stampata alla TV fino ai social, che hai definito un prolungamento della tua professione. Oggi però algoritmi e intelligenza artificiale decidono sempre di più che cosa vediamo. Per chi fa informazione, appunto, secondo te conterà di più adattarsi a queste regole o avere il coraggio di non inseguire l'algoritmo?
4: Allora, secondo me, Lorenzo, l'algoritmo va conosciuto ma non subito, cioè ignorarlo sarebbe come scrivere un articolo sapendo che nessuno lo leggerà mai. Però conoscerlo non vuol dire necessariamente obbedirgli. Per chi fa informazione, qual è il rischio? Inseguire il formato e magari tralasciare la notizia. Io, come dicevi giustamente, utilizzo i social come prolungamento del mio mestiere, però alla base, anche nei social, se tu guardi il mio profilo, troverai sempre il rispetto, la responsabilità, le fonti. Quindi io dico, si può sicuramente adattare il linguaggio, il format ai social e all'algoritmo, ma la verità no. E quindi torniamo al contenuto di cui prima.
3: Sì. Federica De Gasperis, oggi i bambini e i ragazzi crescono in un mondo in cui incontrano quotidianamente contenuti creati dall'intelligenza artificiale, spesso senza sapere nemmeno se quello che stanno guardando è reale. Secondo te la vera sfida per chi fa educazione oggi è insegnare a usare le AI oppure insegnare ai ragazzi a non credere a tutto quello che vedono sui social?
1: Ai ragazzi, ma anche agli adulti, soprattutto. Allora, per me la sfida è una: è insegnare a pensare con la propria testa, senza seguire quel pinco pallino, non faccio nomi, solo perché ha 2 milioni di follower. E che non è necessario commentare tutto quello che si vede, perché i commenti restano. E parlavamo della conoscenza, Barbara ha nominato la conoscenza dell'algoritmo, ecco il funzionamento dell'algoritmo, e poi ricordiamo, la conoscenza, diceva qualcuno, vi renderà liberi. Vivere, stare insieme fisicamente, questo programma si chiama Agora, no? Richiama proprio Agora, la piazza.
5: Esatto.
1: Ecco, scendiamo nelle piazze.
3: Alessandro Santarelli, l'intelligenza artificiale oggi può suggerire ricette, abbinamenti e persino nuove idee in cucina, ma secondo te può davvero sostituire la creatività di uno chef, oppure la cucina ha bisogno di qualcosa che nessun algoritmo può avere, come il gusto personale, l'esperienza e la capacità di sperimentare? E i social possono diventare il luogo in cui raccontare e valorizzare questa parte umana?
2: Allora, secondo me no, l'intelligenza artificiale non può mai sostituire la creatività di uno chef. L'intelligenza artificiale può darti un'idea, uno spunto, ti può suggerire un abbinamento, sì, anche spiegarti la parte tecnica di una cottura, ma poi davanti ai fornelli, ragazzi, ci sei tu, la tua esperienza, il tuo gusto, e lì non c'è l'intelligenza artificiale che può sostituire questa cosa. un po' come il professore di chimica, no? Che magari ti spiega, ti dice come un alimento va trattato e tu, ma poi davanti a un fornello non tutti i professori di chimica sanno cucinare. E questo è quello che penso. Quindi per me l'intelligenza artificiale resta uno strumento utilissimo, certo, ma il mestiere, la creatività, l'esperienza dello chef non si può sostituire.
0: Come un docente di comunicazione digitale che non ha neanche il profilo Instagram, è un influencer che invece ne occupa tutti i giorni. Infatti mi fanno molto sorridere, sì, queste interviste a questi docenti universitari, che poi quando viene chiesto loro lei ha un profilo
3: nella
0: social?
3: Pratica non esiste,
0: no, quindi non sa neanche cosa sia un tag alla fine.
5: Donne, è arrivato
0: l'arrotino, dovete affilare qualcosa. Alessandro, tu ne hai bisogno o in cucina?
2: Qualche volta sì.
0: Hai bisogno dell'arrotino qualche volta, Barbara Politi. Si parla continuamente dei rischi dei social per i minori, quasi per niente però di videogiochi, dipendenza e contenuti violenti. Perché? Stiamo guardando al problema giusto o ci stiamo concentrando soltanto sul bersaglio più facile?
4: E perché i social sono sotto gli occhi di tutti, mentre il videogioco si consuma con le cuffie nella cameretta. È il bersaglio meno raccontato, ma non per questo il meno pericoloso. Anzi, perché ricordiamo che dentro molti giochi ci sono acquisti facili, chat con sconosciuti. Anche qui il problema non è lo strumento, ma è lo schermo senza quegli adulti intorno che devono comunque sempre presidiare, secondo me.
0: Alessandro Santarelli, ai ragazzi che ti seguono e che magari prendono per la prima volta una padella in mano guardando un tuo video, che messaggio senti di dover lasciare in pochi secondi?
2: Che la cucina è bellissima, devono imparare a cucinare sia per loro che per le cene con amici, e come dicevamo prima, da condividere con le persone che ti sono vicine. Però non bisogna scambiare il cucinare a casa con la vera professione, ok? Questo è un consiglio che darei. Ragazzi, se volete intraprendere la strada da cuoco, dovete entrare nelle cucine, dovete sperimentare su voi stessi, vedere quello che significano i sacrifici e tutta la professionalità che ci vuole, e poi decidere se siete all'altezza di fare e di intraprendere quella strada.
0: Il nostro talk termina qui. Talk, vero Federica? Talk. Perché la L non si legge in inglese, sì, sì. Perché noi in Italia siamo abituati a dire talk show, ok? Grazie a Federica De Gasperis, maestra Fede, allo chef Alessandro Santarelli, grazie, e alla collega giornalista e conduttrice televisiva che vedremo presto a filo rosso su Rai 3.
3: Vedo l'ora.
0: Barbara Politti, buon weekend, alla prossima.
4: Grazie. Ciao.

0: immancabile jingle di Michele Tarana. Igora tornerà lunedì prossimo, sempre diretta alle 15 su Radio 1 e su Rai Play Sound, dove trovate tutte le puntate che vi siete persi. Vi ricordo che andiamo in onda dal lunedì al venerdì. Se volete scrivere a me oppure a Byron, lo potete fare sul nostro account Instagram Righetti Igor o Byron.righetti. E come dice un proverbio africano, se hai un solo dente in bocca, usa quello per sorridere. Grazie per essere stati con noi. Buon proseguimento su Radio 1 da Igor Righetti.
1: Da Lorenzo Castelluccio, vi aspetto sul mio account Instagram Lorenzo.castelluccio.
0: E dal basso Tino Byron. Buon weekend.
2: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: È mezzanotte e un minuto.
4: Un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
5: Buonasera, un cordiale saluto da Rai Mobilità. Rallentamenti per un incidente sulla 26 tra l'allacciamento alla 21 e Casale Monferrato Sud in direzione Grave Longatuce. Code in A9 tra Como Monte Olimpino e Lago di Como verso la Svizzera. Code in A4 agli svincoli di Bergamo e Seriate in uscita in entrambe le direzioni. Sulla tangenziale ovest di Milano, coda per un incidente tra l'allacciamento alla 4 e Baggio Cusago in direzione della 1. Altro incidente in A1 tra la tangenziale ovest e Melegnano in direzione Bologna, ed in A1 coda per incidente tra Modena Sud e l'allacciamento alla 14 in direzione Bologna. Sulla Firenze-Roma traffico intenso tra Firenze in Prunete ed Incisa Reggello direzione Roma, e sul grande raccordo anulare code tra la Rustica e Via Ardeatina, dove è segnalato un incidente in galleria in direzione Aurelia. Restiamo nella capitale, sulla statale 148 Pontina, traffico rallentato tra via Cristoforo Colombo e Mostacciano in direzione Terracina. Code a tratti in A14 tra ramo Casalecchio e l'allacciamento con la 1, code poi per lavori tra Pedaso e Grotta Mare verso Pescara e tra Atri Pineto e Pescara Nord direzione Pescara. È tutto per questo aggiornamento. Terenga Mandolesi, buon proseguimento di viaggio.
3: In collaborazione con il CIS. Pomeriggio di Radio 1.
6: Venerdì 9 ottobre, ultimo pomeriggio della settimana in nostra compagnia, al microfono Simona Rigoni, Claudio De Tommasi.
7: E un buon pomeriggio di Radio 1 a te, Raffaele Roselli, a Claudio e naturalmente a tutti i nostri ascoltatori.
8: Ai quali aspettiamo come sempre messaggi, commenti e quant'altro, tutto al 3356992949.
6: Sui temi di oggi, con i nostri ospiti di oggi, tra le notizie l'assegnazione del premio Nobel per la pace a Navi Pillai, torneremo sulle notizie economiche, sempre in primo piano. E poi però tanta cultura, spettacolo.
8: Come no, abbiamo due ospiti almeno divertenti, vedremo che succederà.
6: Subito però prima
8: nella nostra prima parte, ma prima spazio alla musica, anche perché venerdì arriva la nuova musica. In questo caso una nuova musica importante che magari in tanti aspettavano. Mentre noi aspettiamo gli appuntamenti di Milano che partiranno dal 5 e 9 novembre allo Sbagliato, questa nuova iniziativa, lui Marco Mengoni ha anche tirato fuori un nuovo singolo che si chiama Giornate Perse, che è un po'

0: appunto, sono giornate perse, ma non è persa questa giornata, almeno questo pomeriggio, nonostante la pioggia un po' in tutta Italia, però questo è il nuovo singolo, così si chiama, Giornate Perse, di Marco Mengoni.
1: E noi in questa prima mezz'ora del pomeriggio di Radio 1 continuiamo a parlare di musica, ma anche ospitiamo non solo musicisti, ma attori, uomini di spettacolo. Beh, ne abbiamo adesso uno protagonista che è sia attore che musicista.
0: E quindi ce l'abbiamo tutti.
1: Ce l'abbiamo tutti.
0: Siamo pronti. Con noi Stefano Fresi, benvenuto Stefano.
2: Ma ciao, come state?
0: Come stai tu? Visto che non ti si trova.
2: Sono in treno.
0: Benissimo, bellissimo fare l'intervista in treno perché c'è un imprevisto per cadere in qualsiasi momento.
2: C'è una galleria.
0: Ecco, allora, visto che c'è la galleria, noi ti facciamo sentire questo qua, che magari lo riconosci.
3: È con voi che faremo il colloquio?
4: No, noi siamo candidati.
5: Beh, il mio nome.
4: Uno di noi è un impostore.
6: Mi metto qua e nessuno mi caccia, va bene?
7: Quella che affronterete oggi non è una procedura consueta.
4: Tempo?
3: Meno di 2 minuti.
8: Ma non vi sembra strano che ci diano meno fisso?
4: Metti che fa parte del metodo di selezione.
9: Ti consiglio di collaborare, altrimenti finisci col culo per terra.
6: Guarda, eccone, 1, 2, 3.
5: Sei un pezzo di merda.
8: Ma lo puoi capire, questi sono fuori di testa.
10: Vuoi utilizzare il bagno in fondo al corridoio?
5: Sì, no!
9: Non mi tocchi, l'ho detto!
8: Vuoi prendere mia schiaffa?
4: Ma voi siete pazzi.
5: Calma, calma.
8: Vabbè, uno in meno.
0: Allora, magari lo avrai riconosciuto, Stefano Fresi qui con noi.
2: Ne ho sentito parlare.
0: È uscito tra l'altro proprio ieri, Sotto a chi tocca, il nuovo ieri. Film con te di Giorgio Pasotti. Dicene un po'.
2: Di Giorgio Pasotti, con Giorgio Pasotti, me, Rocco Papaleo, Giovanna Mezzogiorno, Linda Messer-Klinger, Claudia Tosoni e un meraviglioso Giacomo Giorgio. E sono molto contento di aver fatto questo film, perché intanto io ho un amore, come sapete, viscerale per il teatro, e qui partiamo da una pièce teatrale di Gal Seran da cui è tratto questo film, e infatti l'impianto è fortemente teatrale, è uno di quei film molto da attore di battuta, perché siamo chiusi in pochi ambienti, ci sono quasi zero esterni nel film, ed è una lotta spietata per guadagnarsi un posto ambitissimo in un'azienda.

0: Quindi un tema quanto mai attuale, questo della competizione sfrenata, però, sì. No?
1: La domanda del film è fino a dove si è disposti ad arrivare pur di avere quel posto. Noi siamo sottoposti a delle prove veramente allucinanti, diciamo veramente tremende, dove c'è una competizione tremenda tra i candidati, perché insomma il posto è uno ed è ambito.
0: Simona.
2: Proprio a interpretare un personaggio spietato, costretto a giocare sporco per sopravvivere. Quanto c'è del tuo personaggio nella realtà di questi giorni?
1: Insomma, purtroppo nella realtà dei nostri giorni, in cui la competizione è all'ordine del giorno, accade spesso, no? Stiamo tirando su delle generazioni illudendoli che si può raggiungere la fama attraverso un talent show e non più con la gavetta e il lavoro duro, no? Anche parlo del mio mestiere, per esempio. E quindi è tutta una gara, ci sono dei giudici che ti giudicano per vedere se quello che fai vale abbastanza. Ed è un continuo cercare di convincere il prossimo che si è abbastanza per quel ruolo, abbastanza per quel posto. E questo ti carica di una energia che non può essere positiva e socialmente accettabile, no? Perché a un certo punto siamo veramente homo homini lupus, si lotta mors tua vita mea, per citare un po' di latini, e quindi c'è una cattiveria che purtroppo rispecchia molto spesso la realtà dei fatti. L'abbiamo vista tutti, penso, no?
3: In quel Sotto a chi tocca, quanto c'è di realtà dei fatti anche per voi attori, voi uomini di spettacolo in questo mondo culturale
1: tanto,
3: italiano,
1: no? Perché noi c'è tanto, ma anche al di là di noi attori, anche proprio tutto il sistema cinema. Se il film non va bene nel primo settimana, fine settimana, va subito fuori dalle sale. Cioè c'è un continuo esame di tutto. Non c'è più un difendere i prodotti che c'erano. Vi ricordate quando eravamo ragazzi che c'era un film e tu spesso lo andavi a vedere perché una settimana dopo che era uscito qualcuno diceva: sai che c'è quel film da vedere? E il passaparola aveva tempo di far spargere la voce. Invece adesso magari un film sta in sala una settimana perché non è andato benissimo e tanto sanno che poi andranno su una piattaforma e quindi vabbè, in sala ci sta poco. E questo è tosto perché ti costringe ad essere performanti i primi 3 giorni, ci fanno fare promozioni sui social, cerchiamo di convincere le persone ad andare al cinema.
0: Siete venditori di voi stessi, insomma.
1: sì, un pochino sì, siamo un po' in autopromozione continua, perché comunque è un settore che va difeso.
0: Senti, questo è un momento tra l'altro dove insomma ti stanno succedendo e stai facendo succedere un bel po' di cose, no? Cioè, hai diverse come...
1: Sì, ma sai, questo è un dramma enorme per gli attori, che spesso tu fai nell'arco di 2 anni dei lavori che non escono e poi ti escono tutti insieme nell'arco di 2 mesi e rischi anche una sovraesposizione e la gente dice: Fresi, però basta, hai fatto troppe cose, ma io sono 2 anni che ho fatto,
0: ci ho messo 2 anni a fare tutto
1: esatto
0: questo.
1: Cioè ti escono tutti insieme. Io per esempio ho un film che è uscito ieri, uno che esce fra 20 giorni, un cartone animato che esce il 5 novembre,
3: il gatto con il cappello.
1: Quanto mi sono divertito, ma ragazzi,
0: è bello fare il doppiatore dei cartoni,
1: è bellissimo, primo perché lavori con i doppiatori veri, quelli bravi. Io c'avevo come direttore, c'avevo Massimo Manfredi, che per dirne una è la voce di Cars, per dirne una, ma è un genio vero. Poca e roba. Poi perché comunque dare la voce ai personaggi dei cartoni, un protagonista poi così importante, il gatto, mi sono veramente divertito, non vedo l'ora di vederlo il film.
2: Stefano, sei un artista poliedrico, veramente fai di tutto, passi dal cinema, grazie, tra l'altro dalla commedia, il cinema d'autore, il teatro, la musica. Senti, ma con la danza, visto che domani c'è un appuntamento, mi sembra importante, come
1: allora,
2: te la cavi?
1: Adesso ti dico una cosa, tu sei libera di ridere quanto vuoi, però
2: sì,
1: io negli anni, nei meravigliosi anni 90, fine anni 90, ho lavorato in teatro con Dino Verde, grandissimo autore, con la regia e le coreografie di Don Lurio, quindi io non solo ho danzato, ma ho danzato con le coreografie di Don Lurio.
3: No, un mito assoluto.
2: Ma domani a Ballando con le Stelle con che coreografia danzi e soprattutto con chi,
1: allora,
2: e che cosa? Si può dire?
1: Saremo io e Giacomo Giorgio e non posso, diciamo, svelare esattamente cosa faremo. Temo che lui sarà più elastico e performante di me, mi punge vaghezza che lui sarà leggermente più preparato atleticamente e non solo per la giovane età. Però insomma ce la metteremo tutte e vediamo che succede. Vedi cosa si fa per promuovere un film?
0: Vedi, si fa qualsiasi,
1: i famosi salti mortali e li faremo veramente.
0: Li farete veramente. Senti,
1: esatto.
0: Stefano, qual è però il, cioè, il succo di tutto questo, cioè di questa tua poliedricità, ma come diceva Simona, dal cinema al teatro al musicista, perché hai fatto anche jingle, colonne sonore, sì, continui a nutrire una passione cose... forte, no? Arrivi dal,
1: certo,
0: conservatorio.
1: Ma sono tutte cose che si compenetrano queste, sai, io credo che tutti...
0: Ed è caduta la linea. Tutti,
3: però finora si era sentito benissimo.
4: Era perfetto,
3: quindi.
4: Sembrava benissimo
0: nella stanza accanto.
2: Ma Raffaele, voglio sapere da te, Claudio, se voi siete capaci a ballare.
3: No.
2: Un passo di danza.
3: Non se ne parla assolutamente. Vediamo, no, se è tornato.
0: È tornato.
1: Vi posso dare delle lezioni, se volete.
0: Ci puoi dare delle lezioni che sarebbero quanto mai apprezzate, Stefano.
1: Certamente, assolutamente.
0: Senti,
1: non vi garantirei un futuro nella danza, però comunque una bella figura a Capodanno ve la faccio fare.
3: Un'ultima battuta prima di salutarti, Stefano. Insomma, parlavamo appunto delle pressioni anche brutte, no, che ci stanno nel mondo, sì, del lavoro in generale. Hai citato Don Lurio, c'era un grande divertimento a fare questi mestieri, però.
1: Tantissimo, ma io vi prometto solennemente che il giorno che mi smetto di divertirmi, smetto di fare questo lavoro.
0: Cioè, nel senso, è quello che dicevamo, il succo del tutto, no, quindi, Stefano.
3: Così, sì,
1: Lavoro è faticoso, qualunque lavoro è faticoso, certo, però se il tuo lavoro è il tuo gioco preferito, quella fatica fisica la fai perché ti sei fatto le tue ore, però con un sorriso da un orecchio all'altro. Ma rischieresti di fare la stessa fatica per una cosa che non ti piace, è molto peggio, no?
0: Estremamente. Allora, da ieri al cinema, Sotto a chi tocca, con Stefano Fresi, ma non soltanto, ne hai detti tantissimi, Rocco Papaleo, Giovanna Mezzogiorno e via dicendo, ovviamente Giacomo Giorgio Pasotto, ecco, l'ho sintetizzati praticamente.
1: Esatto, Giacomo Giorgio Pasotti,
0: esatto,
1: dire.
0: Potevo dire quello.
1: Un nome, allora. Sembra un nobile torinese.
0: Un nobile torinese. Grazie a te, Stefano, e buon viaggio.
1: Grazie sempre.
3: Buon viaggio.
0: Ciao. Ciao Stefano. Ciao. Allora, questa è una canzone in realtà molto drammatica, visto che parlavamo anche e accenneremo anche a delle cose, ne parleremo anche nella nostra seconda mezz'ora, di cose non esattamente esaltanti in questo mondo, ed è tratto da un album del 1973. Il produttore Bob Ezrin era lo stesso di che produsse poi The Wall dei Pink Floyd, per incorniciare il quadro. L'album si chiamava Berlin, lui è Lou Reed e questa è Lady Day.
5: When she walked on down the street,

0: Allora, questa si chiama Lady Day, una storia complicata, un concept album, si diceva di quei tempi, perché ogni canzone racconta un pezzo di questa storia tra Jim e Caroline, che erano insomma i due protagonisti in una Berlino abbastanza travagliata, anche da un punto di vista fisico, nonché personale.
1: Travagliata anche la voce che la canta, questa.
0: Ah, voglia!
1: Lou Reed. Noi restiamo ai nostri personaggi. Oh, ieri abbiamo avuto un comico napoletano, di aria napoletana, Ciro Giustiniani, e parlavamo un po' delle scuole, appunto, un po' tutta Italia citava, ha delle scuole comiche, da quella siciliana a quella milanese a quella romana, quella... Beh, non abbiamo citato quella romagnola.
0: E adesso inevitabilmente recuperiamo al torto che abbiamo fatto.
1: Paolo Cevoli in linea, buon pomeriggio.
2: ciao, buon pomeriggio.
1: il nostro Zelig Paolo Cevoli, allora come va?
0: Come sta l'assessore innanzitutto?
2: L'assessore sta bene, l'assessore in questi tempi di politica un po' incasinata, l'assessore è sulla cresta dell'onda, fa un casino che non finisce più.
1: naviga sulla cresta dell'onda.
0: Allora, a parte Palmiro Cangini, appunto l'assessore romagnolo, tu comunque fai un po' della lingua, del suono che proponi un po' il centro, no? La Romagna diventa il centro del mondo.
2: Certo, la Romagna, secondo me, dove quando Adamo ed Eva li hanno mandati via dal paradiso, sono arrivati in Romagna, il posto più bello del mondo.
0: Riccione in particolare, magari.
2: Riccione in particolar modo, sì.
1: Dunque, vai per i monologhi, ovviamente. Partiamo dall'ultimo. Sta, insomma... Il fenomeno un po' di spettacolo, cultura, società che c'è stato un po' in questi mesi, no? L'Odissea di Nolan, la ripresa di quei degli antichi miti, tu hai preso un po' spunto da questo, no? Figli di Troia.
2: Ma allora, io sono ormai 2 anni che racconto la storia di Enea, è una storia poco conosciuta. È vero, no?
0: Esatto.
2: E infatti io mi lamento perché un bel giorno dico Zuckerberg è venuto a Roma a parlare alla Lewis e ha detto il più grande imprenditore e manager del mondo è Enea. E cazzo, noi ci dobbiamo fare raccontare che da uno che viene dall'America, che è il fondatore di Roma, della nostra cultura. E quindi mi è venuto un po' nervoso, ho detto vigliacca voi, adesso devo raccontare la storia di Enea. Perché noi siamo tutti figli di Troia. Questo qui è il titolo.
0: Il titolo
2: con
0: insomma,
2: la maiuscola, naturalmente, con la maiuscola.
0: Anche perché tu dici meglio essere figli di che figli di nessuno, ad esempio, no?
2: Esatto, almeno uno ha una sua paternità e maternità. Però in realtà c'è anche un contenuto bello, perché dico, noi siamo la nuova Troia, noi la società oggi è in crisi e servirebbe un Enea che prende il padre sulle spalle e il figlio per mano, cioè il passato e il futuro. Quindi c'è, al di là c'è anche un messaggio di speranza, eccoci, questo è.
3: Paolo, tu ti definisci da sempre un imprenditore con l'hobby del cabaret, ma quando questo hobby è diventato un lavoro a tutti gli effetti, ecco, come ha reagito il Paolo Cevoli manager? È stato difficile far convivere queste due anime?
2: Ma dunque, io ho sempre avuto la passione di delle patacate, perché a me dire barzellette, stupidaggini, mi è sempre piaciuto. Però
0: devo dire, è un po' nell'animo romagnolo, però questo, o sbaglio?
2: È un po' nell'animo romagnolo. Ma molti però vivono, perché per esempio anche a Roma vive on stage, sul palco, anche i napoletani. Il romagnolo è sempre un po' sopra le righe, è sempre un po' sul palcoscenico, è vero, no? C'ha questo modo di essere così. Io ce l'avevo nel sangue, ma pensate, ho debuttato che avevo 44 anni, quindi io nel frattempo avevo fatto tutt'altro, mai avrei pensato di fare di farlo di mestiere. Poi a un certo punto è arrivato Zelig e così
0: ed è successo tutto.
1: In questo monologo, insomma, dicevi attraverso viaggi mitici nella storia dell'umanità, cioè c'è Cristoforo Colombo, lo sosteniamo, Cappuccetto Rosso, come te la metti?
2: Il Campo Getto Rosso è un viaggio, no? Che parte da casa, va dalla nonna, attraversa il bosco, è un viaggio fiabesco, però cerco di fare dei paragoni anche un po' azzardatini, devo dire la verità. Poi ci metto anche mio babbo per esempio, anche mio babbo ha fatto un viaggio tipo Enea, perché negli anni 50 è emigrato in Australia. Io sono un figlio di emigrati, quando tanti italiani, c'è un film di Sordi, ve lo ricordate?
0: Com'è
2: bello,
0: no?
2: Emigrato australiano, esatto,
0: certo.
2: Mio babbo mi raccontava, mio babbo Luciano, che era proprio così, è una storia vera, e quindi faccio questi paralleli, dico noi dobbiamo riprendere questo viaggio, perché il viaggio di Enea è un viaggio fondativo che parte da una sconfitta e poi va a fondare Roma. Fra l'altro, quando arriva il segno che gli avevano detto, troverai una scrofa che allatta 30 porcellini,
0: ecco.
2: E loro nelle suole del Tevere nel Lazio trovano questa, e poi dopo decidono di fare un sacrificio agli dèi, fanno una bella grigliata, le donne fanno delle piedine, quindi il viaggio di Enea finisce nella saga della porchetta, diciamo così, è il finale,
0: si
2: tipicamente romagnolo, che dormono le sagre
0: tra piadini e porchette,
3: dal viaggio di Enea facciamo un viaggio con Dante Alighieri, la tua passione, da autodidatta peraltro. C'è un verso che ti è particolarmente caro che potresti fare per Rai Radio 1?
2: Ma diciamo che Dante racconta viaggi bellissimi, no? Il viaggio forse più bello, più famoso è quello proprio di Ulisse, che dice fatti non foster per vivere come bruti, ma è famosissimo, no? Perché anche il viaggio di Dante è un viaggio, anche quello, in fondo l'umanità è tutto un viaggio. A me Dante piace, fra l'altro è una passione adulta, perché l'ho imparato ad apprezzare tardi, diciamo da benissimo. E quindi devo dire che anche da lì prendo un sacco di spunti.
1: Ma è vero che l'hai imparata tutta a memoria?
2: Allora,
1: è una leggenda? Com'è?
2: No, allora io la studio tutta a memoria, studio un canto per volta, non me la ricordo tutta, però un canto se ti prendi te lo dico, sì,
1: vabbè,
2: mi dai un'oretta, io un canto te lo so.
1: Quindi dopo Benigni si potrebbe fare una cosa in TV di questo tipo, insomma.
2: No, anche lì siamo
1: magari dalla nobile lingua romagnolo stretto.
0: Il romagnolo, da...
1: questa la proponiamo a Viale Mazzini,
2: sì. Ma in realtà Ivano Marescotti, grande attore, grande appassionato di Dante, e lui l'aveva fatto una traduzione in romagnolo, pensa a te.
0: Ah, sì? Ecco, vedi?
2: Sì.
0: Non ci si inventa mai niente, Paolo. È già tutto stato fatto. Comunque, dai. Allora, ricordiamo che domani sarai invece a Roma con il tuo spettacolo.
2: A Roma, al Teatro Olimpico, con Figli di Troia. Sì.
1: Siamo alla vigilia,
0: intanto. Ma ti vesti da Virgilio?
2: No, mi vesto normale, no. In borghese,
0: va bene.
1: E poi prossimo impegno?
2: Allora, il prossimo spettacolo a febbraio, racconto un'altra storia, che è la storia del cuoco dell'ultima cena. Si intitola La penultima cena, che era un romagnolo, fra l'altro.
1: Beh, allora questo con Simone Arrigoni ti richiamiamo subito e vogliamo sapere tutto.
2: Bello,
1: sulla penultima cena.
2: Molto piacere.
3: Mettiamolo già in agenda.
0: Grazie a Paolo Semoli, con noi domani all'Eliseo,
2: un abbraccio.
0: Spettacolo.
1: Al Teatro Olimpico,
0: sì, è vero, Teatro Olimpico. Comincio a confondere i teatri. Va bene.
1: Comunque, sempre Roma, però.
0: Sempre Roma, è immancabilmente Roma. Grazie a Paolo Semoli. Questo è il momento di dare l'annuncio, perché arriva il GR1, quindi le ultime notizie qui su Radio 1. A tra poco torniamo qui con il pomeriggio di Radio 1.
4: Radio 1, un mondo da sentire.
5: Amore, quanto di anticipo?
6: Zero.
5: E di interessi?
6: Zero.
5: E quanto ci pensi ancora?
6: Zero. La prendo.
7: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
8: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
7: Ti aspettiamo negli MG Store.
9: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore.
7: è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha al cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
10: Quando lavoro voglio il massimo. Per questo scelgo Tecnomat, con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
11: Tecnomat, più professionale, meno caro.
12: Ciao, c'è BTP per te. Dal 19 al 23 ottobre torna BTP Valore, con tassi crescenti e cedole pagate ogni tre mesi. E per chi non ha fretta, c'è BTP Valore Insieme, con cedola unica pagata alla scadenza. Comprali dal tuo home banking, alla posta o in banca. Puoi scegliere uno, l'altro, oppure entrambi. È arrivata la risposta per i tuoi risparmi. BTP Valore. Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
13: Ore 16.
14: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
15: GR1.
16: Studio Vanessa Giovagnoli, Nobel per la pace. I leader hanno l'obbligo giuridico di proteggere i diritti umani ed astenersi dalla guerra, lo ha dichiarato la giurista sudafricana Navi Pillay, vincitrice del premio. Ex alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, 85 anni, ha accusato Israele di genocidio a Gaza. Non sono stata coraggiosa, ho detto la verità, ha aggiunto Pillay. Duro il commento di Tel Aviv, Goebbels applaude dall'inferno. Trump, che si era di nuovo candidato al premio, condivide un post in cui la scelta di Pillay viene definita vergognosa. Messaggio del presidente Mattarella alla Biennale dell'Economia Cooperativa organizzata per i 140 anni di Legacoop a Milano. L'economia cooperativa applica i fondamenti della Costituzione, ovvero solidarietà, uguaglianza e partecipazione, scrive il capo dello Stato. Tra i partecipanti all'evento la segretaria PD Elish Line e il leader 5 Stelle Giuseppe Conte. Giorgia Meloni ha inviato un video messaggio. Ascoltiamo le sue parole.
17: La cooperazione è uno dei capisaldi dell'economia sociale, insieme al terzo settore e alle imprese sociali. Un modello unico che questo governo ha messo al centro della propria azione fin dal primo giorno.
16: Borse positive nell'ultima seduta della settimana, a Wall Street il rimbalzo dei titoli tecnologici. In diretta da Milano ci aggiorna Fabrizio Patti.
18: Sì, oggi le borse sono in netto rialzo, nell'ultima seduta settimanale Milano sale dell'1,20% in linea con Londra e Parigi, la settimana rimane comunque negativa, -1,37% il bilancio. Parziale rimbalzo anche per gli indici di Wall Street, +0,20% per l'S&P 500, +0,25% per il Nasdaq, dei titoli tecnologici che invece era sceso dell'1,75% perché era uscita la notizia secondo cui OpenAI, colosso dell'intelligenza artificiale, ha registrato un fatturato annualizzato a settembre di 50 miliardi di dollari e non 68 miliardi come era emerso in precedenza. A Piazza Affari oggi va bene soprattutto Banca Generali +5,5% sulle ipotesi di un interessamento di Unicredit, banca che per oggi nel CDA straordinario non si è occupata del tema. Bene in generale a Piazza Affari titoli bancari, l'indice del settore sale dell'1,5%, invece vanno male i tecnologici con ST Microelectronics che scende di poco più del 2%. Si allenta anche la tensione sui titoli di Stato, sono stabili il rendimento del BTP decennale al 4,58% e lo spread con il Bund tedesco a quota 110 punti base. Linea dello studio.
16: Guerriglia urbana a Bruxelles, dove circa 40.000 persone hanno aderito allo sciopero indetto dai sindacati contro le politiche socio-economiche del governo federale belga. Barricate e sassaiole con scontri tra polizia e studenti nella zona della stazione principale. Le forze dell'ordine hanno caricato i manifestanti con idranti e lacrimogeni. A Roma, ancora in terapia intensiva, Davide Iacopini, aggredito da un gruppo di giovani a bordo di una minicar. Almeno 5 gli episodi simili nella stessa zona.
19: Prima di colpire, coprono la targa della microcar con un elastico nero, scelgono la vittima e si avvicinano, pronti a sferrare un calcio per causarne la caduta. Tutti i 5 episodi finora emersi attraverso le denunce e le indagini dei carabinieri hanno in comune le stesse modalità e, tranne un caso a Testaccio, la zona in cui si muovono è sempre Monteverde. Ed un particolare: secondo le testimonianze, il conducente e il passeggero della Due Posti sarebbero adolescenti, ma le loro azioni non sono una bravata. E dopo l'investimento dell'attore Davide Iacopini, ricoverato in gravi condizioni con un trauma cranico in terapia intensiva all'ospedale San Camillo, gli autori sono finiti nel fascicolo per tentato omicidio aperto dalla Procura di Roma contro ignoti. C'è probabilmente una connessione tra il caso di Iacopini e gli ultimi episodi emersi. Non si è ancora certi che sia la stessa piccola vettura ad agire, ma in 3 casi almeno si è trattato di una macchinetta silenziosa, forse elettrica, che avrebbe una ammaccatura sul cofano.
13: Sara Verta, DR1.
16: La rivincita dell'usato, soprattutto tra i giovani, ormai diffusissima, per necessità o per virtù, l'abitudine di comprare e vendere abiti e oggetti di seconda mano.
13: Curiosare tra gli stand di un mercatino dell'usato alla ricerca di quel capo di abbigliamento poco costoso e dal sapore vintage. Comprare online gli oggetti più disparati, dai libri ai vinili fino ai videogiochi. Secondo una ricerca internazionale di eBay, per il 77% degli italiani l'acquisto di oggetti usati è un'opportunità e un risparmio. A trainare la compravendita di oggetti di seconda mano è la generazione Z. Il 58% dei ragazzi acquista prodotti usati attraverso le piattaforme online. In cima alla classifica i capi di abbigliamento. Vanni Codeluppi, sociologo dei consumi.
20: Prima di tutto ci sono ragioni economiche, ma l'abito usato è anche qualcosa di rassicurante perché ha saputo rimanere nel tempo. Credo che soprattutto per i più giovani ci siano anche motivazioni di tipo ecologico, no? I giovani oggi sono molto sensibili alla tutela dell'ambiente.
13: Diffusissima, sempre tra i giovanissimi, è anche la vendita online.
20: Possono guadagnare, entrare in un mercato parallelo rispetto a quello fisico, è diventato fondamentale nella nostra economia.
13: Maria Cristina Cusumano, GR1.
16: La linea adesso al pomeriggio di Radio 1.
13: Pomeriggio di Radio 1.

0: si chiama Qualcosa per te ed è arriva dopo il GR1, quello delle 16. Torna, è tornato il pomeriggio di Radio 1 con la Ligabue, con questa riflessione di un'eredità che rimane in comune, fatta di piccole cose, fatte di parole, di errori, ma soprattutto della speranza che qualcosa cominci ad andar meglio.
1: E appunto l'avete ascoltato nel corso dei nostri giornali radio oggi, notizia d'apertura, l'annuncio del premio Nobel per la pace alla giurista sudafricana Navi Pillay.
2: Nelle ore precedenti da New York era balzata in primo piano un'altra notizia, l'annuncio del capo del Pentagono Peter Hegseth della prossima fucilazione pubblica in diretta streaming dell'autore della strage di Fort Hood.
1: Ed è in linea con noi il nostro corrispondente Marco Valerio Loprete, buon pomeriggio.
3: Buongiorno, buon pomeriggio a voi.
1: Due notizie diverse, no? Ma che avranno, immaginiamo, molte reazioni oltreoceano.
3: Sì, per ora le notizie dell'assegnazione del Nobel per la pace sono soprattutto quelle dei media, anche se il presidente degli Stati Uniti Trump, che non ha commentato direttamente, ha rinunciato sui social le parole di un avvocato penalista che in passato tra l'altro ha difeso Trump, David Schoen, che ha detto e ha scritto, anzi il comitato Nobel si è disonorato in modo irreversibile premiando una persona che odia Stati Uniti e Israele. Questo è un commento di questo avvocato che è stato rilanciato sui social da Trump, che però direttamente non ha ancora scritto nulla, e invece fa molto discutere soprattutto sui media ma anche la politica e le autorità religiose l'annuncio di ieri del capo del Pentagono Hegseth, cioè che sarà trasmessa in diretta, poi questo l'ha precisato il Pentagono. Hegseth aveva detto: vogliamo rendere pubblica l'esecuzione di Hassan, il appunto ex psichiatra militare di fede islamica radicalizzato, che nel 2009, lo ricordo, uccise in una base militare a Fort Hood 13 commilitoni disarmati, ne ferì altri 32, condannato a morte, poi alla fucilazione in particolare, ed è dal 1945 che non c'è un'esecuzione per fucilazione di un militare americano, e poi appunto da ieri anche la notizia che questa esecuzione sarà resa pubblica, e anche se non sono ancora emersi dettagli su quanto e fino a che punto sarà estesa appunto la pubblicità di questa esecuzione. Quando è stato fatto notare a Hegseth che è dal 45 che non c'è un'esecuzione di un militare per fucilazione, lui ha detto: mi piace la mentalità della seconda guerra mondiale, che era una mentalità che voleva arrivare a tutti i costi alla vittoria. Ecco, questo è il primo commento di Hegseth, e vedremo poi appunto sulla pubblicità di questa esecuzione. Ovviamente sarebbe una prima volta addirittura da 90 anni negli Stati Uniti, e dal 36 che non c'è una pubblica esecuzione, pubblica intesa estesa a tutti ovviamente. Vedremo se ci saranno invece altre scelte, perché ci sono dei precedenti, per esempio per il terrorista di destra Timothy McVeigh, che nel 1995 a Oklahoma City fece 168 morti con un attentato. In quel caso la sua esecuzione fu resa pubblica tra circa 2000 persone, cioè sì, soprattutto familiari delle vittime. In quel caso fu data l'opzione di poter assistere, ecco, forse si potrà arrivare a una pratica simile, ma vedremo. Insomma, sicuramente questa cosa sta destando scalpore e anche molte critiche, anche tra senatori repubblicani favorevoli alla pena di morte, e che però definiscono inaccettabile trasmettere l'esecuzione in diretta.
1: Un discorso di diretta streaming appunto è veramente, come dire, impressionante. Marco Valerio Loprete, grazie e buon lavoro.
3: Grazie a voi.
1: E ora invitiamo al nostro pomeriggio di Radio 1 il direttore editoriale di The Ambassador, autore del libro, un libro che si intitola La lingua di Trump, anatomia di una comunicazione totale. Marco Valero, benvenuto.
4: Buon pomeriggio a voi, Matteo Vallero per la precisione.
1: Matteo,
4: grazie,
1: certo,
4: grazie,
1: perdonami.
4: Grazie, grazie mille.
2: Di solito, Raffaele, di solito sbaglio io l'accento del cognome, quindi secondo me il direttore se ne deve fare una ragione, purtroppo.
4: Estendiamo la tua aura a tutti i tuoi colleghi.
2: È colpa mia che lo contagio negativamente.
1: È contagiante.
2: Direttore, tornando proprio sì, sul suo libro, no? La lingua di, certo, Trump, anatomia di una comunicazione totale. Ci spostiamo dalla lingua di Trump alla lingua di Hegseth. È la stessa, e che origine ha? Che comunicazione è? Una comunicazione e basta, o rappresenta una promessa, una minaccia, modo di produrre attenzione, indignazione e consenso al tempo stesso?
4: Sicuramente Simona, una lingua che ha fatto proseliti, ha fatto proselitismo. Certamente Hexet è un uomo molto vicino a Trump, non a caso diciamo le indiscrezioni, le voci parlano di un suo possibile lancio alle prossime presidenziali a fianco a Vance, o come è possibile eventuale alternativa a Vance per il dopo Trump. È un uomo dei media, un uomo che arriva da Fox, sicuramente conosce molto bene come poter fare scalpore. Siamo ormai agli sgoccioli con le midterm e quindi tutto ciò che può essere in qualche modo clamoroso e creare cassa di risonanza mediatica è chiaro che viene sfruttato da questa amministrazione in maniera molto forte. È evidente che come spiegava giustamente lo prete poco fa, sarebbe un caso inedito se escludiamo quello del 95, dove però era circuito chiuso, criptato, inaccessibile se non a chi poteva accedere, diciamo, quindi appunto i familiari delle vittime eccetera. Quindi sarebbe la prima volta nella storia, nel mondo, non soltanto degli Stati Uniti, che si verifica una trasmissione di questo tipo.
1: Diretta streaming, dicevamo, davvero impressionante il peso delle elezioni di midterm in questo, cioè dove può spingersi oltre l'amministrazione trumpiana dopo questo annuncio shock?
4: È una bella domanda. Sembra veramente che ogni volta si arrivi a un punto di non ritorno, ma c'è sempre un oltre. Ogni volta c'è sempre un oltre, qualcosa in più. Sicuramente possiamo aspettarci purtroppo ancora delle sorprese, ancora dei colpi di scena che possono essere in alcuni casi grotteschi, magari anche un po' divertenti, come l'assegno da $5,000 a tutti gli adulti americani. Va bene, ben venga, se così fosse una promessa mancata o una promessa mantenuta, non importa. Oppure situazioni come questa, dove veramente sembra di assistere a un episodio di Black Mirror, la serie televisiva distopica, e qua forse stiamo andando addirittura oltre.
2: Ecco, ma noi abbiamo anche l'ONU che dice, rispetto alle dichiarazioni di Hexet, che si potrebbe trattare di una forma di tortura. Abbiamo gli analisti che vedono l'America che giustizia i condannati come Iran e Corea. Che direzione si sta prendendo?
4: Il problema è che direzione sta prendendo l'Occidente, più che altro. Che direzione sta prendendo, dico ancora meglio, il mondo libero e democratico, perché quando parliamo di Iran parliamo di scelte legate a un regime. E gli Stati Uniti non sono questo. Certamente sembra veramente un loop spaventoso, Simona. E anche perché appunto c'è questa metafora della piazza, dove prima c'erano le fucilazioni o le impiccagioni, che adesso diventano la piattaforma, lo streaming, e ci siamo sempre noi dall'altra parte. Infatti la cosa sarà capire quanti assisteranno a questa diretta streaming, perché poi quella è la cosa preoccupante, perché tu puoi dare in pasto un contenuto, ma se dall'altra parte non ci fosse nessuno a intercettarlo, andrebbe bene così. Io temo che invece ci sarà tanto pubblico ad assistere a questa aberrazione.
1: Il nostro corrispondente Marco Valerio Loprete appunto diceva non sono ancora noti proprio i termini di una possibile pubblicità di quello che accadrà, ma certo andrà seguito e sottolineato con quell'impressione generale che ha destato veramente in tutto il mondo, non solo negli Stati Uniti. Matteo Vallero, direttore editoriale di The Ambassador. Grazie.
4: Grazie
1: per essere
4: grazie
1: stato
4: a voi.
1: Con noi. Ed ora in linea con noi Riccardo Nuri, il portavoce di Amnesty International. Benvenuto al pomeriggio di Radio 1.
5: Grazie, buon pomeriggio.
1: Torniamo al premio Nobel per la pace, alla figura della giurista sudafricana di origine indiana, Navi Pillay. Tutti titolano sul suo ultimo impegno alla guida della commissione d'inchiesta ONU su Gaza, no? Ma il suo percorso compie 50 anni di battaglie per i diritti umani, a partire da un'apertura di un primo studio legale guidato da una donna non bianca nella provincia sudafricana del Natal.
5: Eh sì, è un percorso che sì, arriva fino a Gaza, ma parte dal Sudafrica, parte anche dalla difesa di Nelson Mandela, quindi sono due Nobel che si incrociano in qualche modo simbolicamente. E poi Navi Pillay ha avuto un ruolo nella giustizia internazionale straordinario, è stata giudice del tribunale speciale che ha giudicato i responsabili del genocidio del Ruanda del 94, poi ha avuto un ruolo nella Corte Penale Internazionale, che è l'organo di giustizia permanente, è stata alta commissaria dell'ONU per i diritti umani, e quindi ha intercettato due termini cari ad Amnesty International e ai movimenti per i diritti umani, cioè diritti e giustizia. È un Nobel strameritato.
2: Ecco, le prime parole del premio Nobel, che dice da Norimberga: non serve coraggio per dire la verità. Poi la battuta sulla condivisione del premio con Trump e le reazioni esterrefatte e anche di rabbia da parte dell'America, ma anche da parte di Israele.
5: Beh, non c'è dubbio che questo
2: una grande menzogna
5: Nobel è
2: per dire le parole esatte di Israele.
5: Va bene, è una reazione che siamo abituati da tempo ad ascoltare. È un messaggio fondamentale quello del Comitato per il Nobel quest'anno, perché di fronte a leadership molto bulle e predatorie che stanno attaccando il diritto internazionale, che delegittimano la giustizia internazionale, beh, questo messaggio che cosa dice? Che la lotta contro l'impunità, contro i gravi crimini di diritto internazionale va avanti. È un Nobel che dà speranza a tutti coloro che credono che non c'è pace senza giustizia e i diritti sono il migliore strumento per ottenere una sicurezza genuina e autentica per tutte e per tutti.
1: E in altre occasioni appunto l'Accademia svedese è apparsa molto attenta agli equilibri geopolitici, non nelle sue scelte. Stavolta la motivazione è proprio, come dicevi, un richiamo al mondo.
5: Sì, sì, sì, non c'è dubbio. Dispiace che poi ci sia questo accento polemico, come se Navi Pillay si fosse svegliata un anno fa e si fosse occupata soltanto di Gaza. Non è così, questo è proprio un messaggio universale che dà il Comitato per il Nobel. Così come in passato aveva fatto delle scelte, penso dei Nobel dati negli anni 20, al dissenso in Russia, alla lotta del movimento per i diritti umani in Ucraina, in Bielorussia. Insomma, sono dei Nobel che non vanno strumentalizzati, due non sono Nobel che indicano un propendere per una parte o per l'altra, propendono per i diritti e la giustizia, che sono valori universali.
2: Ma oggi il premio Nobel per la pace ha ancora il potere di spostare degli equilibri geopolitici, oppure è rimasto un riconoscimento simbolico?
5: Entrambe le cose. È simbolico, perché se pensiamo alle persone che non hanno potuto ritirarlo, da Narges Mohammadi a Liu Xiaobo, iraniana la prima, cinese il secondo, è evidente che non ha spostato l'approccio di governi repressivi. Però per le persone che passano la loro vita a combattere contro l'impunità, e questo è un segnale importante, e soprattutto nel momento in cui c'è un attacco al cuore del diritto internazionale, è un segnale di resistenza. Quindi vuol dire che c'è una parte del mondo che non è d'accordo con Trump, con Putin, con Netanyahu, con tanti altri che vogliono sostituire il diritto con il diritto del più forte.
1: E come torniamo alla motivazione, no, dell'Accademia svedese: ogni volta che la forza prevale sul diritto vengono compromesse la stabilità, la fiducia e la convivenza pacifica. Questo è un po' il senso appunto di questo Nobel. Riccardo Nuri, portavoce di Amnesty International, grazie.
5: Grazie a voi, buon pomeriggio.
0: Grazie ancora, e sono le 16.24, praticamente questo è il pomeriggio di Radio 1, arrivano i Simply Red con una canzone dei primi anni 80, una canzone che nasce in un momento particolare in cui non c'era ancora la band, ma c'erano loro che cominciavano a scrivere, c'era Mick Hucknall, il cantante, c'era il tastierista Fritz McIntyre, entrambi sopravvivevano a Denton, a Manchester, con il sussidio di disoccupazione. Non erano ancora le superstar che sarebbero poi diventate nel corso degli anni, e questa canzone, che praticamente significa aiutami, parla proprio di quei tempi difficili da un punto di vista sociale, da un punto di vista dell'occupazione, da un punto di vista di quanto succedeva di quei tempi in Inghilterra. Come to my aid, Simply Red, poi arriva il meteo e torniamo qui.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Sant'Agata Feltria, fiera nazionale del tartufo bianco, tutte le domeniche di ottobre e domenica 1 novembre. Per info proloco santagatafeltria.com. Sant'Agata Feltria, la meraviglia del tartufo pregiato. La meraviglia in cucina con i prodotti Orogel, ricchi di gusto, benessere e leggerezza, coltivati in Italia dai nostri soci agricoltori. Orogel, buono per cultura, buono per natura.
4: Come porti i capelli, bella bionda?
5: Tu li porti alla bella marinara.
6: Io li porto come l'onda.
5: Come l'onda in mezzo al mar.
7: Là, in mezzo al mar, ci stancano in che fumano.
6: Avvistamenti.
5: Veleggiate.
6: Ancoraggi.
5: Radio di bordo.
6: Dal 26 settembre ogni sabato alle 10 su Radio 1 e Rai Play Sound.
5: Con Germana Brizzolari
6: e Raffaele Roselli.
8: Radio di bordo. Il mare e le sue storie.
9: La nave Amerigo Vespucci chiude il tour mondiale Campagna in Nord America 2026 a Trieste in occasione della Barcolana. 4 giorni di eventi al villaggio in Italia al Molo dei Bersaglieri con i programmi di Rai Radio, attività in diretta, ospiti, musica e intrattenimento. I mari italiani al centro della vela internazionale con Barcolana e Marina Militare Nastro Rosa Veloce dall'8 al 12 ottobre a Trieste.
10: Meteoradio. In serata si attenuano le piogge al nord e al contrario persistono condizioni di tempo perturbato anche con temporali tra Sicilia, Calabria, Campania e Basso Lazio. Locali precipitazioni su Marche e Abruzzo. Domani, sabato 10 ottobre, il maltempo, sempre sotto forma di piogge importanti e temporali, si concentra sulle regioni meridionali peninsulari e su parte della Sicilia. Attenzione soprattutto alla Calabria e alla Puglia centro-meridionale, proprio a causa dell'intensità delle precipitazioni. Le piogge sono attese anche sul Lazio, ma saranno sempre più isolate e tra Abruzzo e Marche. Situazione differente al nord e sulla Toscana, dove il miglioramento si tradurrà in ampi spazi di sereno. Mattinata più fresca un po' ovunque e massime in calo su Sicilia e meridione peninsulare, in lieve aumento al nord-est. Venti meridionali anche sostenuti al sud e lungo le aree adriatiche del centro, forti di maestrale sulla Sardegna, con interessamento della Sicilia occidentale. Mossi o molto mossi i mari centro-meridionali, agitati mare e canale di Sardegna e stretto di Sicilia. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
11: Il pomeriggio di Radio 1.
5: Riprendiamo la linea alle 16:31, anzi tra pochissimo 32 minuti. Ne abbiamo parlato ieri al pomeriggio di Radio 1. Torniamo sui temi, sulle problematiche che investono lo stato dell'economia del nostro paese e la politica monetaria della Banca Centrale Europea.
12: E abbiamo con noi in linea l'economista, direttore dell'Osservatorio sui conti pubblici italiani dell'Università Cattolica Sacro Cuore, Carlo Cottarelli. Benvenuto al pomeriggio di Radio 1.
13: Grazie, grazie a voi.
5: Buon pomeriggio Cottarelli. Ripartiamo dall'apertura dell'Europa sulla flessibilità, no, del patto prevista per l'inflazione, però con richiami alla prudenza, misure mirate, tempi brevi.
13: Sì, innanzitutto c'è stata data flessibilità per le spese per la difesa e per gli investimenti energetici, diciamo. Poi c'è stata l'ulteriore lettera della Presidente del Consiglio per chiedere di valutare spazi per rispondere all'aumento dei prezzi, immediatamente dei prezzi dell'energia. Lì però il linguaggio della lettera è più flessibile, nel senso che non abbiamo chiesto una nuova flessibilità vera e propria, ma che si tengano in considerazione come fattori rilevanti questi sviluppi, appunto, nell'aumento dei prezzi dell'energia, nel senso che la Commissione europea, nel valutare se è rilevante, per esempio, che noi decidiamo di aumentare delle spese, si tenga conto di questi fattori. Quindi vediamo, è una cosa che è più generica di avere una flessibilità specifica per certi importi, ma che può contare comunque qualcosa.
12: Quanto è importante la risposta dell'Unione Europea e la flessibilità che l'Europa potrebbe concedere appunto al nostro paese alla luce delle difficoltà dei prezzi dell'energia che continuano a salire, l'inflazione che galoppa sempre di più e la prima risposta della Banca Centrale Europea che ha aumentato di 25 punti base i tassi di interesse per contrastare proprio quell'inflazione?
13: La risposta che può dare la Banca Centrale

0: quel che sta facendo invece la Banca Centrale Europea in termini di tassi di interesse, visto come io sono stato tra quelli che ritenevano che l'aumento dei tassi di interesse fosse prematuro, si potevano evitare gli aumenti fatti finora, però è chiaro che finché l'inflazione rimane ancora su livelli elevati, visto quello che sta succedendo, che continua a succedere col prezzo del petrolio, diventa sempre più difficile evitare una risposta di tassi di interesse.
1: E da questo punto di vista, perché un messaggio così rassicurante, appunto, su crisi energetica e conseguenze dell'inflazione dal capo economista della BCE, Philip Lane, che ieri ha detto siamo davanti a uno shock di media entità, una risposta calibrata è ciò che dobbiamo fare?
0: Ma sì, perché non c'è dubbio, non si tratta di uno shock confrontabile neanche con quello del 2022, i prezzi del petrolio erano arrivati su livelli più alti, il prezzo del gas era, siamo arrivati a 300 euro al megawattora nel 2022. Non è anche confrontabile ovviamente con gli shock degli anni 70, quando comunque il mondo dipendeva molto di più dagli idrocarburi. Quindi ci vuole una risposta adeguata. Il livello di inflazione non è tornato ai livelli, l'inflazione non è tornata ai livelli del 2021, 7% in, 6-7% in Italia, o 2022, 10%. Siamo su livelli più bassi. Ricordiamoci una cosa: dal punto di vista statistico, probabilmente a ottobre-novembre ci potrà essere un aumento ulteriore nel tasso di crescita di inflazione 12 mesi, perché escono dai 12 mesi l'ottobre e novembre del 2025, dove l'inflazione nel mese era scesa, quindi si parte da, c'è un effetto meccanico, non andiamo in panico. L'importante è che a livello mensile non ci siano ulteriori aumenti rilevanti.
2: Tornando alla Banca Centrale Europea, il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti ha chiesto massima chiarezza sulla leadership della Banca Centrale Europea, perché ci sono insistenti voci su un possibile addio anticipato da parte di Christine Lagarde. Ecco, questo che cosa comporterebbe? Anche questa incertezza nel quadro appena descritto?
0: Ma insomma, non credo sia un fattore fondamentale, credo che Giorgetti faccia bene a nominarlo, ci vorrebbe un po' più di chiarezza su questo punto, però insomma le questioni più grosse non sono certo questo. In fondo Christine Lagarde comunque avrebbe lasciato fanno molti mesi, e quindi se lascia prima non è che cambierà moltissimo. Giorgetti ha già detto che noi non abbiamo un nostro candidato, vedremo chi potremmo appoggiare tra i vari candidati possibili.
1: Ecco, Carlo Cottarelli, prima di salutarla, lei ha raccolto e consegnato al Presidente del Senato La Russa le prime 100.000 firme per promuovere l'approvazione di un disegno di legge, no? Che ha come obiettivo quello di obbligare i partiti che si presenteranno alle prossime elezioni a indicare le coperture delle loro proposte programmatiche.
0: Sì, le firme continuano ad arrivare, si può continuare a firmare a fondazioneluigieinaudi.it, siamo già arrivati oltre le 110.000 a questo punto. È una cosa di buon senso, per evitare di avere di nuovo una campagna elettorale dove si promettono mari e monti, poi chi vince arriva al governo e dice non ci sono soldi. Non lo sapevate prima di fare le promesse che non c'erano soldi, quindi cerchiamo di fare le cose per bene, facciamo promesse sulla base di soldi che si possono ragionevolmente raccogliere. Se uno vuol dire lo facciamo in debito va benissimo, se invece non dice lo facciamo al debito, bisogna indicare le famose coperture. È una cosa di buon senso, mi sembra.
1: Va bene le promesse, però insomma che siano credibili. Carlo
0: Sì.
1: Cottarelli, grazie, buon lavoro.
0: Grazie a voi, arrivederci.
1: E restiamo in temi, però ci spostiamo un po' dall'economia, dalla macroeconomia, insomma, a quanto riguarda il fisco, perché a Roma oggi si tiene il congresso nazionale dell'Istituto Nazionale Tributaristi. Abbiamo in linea il vicepresidente vicario Giorgio Del Ghingaro, benvenuto.
3: Grazie, buona serata a tutti.
1: Tra l'altro un messaggio della Premier Giorgia Meloni all'inizio dei lavori: tributaristi alleati di famiglie, imprese e collaboratori in riforma fiscale. Dove e quando?
3: dove da sempre, ormai noi da 30 anni facciamo questo lavoro, quest'anno ricorre proprio il nostro compleanno, 30 anni di durissimo lavoro a fianco delle imprese, degli imprenditori, ma anche delle famiglie. Il lavoro che stiamo facendo, che abbiamo fatto e che continueremo a fare è quello di

0: appunto di semplificare questioni molto complicate come appunto sono quelle tributarie. Noi siamo professionisti che si occupano di varie questioni, ma in particolare naturalmente di tutto quello che attiene alla gestione di un'impresa, gestione di un'impresa che riguarda naturalmente anche le famiglie dell'imprenditore.
1: Quali sono allora le novità e le ipotesi allo studio rispetto anche a quanto diceva prima Raffaele Roselli su fisco, la legge di bilancio 2026, con anche una particolare attenzione alle prospettive della professione?
0: Ma dunque noi chiediamo da sempre una sburocratizzazione degli innumerevoli adempimenti che noi dobbiamo svolgere quotidianamente. Questo è il primo punto, perché sta diventando veramente impressionante la mole di lavoro che dobbiamo fare. Ci sono tante proposte che sono sul tavolo del Ministero e queste proposte naturalmente spero, almeno in parte, che vedano la luce nella legge di bilancio. Noi siamo parte attiva in questo processo di semplificazione su tutti i tavoli ministeriali, naturalmente portiamo il nostro contributo, è un contributo fattivo, concreto, come fattiva e concreta è la nostra attività. Devo dire che qualche risposta è stata data, ne vogliamo altre naturalmente, perché non ci basta. Il fatto che si modifichino e si integrino in maniera sostanziale i testi unici, credo che sia già un passo in avanti di semplificazione. Non basterà e noi naturalmente stimoleremo in maniera continua gli addetti ai lavori perché si faccia sempre meglio. Si tenga conto naturalmente che gli imprenditori sono veramente tartassati da innumerevoli adempimenti.
2: Un fisco più semplice, meno tasse, però bisogna essere intransigenti con i furbi.
0: Assolutamente, noi mettiamo al primo punto questo concetto, cioè noi siamo in frontiera, siamo in trincea perché dobbiamo contemperare le esigenze dello Stato con le esigenze dell'imprenditore. E devo dire che il processo che è stato iniziato alcuni anni fa di compliance tra gli enti impositori e gli imprenditori sta dando dei frutti. Diciamo che sono ridotti in maniera sostanziale i ricorsi nelle commissioni tributarie. Perché? Perché c'è un percorso di condivisione e di avvicinamento tra fisco e contribuente che ci permette appunto di interloquire in maniera positiva con tutti gli enti impositori. Per cui questo è un lavoro, ripeto, che è iniziato, sta dando frutti, ma naturalmente dobbiamo sempre fare meglio e in ogni caso noi non siamo assolutamente dalla parte dell'evasore, ma siamo dalla parte di coloro che hanno un'eticità e non solo una moralità.
1: Tra i punti di cui si parlerà, permettere di compensare i crediti fiscali di un familiare con i debiti fiscali di un altro, ad esempio marito e moglie, oppure genitori e figli conviventi, per evitare ad esempio che una famiglia debba aspettare un rimborso mentre contemporaneamente un altro familiare deve pagare le tasse, oppure anche l'ipotesi del regime forfettario fino a 100.000 euro, che cosa comporterebbe?
0: Ma dunque allora questa è una proposta che noi abbiamo fatto, oggi è stata presentata, e cioè quella della compensazione tra crediti e debiti non solo del singolo imprenditore ma del suo nucleo familiare, ovviamente nucleo familiare che deve essere attestato in maniera giuridicamente perfetta. Perché? Perché a volte ci sono degli imprenditori che hanno dei crediti fiscali ingenti e magari il marito o la moglie, un congiunto in ogni caso convivente, deve invece pagare delle imposte piuttosto elevate. Ecco, la possibilità di compensare permetterebbe di avere un reddito migliore della famiglia e di non essere esposti magari in attesa di un rimborso. Questa è una proposta che noi abbiamo fatto, così come quella sui forfettari, di estendere quella che viene definita flat tax a fino a un limite di 100.000 euro, magari modificando leggermente la flat tax e inserendo un'aliquota dagli 85 ai 100.000 euro in linea con le aliquote normali, in maniera tale da poter permettere anche qui una semplificazione più ampia.
2: Allora, Giorgio Del Ghingaro, la ringraziamo, buon lavoro a tutti voi.
0: Ringrazio voi, buona serata.
2: E dovremmo avere in linea adesso perché volevamo parlare insomma di una emergenza che improvvisa, perché cambiamo completamente argomento, ma il maltempo ha colpito un po' in tutta Italia, ma in particolare c'è stato qualcosa di molto grave a Marsala, investita da due trombe d'aria. Abbiamo in linea la sindaca di Marsala, Andreana Patti. Buon pomeriggio
3: a voi.
2: Ecco, l'abbiamo chiamata subito perché so che lei sta lavorando, insomma, in uno scenario addirittura di guerra, abbiamo letto. Ci vuole dire che cosa è accaduto?
3: Sì, stamattina una tromba d'aria che è partita dal mare ha attraversato in maniera trasversale due comuni, quello di Petrosino e quello di Marsala, si è abbattuto in una forza incredibile sulle case e sulle strade e anche sulle scuole. Una in particolare è proprio stata completamente divelta, alcune case sono completamente scoperchiate e una macchina purtroppo è stata sbalzata mentre percorreva la statale 115 e le persone sono in codice rosso. Per fortuna, rispetto alla situazione che si è venuta a creare, insomma, a parte i due codici rossi, purtroppo abbiamo comunque delle ferite lievi, dei bambini, 5 sono ricorsi alle cure dell'ospedale, ma insomma tutto sommato, diciamo, adesso stiamo alla conta dei danni, che non sono pochi, assolutamente.
1: Quindi si può parlare di una situazione sotto controllo, nonostante veramente le gravissime difficoltà che si sono registrate?
3: Ma i danni sono veramente straordinari, è come se fosse passato proprio un uragano, un terremoto, e quindi i danni sono veramente ingenti. Però la scuola è completamente inutilizzabile, tra l'altro oggi erano presenti 274 bambini, quindi è una scuola elementare e media. Quindi sicuramente siamo alla conta rispetto a quello che è stato, diciamo, adesso stiamo semplicemente definendo, semplicemente si fa per dire, ma stiamo definendo, diciamo, le procedure per trovare gli alloggi agli sfollati e quindi proseguire in questo senso alla conta dei danni.
2: Ho sentito che è stato talmente impressionante anche perché l'attimo prima c'era il sole e l'attimo dopo anche, e in mezzo questa tromba marina così devastante.
3: Sì, anche perché noi avevamo ricevuto dalla Protezione Civile un'allerta meteo gialla, per cui insomma eravamo sì preallertati,
2: relativamente tranquilli
3: in maniera,
2: insomma,
3: molto, insomma. Poi erano una giornata piena di sole, ieri è stata poi ancora l'estate continua, quindi ci aspettavamo qualche bomba d'acqua, ma non sicuramente una tromba d'aria di queste proporzioni. Peraltro siamo stati in collegamento continuo con l'aeronautica militare a monitorare poi tutta la mattinata quello che stava succedendo, proprio per evitare, per essere pronti eventualmente di un non ritorno, e non c'è stata, diciamo, non ci sono state, diciamo, altre trombe d'aria, per cui adesso è proprio tutto sgombro e il cielo è veramente incomprensibile. Per domani è prevista invece un'allerta arancione che è data dal vento, dalle piogge, e quindi siamo preallertati per domani.
2: Sindaco Andreana Patti, grazie per essere stata con noi anche in questa situazione drammatica, davvero buon lavoro e un abbraccio a tutta Marsala da parte di Radio 1.
3: Grazie a tutti.
4: Grazie ancora alla sindaca di Marsala. C'era una canzone del 1964 di Bob Dylan che diceva qualcosa tipo ero molto più vecchio allora, sono molto più giovane ora. È più o meno il senso, si chiamava My Back Pages, è più o meno il senso di questa canzone del 2017 di Miley Cyrus, si intitola Young Now.

0: Younger Now era il 2017, Miley Cyrus, ti eri sorpreso un attimo perché Miley Cyrus potesse in qualche maniera così ispirarsi a Bob Dylan?
1: Sì, non pensavo che si potesse ispirare a Bob Dylan.
0: E la voce di chi è, Raffaele?
2: È di Giovanni Sperandeo, che ci viene a trovare il venerdì per parlare di automotive.
1: Un saluto alla redazione del pomeriggio di Radio 1.
2: Allora, oggi di che parliamo? Mobilità sostenibile.
1: Parliamo di mobilità sostenibile, quindi come incide guidare bene nel contro l'inquinamento, quindi nel green, nel guidare. Lo facciamo quest'oggi con Carlo Carminucci, che è il direttore della ricerca ISFORT. L'ISFORT è un istituto di formazione e ricerca per i trasporti. Hanno proprio presentato un report a ECO, il Festival della Mobilità Sostenibile delle Città Intelligenti, che si è tenuto a Roma qualche settimana fa. Buonasera, dottor Carminucci.
3: Buonasera a lei e a tutti i radioascoltatori.
1: Partiamo subito da questa ricerca, con il dato principale. Gli italiani guidano di più, ma la mobilità sostenibile è sempre uguale.
3: Sì, questo è il dato principale. L'utilizzazione dell'automobile è dominante nelle scelte degli italiani. Oltre il 60% di tutti gli spostamenti, che siano lunghi o brevi, si effettuano in auto, perfino quelli più brevi. Noi stimiamo che il 25% dei tragitti inferiori a 2 chilometri vengono effettuati con l'automobile, e questo è un dato sostanzialmente stabile negli ultimi 25 anni. Noi sappiamo che l'automobile è un mezzo di trasporto poco sostenibile, non solo per i problemi di inquinamento, ma anche perché genera la maggior parte degli incidenti stradali, perché congestiona il traffico e quindi fa perdere tempo, e perché anche economicamente impatta di più nelle tasche degli italiani.
2: Noi nelle nostre città, insomma, vediamo sempre più due ruote, bici e moto, però vanno migliorati i servizi e potenziati
0: i pubblici trasporti.
2: Quelli.
3: Sì, beh, diciamo che le due ruote, che siano motorizzate, no, ciclomotori, motocicli, o le due ruote, diciamo, non motorizzate, quindi biciclette elettriche, stanno crescendo nell'uso degli italiani, mentre proprio il trasporto pubblico, che soprattutto dopo la grande flessione avuto durante il Covid, fatica a recuperare posizioni. C'è bisogno però di dare ulteriore spinta a queste soluzioni di trasporto alternativa all'auto, e questo lo si deve fare anche investendo sia nei servizi, penso al trasporto pubblico, ma anche nelle reti, diciamo, infrastrutturali a servizio delle biciclette oppure del trasporto pubblico. Questo in parte si sta facendo, pensiamo ai grandi investimenti nelle reti di metropolitane, tranviarie, filobus degli ultimi anni, però ne vedremo gli effetti ancora tra qualche anno, gli investimenti sono in corso.
4: Quindi secondo lei, proprio stando alla ricerca che avete fatto, questo utilizzo che continua ad essere molto elevato delle auto, perché? Qual è il motivo principale per cui i cittadini scelgono l'utilizzo, nonostante quelle criticità da lei riportate, proprio dell'auto? Mancano gli elementi fondamentali di una mobilità sostenibile, o c'è qualcos'altro?
3: Ma come sempre accade in fenomeni così complessi, anche le spiegazioni e le ragioni sono complesse. L'auto è indubbiamente un mezzo di trasporto che ha caratteristiche di flessibilità e versatilità assolutamente universali, no? È un mezzo di trasporto anche che consente di coprire sia le brevissime distanze, perché arriva sotto casa sostanzialmente, sia quelle lunghe, no? Se escludiamo quelle lunghissime. Questa è una ragione. Una seconda ragione è sicuramente l'abitudine radicata degli italiani a certi modelli di comportamento, che è difficile cambiare. E poi c'è però la terza ragione, che interessa più le politiche, che riguarda, come dicevo prima, la possibilità di avere delle soluzioni alternative. Quindi da questo punto di vista, sicuramente nelle nostre città e nei nostri territori, siccome sta avvenendo in tante realtà, per fortuna, però si può fare di più e avere soprattutto un po' più di coraggio, no? Dare il segno di un cambiamento, che chi vuole spostarsi in bicicletta non deve temere, ad esempio, di essere continuamente investito, quindi non deve temere per la propria sicurezza, così chi si muove a piedi, e chi utilizza i mezzi di trasporto pubblico, possa sapere di impiegare un tempo ragionevole e non così più lungo rispetto a quello dell'automobile. Ecco, se si creano queste condizioni si può probabilmente cambiare il modello di mobilità dei cittadini.
1: Dottor Calmerucci, la saluto ma con un'ultima domanda, quindi con un'ultima risposta. Sì. I bus elettrici o praticare il car sharing, che è l'uso condiviso dei veicoli, sono delle buone pratiche in questo senso?
3: Sono sicuramente delle buone pratiche, ma non bastano quelli, soprattutto sui bus elettrici. Chiaramente un viaggio confortevole è un incentivo ad utilizzare di più un autobus, però bisogna che gli autobus, come dire, siano frequenti, abbiano delle corse frequenti e impieghino un tempo più ragionevole, come dicevo prima. La sharing mobility, l'auto in condivisione, invece, sicuramente è un'ottima soluzione per un trasporto che sia più sostenibile.
2: Carlo Carminucci, direttore della ricerca ISFORT, grazie, e grazie a Giovanni Sferandeo.
1: A voi.
3: Grazie a voi.
0: Grazie a Eblams. Abbiamo sentito poco fa Miley Cyrus, adesso la nuova voce del pop americano, si chiama Hit the Wall. Subito dopo il GR1, e quindi
2: si torna qui.
0: Si torna meravigliosamente da queste parti.
2: Esatto.
4: Che meraviglia.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Guarda intanto il cielo com'è nero.
2: All'improvviso inizia a piovere.
3: Corsa bagnata.
2: I piloti alzano al cielo sguardi stupiti. Gli imolesi invece no. L'espressione sui loro visi dice soltanto: lo sapevo.
4: Imola, la maledizione di Ighina, il signore della pioggia. Un podcast originale Radio 1 di Alessandro Forlani su Rai Play Sound.

0: ore 17.
1: GR1.
2: Alice Andreoli in studio. Guerra in Ucraina. Sono appena arrivati a Miami i negoziatori di Kiev per i colloqui con gli inviati della Casa Bianca Steve Witkoff e Jared Kushner su una possibile tregua almeno per le infrastrutture dell'energia. Partecipano all'incontro nel resort di Kushner anche rappresentanti dell'Unione Europea e della NATO. Prevista a breve una telefonata fra Trump e Putin. Il presidente americano ha criticato Oslo per l'assegnazione del Nobel per la pace alla paladina dei diritti umani, Navi Pillay. Sui social Trump parla di una vergogna irreparabile perché la vincitrice nutrirebbe odio verso l'America e Israele. Da parte sua la giurista sudafricana di origine indiana, giudice della Corte Penale Internazionale, aveva ironizzato affermando «potrei dividere il premio con Trump». I leader, ha poi commentato Pillay, hanno l'obbligo giuridico di proteggere i diritti umani e di astenersi dalla guerra. E poco dopo l'annuncio del Nobel, il segretario di Stato americano Rubio ha annunciato nuove sanzioni contro la Corte Penale Internazionale. E sta suscitando sdegno la decisione del capo del Pentagono, Hegseth, di trasmettere in diretta streaming l'esecuzione di Nidal Malik Kazan, l'ex maggiore dell'esercito condannato per aver ucciso 13 soldati in una base militare, sarà fucilato il 3 dicembre. Decisione barbara, secondo i vescovi americani, è una tortura, afferma l'ONU. In arrivo nel Golfo del Messico tra Florida e Alabama l'uragano Isaias, che ha raggiunto la categoria 3 con venti oltre i 190 km orari e che toccherà terra nelle prossime ore portando piogge intense, evacuazione obbligatoria in diverse contee costiere, programmata la chiusura di alcuni aeroporti della Florida, attesi anche tornado distruttivi con interruzioni di corrente, sospesa dai produttori di petrolio l'estrazione di oltre 1 milione di barili al giorno. Fenomeni estremi anche in Italia. Marsala, in provincia di Trapani, è stata colpita da violente trombe d'aria. I vortici hanno prima colpito il porto, poi l'entroterra, 11 feriti, tra loro anche bambini, e danni a edifici, automobili e coltivazioni. Ascoltiamo la sindaca Andreana Patti.
3: 7 bambini sono tra i 2 presidi sanitari di Marsala e Mazara. 2 codici rossi, ma non di bambini. Si tratta di persone che sono state scaramentate oltre il ponte. Qua e la scena erano praticamente come se fosse stata una scena proprio di guerra. La scuola è completamente stata scoperchiata ed è assolutamente inutilizzabile, come alcune case che sono state interessate proprio dal passaggio del ciclone. Addirittura alcuni proprio non si trovano parti di casa. Avevamo un'allerta meteo gialla.
2: Arresti domiciliari e braccialetto elettronico per il datore di lavoro di Salvatore Calignano, l'operaio trovato agonizzante in strada a Caivano dopo essere precipitato dal tetto di un capannone. È indagato per omicidio colposo aggravato. Dalle indagini emerge che avrebbe formalizzato l'assunzione di Calignano dopo l'incidente mortale, indicando però come decorrenza del contratto il giorno precedente. E c'è una vittima in un cantiere anche in provincia di Bergamo.
4: Dario Stucchi aveva lavorato più di un anno a quella villetta di Filago, piccola comunità dell'isola bergamasca. Restavano da completare solo alcune opere all'esterno del fabbricato. Per questo aveva chiesto in prestito un piccolo escavatore a un amico. Lo stava portando giù dal suo camioncino, comprato appena 2 mesi fa, quando una delle 2 rampe si è spostata. Fosse toccata dalla lama posteriore del mezzo. Il trattorino è crollato verso terra, schiacciando l'imprenditore edile di 62 anni, originario di Solbiatearno ma residente a Ornago, in provincia di Monza e Brianza. Ad assistere alla scena il figlio Simone, al lavoro con il papà nel cantiere. Arrivata insieme alla figlia ed alcuni conoscenti, la moglie Rossella, sotto shock, è stata assistita dai sanitari del 118, intervenuti insieme ai carabinieri e ai vigili del fuoco. Filago, Francesco Perugini, GR1.
2: Maxi furto di vino nella cantina di Marchesi Antinori a Cortona, in provincia di Arezzo, trafugate 30.000 bottiglie di etichette molto pregiate per un valore stimato in 5 milioni di euro, almeno 7 i ladri, una banda ben organizzata che ha disattivato il sistema di allarme e messo fuori uso le telecamere di sorveglianza. Nella refurtiva anche 10.000 solaia del 2023, vino la cui produzione è di appena 60-70.000 bottiglie l'anno. Ed era l'ultima notizia. La linea torna al pomeriggio di Radio 1.
1: Il pomeriggio di Radio 1.
5: È l'ultimo spazio del nostro pomeriggio di Radio 1 e oggi trovo che la nostra parola del giorno è una delle più belle, poetiche che ci sia. Meraviglia.
6: Raffaele, sono proprio d'accordo con te. Abbiamo tra l'altro oggi un'occasione bella e importante per pronunciare questa parola, una giornata speciale che cade proprio questa domenica 11 ottobre, la giornata della meraviglia per i bimbi della guerra.
7: E allora, la giornata della meraviglia nasce proprio per sensibilizzare sul fatto che ogni bambino dovrebbe, avrebbe il diritto di vivere il dono della meraviglia, vivere le proprie curiosità, le proprie fantasie, doni negati ai bimbi che vivono la guerra e che hanno invece come unico orizzonte le macerie.
5: Iniziativa, questa giornata nata da chi quei doni sostiene e porta ai bambini. Il clown e volontario Marco Rodari, noto come Clown il Pimpa, insieme all'associazione Per far sorridere il cielo. Buon pomeriggio Marco.
8: Buon pomeriggio a tutti voi, grazie per l'invito.
5: Senti, il messaggio della giornata dice tutto, eh? Un bimbo a cui regali meraviglia sarà portatore sano di pace.
8: Sì, diciamo che questo nasce dall'esperienza clown mia e nostra nei luoghi di guerra, e questo fatto di incontrare i bambini che per i bombardamenti soprattutto di ogni genere, ecco, sono spaventati, terrorizzati e non hanno meraviglia nei loro occhi, come un bambino che non ha meraviglia, un bambino che è come se non respirasse più. Poi basta un attimo di meraviglia e quella meraviglia spesso torna, e quindi partendo da quello poi il bambino si meraviglia, il bambino torna ad avere curiosità, il bambino poi può arrivare addirittura a sorridere, tutto questo genera speranza in chi adulto gli sta vicino in un momento così difficile.
6: Marco, tu sono 20 anni che porti avanti questi tuoi giochi, questo naso rosso, il tuo clown pimpa nelle zone più difficili di guerra, e la tua giornata, la vostra giornata delle meraviglie è diventata ufficialmente una giornata della Repubblica Italiana. Un riconoscimento è arrivato con il voto unanime della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. Che cosa rappresenta questo traguardo per voi? E per tutti.
8: Beh, intanto è il riconoscimento, perché questo era proprio nelle intenzioni dei deputati e dei senatori, riconoscimento a quelle persone che rischiano la vita pur di regalare meraviglie ai bambini. Poi portare nuovamente in modo diverso l'attenzione sugli oltre 500 milioni di bambini che hanno a che fare con tutte le tipologie di guerra. E poi anche per riconoscere che la giornata della meraviglia, che nasce 6 anni fa, diciamo, in Italia, è una giornata che muove comunque migliaia di volontari e decine di migliaia di bambini, ecco, che a loro volta regaleranno simbolicamente meraviglie ai bimbi in guerra.
7: Questa meraviglia, secondo me, è più una qualità dell'occhio e del cuore che poi dell'oggetto, no? Che tu vedi, ma perché lo vivi in una certa maniera, perché rompe forse la consuetudine a volte devastante nelle vite di questi bambini. Però questo può essere un piccolo gesto, no? Come l'11 ottobre, appunto, la giornata della meraviglia, in cui si colorerà un monumento di amaranto.
8: L'amaranto, guarda, è il colore della meraviglia, no? Noi abbiamo scelto questo colore perché ha una storia particolare, e questo è un altro segno, ecco, anche qui è incredibile come grazie al protocollo con l'ANCI centinaia di comuni E non solo, ecco, perché poi ci sono i musei anche quest'anno, siti archeologici, ecco, quest'anno non voglio citarne neanche uno perché poi mi spiace mancare.
7: Ma
8: uno.
7: Quelli che però, mancano.
8: Però ce ne sono, adesso veramente lo dico come, ma ce ne sono alcuni che sono veramente, sono tutti simbolicamente importanti e tutti poi, oltre ad illuminare, i comuni hanno da una parte illuminato e illumineranno, e dall'altra parte ci hanno aiutato a raggiungere le scuole, perché nelle scuole in questa settimana tantissimi bambini hanno appunto fatto questo disegno della meraviglia, dove quest'anno in particolar modo hanno disegnato scuole, costruito scuole che poi noi in qualche modo faremo avere ai bimbi in guerra.
5: Questi luoghi di guerra che tu hai vissuto così drammaticamente per portare meraviglia in 20 anni di attività. I civili sono stati in questi anni, in questi 20 anni, forse sempre più colpiti e coinvolti, invece che tornare indietro, la disumanità sta andando avanti?
8: Sì, condivido questa cosa, ecco, se ci può essere un livello di disumanità più alta in guerra, nei momenti storici diversi, ecco. Chiaro che adesso nel momento in cui ti trovi, io mi trovo da una vita a avere a che fare con la tecnologia, perché io ho iniziato a Gaza appunto una ventina d'anni fa e già c'erano i droni che inseguivano gli singoli esseri umani, e adesso arrivo dall'Ucraina dove ci sono i droni che mirano direttamente i bambini. Ecco, sono tecniche di guerra che hanno messo i civili e soprattutto i bambini, uno per terrorizzare tutti, perché colpire i bambini vuol dire terrorizzare nel modo più grande la comunità, e poi anche perché quando, pur essendo pericolosissimo scappare, se tu vuoi far scappare gli abitanti di un villaggio come di una grande città, colpisci i bambini e quelli poi ad un certo punto scappano. Quindi diciamo che nell'esperienza, che poi piano piano inchieste giornalistiche e tutto dimostrano che quando i bambini vengono uccisi non sono danni collaterali, ma sono infanticidi mirati, ecco, è qualcosa che veramente ti colpisce, come in alcuni momenti pare davvero, essendo adulto, di avere meno possibilità di essere ucciso da un drone che se sei un bambino. E questo è,
6: cioè,
8: purtroppo.
6: Marco, nel salutarci c'è un'emozione tra le tantissime che vivi quando giochi con i bambini sotto i bombardamenti che porterai sempre dentro di te, che riassume il senso della giornata delle meraviglie per i bambini in guerra?
8: E qualche giorno fa abbiamo attraversato una foresta pericolosissima nel Donbass, una situazione che non si sapeva neanche bene di chi fosse quella terra, quindi potevamo incontrare davvero, ecco, e siamo andati con i soldati per dare cibo, farmaci a una mamma con un bambino che stavano lì, perché lì si sentivano al sicuro. E questo bambino non aveva mai incontrato un bambino in vita sua. Gioca con il clown, la mamma si meraviglia e lui impara a meravigliarsi. Ecco, quel momento, quella meraviglia di quel bimbo è la giornata della meraviglia per i bimbi della guerra.
5: Dicevi, Marco, insomma, con i bambini si colpiscono anche il futuro, loro e nostro, e quindi con la meraviglia vogliamo ricostruirlo. Questo è l'ultimo messaggio che ti lanciamo e ti ringraziamo per il vostro lavoro e a presto.
8: Grazie a tutti voi davvero.
7: Simona, siamo arrivati alla fine. Cominciamo col salutare Simona oggi, va?
5: Simona Rigoni.
6: Una novità. Che meraviglia. Allora, io saluto i meravigliosi Raffaele Roselli, Claudio De Tommasi, la meravigliosa redazione del pomeriggio di Radio 1, Stefania Livoli, Maurizio Merola, Nessi Squittieri, Luca Torrisi.
7: Cioè, noi ci salutiamo qui, non annunciamo nessun altro, ma diamo l'appuntamento lunedì.
5: Assolutamente. Buon weekend a tutti.
9: Un mondo da sentire.
10: Ti sei mai chiesto se ai pesci viene sete? Se non ci avevi mai pensato, forse è ora di organizzare i tuoi pagamenti con Klarna. Così hai tempo per pensare a, beh, qualsiasi altra cosa. Perché quando i soldi ti occupano la testa, non c'è spazio per altro. Scarica l'app Klarna oggi.
11: Una finestra è una finestra.
12: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
11: Vedo.
12: La maniglia centrale è davvero elegante.
11: Sì, bella.
12: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
11: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
13: Ocnoplast. Le finestre di design.
14: Solo parole. Buon pomeriggio e benvenuti a Non Solo Parole, il programma in cui entriamo nelle canzoni per scoprire le storie, le immagini, le emozioni nascoste dietro, che ne so, parole che conosciamo a memoria, vero Giulia?
15: E basta? Facciamo solo questo?
14: Una lista un quarto d'ora, ma bello interessante, dai.
15: Noi siamo così, brevi, ma proviamo a lasciare il segno.
14: Ah, certo.
15: E allora, diciamo che ci aiutiamo anche con le canzoni di cui parliamo.
14: Pensavo con delle droghe, no? Bello, queste cose le taglieremo.
15: No, questo non si può dire, Parliamo.
14: Ma no, ma le droghe sono la camomilla, la novargina.
15: Basta. Andiamo avanti. Canzone di oggi. Un pezzone. Poi un altro pezzettino, vai. L'avete capito? Sitting on the Dock of the Bay. Bravi tutti, hai scelto questa canzone, complimenti.
14: Pubblicata nel 1968, è diventata il brano più celebre di Otis Redding.
15: Sì. E parte da un'immagine semplicissima, no? Un uomo seduto sul bordo di un molo.
14: The Dock of the Bay.
15: Bravissima. Mentre guarda le navi arrivare e la marea andare via. Sembra una scena immaginata e invece è proprio l'ispirazione di questa canzone.
14: Sì.
15: Nasce proprio così. Siamo nel 67 a San Francisco.
14: A Sausalito, lo sai che io ci sono stata a Sausalito?
15: Ah sì?
14: Perché ho fatto un disco, uno dei miei dischi a San Francisco con il grande Rustici che saluto, e lui aveva lo studio di San Francisco, e Sausalito è un piccolo porticciolo che è vicino a San Francisco, meraviglioso tra l'altro, è bellissimo.
15: Quindi tu sei stata nel luogo dove Otis Redding ha avuto l'ispirazione?
14: Assolutamente sì. Ho cenato alle 6:30 di pomeriggio con gli americani.
15: E lì per forza, lì in America ci sono molte alternative, alle 8 chiudono i ristoranti.
14: Sì. Bellissimo però, grande atmosfera, molto dell'America anni 60, ci sono ancora questi posti dove ti fermi a prendere il caffè, sai, con la cameriera vestita col grembiule rosa, col grembiule celeste.
15: Sì, anche
14: è molto figo.
15: Perché l'America, ecco, questo hai ragione quando dici che le piccole città raccontano meglio l'America di New York, Los Angeles. Quella non è l'America, sono queste città più piccoline.
14: Sono più strong, sono più vere,
15: raccontano meglio l'America. E insomma, torniamo al 1967, siamo a
14: Sausalito.
15: Bravissima. Dall'altra parte della baia di San Francisco, e Otis Redding aveva appena conquistato il pubblico del Monterey Pop Festival, assalito dai fan, e quindi il manager Bill Graham gli offre un posto tranquillo dove semplicemente riposarsi, ovvero una casa galleggiante a Wild Point Harbor. Sto cercando di parlare piano per cercare
14: di calare in questa atmosfera di relax che lui finalmente, anche perché lui durante stava facendo un tour abbastanza serrato. Infatti diciamo che durante il resto della tournée continua ad appuntare delle idee su quello che trova, fogli d'albergo, pezzi di carta, perfino dei tovaglioli, questa cosa è molto bella. Quella baia quindi diventa poco a poco alla volta una canzone, un'emozione, no?
15: Lui sta proprio lì e scrive i primi versi, no? Comincia a osservare l'acqua, le imbarcazioni che entrano ed escono dal porto, il sole al mattino e quello della sera, e scrive sitting in the mornings. Ma ti prego, ma io posso,
14: vedi il testo?
15: Ma posso litigare con Radio 1? Posso
14: no,
15: fare un programma
14: mi piace,
15: con Noemi e canto
14: ma
15: io?
14: Ma gli metti un po' di tune, che mostro lo mettono tutti, a parte che a me piace la stonatura, posso dire che la stonatura è un gesto di libertà.
15: Questo pezzo
14: Sitting in the morning sun, I'll be sitting when the evening comes.
15: Oh, brava.
14: Yeah. Vabbè, a me mi piace, diciamo, eh. Poi voglio dire, quando un pezzo spacca, spacca sempre, eh. Tu
15: vero.
14: Non ti devi preoccupare, qua sono solo hit, Giulia, vengono benissimo.
15: Questo è vero, e ti ringrazio, però cantata da te è un'altra storia, cara Noemi. Quindi lui canta proprio, sono qui seduto con la luce del sole, sono seduto quando arriva la sera. È un'immagine estremamente rilassata quella che ci arriva, no? Anche perché fino a quel momento il pubblico lui lo conosce con una voce potentissima.
14: È più wow!
15: E invece qui si cambia registro.
14: Assolutamente sì,
15: piano.
14: Perché in Sitting on the Dock of the Bay invece succede qualcosa di completamente diverso, cioè Otis non cerca di conquistare la canzone con la voce, ma la lascia respirare, si prende un altro colore, secondo me, posso dire, una cosa bella, e cerca di raccontare con la sua voce un momento di calma, di serenità, forse dove si gusta il frutto di tutto il lavoro che ha fatto, di tutte le canzoni che ha scritto. Forse questo gusto, se lo arriverà mai, questa roba di gustarsi, non lo so, lo diremo più avanti.
15: Intanto però piano piano ce la sentiamo un pezzettino, sì.

0: Mamma mia, questo testo non racconta un amore, non cerca una soluzione, non promette un lieto fine, racconta semplicemente un uomo fermo
1: questa casa galleggiante che stava proprio lì, però lui era lontano da casa, quindi
0: è un uomo che è alla ricerca della serenità, della solitudine, forse la sta raccontando. Diciamo che il suono della musica è un suono molto che ci culla, no? Ci rilassa, ci fa stare bene, però lui, caspita, sta raccontando un momento di solitudine, no? Dove finalmente è solo.
1: E questa scelta, diciamo, che lui fa anche di cambiare così tanto registro rispetto a quello a cui siamo abituati, non convince tutti all'inizio. Cioè,
0: no,
1: il brano sembra troppo calmo, troppo pop, troppo distante,
0: forse era
1: da quello che ci si aspettava da lui.
0: Però posso dire una cosa, cioè, non si può mica cantare sempre la stessa canzone.
1: No, ma poi l'abbiamo detto tante volte, no? Cioè, lui era rimasto ispirato da questa nuova fase che stavano vivendo i Beatles in quegli anni, alla fine degli anni 60, e ha detto: ma anch'io sto vivendo una nuova fase, anch'io voglio cambiare.
0: Secondo me lui si sentiva alla fine di un ciclo.
1: Esatto.
0: Alla fine di una cosa, forse era anche alla ricerca di cosa dire di nuovo, magari è in quel momento in cui dice: ma caspita, non sono più un artista, non ho più niente da dire. È un momento in cui ti spaventi, però è un grande momento perché ti accorgi che devi andare avanti, che devi trovare una nuova formula. Sì, ci sta, è normale.
1: Sì, assolutamente, cioè si chiude un ciclo, se ne apre un altro, è anche spaventoso, poi non sai se va meglio o va peggio, però fa parte della vita, no? Pantarei, tutto scorre.
0: Ma sì, ma è giusto anche la scommessa. Pensa, così, io penso a un artista come Madonna, che si è sempre reinventata, no? Nelle maniere diverse.
1: È vero anche che comunque lei è rimasta sempre tanto fedele al personaggio Madonna, non trovi? Cioè Madonna è sempre stata.
0: Oddio,
1: Madonna.
0: Ti posso dire che secondo me dalla Madonna degli inizi, che è quella di Papa Don't Preach, passando per la Madonna di Frozen, no? Come si chiama il pezzo bellissimo? Si chiama Frozen il pezzo? Frozen. Che ho pensato a Frozen da Disney.
1: Di Elsa.
0: Oppure, che ne so, anche la Madonna di
1: degli ultimi tempi.
0: La sua, diciamo, il suo tiro artistico, la sua artisticità è sempre quella, però il suo modo di raccontarsi è sempre diverso, cioè una volta è più scura, una volta è più luminoso, una volta è ballad, una volta è elettronica, una volta è chitarra e voce, una volta è chitarra campionata, capito?
1: E arriviamo, cara Noemi, allora al finale,
0: all'epilogo
1: di
0: qui
1: questa puntata, ma anche al finale di questa storia che abbiamo raccontato oggi,
0: della storia di Otis Redding.
1: Spoiler: non è un lieto fine.
0: No, no, purtroppo,
1: perché
0: no.
1: Nel finale lui non trova le parole per concludere questa canzone, e quindi che fa? Ci appoggia un fischiettato, dice: intanto fischio e poi le parole mi verranno, no?
0: Certo.
1: Torna in studio il 7 dicembre del 67, è l'ultima sua sessione che fa, e tre giorni dopo, purtroppo,
0: sì, succede l'inevitabile, prende un aereo e questo aereo non arriverà mai a destinazione.
1: No, muore con tutti i membri della band.
0: Sì, muore, fa parte anche lui del club dei 27, credo.
1: 26 ne aveva
0: 26,
1: lui, sì. È giovanissimo,
0: però vedi quando gli artisti sono incisivi, come la Amy Winehouse, che ha fatto due dischi, tre per quello postumo, quando gli artisti hanno veramente qualcosa da dire, rimangono. Infatti Otis Redding dal 1967 con questo pezzo ci fa sempre
1: suona ancora e
0: questo fischietto super iconic.
1: Esatto, dicevo, rimane anche il fischiettato, no? È molto malinconico a pensarci, certo. Adesso è veramente triste, in realtà però sembra quasi fatto apposta, talmente è perfetto,
0: sembra un addio,
1: talmente ci sta bene,
0: sembra un addio, dai, di uno che se ne va fischiettando dicendo: vabbè, quello che dovevo fare l'ho fatto, ciao.
1: Davvero, c'è tanta poesia, e siamo giunti al finale forse nella maniera migliore con questo fischiettato. E tra l'altro lui chiede di aggiungere i gabbiani e il rumore del mare, questo va detto,
0: bello.
1: Sì, infatti nella versione che abbiamo sentito ci sono, questo era un lascito che aveva fatto, cioè lui ovviamente aveva detto al manager: ricordiamoci,
0: mettici
1: poi,
0: gabbiani,
1: no,
0: mettici
1: ricordiamocelo,
0: gabbiani.
1: Senso, mettiamoceli poi.
0: E loro l'hanno fatto, ma questa
1: certo lui non sapeva poi che non sarebbe mai più tornato in studio. E si è conclusa anche questa puntata di Non Solo Parole
0: con una lacrima, però con un grande pezzo.
1: Ringraziamo la nostra squadra, allora.
0: Certo, assolutamente, il regista Leonardo Patanè.
1: alla parte tecnica Serena Mancarella.
0: Ok.
1: In redazione Luca Torrisi.
0: Ah, benissimo. Ciao Luca. Io ringrazierei anche le persone che ci seguono, siete veramente pazzeschi, grazie mille. Grazie a te Giulia.
1: E allora noi vi lasciamo con Fulminacci, questa è Maledetto Me. Ci sentiamo lunedì, cari amici ascoltatori, buon weekend.
0: Buon weekend.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Oggi economia.
1: Buon pomeriggio, benvenuti a Oggi Economia, in studio Gelsomina Testa. Nel nostro focus parliamo di start-up che cambiano il mondo delle imprese con i 10 anni di Endeavor Italia, la rete internazionale che sostiene imprenditori ad alto potenziale. Ma prima ci colleghiamo con Milano per la chiusura dei listini europei. Linea a Fabrizio Patti.
2: Sì, buonasera. I listini europei chiudono in rialzo la settimana. Milano segna più 0,94% nelle ultime battute, in linea sostanzialmente con Parigi. Fanno meglio Francoforte più 1,19% e Londra più 1,08%. Questo rialzo di oggi limita le perdite per Milano, che nella settimana scende dell'1,38%. Parziale rimbalzo anche per gli indici di Wall Street, Dow Jones, S&P 500, Nasdaq salgono tutti di circa 0,5 punto percentuale, in particolare importante il rimbalzo del Nasdaq dei tecnologici, che invece ieri era sceso dell'1,75%, perché era uscita una notizia secondo cui OpenAI ha registrato un fatturato annualizzato a fine settembre di $50 miliardi, molti meno dei $68 miliardi che invece erano stati anticipati nelle settimane precedenti. Ieri c'era stato un terremoto per i titoli legati all'intelligenza artificiale, oggi c'è stata una parziale ripresa. Piazza Affari bene Banca Generali, selletta del 4,5% sulle ipotesi di stampa di un interessamento di Unicredit che per oggi nel CDA straordinario non si è occupata del tema. In generale bene i titoli bancari, miglior titolo un titolo della difesa Fincantieri più 6,5%, maggiore calo per STM. Oggi si è un po' allentata la tensione sui titoli di Stato, sono stabili lo spread col Bund tedesco a quota 110 punti base e il rendimento del BTP del decennale italiano al 4,58. C'è una leggera salita del petrolio che ha $104,5 al barile, con il Brent invece la giornata è iniziata con un calo del petrolio, mentre l'euro scende sotto quota 1,12 rispetto al dollaro. C'è un rafforzamento del dollaro che continua e nell'ultimo mese l'euro ha perso il 3,78%.
1: Grazie a Fabrizio Patti. E ora l'analisi dei temi finanziari del giorno con Claudia Segre, presidente di Global Thinking Foundation. Buonasera.
3: Buonasera.
1: Allora, dottoressa Segre, oggi all'Ecofin c'è stato un accordo sulla riforma dei mercati dei capitali, però si parla di un accordo al ribasso. Come mai?
3: Ma allora, traduciamo dal politichese: al ribasso vuol dire su un perimetro più ristretto. Quindi cosa vuol dire? Che abbiamo un ESMA, che è l'autorità ripere europea che vigila sui mercati finanziari, che passerà a controllare piattaforme negoziazione, controparti centrali, meno di quelle che si erano aspettate, quindi 12 invece di 8, perché Deutsche Börse e la Borsa di Madrid e altri due rimangono fuori. Tra le altre cose, anche sulla criptoattività ne vigilerà 10 solamente, non tutto il settore criptoattività. Questo che cosa vuol dire? Che l'ESMA comunque resta centrale e il Consiglio dei Supervisori Nazionali insieme, ma soprattutto si è ottenuto che sarà pagata la parte dei costi degli operatori vigilati per il 60% dal bilancio UE, che prima era il 40%. E inoltre un'altra notizia, che il dottor Comporti è il presidente dell'ESMA e quindi un italiano.
1: E parliamo invece dei tecnologici, perché come abbiamo sentito anche dal collega di Milano, quindi c'è un problema con OpenAI per un problema di ricavi. Che succede?
3: Allora, qui bisogna cercare di capire una cosa, che OpenAI non ha perso 20 miliardi e quindi c'è un problema di confronti sui dati che sono stati fatti. Ricordiamo che la maggior parte delle piattaforme tecnologiche, le grandi aziende di intelligenza artificiale, non sono quotate, non pubblicano bilanci certificati, però muovono i mercati mondiali, e quando ci sono queste cattive informazioni o addirittura qualcuno che ha cercato di identificare ricavi passandoli sulla piattaforma Claude, arriviamo veramente.

0: da analisti di bilancio, ma creano ovviamente delle turbative di mercato delle quali faremo volentieri a meno.
1: E grazie all'analista Claudia Segre, presidente di Global Thinking Foundation. E ora parliamo di startup, perché a Torino c'è stata la festa per i 10 anni di Endeavor Italia, la non profit che scommette sull'innovazione. Noi ne parliamo con il nostro ospite, che è Marco Rampazzo, Managing Director di Endeavor Italy. Buonasera.
2: Buonasera.
1: Allora, direttore, parliamo quindi di Endeavor, quindi che ha analizzato la crescita dell'ecosistema dell'innovazione in Italia dal 2016 ad oggi. Che cosa è cambiato in questi 10 anni per le nostre start-up?
2: Sì, noi operiamo da 30 anni nel mondo e da 10 in Italia. Nel 2016 l'ecosistema italiano era ancora agli inizi, con pochi fondi, poco capitale, e soprattutto fare impresa innovativa era vista come una scelta di ripiego. Oggi è il contrario, è una strada che scelgono professionisti, che lasciano anche carriere avviate, e questo cambia la qualità dei progetti, perché partono già con la capacità di portare valore velocemente. E il secondo cambiamento è il capitale. Siamo passati da pochi centinaia di milioni all'anno a oltre 2 miliardi nel 2025. E il terzo, che forse è più importante, è che adesso ci sono esempi concreti di aziende italiane che sono diventate grandi restando qui. Quindi 10 anni fa nessuno aveva degli esempi da seguire, oggi per fortuna ci sono.
1: Senta, quali sono i nomi di queste aziende importanti, giusto per far capire ai nostri ascoltatori?
2: Beh, la più, visto che parlavamo di mercati finanziari, la più importante nel nostro network di imprenditori è Bending Spoon, che si è quotata giusto al Nasdaq a luglio di quest'anno. Poi, per citare magari nomi che sono anche più familiari agli ascoltatori, Demo Sapiens Pay, un veicolo con cui si paga attraverso QR code in bar e ristoranti. Abbiamo Uno Bravo, che offre servizi di psicologia online. Abbiamo anche poche house, per dire, quindi aziende che fanno cibo. Quindi siamo molto, molto trasversali nelle industrie che andiamo a supportare, perché il nostro lavoro è cercare imprenditori per aiutarli nel loro percorso di crescita.
1: Senta, allora c'è ancora un gap con altri paesi europei su questi temi?
2: Sì, il divario rimane, ma è cambiato un po' di natura. Nella parte iniziale della crescita di queste aziende sono fondamentali i primi finanziamenti, e da questo punto di vista abbiamo recuperato molto. Il collo di bottiglia rimane piuttosto nella parte più matura di queste aziende, quando un'azienda deve fare diventare importante, quindi appunto citiamo nuovamente Bending Spoon, trovare capitali italiani di quelle quantità risulta difficile, siano essi privati o siano essi da mercato pubblico, motivo per cui i grandi cercano poi le quotazioni all'estero. Quindi stiamo riducendo sicuramente il divario che avevamo con gli altri paesi, dico la Francia, la Spagna, per non citare l'Inghilterra, che è chiaramente molto più avanti, però c'è ancora da fare.
1: Senta, se guardiamo ai prossimi 10 anni, quali saranno le principali sfide per il settore?
2: Beh, una che abbiamo appena discusso è sicuramente il capitale, quindi aumentare le dosi di capitale disponibili per questi nuovi progetti. La seconda, trattenere le aziende, perché quando le aziende crescono è importante che manteniamo qui il talento, soprattutto il talento italiano, attirare anche talenti dall'estero, come in alcuni casi fortunatamente succede, però questa è una sfida di sistema, non di singole imprese, che devono quindi, l'ecosistema deve supportare queste iniziative. E la terza appunto è il mercato delle exit, delle uscite, quindi quotazioni e acquisizioni devono poter essere generate in Italia in modo tale che il capitale ruoti a livello locale. E aggiungo anche l'intelligenza per l'Italia è più un'opportunità che una minaccia, perché attraverso queste nuove tecnologie ci sono ragazzi che stanno costruendo prodotti di qualità pari a quelli che si vedono in America o nei mercati più avanzati.
1: E io ringrazio per il suo intervento Marco Rampazzo, Managing Director di Endeavor Italy, e oggi Economia, un programma a cura di Paola Bonanni, torna lunedì. Ringrazio la parte tecnica Gianluca Liberati, redazione Cristina Sacco, la nostra mail economico@rai.it e da Gelsomina Testa. Buon ascolto su Rai Radio 1. Thank you.

0: Monica Setta conduce Cantiere Italia.
1: Bentornati a Cantieri Italia. Allora, ve l'avevamo promesso, giovedì 24 è stata nostra ospite la segretaria generale della CISL Daniela Fumarola. Abbiamo parlato di manovra di bilancio, abbiamo parlato anche del libro verde che era stato approvato qualche giorno prima dal comitato esecutivo della CISL, una sorta di decalogo con cui CISL propone un confronto aperto sui nodi strutturali del nostro paese. E dunque molti di voi ci hanno scritto perché avevano tante domande per Daniela Fumarola. Lei ha accettato, ce l'aveva promesso, ha mantenuto come sempre la promessa, perché è una donna che quando dice una cosa poi la fa, ed è con noi in studio anche oggi pomeriggio. Buon pomeriggio al segretario generale della CISL Daniela Fumarola. Grazie di essere tornata a trovarci. Grazie,
2: ben ritrovati.
1: Allora, io vorrei partire proprio dalle domande degli ascoltatori, perché la sua intervista ha fatto, diciamo, molto clamore, è piaciuta molto, è stata molto scaricata, risentita, e quindi molti ci hanno scritto, anche, lo devo dire, sui canali di messaggistica mia personale e sui social. Partiamo da qui. Ci sono tante vertenze industriali aperte, prima fra tutte, lo ricordavo, l'ex Ilva, ma anche Electrolux e tante altre piccole e grandi aziende in difficoltà, anche per l'aumento dei costi energetici. E allora, come sarà quest'autunno? Vogliono sapere le ascoltatrici e gli ascoltatori. Dobbiamo aspettarci, Daniela Fumarola, segretario generale della CISL, una stagione calda sul piano sindacale, o ci sono dei segnali positivi nella nostra economia? E penso al dato incoraggiante della crescita dell'occupazione, soprattutto nel sud. Che previsioni fa lei? Prego.
2: Ma intanto, come sarà l'autunno dipende molto dalle risposte che arriveranno più che dalle piazze. Il rischio che vedo è che con questi costi energetici l'autunno sia molto freddo per le fabbriche e nelle fabbriche. La condizione del tessuto industriale italiano è una condizione particolarmente allarmante, e non solo per questo, come si diceva, ci sono delle vertenze in atto abbastanza spinose e preoccupanti, penso appunto a Taranto, alla ex Ilva, dove stanno per spegnere gli altoforni, che una volta spenti non potranno più essere riaccesi se non con un investimento di quasi un miliardo. Si parla di 20.000 persone tra diretti e indotto che aspettano di capire qual è il proprio futuro, e noi stiamo cercando insieme a loro di immaginare quale possibilità c'è per poter mettere insieme i diritti costituzionalmente previsti, il lavoro, la salute, la sicurezza e l'ambiente. Noi sappiamo che c'è un piano con delle date, delle coperture per i forni elettrici, serve la continuità appunto di reddito per tutti quanti, e magari se dovesse servire si dovrebbe arrivare anche ad un intervento più massiccio da parte dello Stato. Il decreto ponte, che appunto si dice che sia pronto, non dovrebbe aspettare l'esito dei giudici, no? Dell'attività giudiziale che è messa in campo, per cui abbiamo bisogno di risposte, che siano delle risposte certe. Poi c'è la vicenda Electrolux, che ahimè ha confermato 1450 esuberi e la chiusura dello stabilimento di Cerrito Desi, ma ancora poi c'è Stellantis, che nonostante stia risalendo, dopo che appunto si era fermata a metà strada rispetto ai veicoli che erano stati promessi, no? Il famoso 1 milione di veicoli, anche su questo noi siamo particolarmente diciamo preoccupati. E c'è una domanda però che tiene insieme queste vertenze, ma anche altre vertenze, cioè il nostro paese che tipo di industria vuole? Allora noi pensiamo che l'obiettivo sia quello di sedere ad ogni tavolo di confronto per portare a casa la migliore soluzione che in quel momento noi riusciamo a contrattare, ma abbiamo anche il dovere di non far impoverire il nostro paese, quindi bisogna lavorare su una politica industriale italiana ma anche europea che dia una prospettiva lunga a tutti i settori, diversamente noi rischiamo appunto di essere veramente il fanalino di coda non solo in Europa ma anche rispetto ad altre economie.
1: Allora ci fermiamo, il tempo di un brano musicale, e poi torniamo con la segretaria generale della CISL Daniela Fumarola ad evadere le tante domande, tanti interrogativi che la sua prima intervista da noi a Rai Radio 1 qui a Cantiere Italia giovedì 24 settembre ha scaturito, che ci hanno scritto, lo ripeto davvero in tanti, e dunque Daniela Fumarola ha accettato di tornare con noi. Musica e poi qui subito in studio con la segretaria generale della CISL.

0: bentornati a Cantieri Italia e bentornata alla segretaria generale della CISL Daniela Fumarola. Grazie davvero di essere tornata con noi. Sono passati un po' di giorni dall'altra intervista, ma insomma abbiamo raccolto le interrogativi principali per grandi temi. Allora, state discutendo con le associazioni imprenditoriali un accordo sulla regolazione della rappresentanza. A che punto è, segretaria, il confronto e quali regole volete fissare per rendere più trasparente e autorevole la contrattazione?
1: Sì, stiamo continuando questo confronto, un confronto importante, anche complicato in alcune fasi. Non è un confronto che riguarda soltanto il tema della rappresentanza. Noi abbiamo presentato una piattaforma unitaria che tiene insieme una serie di questioni, la partecipazione dei lavoratori alla vita delle imprese, lo sviluppo della contrattazione decentrata, che noi diciamo può essere sia aziendale che territoriale, la formazione come quel diritto universale che noi è soggettivo, che noi dobbiamo garantire a tutti i lavoratori e le lavoratrici, il tema della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Quindi questo accordo che noi vorremmo provare a sottoscrivere diciamo quanto prima deve tenere insieme tutte queste dimensioni. Stiamo lavorando, abbiamo fatto diversi incontri, sappiamo che bisogna mettere insieme gli interessi di 14 associazioni di impresa e noi con CGL e UIL insomma ci stiamo provando. Pensiamo che la contrattazione sia lo strumento più importante insieme alla partecipazione per raggiungere degli obiettivi all'interno dei luoghi di lavoro ma anche fuori dai luoghi di lavoro. Quindi auspichiamo che si possa trovare una sintesi e che possiamo offrire al mondo del lavoro un accordo che sia un accordo che guarda all'oggi e che guarda anche in prospettiva.
0: Allora, abbiamo ancora un'altra domanda e abbiamo insomma 4 minuti e una manciata di secondi. Voi insistete molto sul tema della partecipazione dei lavoratori. Può essere, segretaria generale della CISL Daniela Fumarola, una delle chiavi per aumentare produttività, salari e qualità del lavoro?
1: Sì, sicuramente sì, per quello che ci riguarda. Noi pensiamo che la produttività non si compra con un incentivo, ma la si deve costruire giorno per giorno e come noi ripetiamo spesso, la si deve redistribuire sulle buste paga per renderle più pesanti. Per cui partecipazione significa sicuramente una parte attiva dei lavoratori nel processo produttivo, nell'impresa, per esempio per gestire l'innovazione. Pensiamo all'intelligenza artificiale, a quanto soprattutto in queste settimane sta creando molti allarmismi, e allora noi crediamo che attraverso un'azione contrattata e partecipata tra impresa e lavoratori la si possa utilizzare come strumento a disposizione della persona e del lavoro e non come elemento sostitutivo. Noi pensiamo anche che la partecipazione è un antidoto democratico in una stagione in cui la rabbia, la sfiducia, insomma sentimenti negativi cercano invece degli sbocchi pericolosi e sono sbocchi estremistici. Quindi la condizione essenziale però è che abbia questa legge dei fondi stabili e certi, ed è per questo che in manovra noi chiediamo che vengano resi strutturali quei finanziamenti che erano stati già previsti nello scorso anno, e pensiamo pure che attraverso questi interventi più aziende possano effettivamente realizzarla.
0: Allora, io la ringrazio moltissimo di essere stata con noi davvero e l'aspetto ancora in studio perché le confiderò che le domande non erano finite qui, ce n'erano tante altre, ma ovviamente il nostro tempo è finito e quindi io l'aspetto davvero in studio a Saxa Rubra quando vorrà per continuare il dialogo che lei ha avviato con i nostri ascoltatori di Rai Radio 1. Grazie di cuore.
1: Molto
0: Daniela
1: volentieri.
0: Fumarola, grazie e buon lavoro.
1: Grazie di cuore, buon lavoro, grazie a voi.
0: E siccome è venerdì 9 ottobre, salutando Daniela Fumarola, segretaria generale della CISL, saluto anche tutti voi e vi auguro affettuosamente un buon weekend.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
2: E a chi produce cose buone?
1: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Radar, telecamere, sensori. Quanta tecnologia c'è oggi in un'auto? Ne parliamo con Fabrizio Quinti, Marketing Communication Manager di Ford Italia.
4: Tutte le auto Ford integrano i più avanzati sistemi di assistenza alla guida che aiutano a prevenire le collisioni, a mantenere l'auto al centro della corsia, a rilevare segnali di stanchezza del conducente e a facilitare manovre e parcheggi.
3: E quando si tratta di lunghi viaggi in autostrada?
4: Lì entra in gioco Blue Cruise, il sistema di guida assistita di livello 2 di Ford. Nelle tratte autostradali abilitate, mantenendo sempre gli occhi sulla strada, è possibile togliere le mani dal volante, rendendo i viaggi più sicuri e meno stressanti.
3: Grazie di essere stato con noi. Scopri Ford Blue Cruise su Ford.it.
5: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.

0: 18.
1: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
2: GR1. In studio Nicola Tedeschini, dure le reazioni di Washington e Tel Aviv all'assegnazione del Nobel per la pace all'85enne sudafricana Navi Pillay. Lo scorso anno da presidente della commissione d'inchiesta ONU sulla Palestina, Pillay aveva accusato Israele di genocidio a Gaza.
3: L'impegno per la lotta all'apartheid in Sudafrica e nei tribunali internazionali chiamati a giudicare genocidi e crimini contro l'umanità è un pilastro del diritto internazionale. La premio Nobel per la pace Navi Pillay, di origini indiane tamil, è stata alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, giudice della Corte Penale Internazionale e presidente del Tribunale Penale Internazionale per il Ruanda. Ma è nel suo lavoro svolto alla guida della Commissione d'inchiesta delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati il significato di questo Nobel. È evidente, aveva dichiarato Pillay, che c'è l'intento di distruggere i palestinesi della striscia. Congratulazioni a Pillay arrivano dalla presidente della Commissione europea von der Leyen. Di tutt'altro tono i commenti di Israele. Pillay ha inventato accuse infamanti sullo Stato ebraico, afferma il primo ministro Netanyahu. Il presidente degli Stati Uniti Trump rincara la dose. Pillay nutre un odio dichiarato verso l'America e Israele, ha celebrato terroristi e premiato Hamas. E poco dopo l'assegnazione del Nobel, gli Stati Uniti hanno annunciato nuove sanzioni contro la Corte Penale Internazionale. Livia Liberatore, GR1.
2: Yemen, nuova ondata di raid aerei sauditi contro depositi di missili e campi militari nella capitale Sana'a, controllata dagli Houthi. Ieri i ribelli filo-iraniani avevano colpito l'aeroporto di Riyadh e ora è salito a 3 il numero delle vittime saudite, oltre 300 voli cancellati. Nessuna tregua con gli Houthi finché il territorio non torna allo Yemen, afferma l'Arabia, dove il Pakistan ha intanto dispiegato un consistente contingente militare con compiti esclusivamente difensivi. Ora in Italia con il maltempo al centro-sud, danni e disagi in Lazio e Campania. La situazione più critica però è a Marsale, in Sicilia.
4: È di una decina di feriti non gravi il bilancio degli effetti sulle persone della doppia tromba d'aria che in mattinata ha colpito Marsala, Petrosino e Mazara del Vallo in provincia di Trapani, ma alcune case sono state gravemente danneggiate e una scuola ha avuto il tetto scoperchiato. Chiederemo lo stato d'emergenza, ha dichiarato la sindaca di Marsala, Patti. In tutta la Sicilia persiste l'allarme maltempo arancione della Protezione Civile, che è esteso anche a Campania, Calabria e Puglia. A Napoli è franato un costone nella zona di Posillipo, mentre disagi si registrano ancora a Giugliano e nell'area Flegrea. A Nettuno, sul litorale romano, i carabinieri hanno tratto in salvo due disabili la cui abitazione si era allagata a causa delle piogge incessanti. Giancarlo Rossi, GR1.
2: Aumentano le morti sul lavoro. Secondo l'INAIL, nei primi 8 mesi dell'anno le denunce sono state 498, 10 in più rispetto al 2025. Gli infortuni complessivi crescono del 5,1%. E a proposito di incidenti sul lavoro, a Caivano arresti domiciliari con braccialetto elettronico per il datore di lavoro di Salvatore Calignano, l'operaio precipitato qualche giorno fa da un capannone. È indagato per omicidio colposo aggravato, avrebbe regolarizzato l'assunzione dopo l'incidente, retrodatando il contratto appunto al giorno precedente. Dopo il colpo di metà settembre in una cantina di Barolo delle Langhe, il mondo del vino fa i conti con un nuovo maxi furto di bottiglie pregiate, questa volta in Toscana. Ce ne parla Chiara Iommi Selleri.
5: 30.000 bottiglie pregiatissime, due camion, almeno 7 uomini mascherati e un piano studiato nei minimi dettagli. Nel mirino, nella notte tra sabato e domenica scorsa, la storica cantina Marchesi Antinori a Cortona, nell'Aretino. L'amministratore delegato Renzo Cotarella.
6: Parliamo dei nostri vini più iconici, quindi il Guadaltasso, il Tignanello e il Solaia.
5: I ladri avrebbero disattivato l'allarme, caricato la refurtiva su due camion, poi la fuga con un bottino da capogiro. Tra le bottiglie rubate ci sono 10.000 Solaia dell'annata 2023, considerate considerata forse la migliore degli ultimi 20 anni.
6: C'è un danno economico, c'è un danno commerciale, c'è un danno morale.
5: Vini pregiatissimi con prezzi che arrivano fino a 500 euro a bottiglia. A scoprire il colpo sono stati i dipendenti arrivati al lavoro la mattina seguente. L'azienda sta avvisando i clienti in tutto il mondo e li invita a diffidare dalle offerte fuori dai canali ufficiali, un furto che riaccende l'allarme tra i produttori. A settembre nelle Langhe erano già sparite 3.000 bottiglie di Barolo per un valore fino a 400.000 euro.
2: Ed è tutto, ancora buon ascolto su Rai Radio 1.
0: Il rosso e il nero.
7: E ieri, nel bel mezzo della discussione sulla legge elettorale, mi hanno tirata in ballo.
8: Doppia uscita alternata di rossi e di neri. Là. Così, di qui il nome, passo del capitano. Pam pam pam pam, rosso rosso nero nero, rosso rosso nero nero.
7: Caro Francesco Storace.
9: Caro Lati di Luxuria.
7: Sapevi che sono stata nominata ieri mentre si discuteva su questa legge elettorale, lo sapevi?
9: Sei stata nominata? Sei stata bloccata?
7: No, nominata. Allora, il leghista Andrea Barabotti, sentite cosa
9: ha detto. Un caro amico, Andrea.
7: Senti cosa ha detto.
10: Schlein la mettiamo alla cultura e all'istruzione. Così facciamo dei Gay Pride una bella festa nazionale e all'interno delle scuole ci riportiamo a fare qualche lezione. Vladimir Luxuria.
7: Hai sentito?
9: Sono tutti bene.
7: Beh, sarebbe bene che io andassi nelle scuole a insegnare l'inclusione, il rispetto.
9: No, saresti pericolosa con gli studenti.
7: A parte ho già insegnato, ho fatto la supplente, ho tenuto delle lezioni all'università, quindi.
9: Vabbè. Ma sei stata precaria, quindi, come rosso e nero.
7: E tu invece cosa sei, precario o stabile o stabilicum?
9: Io sono un alunno disciplinatissimo ogni giorno.
7: Bravo, ce l'hai la divisa, il grembiule?
9: Il grembiule, come no? Come
7: di che colore?
9: Tutto. Nero.
7: Nero. Il rosso
9: come
7: e il nero. Luxuria e Storace fino alle 19, ricordiamo sempre il numero di telefono.
9: 335-699-2949, risponde il presidente di seggio.
7: Allora, immaginate di cosa parliamo. Lo sveliamo con l'editoriale nero di Francesco Storace.
9: Altro che divisioni, il centrodestra ha marciato compatto alla prova
7: marciato.
9: E ha portato a casa una legge elettorale che serve all'Italia. Se fosse davvero una legge su misura, come dicono quelli come Luxuria, vorrebbe dire che la Meloni ha già vinto, ma il bis è sempre da conquistare. Deciderà il popolo sovrano. Alle urne l'elettore in cabina sceglierà la coalizione che vorrà far governare, la sua leadership, persino a sinistra se riusciranno a fare ste primarie, il suo programma, il suo partito, i suoi parlamentari. Dopo oltre 30 anni tornano le preferenze. A proposito, dicono che i partiti piccoli eleggeranno solo i capilista. Per ovviare al gravissimo problema basterà votare per i partiti grandi, ovviamente. Editoriale rosso negativo di Vladimir Luxuria.
7: Chi lo chiama Melonellum, chi Stabilicum, comunque un latinismo tanto caro a Valditara.
9: Luxurium.
7: Dopo i troppi voti di fiducia per una legge che sarebbe dovuta essere condivisa quando si tratta delle regole del gioco, è stata approvata la nuova legge elettorale. Tornano le preferenze? Sì, quelle delle segreterie di partito che decidono chi mettere come capolista in più circoscrizioni. Non si sa mai che magari in una circoscrizione non viene eletto, no? I fedelissimi, magari anche
9: ma
7: i...
9: fino adesso dove erano eletti?
7: I fedelissimi, magari...
9: adesso?
7: Ci sono più circoscrizioni, così se non viene eletto magari il parente di qualcuno, l'amico di qualcuno, si salva in un'altra circoscrizione. Di sicuro si preferiranno gli uomini, che saranno la stragrande maggioranza del prossimo Parlamento, visto che manca l'alternanza di genere nei capilista, un po' come nell'amministrazione Trump, che sono tutti uomini. Con l'obbligo di indicare prima del voto il presidente, o scusate se oso dire la presidente del Consiglio, Consiglio. Si esercita cioè una pressione molto forte sul capo di Stato che, nelle sue prerogative, secondo l'articolo 92 della Costituzione, spetterebbe a lui nominare il Presidente del Consiglio dei Ministri e, su proposta di questo, i ministri!
9: Ma
7: abbiamo, che meraviglia, abbiamo il responsabile dell'organizzazione di Fratelli d'Italia, Giovanni Donzelli, benvenuto.
11: Grazie, ben trovati
9: Donzelli,
11: anche a voi.
9: È un vero dobbiamo presentarlo come il padre della legge.
11: Ho dato una mano.
9: Ecco, la manina. Ieri c'è stato un miracolo o la responsabilità?
11: No, la consapevolezza di quanto questa legge sia utile all'Italia. E il centrodestra ha avuto la possibilità di governare questi anni con una stabilità data non tanto e non soltanto, diciamo, dalla nostra bravura e dalla nostra compattezza, ma data anche dal fatto che l'altra volta si erano divisi gli avversari. Ora, siccome questo regalo non lo faranno per sempre all'Italia e non lo faremo mai noi di centrodestra, l'attuale legge elettorale, anzi la legge elettorale precedente, scusatemi, il Rosatellum, avrebbe portato al pareggio, quindi ai governi di larghe intese, i governi tecnici e i politici che si nascondono le proprie responsabilità. Era necessario fare una legge che poteva garantire questa stabilità che ha fatto bene all'Italia a chiunque potesse vincere le prossime elezioni. Questo abbiamo fatto. In più abbiamo aggiunto anche due grandi novità importanti. Una è quella dell'indicazione nel programma di chi si proporrà al Presidente della Repubblica come candidato Premier, perché ovviamente poi il Presidente della Repubblica dà l'incarico a chi reputa opportuno, ma i partiti poi quando salgono fanno a fare un nome e una proposta. E allora perché dirla dopo la proposta dei partiti e nascondendola agli elettori cosa vogliono fare? I partiti lo dicono prima cosa diranno se vincono le elezioni al Presidente della Repubblica. E questo mi sembra un diciamo così, un passaggio di chiarezza. In più c'è anche ci sono le preferenze, sentivo facevate conti, capilista bloccati, pluricandidature, se volete ne parliamo, ma più della metà del Parlamento sarà eletto con le preferenze, un conteggio matematico, e quindi è una novità importante e utile. La sinistra dice noi avremmo fatto meglio, peccato che non l'hanno mai fatto, quindi meglio metà Parlamento con le preferenze che tutto un Parlamento di nominati. Quindi è già un passo avanti importante. E dopodiché un altro piccolo dettaglio, una battaglia che ha sempre fatto la sinistra ma che poi abbiamo realizzato noi: voteranno i fuorisede dove sono fuori sede. Anche lì tante battaglie, tanti cortei della sinistra, ma poi i fatti li facciamo noi.
7: Senta, io l'ho vista ieri dall'alto, era in alto, no, sugli scranni, forse voleva vedere il panorama della Camera. Posso chiamarla la piccola vedetta toscana, ma si è messo in alto per controllare come si votava. Doveva essere un voto segreto della serie fidarsi è bene, ma insomma non fidarsi è meglio.
11: Premesso che il voto rimane segreto a prescindere, dopodiché io ho la possibilità, perché ho la tessera sbloccata in alcune situazioni, sedermi dove preferisco, e quando ho finito l'intervento ci sono arrivate telefonate, messaggi e cose, anche per riservatezza mi sono spostato in alto. Parlamentari non avevamo dubbi.
9: Io torno alle domande serie invece.
7: Grazie, sei sempre molto caro, grazie.
9: Leggendo i giornali di stamane, ma ieri avete approvato una nuova Costituzione, cioè la sovranità popolare è diventata incostituzionale?
11: No, per la verità da ieri la sovranità popolare sarà utile, esisterà e sarà rappresentata la Costituzione, perché di fatto io vedo a sinistra sbraitano tanto. Perché? Perché l'elettore può finalmente scegliere qualcosa. Prima non sceglieva nulla, sceglieva come allo stadio per chi tifa, perché squadra tifi. Oggi può scegliere il parlamentare con la preferenza e chi viene proposto alla Presidenza del Consiglio. Il voto ha finalmente un peso.
7: Senta, ci può dire quando si voterà per il nuovo governo? Perché voi parlate tanto di compattezza, ma su questo la maggioranza non mi sembra tanto compatta.
11: No, la maggioranza è compatta, la volontà di tutti è novembre, cioè a fine della legislatura, a scadenza naturale.
7: Anche la Lega e Forza Italia, tutti d'accordo?
11: No, la Lega e Forza Italia soprattutto. Qualcuno intervistato di Fratelli d'Italia a domande più esplicite, tipo ma è possibile un voto prima? Con onestà hanno detto tutto è possibile, perché è vero, cioè in qualsiasi momento può accadere o un incidente parlamentare o una necessità politico-economica di fare diversamente. Quindi alla domanda è possibile un voto prima di novembre? Sì, perché è anomalo il voto a novembre. È vero, però la scadenza naturale è quella e l'obiettivo per tutti è quello.
9: Vabbè, comunque il voto anticipato a maggio-giugno sarebbe 2-3 mesi, mica uno scandalo.
11: Sì, sarebbe di fatto una scadenza naturale lo stesso. Però siccome noi pensiamo di rivincere le elezioni, ma abbiamo un impegno comunque con gli italiani, fino all'ultimo minuto possibile vogliamo assolvere il nostro impegno e fare il nostro dovere per la patria. Quindi ogni secondo utile lo utilizzeremo.
7: Senta, voi avete sempre vantato di essere un governo stabile. Allora perché fare una legge per garantire la stabilità?
11: Perché l'avevo accennato prima, l'altra volta il governo, l'altre elezioni, il governo è stato stabile dopo le scorse elezioni perché il centro-sinistra si è diviso in modo irrazionale e illogico in tre tronconi. C'era il centro con Renzi e Calenda da un lato, il Movimento 5 Stelle da un altro, il PD da un altro ancora. Ora, siccome questo è stato un caso anomalo di grande incapacità politica, che per carità può anche ripetersi ma è stato fortuito, normalmente noi auspichiamo un bipolarismo in Italia, un centrodestra e un centrosinistra, e con un bipolarismo la legge elettorale che c'era prima, il Rosatellum, quella l'altra volta, porta inevitabilmente, come la legislatura, non questa, quella prima, a tre mesi senza governo.
7: Non sentivo più, va bene. È caduto Donzelli, comunque era.
11: Non ci sono.
7: Concluda pure, prego.
11: Dicevo, la legislatura scorsa abbiamo visto che ci sono voluti tre mesi per fare un governo e poi governi di tutti i generi, instabili, compreso i governi tecnici, con le coalizioni che cambiavano, e ha fatto male all'Italia.
7: Grazie davvero di essere stato con noi, a Giovanni Donzelli, responsabile organizzazione Fratelli d'Italia. Buona serata.
9: Arrivano messaggi, eh?
7: Arrivano messaggi, li vogliamo leggere.
9: Dall'Aquila dice: i partiti possono mettere, cara Luxula, vogliono, quante donne vogliono il listino come capolista? Dov'è il problema di democrazia? Lo aggiungo io, non ti fidi della slime?
7: No, non mi fido dei vostri, Mi fido invece di Duccio Pasqua quando sceglie le nostre hit, le nostre novità, perché ha messo insieme due grandi, Giovanotti e Samurai J. Si chiama.
9: Senti, devi dire però a Michi da Barletta, ti smetti.
7: Senti, ma se io sto dicendo il brano, tu stai zitto, aspetti che io finisco di dire il brano, e poi ne parlerai dopo. Le foglie di te. Zitta!
9: Ecco.

0: romantica. È la mia voglia di te, è la mia voglia di te, è la mia voglia di te.
1: Giovanotti, stiamo leggendo le foglie di tè con Luxuria e Storace, stiamo commentando la legge elettorale. Allora, cosa ci scrive Michi da Barletta?
2: Ci vuole a me a te, capolista, ma diglielo che è matto.
1: Dove ci mettiamo? Cioè, con quali partiti? Non lo so.
2: Per Silvia di Treviso, che dice a Don Gianni di vergogna perché in Parlamento ha detto che ha fatto una legge che chi vince comanda. E che male c'è?
1: Vabbè, comandare, dai, si governa, non si comanda.
2: Quando governate voi siete ospitali, prego, si governa. Accomodi, ma no, prima lei.
1: Adesso io comando che ci sia qui un altro ospite, vice capogruppo del Partito Democratico alla Camera, Simona Bonafè, benvenuta.
3: Beh, buonasera, grazie, buonasera.
2: Eccola, sera, buonasera. Eccola, un'altra Toscana oggi, un'altra Toscana.
1: Ecco, viva la Toscana.
3: Sì.
1: Allora,
2: Io sono Ciociaro.
1: Orgogliosamente Ciociaro, abbiamo capito dove vuoi andare a parare.
3: Eccoci, infatti, faccio finta di non aver sentito.
1: Ecco, allora, l'avete definita una legge truffa, perché?
3: L'abbiamo definita una legge truffa perché si è deciso a fine legislatura di cambiare le regole del gioco, perché evidentemente con quelle attuali l'attuale maggioranza non avrebbe vinto di fronte a una coalizione del centro-sinistra unito, e quindi si è pensato bene di tenere il Parlamento bloccato per 6 mesi sulla legge elettorale con una truffa verso i cittadini per tutta una serie di questioni, a partire dalle famose finte preferenze e quindi a partire dal fatto che non si mette in mano ai cittadini la possibilità di scegliersi chi li dovrà rappresentare in Parlamento.
2: Io dico che intanto i cittadini sceglieranno chi governa. Sono stati 3 e non 6 i mesi in cui si è discusso di legge elettorale, è stata compresa.
1: La domanda qual è?
3: Mi ero fermata sul comando governa. E infatti avevo detto, ha detto bene governa, no, perché comandare è un'altra cosa.
2: Era un messaggio di un'ascoltatrice. Quando e come sceglierete? Va bene, avrà fatto bene, mi fa fare la domanda pure a me.
3: Prego.
2: E come sceglierete il candidato premier?
3: Ma allora, adesso troveremo le modalità con le quali scegliere il candidato premier. Poi insomma, io, come dire, il mio partito è stato molto chiaro a riguardo, cioè o come succede in tutto il mondo si decide per il partito di maggioranza relativa, che è quello che dovrebbe esprimere la leadership, la candidatura alla presidenza del consiglio, oppure faremo le primarie. Mi sembra che siano queste le opzioni sulle quali stiamo lavorando, però c'è un vulnus di fondo. Cioè, questa legge introduce un premierato mascherato, perché si pensa di mettere 2 dita negli occhi al centro-sinistra, che oggi oggettivamente non ha una candidatura rispetto a quella del centrodestra, questo credo che sia innegabile, insomma. E però, appunto, qui c'è un premierato mascherato. Cioè, io mi domando perché la madre di tutte le riforme, che era il premierato che la Meloni aveva detto che avrebbe portato a casa con riforma costituzionale, invece non è stata fatta una riforma costituzionale e viene fatto appunto un premierato mascherato con legge ordinaria su cui i cittadini non potranno esprimersi con il referendum, come ha fatto per la riforma della giustizia. Quindi lo trovo anche questo a proposito di truffa, e torno al capitolo di cui sopra, lo trovo anche questo a proposito di truffa come una truffa, perché qui insomma si beffa la Costituzione, si elude la Costituzione e si eludono le prerogative del Capo dello Stato. Questo per me è abbastanza inaccettabile.
1: Senta, secondo questa nuova legge la coalizione che supera il 42% si prende 70 deputati e 35 senatori in più, fino a un massimo di 220 alla Camera e 113 al Senato. Ma voi credete veramente che una delle due coalizioni arrivi al 42%? Cosa si può, ci sarà un pareggio? Cosa si può prevedere?
3: Allora, questa è un'altra, no, delle condizioni che si possono creare, la cosiddetta eterogenesi dei fini, cioè si fa una legge, si dice che deve servire alla stabilità, poi che lo dica il governo più longevo della storia della Repubblica fa un po' sorridere, no? E già questo dimostra che evidentemente non era la stabilità quella a cui si puntava. E per l'appunto lei mi fa una domanda molto centrata, perché se nessuna delle due coalizioni raggiunge il 42%, e divento un sistema proporzionale puro, la faccia della stabilità, quindi anche anche da questo punto di vista fa acqua da tutte le parti questa legge.
1: Ultima domanda di Storace con una risposta breve.
2: Ecco, io secco, ma lei prima ha fatto riferimento alle preferenze, ma voi mai in 30 anni vi siete scordati di reintrodurre?
3: Ma allora, partiamo da un presupposto. Allora, le preferenze sono uno dei modi, non l'unico, attraverso il quale si avvicina la volontà dell'eletto all'elettore, ok? L'altro modo è quello dei collegi uninominali, che c'erano per l'appunto in questa legge che avevamo fatto noi, perché il cittadino andava nell'urna e comunque trovava il nome della persona con la quale si raffrontava per i prossimi anni.
2: Deciso dal partito?
3: Beh, non necessariamente. E ad ogni modo, scusi però Storace, quindi i capilista bloccati chi li scelgono? E soprattutto i capilista bloccati.
2: Questo, ma pure prima,
3: e i capilista bloccati, ma non è vero, i capilista bloccati.
4: Ma io infatti. Bloccata Irlanda da noi. Allora,
1: senza tra l'altro alternanza di genere. Grazie di essere stata con noi, a Simona Bonafè. Speriamo di avere più donne nel prossimo governo. Grazie.
3: Questo sarà un bel rischio.
1: Grazie di buona serata. Grazie. Una donna sicuramente l'avremo come nella seconda parte.
2: La Meloni.
1: No, perché parleremo di un nuovo programma molto interessante e molto innovativo nella seconda parte.
2: Esattamente, non azzardarti a dire quale.
1: No. Io mi azzardo invece ad annunciarvi che arrivano le informazioni sul traffico, le informazioni regionali. Messaggi. Tu nel frattempo ti vai a prendere un bel caffettino e noi ritorniamo dopo. Qui su Rai Radio 1, ma che...
5: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
6: Bentrovati, i principali aggiornamenti in A4, code a tratti traffico tra Cormano e Barriera a Milano Est verso Brescia, mentre in A1 ci sono code tra Allacciamento, Piazzale e Corvetto e la tangenziale ovest di Milano verso Bologna. In questo momento in A10 per lavori code a tratti tra Finale e Spotorno verso Genova, ma troviamo code anche in direzione opposta, quindi verso Ventimiglia. Ci spostiamo in A12, ci sono code tra lo svincolo di Recco e il Rapallo verso Livorno. In A14 anche qui traffico molto intenso e code, siamo tra Bologna San Lazzaro e Allacciamento 1 Milano-Napoli proprio verso questa autostrada. Andiamo in A1 nel tratto Firenze-Roma, ci sono code a tratti tra Incisa, Rigello e Arezzo verso la capitale, ma troviamo code per lavori anche tra Incisa e Firenze in Pruneta verso Bologna. Prima di chiudere però arriva un aggiornamento, ci porta in A26 code tra Casale Monferrato Sud e Allacciamento a 21 verso Genova Voltri. È tutto da Marina Marini di Rai Mobilità, buon ascolto.
5: In collaborazione con il CIS.
7: Patroni, fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA come porti Rollisteam, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento nel punto vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
9: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali, ma vai da Conad.
10: Via.
9: Da Pet Store Conad i nostri specialisti sanno come prendersi cura di loro. Fino al 4 novembre hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su Conad.it.
11: Houston, abbiamo un problema con il gestionale. Houston?
12: Ovunque voi siate, Sistemi c'è e vi risponde. Abbiamo i software gestionali più innovativi e una rete di partner pronti a darvi assistenza.
13: www.sistemi.com, il futuro digitale. Lo scriviamo con i nostri software, lo rendiamo presente con i nostri partner. Da 50 anni.
10: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
14: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
10: Anch'io, bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
15: Come l'ha imparata bene a memoria, eh?
10: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
16: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.
17: TGR, giornale radio del Lazio.
18: Il sospetto di una regia unica e di una guerra tra clan dietro gli attentati dinamitardi nel quadrante sud-est della capitale, l'ultimo in ordine di tempo la notte scorsa a 100 celle, ha colpito una concessionaria. Ondata di maltempo sul Lazio, critica la situazione ad Anzio e Nettuno, dove i due sindaci chiedono che la regione dichiari lo stato di emergenza, 80 mm di pioggia caduti in una sola giornata. E sarà 6 il numero delle aggressioni con una mini car a Roma. Anche il sesto episodio denunciato è avvenuto a Monteverde. Ci sarebbe un primo identikit di un adolescente biondo. Buon pomeriggio da Davide Fiorani e benvenuti al giornale radio del Lazio. In apertura abbiamo sentito un'altra esplosione che ha squarciato la notte della capitale. A essere preso di mira un concessionario a 100 celle. Il sospetto di chi indaga è che sia in corso una guerra tra clan per il controllo del territorio.
19: Una guerra tra clan, il controllo del territorio come obiettivo. Potrebbe esserci un'unica regia dietro gli ordigni esplosi nel quadrante sud-est della capitale. 5 nell'ultima settimana, l'ultimo ieri sera in via dei Platani nel quartiere di Centocelle, colpita una concessionaria.
20: Noi stavamo in casa, abbiamo sentito solo un botto assurdo, enorme, e poi c'era del fumo che andava verso giù.
19: Divelta la serranda, danni alle auto, paura per i residenti. L'ennesima bomba carta è esplosa quando il quartiere era ancora in attività.
21: Siamo nuovi, stiamo cercando di capire a che ora chiudere. Ieri sera avevamo deciso di chiudere alle 11, dopo un po' non si è capito nulla.
19: L'autosalone era già stato colpito a novembre scorso, ma in quel caso non si erano registrati danni. Sul caso indaga la polizia. Le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona potrebbero aver ripreso gli attentatori. Resta alta la tensione da parte delle forze dell'ordine per un territorio dove l'escalation di criminalità sta toccando la punta più alta da fine agosto, quando nello stesso quadrante si erano contati 4 ordigni ai danni di diverse attività commerciali. Linda Dorigo, TGR Lazio.
18: Ora il maltempo che ha sferzato la regione nel corso della giornata, allagamenti ad Anzio e Nettuno, dove si chiede di dichiarare lo stato di emergenza.
22: Dichiarare lo stato di calamità naturale per il maltempo ad Anzio e Nettuno è la richiesta rivolta al presidente della regione dai sindaci dei due centri sul litorale romano, Aurelio Lofazio e Nicola Burrini, dopo quello che hanno definito un evento meteorologico eccezionale durante il quale sono caduti 80 mm di pioggia in un giorno, una quantità impressionante. I primi cittadini affermano che le difficoltà nell'area sono numerose, dai trasporti agli allagamenti in strade e abitazioni. A Nettuno i carabinieri della stazione locale sono intervenuti in via Poli per salvare una coppia con gravi difficoltà motorie che si trovava in uno stabile a rischio di completo allagamento, portando fuori a braccia l'uomo e la donna. Nella zona il meteo sembra in miglioramento dopo due giorni di strade come torrenti, cantine allagate, tombini saltati e difficoltà nei trasporti. Chiusa per 5 ore anche la linea ferroviaria per Roma. Filippo Pala per TGR Lazio.
18: Sale a 6 il numero delle aggressioni in minicar a Roma. Questa mattina un uomo di 67 anni ha denunciato un episodio verificatosi domenica sera, quando, mentre percorreva a piedi via dei 420 nei pressi della sua abitazione, è stato avvicinato da una piccola vettura di colore nero con a bordo due persone. Una delle due, dal lato passeggero, ha dichiarato ai carabinieri, lo ha colpito con un tubo di plastica. Si sta chiudendo il cerchio sulle indagini con un primo identikit relativo alla presenza nella macchinetta di un adolescente biondo. Sull'aggressione all'attore Davide degli Jacopini, colpito con un calcio mentre percorreva con un monopattino via Barrili, la procura indaga per tentato omicidio. Questa mattina c'è stato un vertice a Piazzale Clodio sullo stato dell'inchiesta. L'attore, dopo aver subito un intervento chirurgico all'ospedale San Camillo, dove è ricoverato in terapia intensiva, è sottoposto a monitoraggio e supporto terapeutico. La sua prognosi resta riservata. Ora le ultime sulla situazione del traffico nella capitale con l'Agenzia per la Mobilità.
0: Sul grande raccordo anulare, traffico intenso in carreggiata esterna tra Roma Fiumicino e Roma Nina. In carreggiata interna si rallenta invece all'altezza di Ottavia, tra Cassia e Salaria e più avanti tra Nomentana e Appia. Traffico intenso in uscita dalla città anche sul tratto urbano della 24 da Viale Togliatti in direzione del raccordo. Sulla Cassia all'altezza dell'ospedale San Pietro fate bene ai fratelli, sulla Flaminia all'altezza di Grotta Rossa. Traffico intenso anche sulla Salaria all'altezza dell'aeroporto dell'Urbe, sulla Pontina in direzione di Pomezia. Simona Innocenti, Agenzia per la Mobilità.
18: Le 18:34 minuti e 40 secondi in questo momento è tutto per questa edizione coordinata da Marco Curatolo, responsabile di redazione Antonella Armentano e regia Jacopo Todoro. Da Davide Fiorani, buon proseguimento d'ascolto.
17: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Lazio. Radio 1, un mondo da sentire.
3: Voglia di montagna.

0: e design al prezzo di una finestra.
1: Ocnoplast, le finestre di design.
2: Ci sono città che si visitano e poi ci sono città che ti entrano dentro. Padova è fatta di meraviglia, di incontri, di storie che attraversano i secoli. È il profumo di un mercato, un sapore da condividere. Piazze dove ogni passo diventa un ricordo. È guardare il mondo da un'altra prospettiva e scoprire che il tempo, qui, ha tutto un altro gusto. Padova, da vedere, da sentire, da vivere.
3: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
4: Ufficio, cosa smarrite?
5: Ho perso la mia voglia di lavorare.
4: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
5: Mi sento già più carico.
4: Info su toyota.it.
6: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Convieni al tuo portafogli.
7: E a chi produce cose buone?
6: Buonissime. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
8: Il rosso e il nero.
9: Seconda parte del Rosso e il Nero con Vladimir Luxuria e Francesco Storace.
10: È una domanda che ti faccio. Ma hai visto quanta pubblicità?
9: Meno male.
10: Ma la tiri tu questa pubblicità? O è merito mio? Di chi?
9: Sicuramente il tuo, Francesco.
10: Grazie. Parlo,
9: sicuramente il tuo. Bene.
10: Meno male.
9: Ti ho assecondato?
10: Chi abbiamo?
9: Ah, io sono molto curiosa di questo programma. Da domani, ogni sabato alle 10:15 su Rai 2 c'è un nuovo programma che si chiama Job Missione Lavoro. Insieme ad Adriana Volpe viene condotto dalla nostra gradita ospite Gabriella Carlucci, benvenuta.
11: Ciao a tutti, buonasera. Io vi sento sempre, mi fate morire da ridere e anche siete pieni di contenuti che io ascolto con attenzione.
9: Grazie. Allora, io invece vorrei
10: la sua trasmissione adesso, eh?
9: Sì, perché io vorrei parlare veramente di, perché mi sembra molto originale. Io ero anche un po' incredula quando ho saputo di che cosa tratterà questa trasmissione e cosa promette questa trasmissione.
11: Allora, non è una promessa, è una certezza. Allora, questo programma io ce l'ho in mente da tantissimo tempo, ti dirò, da quando ero in Parlamento, perché quando ero in Parlamento l'unica cosa che mi veniva chiesta, sia in Puglia, che era il mio collegio elettorale, che semplicemente andando in giro le persone che sapevano che io ero un deputato, era il posto di lavoro. Perché io ho detto, ma evidentemente c'è un problema, perché effettivamente il lavoro c'è, bisogna riuscire. Sì, e sono stata anche sindaco a Margherita di Savoia.
10: Esatto.
9: E se per questo siamo state anche insieme in commissione cultura, diciamola tutta.
11: Esattamente. Non è vero, molto creative. Allora, cosa succede? Che evidentemente c'è un problema nel creare questo incrocio tra domanda e offerta. Nel tempo poi io ho scritto proprio un format e ho incontrato Adriana Volpe, che aveva la mia stessa idea ed era riuscita addirittura a metterla in onda. Lei è andata in onda nel 2024 con un programma che si chiamava Missione Lavoro Cerchiamo Te. Quindi abbiamo unito le nostre idee, perché erano simili da molti punti di vista, perché il contenuto ultimo era quello, cioè riuscire ad offrire un vero posto di lavoro, ecco, con la firma di un vero contratto di lavoro durante il programma. Ed è così che si è realizzata la nostra serie, che va in onda da domani. Ogni puntata ha per protagoniste due aziende, in una vado io, in una va Adriana. Preventivamente noi, con ovviamente la collaborazione delle aziende che ci hanno chiesto che tipo di figura professionale stavano cercando, abbiamo trovato più curriculum che abbiamo indirizzato all'azienda. L'azienda ne ha scelto uno in particolare, che era quello che ritiene essere più consono alle sue esigenze, e nel programma noi facciamo vedere, quindi presentiamo l'azienda dicendo chi è, cosa fa, presentiamo il candidato e il candidato si sottopone a un vero colloquio di lavoro e a una vera prova sul campo.
9: Un ufficio di collocamento praticamente.
11: Però questa prova sul campo è molto complicata, sai perché, Vladimir? perché già andare a fare un colloquio di lavoro, una prova sul campo, normalmente non tutti si sentono così sicuri e disinvolti. Farlo di fronte a

0: le telecamere di un programma TV, è ancora più complicato. Per cui abbiamo visto delle persone che si bloccavano, abbiamo cercato in tutti i modi di renderle disinvolte, perché noi non vogliamo ripetere, cioè per noi deve essere buona la prima. Quindi tutte queste persone che abbiamo incontrato, molte avevano il disagio di trovarsi di fronte alla tela, però alla fine siamo riusciti. Domani vedrete il risultato.
1: Una proposta per sabato della prossima settimana.
0: Sì.
1: Come si fa a fare domanda per un programma TV adatto a una strana coppia come la nostra?
0: Vabbè, allora tu devi fare, no, te lo dico io come devi fare. Tu scrivi al mio programma, che è jobmissionelavoro.it, sul sito ci sono anche le modalità per scrivere. Infatti io ho deciso che nel proseguio della trasmissione mi piacerebbe anche dedicare una puntata, che ne so, ad un film, quindi il casting di un film ti cerco come protagonista. E perché no? Sì, perché io voglio dare un'idea.
2: Un film horror abbiamo... per storacce.
0: No. Noi abbiamo voluto dare un'idea del mercato del lavoro italiano, molto vario, che è la realtà. Sì. Da nord da sud, con micro aziende, medie aziende, aziende grandi, proprio per dimostrare che il lavoro c'è e che c'è anche tanta gente disposta a sacrificarsi, a mettersi in gioco, a cambiare regione, a fare la formazione in più. Nel nostro programma noi diamo altre informazioni molto utili. Il programma è in collaborazione con il Ministero del Lavoro e con INPS.
2: Sì.
0: Il Ministero del Lavoro e INPS hanno sviluppato una piattaforma e un'applicazione che fanno proprio questo. Ti danno le informazioni, mettono insieme domande e offerta, ti spiegano per esempio come fare ad avere la tua pensione, e quindi noi diamo tutto questo genere di informazioni e diamo anche delle informazioni sulla formazione che in Italia è gratuita, offerta attraverso... dei fondi di formazione, quindi tutte sono informazioni utilissime per la gente, dal giovanissimo disoccupato alla persona che cerca un secondo lavoro o si rimette in gioco. Ecco.
2: Quali sono i problemi molto principali utile nel mondo del lavoro?
0: Allora, guarda, secondo me il primo problema è proprio questo, di non sapere che ci sono determinate figure professionali che sono molto ricercate. Poi le figure professionali più ricercate, diciamo, dalle grandi imprese, sono quelle super tecniche. Per esempio noi abbiamo, e li abbiamo trovati, in una puntata abbiamo cercato un ingegnere informatico specializzato in intelligenza artificiale. Allora, ci sono tutta una serie di professioni nuovissime e su quelle bisogna insistere, proprio con quello che dicevo prima, una formazione aggiuntiva, perché ecco, l'intelligenza artificiale sta rivoluzionando, no, il mondo delle professioni, però ci sono corsi già in atto, no? Poi per esempio ci sono delle iniziative come delle ITS, che sono scuole professionali per giovani che escono dal liceo, e per esempio sono nel settore della transizione ecologica. Anche questo è un lavoro nuovo, perché queste ITS di cui ti parlo io, per esempio, insegnano come trasformare da ogni punto di vista in senso ecologico un immobile pubblico, privato, l'illuminazione, togliendo tutto quello che c'è di vecchio e che inquinava e trasformando tutto, ma con tutte tecnologie modernissime, no? Che sono all'avanguardia e che servono per migliorare l'ambiente, ma anche l'ambiente di lavoro, no? Perché tu vivi in un posto che diventa consono con tutte le ultime regole, no? Per non inquinare e non inquinare neanche l'ambiente interno.
2: Le politiche green che tanto piacciono a Storace, vai Francesco.
1: Ascolta, Gabriella, io vorrei sapere, secondo te quel vostro programma lo vedrà anche chi è ancora nostalgico del reddito di cittadinanza, ecco, e della formazione?
2: Sempre deve buttarla in politica, prego.
0: Guarda, no, allora, Francesco, io spero proprio di sì, perché ti dico, noi siamo andati tanto anche al sud, siamo andati tanto anche in Campania, e ti dico che in Campania c'è tanta gente che ha voglia di lavorare, no? Ti faccio un esempio. Una delle aziende che abbiamo visitato è un signore, un sarto famosissimo, che ha una boutique a via Monte Napoleone, ma il suo laboratorio, dove cuce a mano, sta a Napoli, e lui non riusciva a trovare un apprendista, va bene? E invece, grazie alla trasmissione, noi gliel'abbiamo trovato ed è un ragazzo giovane. Quindi tutte queste persone che sono un po' in giro, un po' spaesate, hanno detto per esempio sì a fare l'apprendista dal sarto famoso, e io sono felice di questo, perché noi nel mondo siamo famosi per esempio per il Made in Italy, ma il Made in Italy parte proprio dalla fattura a mano dell'abito, i nostri grandi nomi, no? Versace, Armani, Valentino, certo, erano partiti da questo, cucivano a mano. Quindi se noi perdiamo questo è la fine. E invece con questa trasmissione siamo entrati anche in piccole realtà dove c'è ancora l'artigianalità, che è fondamentale per il Made in Italy.
2: Made in Italy, esatto.
0: Sì.
2: Allora, io ora voglio ricordare, l'appuntamento sarà da domani, quindi la prima puntata è domani, e poi per ogni sabato alle 10:15 su Rai 2, Job, Missione, Lavoro, condotto da Adriana Volpe e Gabriella Carlucci, che abbiamo avuto il piacere di avere ospite. Grazie.
1: Un'ultima curiosità. Grazie. Ogni giorno vi muovete nella giungla social?
2: Ecco.
0: Noi?
1: Sì.
2: Prego, risponda pure, anche se l'avevo... Prego.
0: Allora, nella giungla social sì, è importante muoversi nella giungla social, perché poi con i social tu raggiungi persone che magari non stanno cercando il lavoro, e grazie a te, che sei magari hai tanti followers, no? E dicono, vabbè, guarda, c'è questa opportunità, noi come abbiamo messo a disposizione il nostro sito, e quindi ci scrivono.
2: Grazie. Oh, Francesco ha la capacità di, quando io saluto gli ospiti, di fare un'altra domanda. Guarda,
1: perché lei
2: per noi che sappiamo fare questo mestiere, io e Gabriella ci capiamo. Grazie. Anzi,
0: ciao,
2: guarda,
0: ciao.
2: Ti dedichiamo questo brano di Simone Cristicchi e Franco Califano. Sai come si chiama? Sto a cercare lavoro, si chiama. Grazie.

0: Vorrei la tredicesima pure io. Sto a cercare lavoro, erano Cristicchi e Califano. Francesco, sono arrivati, stanno arrivando molti messaggi perché si sente questo ritorno della voce. Mi dicono, ah, ma c'è un problema di audio. Dico, non vi preoccupate, tanto anche se non capite bene quello che dice Francesco, non è che vi perdete tanto, quindi andiamo tranquilli.
1: Va bene.
0: Podio rosso, sono il momento delle nostre rubrichelle. Al terzo posto ci mettiamo il nuovo incubo di Donald Trump. Si chiama Abdul El Sayed ed è un medico di origini egiziane, candidato democratico del Michigan, che critica ad esempio gli aiuti militari a Israele. Perché il Michigan è uno stato in cui si gioca la maggioranza in Senato nelle elezioni di midterm. E se vince lui, il tycoon ridirà: tutta colpa dell'Islam! Secondo posto ci metto Pierluigi Diaco, conduttore di Bella Ma il pomeriggio su Rai 2, che è stato lapidato dal Vannacciano Sasso per aver osato parlare della sua unione civile omosessuale. Ecco, io dico, togliete a Sasso la clava delle caverne e anche quelle dalla censura. E al primo posto due premi Nobel, uno per la letteratura alla poetessa canadese Anne Carson e l'altro per la pace alla giurista sudafricana ed ex alta commissaria delle Nazioni Unite per i diritti umani Nevatenem Navi Pillay, premio Nobel appunto per la pace, che ha fatto tanto arrabbiare Trump. Che meraviglia! Applausi! Forse perché rosica, perché il Nobel della pace lo voleva lui. Podio nero di Storace.
2: Io intanto una domanda ti volevo fare, non me l'hai fatta fare.
0: Quale?
2: Anche Sasso ha diritto alle opinioni, però, eh.
0: E anch'io.
2: Non è ancora in vigore la legge Zan.
0: Io ho il diritto nel mio podio di criticare le opinioni di Sasso, prego.
2: Al terzo posto il colpo milionario in Toscana. Rubate 30.000 bottiglie di vino pregiato per un valore di 5 milioni. Hai voglia a festeggiare? E al secondo posto l'opinione di Carmen Dal Monte, a capo della comunità ebraica di Bologna, che accusa il PD locale: voi non state con i palestinesi ma con Hamas. Si immagina tanta polemica.
0: Certo, e guarda che è una grave accusa dire a qualcuno che sta con i terroristi.
2: Anche questa è un'opinione. Al primo posto la magistratura di Torino, che chiede 19 arresti per i pestaggi ai poliziotti firmati a Scatasuna. Vizio e virtù di Vladimir Luxuria, molti vizi e poche virtù.
0: La virtù, la pioggia che aspettavamo in Italia dopo una stagione di troppi giorni di siccità. Il vizio, vabbè, tutte insieme così, però anche no, eh. Qual è il tuo tweet?
2: È dedicato a Claudio Baglioni. Niente paura, gli italiani vogliono sentire per molto tempo ancora le tue canzoni.
0: Sì, te ne dedico anche una, Francesco. Panzerotto, non andare via. No, sto scherzando. C'è invece un'altra canzone.
2: Sta finendo questa settimana.
0: Si chiama Don't Stop Me Now. Non fermarmi, Storace. Sono i Queen. Tonight.

0: Certo, adesso passare dalla voce di Freddie Mercury alla voce di Francesco Storace è un po' traumatico, però tocca a te dare l'ultima ora.
1: Succede ed è il segreto dei nostri ascolti crescenti. Allora, l'ultima notizia continua a far notizia, anche se in modo sempre minore, ma sempre clamoroso, la guerra tra Ucraina e Russia. Questa volta sono stati chiusi 4 aeroporti di Mosca perché in corso un attacco di droni. Il sindaco della città dice che 15 ne sono stati intercettati. Non finisce mai.
0: Sì, dopo che avevano già, ci sono stati oltre 30 morti, no, in Ucraina per questo autobus che è stato centrato. Mamma mia, non finisce mai davvero.
1: Citato l'ultimo episodio, certo.
0: Ah, allora è finita? C'è un weekend?
1: Ma quasi, cioè, no, oddio, sta finendo e credo la settimana finisca finalmente. Ci sentiamo lunedì.
0: Ecco,
1: sarò 48 ore senza di te.
0: Dovrei fartene una ragione, capita.
1: Una regione. Ma ti candidi all'elezione?
0: Certo, e sono anche candidata premia per il campo largo, non lo sapevi?
1: Il discorso della montagna.
0: Esatto, mi sono inginocchiata e il miracolo è successo. Vabbè, salutiamo gli autori. Moreno Amantini e Massimiliano Lenzi per gli spunti e appunti musicali Duccio Pasqua, alla regia Ludovico Suppa e alla parte tecnica Giovanni Leporale. Vi diamo appuntamento, scusate il gioco di parole. Lunedì prossimo, sempre con Luxuria.
1: Buon weekend.
0: Grazie, buone cose, anche se piove. Vabbè.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Sant'Agata Feltria, fiera nazionale del tartufo bianco, tutte le domeniche di ottobre e domenica 1 novembre. Per info proloco santagatafeltria.com. Sant'Agata Feltria, la meraviglia del tartufo pregiato. La meraviglia in cucina con i prodotti Orogel, ricchi di gusto, benessere e leggerezza, coltivati in Italia, degna del tartufo pregiato. La meraviglia in cucina con i prodotti Orogel, ricchi di gusto, benessere e leggerezza, coltivati in Italia, degna

Campani in Sud Australia e nel mondo. Ogni giovedì sera dalle 8 alle 10. Informazione e musica.

Eri tu tra tutta quella gente. Eri tu con quell'aria importante. Eri tu che scioglievi il mio cielo di aquiloni e trasformavi in poesia la città di muri. Eri tu quella notte che ci siamo persi tra mille fasi, contrattempi e controtempi. Mi riconosceresti mai negli occhi che ora hai? E anche oggi rimando a domani per non pensarti più.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sono le 4 e un minuto.
2: Home banking, alla posta o in banca. Puoi scegliere uno, l'altro, oppure entrambi. È arrivata la risposta per i tuoi risparmi. BPP Valore. Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Milly Carlucci conduce Ballando con le Stelle. Domani, in prima serata, Rai.
4: Siamo alla vigilia di un'altra settimana molto importante per l'Italia.
5: Mi costruiscono i 13 giorni di fuga.
6: Il premier mette a punto in queste ore.
7: The president did what he always would.
8: The Afghan government says they're not surprised.
9: Zapping. Le 19:31 minuti, buonasera a tutti e benvenuti a Zapping. Un saluto da Giancarlo Loquenzi in studio per la puntata di oggi, venerdì 9 ottobre 2026. Allora, come sempre, in apertura vi faccio un breve sommario dei temi e degli ospiti di cui ci occuperemo questa sera. Apriamo con Claudio Cerasa, direttore del quotidiano Il Foglio, lo conoscete, spesso nostro ospite, lo abbiamo con noi alla vigilia della festa dell'ottimismo del Foglio 2026 che si apre domani 10 ottobre alle 8:30 fino alle 18 nel Salone dei 500 di Palazzo Vecchio a Firenze, ma parleremo di questo ovviamente, ma anche di cercheremo di capire con lui quali sono le tracce di ottimismo che si vedono guardando alla, diciamo, generale situazione politica del paese in questa fase del paese e anche, diciamo, del panorama internazionale. Quindi con Claudio Cerasa metteremo alla prova l'ottimismo del Foglio su quello che ci accade intorno. Poi sarà con noi Luigi Marattin, è il segretario del Partito Liberal Democratico, deputato. Parleremo con lui di politica, appunto anche qui della, diciamo, della nuova legge elettorale, delle difficoltà dei conti pubblici italiani, insomma della pressione sui debiti pubblici dei paesi europei, insomma su quello che sta accadendo anche sul versante economico. Anche qui, insomma, l'ottimismo bisogna andarlo a cercare e bisogna volerlo trovare. E con Marattin ne parleremo. Poi sarà con noi Anna Rita Di Giorgio. È una giornalista, la sentiamo spesso quando si tratta di capire che cosa succede all'Ilva di Taranto. Beh, quindi purtroppo ormai l'abbiamo capito, l'Ilva di Taranto è praticamente chiusa, fallita, nessuno ha fatto nulla per evitarlo, salvo il fatto che adesso c'è la Corte di Cassazione che contraddice la sentenza invece del Tribunale di Milano e ne chiede la riapertura. Non sappiamo se ormai è troppo tardi, ma comunque la dimostrazione del fatto che contestare quella sentenza milanese si poteva fare, sindacati, azienda, governo, partiti non l'hanno fatto, ma l'ha dovuto fare la Corte di Cassazione. Ne parleremo con Anna Rita Di Giorgio. Poi parleremo del Nobel per la pace 2026, ieri abbiamo parlato lungamente del Nobel per la letteratura, oggi parliamo di Navi Pillay, giurista sudafricana ed è la, appunto, vincitrice del premio Nobel, è stata una professoressa di diritto internazionale e anche una ex giudice della Corte Penale Internazionale, si è occupata di molte questioni legate ai diritti umani, anche quella che fa discutere perché è stata lei nella Commissione Speciale delle Nazioni Unite dell'Alto Commissariato dei Diritti Umani a stabilire in quella, diciamo, commissione indipendente che Israele si sarebbe macchiata di genocidio. Noi ne parleremo con Paola Gaeta, professoressa ordinaria di diritto internazionale al Centro all'Istituto degli Alti Studi Internazionali dello Sviluppo di Ginevra. E poi parleremo di pena di morte. Ne avevamo già parlato nel caso delle iniezioni letali che avevano fallito, come vi ricorderete recentemente, sulla questione di una condanna a morte di cui avevamo parlato con alcuni ospiti. E stasera parliamo con il professor Antonio Marchesi perché vogliamo un po' scavare a fondo sull'idea dell'amministrazione Trump, in particolare del capo del Pentagono, del ministro alla guerra, come gli piace farsi chiamare Hegseth, trasmettere in streaming la pena di morte per fucilazione di un condannato autore della strage di Fort Hood parecchi anni fa. E di questo parleremo appunto con Antonio Marchesi. L'ONU ha già detto che questa pubblica esecuzione equivale ad una tortura. Chiuderemo con Giorgio Quagliuolo, presidente del Comitato Nazionale per

0: morti a Gaza e genocidio. Israele, Goebbels applaude dall'inferno. Trump, una vergogna. Dagli USA sanzioni alla Corte internazionale Rubio, tribunale canaglia. L'Europa, deplorevole, pronti a sostenere i giudici. Vescovi americani, barbarie, la pena di morte in diretta. La Farnesina, Italia contraria alle sanzioni, sostiene la Corte. Centrosinistra, governo pavido, dagli USA attacco al diritto alla giustizia. Meloni non può tacere. Caivano, ai domiciliari, il datore di lavoro dell'operaio morto precipitando da un capannone la settimana scorsa. La famiglia, troppi silenzi, svolta solo grazie alle telecamere. Roma, salgono a 6 i casi della banda della minicar. Un uomo denuncia, anch'io aggredito con un tubo. Una vittima ha descritto un giovane biondo, ancora grave l'attore ferito. Maltempo sul centro-sud, tromba d'aria a Marsala, una decina i feriti, la metà bambini, temporali allagamenti dalla Puglia al Lazio, a Napoli strade e auto sommerse.
1: 19:37 minuti, questi erano i titoli del TG3, bentornati a Zapping, 335-699-2949, SMS, WhatsApp, messaggi vocali, se volete intervenire quando discuteremo di ottimismo, lo facciamo con Claudio Cerasa, direttore del quotidiano Il Foglio, appunto alla vigilia del Festival dell'Ottimismo del Foglio a Firenze, da domani, sabato 10 ottobre, a Palazzo Vecchio. Direttore, buonasera, bentornato a Zapping.
2: Buonasera a te, buonasera agli ascoltatori.
1: Allora, prima di parlare più in dettaglio dell'appuntamento fiorentino, parliamo dell'ottimismo, diciamo, applicato a quello che succede in questi giorni in Italia. Tu vedi dei motivi per esserlo, per esempio legati all'approvazione della nuova legge elettorale? Partiamo da questo, poi magari vediamo anche altrove.
2: Ma intanto che cosa vuol dire essere ottimisti oggi? Perché mi rendo conto che in un mondo pieno di bicchieri mezzi vuoti provare a ragionare sul futuro con ottimismo sembra essere fuori dal mondo. Essere ottimisti significa governare il clamore mediatico, cercare ordine dove c'è disordine e provare a rimpossessarsi della realtà subendo le percezioni. Questo significa essere ottimisti, quindi cercare soluzioni e non capri espiatori. Ovviamente in ogni singolo contesto si può provare a esercitare questo complicatissimo ma doveroso processo.
1: Bisogna dire che poi il Foglio lo festeggia ogni anno l'ottimismo, ma lo esercita anche ogni giorno, perché insomma, se uno vuole avere una lettura più positiva delle cose che vede accadere sul Foglio, insomma, un po' di sollievo lo trova sempre, diciamo.
2: E diciamo che è un tentativo di esercitare una disciplina, cioè sforzarsi ogni giorno di abbandonare la cultura della lagna e cercare di trovare un modo per capire dove può andare il mondo anche quando le cose sembrano andare male. E rispetto all'Italia, sai, tu mi parli di legge elettorale e mi rendo conto che l'argomento della settimana...
1: No, perché io ho visto il tuo editoriale in cui dici che in fondo, sì, segretamente, insomma, sono in molti, sì, che protestano, ma poi alla fine piace a tutti, no? Perché?
2: Esatto, esercitiamoci su questo tema. La legge elettorale, diciamo, quando viene fatta alla fine di un percorso di una legislatura, non può che essere pasticciata e non può che nascere da premesse sbagliate, perché chi fa una legge elettorale alla fine di un percorso di governo, di una legislatura, lo fa perché ha paura di perdere le elezioni, quindi bisogna dirlo chiaramente. All'interno però di questo contesto, di questa premessa, questa legge elettorale potrebbe anche indurre le due coalizioni a portare avanti i processi virtuosi, perché da una parte nel centrosinistra questa legge elettorale, se sopravviverà alla morsa della Corte Costituzionale, dovrà e potrà metterà nelle condizioni del centrosinistra di fare delle cose che sembrano essere naturali, cioè spiegare intanto chi è il candidato premier, che non mi sembra uno scandalo, spiegare qual è il perimetro della coalizione, che non mi sembra uno scandalo, e spiegare qual è il programma, che non mi sembra uno scandalo. Se questi tre elementi naturali sembrano essere incredibilmente provocatori, forse c'è un problema nella coalizione, non nella legge elettorale. Dall'altra parte invece il premio di maggioranza che esiste per le coalizioni che superano sia la Camera che al Senato il 48% può dare al centrodestra la possibilità di correre alle prossime elezioni senza doversi caricare necessariamente il partito di Vannacci, perché apparentemente questa legge elettorale costringerebbe tutti a stare insieme, ma in realtà potrebbe anche utilizzare questa legge elettorale centrodestra per far presa sul voto utile. Che significa? Significa che se si scommette sul fatto che gli elettori di destra temono più la vittoria della sinistra che un'eventuale vittoria di una destra non troppo di destra, gli elettori potrebbero premiare il centrodestra di governo, penalizzare la destra più estremista per non far vincere il centrosinistra. Questa è la

0: scommessa che si potrebbe fare.
1: Ma se invece uno volesse puntigliosamente essere pessimista e prevedere con pessimismo, diciamo, il fatto, peraltro codificato da questa legge, che nessuno raggiunga la soglia del 42%, quindi non scatti il premio di maggioranza, quindi diventi difficilissimo formare un governo, che scenario affronteremmo secondo te?
0: Anche questo scenario è meravigliosamente ottimistico, perché significherebbe
1: non mi deludi mai, direttore. Io spingo,
0: non ti deludo,
1: spingo
0: non ti deludo,
1: sul pessimismo, invece tu trovi altro.
0: Non mi avrai.
1: Riesci a evadere,
0: Perché? Perché, come tu hai accennato, questa legge elettorale prevede sia un premio di maggioranza per le coalizioni che superano il 42%, ma nel caso in cui nessuno dovesse riuscire ad arrivare al 42%, ci sarebbe un proporzionale praticamente puro. E un proporzionale puro costringerebbe le coalizioni o i vari partiti a cercare un compromesso. Io credo che la grande forza dell'Italia negli ultimi anni sia stata proprio quella di portare avanti una cultura del compromesso che ha permesso a partiti molto distanti l'uno dall'altro di trovare delle formule per dialogare. Quindi anche partiti che non si siederebbero a tavola a prendere un caffè durante l'anno normale si trovano invece molto spesso.
1: Però non è che le esperienze di governi giallo-verdi o giallo-rossi abbiano dato grandi risultati poi, no?
0: Ma anche, vedi, anche qui non mi avrai, perché il governo giallo-verde che ha costretto i populismi del Movimento 5 Stelle e della Lega a fare i conti con la realtà ha dovuto creare un compromesso, quel compromesso che era drammaticamente pericoloso all'inizio dell'esperienza, poi è esploso in una serie di contraddizioni grazie proprio alla ricerca del compromesso che non hanno trovato. E quindi l'Italia è in questo momento un paese diverso rispetto a molti altri paesi europei che sono indemoniati, con governi instabili, con coalizioni che non si riescono a formare, proprio perché è riuscita in questi anni a coltivare una sana politica e compromesso. In fondo anche il centrodestra di governo, che ha festeggiato recentemente il suo record assoluto nella storia della Repubblica di durata e di stabilità, nasce perché riesce a far dialogare tre destre che in Europa non riescono a dialogare da nessuna parte.
1: Però c'è un compromesso che secondo me è inattingibile, mi verrebbe da dire, perché se dovesse succedere quello che diciamo e comunque il primo partito fosse Fratelli d'Italia nasce, credo di poterlo dire, all'insegna di un impegno inscindibile con il suo elettorato, che mai e poi mai accederebbe a governi di salvezza nazionale, a governi tecnici, governi che nascono nelle stanze dei palazzi e non vengono eletti. Quindi mi immagino che Giorgio Meloni sarebbe difficilmente disponibile a negare tutto questo, che fa parte della sua identità, della sua, diciamo, timbro di nascita, per improvvisare governi con forze raccolte di qua e di là. Non lo so.
0: Mostriamo gli altarini di questa legge elettorale. Da una parte la legge elettorale è stata fatta per le ragioni che conosciamo e che abbiamo detto, dall'altra parte perché Giorgio Meloni voleva a tutti i costi creare le condizioni affinché Elly Schlein potesse essere il candidato premier del centrosinistra. Questo è un desiderio profondo che ha il centrodestra, non so se sia opportuno, se sia spericolato, ma questo è, e questo può accadere perché la legge elettorale permette di fare le primarie e le primarie potrebbero premiare Elly Schlein. Dall'altra parte ovviamente Giorgia Meloni ha voluto fare questa legge elettorale anche per evitare, come dicevi tu, di dover fare i conti con una grande coalizione in Ciuci, Larga Intesa, quindi sarebbe impensabile, dopo tutto quello che è stato detto in queste ore, fare una legge elettorale che possa creare quel tipo di condizione. Io penso che nel caso di un pareggione, come dice oggi, ci potrebbe essere un exit strategy per evitare Larga Intesa. Da una parte il centrodestra non dovesse allearsi con Vannacci, potrebbe farlo magari dopo l'elezione, questo è il piano che ha in mente per esempio il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti, ma d'altra parte se il centrosinistra dovesse essere quantomeno in maggioranza senza avere i numeri per governare, potrebbe provare a pescare magari nel centrodestra per capire che ci sono numeri per poter fare una coalizione.
1: Quindi con Calenda, Marattin, cose di questo genere.
0: Calenda. Esatto, anche se vogliamo sbagliare anche un altro piccolo altarino, in Europa, tu sai che l'Europa è il luogo in cui la politica mostra fino in fondo le sue contraddizioni che esplodono all'improvviso, il Giorgia Meloni e l'Islein sono alleate, sostengono lo stesso Presidente della Commissione da ormai diversi anni, quindi è vero che in Italia gli inciuci, le larghe intese, i compromessi, i trasformismi sono sempre considerati un tabù, ma è anche vero, diciamo, che in Europa già i due partiti dialogano.
1: L'ultima prova sull'ottimismo prima di parlare del festival è sull'Ucraina. Diciamo sia sul versante di quello che sta effettivamente succedendo in quel paese, sia sul versante di come i partiti politici stiano un po' tutti facendo delle prediche e tenendo una postura in cui la cosa che sembra essere più diciamo vantaggiosa rispetto ai sondaggi è di dire basta soldi, basta aiuti, le liste d'attesa, la sanità, gli ospedali, e poi comunque l'Ucraina le armi si ricostruisce da sola, non ne hanno più bisogno, gli ucraini stessi dicono che la guerra è persa, insomma c'è tutta una narrativa che va da destra a sinistra in cui i leader dei partiti hanno la percezione che dire questo, dire basta Ucraina, basta armi a go-go, qui cito Conte, sia qualcosa che favorisce, diciamo, l'elettorato e a vincere le elezioni.
0: Allora, da questo punto di vista, l'Italia, all'interno dei grandi paesi dell'Unione Europea è certamente, quello che ha fatto meno rispetto alla, necessità di dover difendere fino in fondo l'Ucraina in tutti i modi possibili e immaginabili, o quantomeno, da quello che sappiamo, perché, come è noto, tutte le armi inviate
1: Tutto segreto.
0: all'Ucraina, no, è tutto segreto, quindi noi non sappiamo esattamente che cosa è successo. Però dall'altra parte, e anche qui, diciamo, cerco di darti una delusione, un dispiacere, io credo che sia interessante che il centrodestra e il centrosinistra discutano con i propri alleati o potenziali alleati di questo tema della difesa dell'Ucraina. Se ci pensi, qual è l'elemento che divide di più il campo largo? È proprio il dovere di, oppure no, di difendere l'Ucraina fino in fondo. Il Partito Democratico lo sostiene anche con un leader movimentista come l'Ischlein, che viene da una storia diversa, mentre i 5 Stelle non lo vogliono fino in fondo. Quindi è importante che si
1: Un
0: discuta di
1: po' anche
0: questo.
1: del
0: E io mi
1: centrodestra c'è
0: auguro
1: questo, no? Giorgia
0: esattamente, e il
1: Meloni e
0: centrodestra è
1: Salvini,
0: speculare. È speculare. Giorgia Meloni, Salvini ormai è, diciamo, a parole è sempre molto critico all'Unione Europea, però nei fatti ha passato 4 anni a votare, anche più, anche ai tempi del governo Draghi, a votare ogni provvedimento che permettesse di aiutare l'Ucraina. Ma se il centrodestra dovesse rompere la possibile alleanza con Vannacci proprio sul tema della difesa dell'Ucraina, come ha detto proprio anche Giorgia Meloni al Foglio qualche tempo fa, sarebbe molto interessante. È chiaro che ciò che è necessario fare per difendere un paese aggredito non è sufficiente. Però osservare anche qui il bicchiere del necessario ti fa capire che forse l'Italia qualcosina la sta facendo.
1: E allora veniamo a Firenze. Che cosa si deve aspettare chi domani vorrà venire ad assistere al Festival dell'Ottimismo? Che cosa gli state preparando?
0: Ah, noi cerchiamo, sono 10 anni che organizziamo questo festival necessario e responsabile, naturalmente, dove proviamo a far dialogare anche a distanza, personalità politiche, non solo, che hanno idee molto diverse l'una dall'altra. Quindi il tentativo è di trovare delle soluzioni, a volte condivise, a volte no, a problemi che riguardano la nostra quotidianità. E quindi domani metteremo uno presso l'altro, il vicepresidente del CSM, il presidente della Corte Costituzionale, la segretaria della CISL, alcuni ex presidente del Consiglio come Paolo Gentiloni,
1: Una
0: Giuliano
1: sfilza di
0: Amato,
1: ministri
0: una
1: infinita.
0: sfilza di ministri, Elly Schlein, Ignazio Russa, ci sarà anche Angelo Bonelli, ci sarà come detto anche Matteo Renzi, Luigi Di Maio, Eugenio Roccella, Roberto Occhiuto, moltissime persone, e ci sarà il tentativo di spiegare come si possono avere delle idee innovative guardando il futuro anche quando si fa politica, perché poi la politica cerca di concentrarsi giustamente e comprensibilmente sul presente, ma noi in questo caso cerchiamo di alzare l'asticella.
1: Come si partecipa a questo vostro festival?
0: Si partecipa inviando una mail a ottimismo@foglio.it. Domani mattina dalle 8:30 fino alle 6:00, al 18 di sera, sarà possibile ascoltare tutto e vedere tutto a Palazzo Vecchio a Firenze nel Salone dei 500.
1: In nome dell'ottimismo. Grazie direttore, buonasera e buon lavoro e buon
0: Grazie
1: festival.
0: a voi.
1: Sono le 19:51 minuti, abbiamo appena salutato Claudio Cerasa, direttore del Foglio. Noi restiamo nell'ambito della politica, lo facciamo adesso con Luigi Marattin, che è il segretario del Partito Liberal Democratico. Buonasera Marattin, do il bentornato anche a lei.
2: Buonasera. Buonasera, grazie per l'invito.
1: Allora, lei è ottimista?
2: Cerasa è sempre ottimista, gli vogliamo bene anche per quello.
1: Lei un po' meno, mi pare.
2: Diciamo, dipende se prevale la razionalità o il cuore. Se prevale il cuore, sempre ottimista. La razionalità non sono tempi proprio adatti per essere ottimisti.
1: Io ho appena letto una sua dichiarazione in cui dice che ci vuole un comitato di salvezza nazionale contro il campo largo. Non mi sembra proprio una posizione ottimista, ecco.
2: Ma io sono sempre stato contro queste cose, perché per me la politica si fa per e mai contro, no? Però io l'involuzione che ha avuto il centro-sinistra in questo paese non me la spiego con le categorie della razionalità. Io, come sa, vengo da quell'area politica, ci manco da quasi 7 anni, anzi da più di 7 anni, ma io sono cresciuto in un centrosinistra che con Veltroni, con Renzi, cercava di diventare un centrosinistra liberale. Io bene o male l'ho sempre pensata più o meno allo stesso modo nella mia vita, un'impostazione liberale riformatrice. Adesso il centrosinistra è diventato una cosa opposta. Prendiamo la politica estera, Veltroni aveva come mito i fratelli Kennedy. L'altro giorno i giovani del PD hanno festeggiato i 100 anni della nascita di Fidel Castro. Fassino andava, Renzi andavano a parlare alla Knesset in Israele, adesso questi vanno in piazza con chi porta le bandiere di Hamas e di Hezbollah. D'Alema nel 95 non appoggiò l'idea di Jospin di ridurre l'orario di lavoro a parità di salario, perché diceva giustamente la produttività in Italia non lo consente. D'Alema lo fece, e il campo largo è una delle proposte principali della campagna elettorale, e la patrimoniale. Il centrosinistra lo scorso decennio è stato l'unico governo che ha ridotto veramente le tasse in Italia. Adesso qui non fanno altro che parlare patrimoniale di qua, patrimoniale di là. Quindi io sì, credo che sarebbe un pericolo avere un governo di questo centrosinistra.
1: Le diranno che si sta buttando nelle braccia del centrodestra, che ha tolto la maschera.
2: Guardi, io proprio, ecco, parlavo, insomma, sento omaggio a Cerasa. Un paio di mesi fa sul Foglio io ho scritto, diciamo, un articolo. Io, l'Italia è l'unico paese dove, se tu pensi sempre le stesse cose, nel giro di pochi anni ti trovi sballottato da sinistra a destra. Cioè, premesso che è sempre legittimo cambiare idea, no? Dice, io ho cambiato idea, prima ero di destra, ora sono di centro, poi di sinistra, eccetera. Ma in Italia chi è sempre stato convinto che lo Stato debba fare meno cose e fatte meglio? Chi è sempre stato convinto che la priorità sia abbassare le tasse a chi lavora e produce, perché la pressione fiscale sta ammazzando le forze produttive di questo paese? Chi è sempre stato convinto che le società occidentali e il libero mercato, con tutti i loro difetti, sono ancora il modo migliore di vivere che c'è al mondo? Chi è convinto che ci voglia la meritocrazia nel pubblico impiego? Chi è convinto che un insegnante a scuola che entra e non fa niente debba essere pagato meno di uno che entra e si fa in quattro per formare i ragazzi? E potrei continuare. Io ho sempre pensato così. 30 anni fa o 10 anni fa queste cose albergavano nel centro-sinistra. Adesso, se le vado a dire nel centro-sinistra, mi arrestano. E ditemelo voi dove devo stare.
1: Però in Italia stare al centro ha sempre questo sapore un po' ammuffito e polveroso di qualcuno che non vuole cambiare le cose, che non sta né di qua né di là.
2: Ma è stato l'errore questo. Perché è successo? Perché noi, avendo avuto il fascismo e il più grande partito comunista del mondo occidentale, non abbiamo mai avuto un centro. La Democrazia Cristiana non era il centro. Dentro la DC c'era tutto. C'era la destra, c'era la sinistra, c'era il centro, e quindi c'era un'ovvia tendenza a dire vabbè, tanto scorrevano fiumi di miliardi di spesa pubblica con cui fare compromessi facili. Li stiamo pagando adesso e li pagheremo per i prossimi 50 anni probabilmente. Io non intendo, anche la parola centro non mi piace. Io vorrei quelle cose che le ho detto prima. Io oggi ho postato la frase del ministro delle finanze olandese, che fra l'altro è un liberale, che dice: io mi sto stufando di sta storia, ogni volta che c'è un problema si chiede di cambiare le regole di bilancio, ma lo vogliamo capire che accumulare debito su debito non fa altro che moltiplicare i nostri problemi? Dobbiamo spendere meno, spendere meglio e fare le riforme.
1: Non si chiama più debito, si chiama flessibilità.
2: Io ho postato sta frase, ho detto: scusi, ma se io la penso così, me lo dite voi che cosa sono? sono destra, sono di sinistra, ditemelo voi, io ho questa impostazione qua. Poi è evidente che pensandolo allo stesso modo tu hai i partiti attorno che ti cambiano opinione, succede anche però, a destra.
1: Però allora, Maratti, facciamo un test, ne parlavamo pure con Cerasa, poniamo che nessuna delle due coalizioni raggiunga il 42% per avere il premio di maggioranza e che quindi vada a caccia dei voti necessari per poter chiedere la fiducia in Parlamento e che il campo largo, il centro-sinistra venga a chiederle a lei, ma anche il centro-destra venga a chiederle a lei, alla sua lista, come sarà, insomma, ancora. Lei a chi dirà di sì? A chi darà i
2: suoi
1: voti?
2: Io dico di sì a chi concorda su quattro punti. Primo, tagliare la spesa pubblica di un 1% all'anno per 5 anni, un 1%, Loquenzi, 1% l'anno per 5 anni, in modo che a fine legislatura noi facciamo uno shock fiscale da 70 miliardi di riduzione di tasse. 2, cominciare subito a costruire centrali nucleari. 3, una rivoluzione di concorrenza e liberalizzazioni in tutti i settori dell'economia. 4, una riforma della scuola, finalmente, che rifaccia tutto da capo: come gli insegnanti vengono formati, come vengono assunti, come vengono reclutati, come vengono pagati, il bilinguismo, tutto, perché parte tutto dalla scuola. Chi mi dice di sì a queste quattro cose, io non solo gli do i voti dopo, ma mi ci alleo prima, perché mi scusi, questa cosa del pareggio. Affinché nessuno prenda il 42%, bisogna che fuori dai due poli ci sia il 17% dei voti. Mi dice lei dove sta?
1: Beh, diciamo c'è un 7, 8, 9 di Vannacci e poi c'è un po' di altre.
2: 7, 8, 9 di Vannacci, Vannacci fuori dai poli, prende, se è fortunato prende il 5, perché l'elettore di destra non è mica come altri, non è che pur di dare
1: in
2: un
1: Calabria
2: segnale.
1: Calabria ha preso l'11, ma insomma poi vedremo.
2: Sì. Calabria ha preso l'11 col 22% di affluenza e con uno che aveva 10.000 voti personali. In ogni caso vedremo, ma lei mi deve dimostrare che c'è un 17% fuori dal.
1: Io adesso non sto militando per l'ipotesi del pareggio, però era un test.
2: No.
1: Se
2: no,
1: si dovesse,
2: dico, secondo me non è così probabile.
1: Lei,
2: ma io le ho risposto in doppio modo, cioè sia dopo ma prima soprattutto. Se vogliamo fare alleanze prima, i nostri quattro punti sono questi tipicamente liberali di quell'impostazione.
1: Ma sulla politica estera non ha nessun punto?
2: Sa, io nonostante siamo al centro è pieno di megalomani, non mi sento proprio di voler imporre 50 condizioni con l'1,7% dei voti. Dopodiché, certo, la politica estera, come l'ho detto, l'ancoraggio atlantico, la difesa dell'Ucraina sono valori fondamentali, però grazie a Dio vedo che sono.
1: Certo, oggi l'ancoraggio comune. Atlantico è un po', diciamo, scivoloso.
2: Però. No, perché l'ancoraggio atlantico non è l'ancoraggio al governo pro tempore degli Stati Uniti o di Israele. L'ancoraggio atlantico è l'ancoraggio ai valori della dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti nel 1776, ai valori della fondazione dello Stato di Israele, dove esistono, voglio ricordare, 2 milioni di musulmani che liberamente vivono, comandano le parti dell'esercito, fanno i medici, pregano la loro religione nel famoso Stato che dovrebbe essere uno Stato dell'apartheid, no? C'abbiamo 2 milioni di musulmani che sono classe dirigente dello Stato ebraico, ma questo è un altro discorso. In ogni caso, certo che un punto qualificante Formigli, però per fortuna vedo che, diciamo, con un po' di problemi in più a sinistra, in realtà alla fine entrambe le coalizioni, nonostante abbiano dentro persone che lavorano contro questa ipotesi, perlomeno al momento, su quello forse ci sono, non lo so, spero meno problemi, però ovviamente è un punto fermo. Però le ripeto, non mi sento di poter con l'1,7% fare la lista dei desiderata, perché sarei un mitomane, non una persona che prova a fare il suo lavoro.
1: Non ha avuto tempo di sottoporre all'ottimismo di Cerasa la situazione economica italiana e europea, però vedo un sacco di articoli invece molto pessimisti, la paura del contagio francese, la crisi dei debiti pubblici di alcuni paesi europei, tra cui ovviamente quello italiano, il fatto che le grandi raccolte di denaro, di risorse finanziarie delle big tech americane rende più difficile, diciamo, i mercati azionari degli altri paesi. Insomma, c'è tutta una questione che mi pare preoccupi molto il governo e volevo un po' il suo parere.
2: Purtroppo sono un po' preoccupato anch'io, perché stiamo osservando una stagione di tassi alti che probabilmente è strutturale, per i motivi un po' che diceva lei, nel senso quello più quotato è che pensi che quest'anno gli investimenti delle grandi aziende della tecnologia sono triplicati rispetto all'anno scorso, 100 miliardi contro 300 miliardi, questi stanno chiedendo in prestito soldi.
1: Quindi dragano soldi ovunque.
2: Dragano, esatto. E questo probabilmente è un trend strutturale, visto che l'intelligenza artificiale o la superintelligenza, come vogliamo chiamare, non sembra essere una moda passeggera. In più ci sono problemi di debito, il debito sta esplodendo, questo pianeta sta esplodendo di debito. In più ci sono timori sull'inflazione, non solo legati a quello che accade nel Golfo Persico, ma in generale per altri motivi anche di carattere finanziario. Quindi la mia paura è che stiamo entrando in anni in cui i tassi di interesse saranno strutturalmente più alti. Per i paesi più indebitati questo è un problema. Noi saremo quest'anno, l'anno prossimo, diventeremo il secondo paese più indebitato del mondo dal punto di vista del debito pubblico. Non saremo il primo solo perché il Giappone è un po' irraggiungibile, ha 100 e passa punti più di noi, anche se di questo passo, magari se va al governo qualcuno dalle parti della sinistra, ci arriviamo a raggiungere pure il Giappone. Quindi certo, non è una fase facile. Come ne usciamo? Io dico sempre la stessa cosa: lo Stato deve fare meno cose ma fatte meglio. Lo Stato in Italia fa un sacco di cose, mediamente tutte male. Preferisco che ne faccia poche, quelle che può fare solo lui. Sono alcune cose che in un'economia di mercato può fare solo lo Stato: la giustizia, l'ordine pubblico, la sicurezza, il fisco, le infrastrutture, il finanziamento di sanità e scuola.
1: Sono comunque tante.
2: Sono comunque tante. Dedichiamoci a fare quelle bene e lasciamo il resto fuori, e con il risparmio noi dobbiamo abbassare le tasse. Non è un paese che va avanti quello in cui uno che guadagna 2.500 euro ha un'aliquota del 45-46%. Perché in Germania, in Francia, quell'aliquota sta su chi guadagna 10.000 euro al mese. Se la metti su chi ne guadagna 2.500 euro al mese, che c'ha il mutuo da pagare, la macchina, l'assicurazione, le bollette, l'asilo per il... non è un ricco. Tu non muovi questo paese, non cresce più il paese. Se è una piccola impresa, una società di persone, non forfettaria, quindi c'ha un tax rate alla fine del 60-65%, il paese non va avanti. Se la dimensione media di impresa è così piccola, il paese non accede al credito e non va avanti, non investe. Quindi ci sono alcune riforme strutturali da fare che non hanno niente a che fare con quello di cui si dice sempre: mettiamo 10 miliardi di qua, 15 miliardi di là. Hanno a che fare col cambiare il modo in cui questo paese funziona, avendo il coraggio di dire dei no, ad esempio ai sindacati, ad esempio a chi vede il settore pubblico come una grande mangiatoia, ad esempio agli imprenditori che partecipano alle cosiddette gare pubbliche vendendo il loro prodotto al doppio rispetto a quello che lo vendono fra privati, perché tanto il pubblico è una grande mangiatoia alla quale tutti dobbiamo abbeverarci. Queste cose fanno perdere voti, Luquenzi. Però io i voti di questa gente non li voglio, voglio i voti di chi vuole vivere in un paese che funziona un po' meglio.
1: Ci fermiamo qui, grazie Luigi Marattin, Partito Liberal Democratico, buonasera, buon lavoro.
2: Grazie.
1: Allora, 20 e 4 minuti, abbiamo salutato l'onorevole Luigi Marattin e ci fermiamo un momento per le notizie dal meteo.
3: Radio 1, un mondo da sentire. Direzione Radio Digitali Specializzati e Podcast. L'America raccontata attraverso i suoi personaggi e gli aspetti meno conosciuti della sua cultura. Tutte le settimane una nuova storia. Ascolta il podcast America 7 ogni sabato su Replay Sound e scarica l'app. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
4: Fidarsi è bene, fidarsi di Eurocash è meglio, perché compro oro con oltre 25 anni di esperienza, perché le quotazioni sono sempre aggiornate, perché da Eurocash vieni pagato subito e in contanti, entro i limiti di legge. Vendi anche tu il tuo vecchio oro e l'argento da Eurocash, uno per tutti.
5: Tutti per Eurocash.
6: Io e Stio siamo cresciuti come fratelli, eravamo sulla stessa lunghezza d'onda. Ti dico un segreto?
7: Sì?
6: Giura che non lo dirai.
8: Katie, che cosa c'è tra te e Stio?
9: È roba vecchia, Bourne. Siamo solo amici.
10: Il racconto di un'estate che segna la fine dell'adolescenza.
11: Danny, svegliati! Non possiamo farci beccare qui dentro. Smettila di prendermi a calcio. Fermati, Bourne.
10: Ready or Not, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
7: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford. Tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
12: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
13: Radio. In serata si attenuano le piogge al nord e al contrario persistono condizioni di tempo perturbato anche con temporali tra Sicilia, Calabria, Campania e Basso Lazio. Locali precipitazioni su Marche e Abruzzo. Domani, sabato 10 ottobre, il maltempo, sempre sotto forma di piogge importanti e temporali, si concentra sulle regioni meridionali peninsulari e su parte della Sicilia. Attenzione soprattutto alla Calabria e alla Puglia centro-meridionale, proprio a causa dell'intensità delle precipitazioni. Le piogge sono attese anche sul Lazio, ma saranno sempre più isolate e tra Abruzzo e Marche. Situazione differente al nord sulla Toscana, dove il miglioramento si tradurrà in ampi spazi di sereno. Mattinata più fresca un po' ovunque e massime in calo su Sicilia e meridione peninsulare, in lieve aumento al nord-est. Venti meridionali anche sostenuti al sud e lungo le aree adriatiche del centro, forti di maestrale sulla Sardegna, con interessamento della Sicilia occidentale. Mossi o molto mossi i mari centro-meridionali, agitati mare e canale di Sardegna e stretto di Sicilia. RAI, pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
14: Grana Padano vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio.
15: Le linee tracciate dalla natura e quelle segnate a tavolino dai governi, i teatri di crisi dimenticati, i temi che andranno in pagina domani. Questo è Oltre la linea, un viaggio dentro la geopolitica che faremo insieme. Io sono Carla Frogheri, con me il professor Gregory Alegi, ogni sabato su Radio 1 dalle 11 alle 11.30 e poi, come sempre, su RaiPlay Sound.
1: Zapping. Le 20, 8 minuti, bentornati a Zapping. Prima di andare avanti con la puntata parleremo tra poco di Ilva, l'Ilva di Taranto. Vi faccio sentire i titoli del TG1 su tutte le altre notizie.

0: dall'inferno, scontro tra USA e Corte Penale Internazionale. Annuncio shock del Pentagono, fucilazione di un condannato a morte, sarà trasmessa in streaming, sdegno dell'ONU, vescovi americani barbarie. Mattarella firma legge elettorale, maggioranza darà stabilità al paese, opposizioni per centrodestra contano le poltrone, confronto su economia. Caso Ranucci, il giudice del lavoro respinge il ricorso del giornalista contro la rimozione dalla conduzione di Report decisa dalla RAI. Trapanese, doppia tromba d'aria, feriti, distrutta scuola a Marsala, testimoni sembravano scene di guerra, nubifragi nel Lazio e in Campania. Strage di Kran, le spese mediche per i feriti italiani ammontano ad 1.600.000 euro, Svizzera deve decidere ancora chi paga. Sono 6 le aggressioni della banda della minicar a Roma, l'ultimo un 67enne colpito con un tubo di plastica, si cercano 2 giovanissimi. Dopo Messi ancora lacrime per Maradona, le ultime ore del campione argentino, poteva essere salvato, il PM del Tribunale di Buenos Aires chiede 12 anni per il neurochirurgo Diego, fu ucciso da un gruppo di dilettanti.
1: Le 20:09, questi erano i titoli del TG1, bentornati a Zapping, do subito il benvenuto a Narita Di Giorgio, giornalista del quotidiano Il Foglio, la sentiamo spesso quando si tratta di capire che cosa accade attorno e dentro l'Ilva di Taranto. Buonasera a Narita, bentornata a Zapping.
2: Buonasera a voi.
1: Allora, quante volte ci siamo detti che siamo agli ultimi minuti, agli ultimi respiri dell'Ilva, che ormai è tutto perduto, che ormai non c'è più niente da fare, ce lo diciamo in continuazione. Adesso ci sono delle novità, non sono buone, però sono interessanti. Ci vuoi aggiornare?
2: Sì, innanzitutto preme dire che adesso quanto purtroppo ci eravamo annunciati è arrivato, agli sgoccioli.
1: A complimento.
2: Perché sì, perché proprio da questa mattina sono andate in preriscaldo, quindi sostanzialmente a spegnimento, tutti gli impianti rimasti accesi dell'area a caldo di Taranto e con essi anche tutti quelli dell'area a freddo di Genova, della Liguria. E questo perché il governo in maniera ufficiale ha detto che sta rispettando l'ordinanza della Corte di Appello di Milano che chiedeva la sospensione dell'area a caldo di Taranto entro fine ottobre. Qui però interverrà il 20 ottobre con un'ordinanza di urgenza, una convocazione di urgenza, la Cassazione, che è stata convocata dagli stessi, è stata interpellata dagli stessi commissari straordinari dell'Ilva.
1: Perché ha respinto le conclusioni del Tribunale di Milano, no? Mi pare di capire.
2: Allora, a respingere è stata la Procura Generale che ha espresso il proprio parere appunto in virtù della sentenza che invece dovrà emettere la Cassazione. Il parere della Procura Generale però, come dicevi bene, boccia completamente tutte le motivazioni della Corte di Appello di Milano e quindi chiede di respingere questa ordinanza di spegnimento. E lo fa sulla base di 2 motivazioni che sono dirimenti, ovvero ci dice la Procura Generale che i giudici milanesi non avrebbero dimostrato l'esistenza di un pericolo concreto e attuale per la salute pubblica, invece si sono limitati soltanto a richiamare rischi ipotetici ma non aggiornati, quindi non attuali. Per cui non è detto che la Cassazione accoglierà il parere della Procura Generale, però è molto probabile, o comunque almeno c'è questa ipotesi. Per cui sarebbe stato opportuno che il governo e che i commissari straordinari aspettassero quantomeno il 20 ottobre, visto che comunque è una data molto, molto vicina.
1: È prima della fine di ottobre, quindi si poteva aspettare.
2: Sì. Esatto, si poteva benissimo aspettare perché addirittura è precedente alla data che era stata fissata dal Tribunale di Milano. E invece i commissari straordinari, quindi il governo, ha deciso di spegnere sostanzialmente tutti gli impianti, non solo di Taranto ma anche di Genova. E la decisione non è così leggera, dal momento che sappiamo da sempre, ed è stato confermato anche dal sottosegretario Mantovano ieri sera in un tavolo con i sindacati, che l'avvio del preriscaldo e quindi l'ordine di spegnimento è irreversibile.
1: Quindi scusami, scusami, prima di andare avanti, la cosa interessante mi sembra questa, cioè la Procura Generale ha trovato argomenti solidi per contraddire le conclusioni del Tribunale di Milano, che chiedeva l'immediato spegnimento dell'Ilva. Sì. Argomenti solidi che non sono stati presi in considerazione né dai sindacati, né dai partiti, né dal governo, né dal ministro. Cioè c'è voluto la Procura Generale per dire: guardate che forse la Procura del Tribunale di Milano ha sbagliato nella sua decisione di chiudere baracche e burattini. Come mai non ci ha pensato nessuno e sono dovuti intervenire i magistrati della Procura Generale?
2: Sì, la cosa assurda è proprio che sono gli stessi magistrati a contestare una decisione così insomma importante di altri magistrati di un'altra corte, e non l'hanno fatto invece, non l'ha fatto il governo, ma gli stessi sindacati, ma appunto anche i commissari straordinari stessi, che poi hanno fatto ricorso. E non l'hanno fatto non solo oggi, ma non l'hanno fatto a luglio, quando hanno interrotto l'approvvigionamento delle materie prime, perché anche, e cosa che è stata confermata sempre da Mantovano ieri sera, anche se la Corte di Cassazione dovesse smentire e quindi ribaltare la decisione della Corte di Appello di Milano, Ilva non avrebbe le materie prime per poter riavviare gli impianti. Quindi la scelta è stata presa dal governo e dai commissari straordinari a luglio scorso, facendo riferimento soltanto a una decisione della Corte di Appello di Milano, che loro stessi hanno appellato poi in Cassazione. Inoltre aggiungo che già da Natale dello scorso anno, da dicembre 2025, gli stessi commissari avevano spento le cocherie, le batterie e l'altro altoforno che era invece acceso, ovvero il 4. Questo a dimostrazione che era una scelta del governo e dei commissari straordinari, ovvero che appunto eseguono le decisioni del governo, quella di andare a spegnimento.
1: È il governo, sì, che ormai da tempo dà per persa l'Ilva, nonostante tutte le dichiarazioni, sì, sulla sua strategicità, sul fatto che l'Italia non può fare a meno del suo acciaio. Però tu dici, da ormai mesi, forse più di un anno, il governo ha sentito,
2: sicuramente da dicembre ha spento metà dell'Ilva.
1: La partita dell'Ilva era una partita perduta e bisognava smettere di combattere per l'Ilva. Questo era quello che
2: sì, e adesso a questo punto risponde alla tua domanda: perché non hanno aspettato la Cassazione? E perché, diciamo, faceva comodo appellarsi alla decisione della magistratura per dire: ci hanno fatto spegnere. Ma se ora la Cassazione il 20 ottobre dovesse ribaltare quella sentenza, purtroppo arriverà ormai troppo tardi, perché serviranno mesi poi per aspettare una prossima nave che dovrà portare nuovo minerale a Taranto. Insomma, il minerale viene preso dall'India, quindi sappiamo i tempi che ci vogliono per far arrivare una nave. L'ultima è arrivata a luglio.
1: Ma,
2: e queste sono cose confermate da ieri sera da Mantovano. Sì.
1: Ma io sento spesso il ministro Urso dire che intorno all'Ilva in realtà c'è tutto un pullulare di potenziali acquirenti che potrebbero subentrare, che potrebbero comprare in questo o in quel modo. Tutto questo non è più vero?
2: Allora, la gara che va avanti da 2 anni e che viene
1: la gara più lunga del mondo.
2: Sì, viene rinviata di mese in mese, la gara per la vendita di Ilva, doveva, l'ultima fase era prevista per la chiusura per il 20 ottobre ed è stata rinviata ancora all'8 novembre. Quindi vedremo l'8 novembre che cosa succederà. Se dovessero candidarsi, esserci dei candidati, oltre a Jindal, che è attualmente l'unico candidato, anche una cordata italiana, se dovesse poi essere comune comunque stabilito un vincitore. Ieri sempre Mantovano ha detto che almeno fino a giugno 2027 ci vorrà di tempo per assegnarla effettivamente, quindi concludere poi le gare, la gara, le trattative per la vendita. Non a caso ci sarà un decreto, è stato annunciato un ennesimo decreto salva Ilva, diciamo così, però stavolta non si parla più di salva Ilva. Il 13 ottobre dovrebbe andare in Consiglio dei Ministri, e l'unica cosa di cui si parla in questo decreto è lo stanziamento di 125 milioni di euro per una cassa integrazione fino a giugno 2027, sostanzialmente fino alle elezioni.
1: Ma il governo non avrebbe potuto, in ipotesi, fare un altro decreto invece per, come dire, scavalcare la sentenza del Tribunale di Milano, come è stato fatto anche in passato poi?
2: Sì, diciamo che Ilva ad oggi, fino ad oggi, è rimasta accesa in virtù di un decreto rinnovato poi negli anni da, diciamo, dal governo Monti in poi, che stabiliva l'utilizzo dell'area a caldo anche in presenza di sequestro penale, e decreto che tra l'altro la Corte Costituzionale aveva stabilito fosse legittimo. Quindi era possibile anche questa volta agire in questo modo, dal momento che poi bastava aspettare 20 giorni, almeno questo, in attesa della Cassazione, e però volutamente non è stato fatto. Ora, io non credo che sia una scelta politica, era una scelta dettata dal fatto che la scellerata gestione commissariale, quindi dell'amministrazione straordinaria, ha fatto sì che non ci fosse più le finanze adeguate per poter mantenere gli impianti. E l'ultimo decreto, che stanziava altri 100 milioni di aiuti di Stato, la Commissione europea l'ha autorizzato a patto che fosse l'ultimo. E quindi Ilva, con la gestione commissariale, non aveva più cassa per poter andare avanti.
1: Che previsioni fai tu sulla gara? È possibile che qualcuno si prenda in carico l'Ilva e ne faccia qualcosa che non sia un parco giochi?
2: Magari il parco giochi. No, qualunque, diciamo, investitore, sia Jindal che, diciamo, la cordata italiana, hanno detto che comunque non sono interessati all'aria a caldo, ma gestirebbero semmai soltanto i laminatoi e l'aria a freddo. Nel frattempo però il governo, per poter giustificare il decreto che farà il 13 ottobre, quindi lo stanziamento di 125 milioni per la cassa integrazione, deve dire che ci saranno nuovi piani industriali, e quindi continua a dire, come viene fatto da almeno dal 2012, che ci saranno forni elettrici, impianti di DRI, preriduzioni, un piano che più o meno servirebbero 9 miliardi almeno per poterlo attuare, e che gli attuali candidati per l'acquisizione di Ilva, quindi Jindal e gli italiani, non hanno assolutamente intenzione di mettere. Un piano, insomma, surreale, che però viene detto appunto da oltre 10 anni che verrà attuato, e di cui non si è mai visto neanche un solo forno elettrico.
1: Ci dobbiamo fermare qui, grazie come sempre Anna Rita Di Giorgio, buonasera e buon lavoro.
2: Grazie a voi.
1: Le 20 e 22 minuti, abbiamo parlato di Ilva e dei suoi ultimi respiri, e andiamo avanti con la puntata, andiamo all'appuntamento con il Nobel per la Pace. Ieri abbiamo parlato di quello della letteratura, abbiamo parlato anche di quello della medicina. Qui a Zapping oggi affrontiamo la notizia, parliamo della notizia che ci dice dell'assegnazione del Nobel per la Pace 2026, che è andato a Navi Pillai, una giurista sudafricana di 85 anni, è stata alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani e, diciamo, il comitato norvegese, perché sapete che il Nobel per la Pace lo assegna la Norvegia, non la Svezia come tutti gli altri Nobel, l'ha premiata per i suoi sforzi nel promuovere la pace e il diritto internazionale. Nelle motivazioni si dice che c'è stato si viene premiato l'eccezionale coraggio e integrità con cui Pillai ha operato verso un ordinamento giuridico globale globale, più completo, ed è stata determinante nel garantire che crimini di guerra, crimini contro l'umanità e genocidio siano perseguiti. La notizia che segue subito dopo è che gli Stati Uniti hanno deciso, in una mossa molto rapida e dal chiaro intento vendicativo, di sanzionare la Corte Penale Internazionale, di cui Navi Pillay è stata giudice nel passato, quindi non in questo momento, non ci sarebbe un collegamento diretto se non appunto una sua precedente posizione nel suo curriculum. Noi ne parliamo con Paola Gaeta, che è una professoressa di diritto internazionale all'Istituto di Alti Studi Internazionali e dello Sviluppo a Ginevra. Buonasera, professoressa Gaeta, benvenuta a Zapping.
3: Grazie mille, buonasera a lei e a tutti voi.
1: Allora, volevo innanzitutto una sua considerazione di carattere generale su questo Nobel, come l'ha giudicato, qual è la sua reazione?
3: Sono stata felicissima naturalmente, perché Navi Pillay è un faro, un punto di riferimento per me e per molti altri che lavorano in questo campo, nel settore del diritto internazionale, in particolare del diritto internazionale penale, e mi è parsa un bellissimo segnale, anche politico direi, abbastanza importante.
1: È un segnale che però si inserisce in una fase, in un periodo in cui il diritto internazionale non gode di buona salute, anzi alcuni dicono che questo Nobel potrebbe essere una sorta di Nobel alla memoria del diritto internazionale, che non riesce più ad affermarsi nei tempi nuovi in cui appunto le grandi potenze, i paesi agiscono su percorsi e su principi che lo negano ad ogni passo.
3: Io ovviamente non sono d'accordo con questa lettura, perché quando si guarda chi canta il De Profundis del diritto internazionale bisogna vedere appunto chi lo canta. È chiaro che è come chiedere all'assassino se crede nel diritto penale. Questi stati, anche questa democrazia cosiddetta americana con il suo trumpismo imperante, che fa di tutto per picconare l'ordine per la pace e la sicurezza, che è stato delicatamente creato alla fine della Seconda Guerra Mondiale, ha tutto l'interesse a cantare De Profundis del diritto internazionale, ma io credo che questo non sia così. Non voglio dire che sia un momento facile, non credo che il problema sia quello del diritto, ma credo che sia quello delle istituzioni che dovrebbero difenderlo, e in questo caso chiamo in causa anche tutte le democrazie occidentali, che rispetto a queste picconature che arrivano, invece di decidere in senso conforme al diritto, seguono derive preoccupanti. Qual è l'alternativa? Qual è l'alternativa?
1: La mia osservazione non è che il diritto internazionale stia suicidandosi, ma che effettivamente è al centro di una serie di posizioni molto ostili, e che la sua cogenza è messa continuamente in discussione perché i paesi hanno smesso di volerlo implementare, e il diritto internazionale da se stesso non ha la forza di autoapplicarsi e di imporsi se i paesi non lo riconoscono più, o mi sbaglio?
3: Allora sono due cose diverse naturalmente. Poi il diritto internazionale è qualche cosa di ampio, no? Perché anche la telecomunicazione che stiamo facendo adesso è regolata dal diritto internazionale. Stiamo parlando di un settore principale, che è quello dell'equilibrio, tra virgolette, del sistema di sicurezza collettivo e della protezione dei diritti umani, che sono chiaramente le parti più politiche, più delicate, perché sono più sottoposti ai rapporti di potenza, ai rapporti di forza. Questo è evidente, parliamo di questo diritto internazionale, non di tutto il resto. Che sia in crisi l'ordine creato con la Carta delle Nazioni Unite nel 1945 è evidente. Questa crisi non nasce oggi con Trump, è di lunga data. Anche già subito dopo la sua creazione con la Guerra Fredda non funzionava il sistema. Adesso non funziona per altre ragioni. Anche se non si può auto-applicare in qualche modo il diritto internazionale, cioè rispetto ai prepotenti c'è poco da fare, tra virgolette. diritto, il fatto che esiste il diritto con le sue regole fa sì che lei ha la guida giuridica e normativa per poter condannare ad esempio l'aggressione della Russia contro l'Ucraina o le nefandezze che Israele commette in Palestina o quello che fa Trump contro l'Iran e così via. E lei dice vabbè, a che serve se poi dopo non ci si può
1: non ci possono essere sanzioni.
3: E beh, bisogna lavorare affinché queste sanzioni vengano in qualche modo messe in opera e create e rafforzate. È un processo, ma i comportamenti che oggi noi condanniamo li condanniamo perché abbiamo il diritto internazionale. Un secolo fa non erano neanche condannabili, certo, perché erano leciti.
1: Però all'orizzonte, quindi, che cosa abbiamo? Abbiamo il segretario di Stato americano Rubio che dice la corte canaglia, parlando della Corte Penale Internazionale, dice la faremo a pezzi, pezzo dopo pezzo, gli applicheremo sanzioni tali alla Corte, a tutti i giudici, che non potranno più operare perché nessuna entità internazionale, nazionale avrà più la possibilità di interagire con loro, non potranno più prendere gli stipendi, non potranno più pagare.
3: Sono queste le due cose. Allora, prima evidentemente il diritto internazionale esiste e fa paura laddove c'è una possibilità sanzionatoria, che è quella della Corte Penale Internazionale, che per la prima volta, cosa incredibile per me, ha potuto emettere dei mandati di arresto contro degli alleati americani. E quindi per me è stata una decisione storica quella che è stata fatta dalla Corte Penale Internazionale, che crea questa reazione, no? Naturalmente, perché non piace ai potenti della terra essere uguali agli altri. E quindi evidentemente agli Stati Uniti non piace la Corte Penale Internazionale, e quindi evidentemente qualcosa serve questo diritto internazionale se crea queste reazioni. E su quanto riguarda il punto delle sanzioni, che saranno effettive fra 6 mesi, quelle annunciate oggi dopo l'annuncio del premio Nobel della pace a Navi Pillay, ovviamente gli Stati Uniti vorranno utilizzare questa finestra per fare pressione sugli stati occidentali e tutti e non, affinché le seguano queste sanzioni.
1: Ho visto che 8 paesi europei hanno già detto che non lo faranno, che difenderanno
3: appunto,
1: la Corte.
3: È lì che ci vuole la resistenza. Quindi che cosa si fa quando il prepotente alza la voce? Tu che fai, gli dai manforte o resisti in nome dei principi democratici e dello Stato di diritto, che ovviamente noi vogliamo difendere? Quindi è ovvio che siamo in un momento delicato, ma non credo che il diritto internazionale sia morto. Credo che sia il momento giusto e importantissimo per tutti quelli che vogliono un ordine basato sulla pace e la sicurezza di lavorare affinché questo non accada, perché non c'è alternativa. Tornare a un secolo fa non si può. Non vedo alternative.
1: Professoressa, la ringrazio di essere stata con noi. Paola Gaeta, buonasera, buon lavoro.
3: La ringrazio, arrivederci.
1: Grazie ancora.
3: Arrivederci.
1: Sono le 20:30, in questo momento abbiamo una piccola pausa di pubblicità.
4: Radio 1, un mondo da sentire.
5: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
6: E a chi produce cose buone.
5: Buonissime. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
7: Hai mai chiesto se i gatti ti vedono come uno di famiglia o come il loro servo? Se non ci avevi mai pensato, forse è ora di organizzare i tuoi pagamenti con Klarna. Così hai tempo per pensare a, qualsiasi altra cosa. Perché quando i soldi ti occupano la testa, non c'è spazio per altro. Scarica l'app Klarna oggi.
8: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Zapping. Le 20:32, l'ora dei titoli di Renews 24.

0: sostegno d'Europa, Giappone e Canada. Il segretario alla guerra Hegseth annuncia la fucilazione pubblica in diretta streaming per Nidal Hassan, autore della strage a Fort Hood. ONU e tortura. Promulgata la nuova legge elettorale, la maggioranza fa quadrato, opposizioni pronte a presentare il ricorso alla Corte Costituzionale. In provincia di Bergamo un uomo ha perso la vita schiacciato da un mini escavatore, arrestato datore di lavoro dell'operaio morto a Caivano. Allerta meteo arancione su Lazio e Campania, Marsala, due violente trombe d'aria hanno causato danni a una scuola e ferito diverse persone. Sabato e domenica le giornate FAI, un'occasione per ammirare tesori nascosti del nostro patrimonio artistico e culturale.
1: 20 e 33 minuti, questi titoli di Rai News 24. Io do il benvenuto al professor Antonio Marchesi, giurista, docente di diritto internazionale a Teramo, ha dedicato studi e pubblicazioni importanti al tema della pena capitale, tra cui ricordiamo un suo libro, La pena di morte, una questione di principio, edito da La Terza. Professor Marchesi, buonasera, grazie
2: buonasera.
1: Per essere con noi a Zapping.
2: Buonasera a lei e agli ascoltatori.
1: Ci tenevo ad averla stasera con noi perché volevamo un po' affrontare questa decisione degli Stati Uniti, in particolare del segretario alla guerra Pete Hegseth, che ha stabilito che l'autore della strage di Fort Hood, Nidal Hassan, che è stato condannato per l'uccisione di 13 persone e il ferimento di altre due proprio a Fort Hood, lui era un militare, ha ucciso altri militari, sarà fatta via fucilazione e sarà trasmessa via streaming. Hegseth stesso si augura che insomma tutti la vogliano seguire e che capiscano da questo, secondo lui, che ci sono serie conseguenze per questo tipo di cose. Gli Stati Uniti non hanno mai condotto un'esecuzione pubblica negli ultimi 90 anni, e ci sono quasi tutti gli altri paesi, sicuramente quelli occidentali, non prevedono esecuzioni pubbliche. Volevo innanzitutto sì, un po' una sua considerazione su questa vicenda.
2: Sì, innanzitutto confermo questa cosa che diceva lei. In Iran negli ultimi anni ci sono state esecuzioni pubbliche, non sono a conoscenza di altri paesi, quindi è sicuramente una novità per gli Stati Uniti, ma è anche diciamo una cosa che difficilmente avviene in altri paesi mantenitori. C'è la questione del metodo, la fucilazione, che effettivamente fa un po' impressione a noi europei. In realtà poi va detto che l'iniezione letale non è che sia molto meglio.
1: No, l'abbiamo appena visto con il caso della
2: Pike. Con il caso di Krista Pike, sì. Quindi diciamo dal punto di vista del metodo ci sono dei metodi che solo apparentemente sono più puliti, più indolori, ma che in realtà non lo sono.
1: Mi sembra che in realtà poi non ci sia forse proprio un metodo pulito e indolore.
2: No, questo dal mio punto di vista è
1: la sedia elettrica non lo
2: sicuro.
1: È, l'ipossia d'azoto, leggero.
2: L'ipossia d'azoto, che è una novità di un paio d'anni fa, ma sono tutti metodi crudeli che sono quelli che fanno dire sicuramente a tutti gli stati europei che si tratta, e ai giudici della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, che si tratta non solo di una violazione del diritto alla vita, ma di una forma di tortura.
1: Ma la forma di tortura è collegata al fatto che sia pubblica, oltre al metodo?
2: Ma questo sicuramente è un elemento aggravante. Diciamo questa vera e propria diciamo

0: deterrente della pena di morte a giustificare in qualche modo il suo, la sua messa in onda pubblica. Qui si va ben oltre il problema dell'utilità, non c'è un ragionamento criminologico dietro.
1: Si vuole, cioè, il fatto che il largo pubblico veda questa fucilazione non è detto che serva a sventare futuri attentati come quello commesso da...
0: No, assolutamente. Diciamo, a parte il fatto che, diciamo, l'efficacia deterrente speciale della pena di morte non è dimostrata
1: di per sé.
0: Addirittura c'è chi ritiene che quando la pena di morte è usata in questa maniera, diciamo, molto visibile al grande pubblico, si manda un messaggio sbagliato, cioè si manda il messaggio che la vita umana in fondo a determinate condizioni si può anche togliere, non è sacra, diciamo, è quello che i criminologi poi chiamano l'effetto di brutalizzazione sulla società, per cui alla fine non aiuta, diciamo, questa pena di morte.
1: Cultura di morte, no?
0: Impone una cultura di morte, una cultura violenta che poi inevitabilmente si propaga, diciamo. Però fa parte tutto questo di una dinamica, forse una forma estrema di una dinamica tipica degli Stati Uniti, dove in fondo ci si fa eleggere promettendo più pena di morte, un po' per segnalare la propria forza, la propria intransigenza contro il crimine, in questo caso contro il terrorismo islamico, però non funziona, è un meccanismo brutale e approssimativo, infantile direi quasi allo stesso tempo.
1: Tra l'altro ho visto che il vicepresidente Vance si è sentito in dovere di dichiarare che lui non seguirà l'esecuzione se in diretta streaming. C'è una sorta di frattura probabilmente all'interno del giro stretto trumpiano, sì, su questo.
0: Sì, questa cosa io non la so interpretare, non so se sia una frattura, una forma di ipocrisia, perché poi hanno anche un elettorato, diciamo, che probabilmente non apprezza queste cose. Comunque fa parte di una, bisogna dire che negli Stati Uniti, lei citava il caso di Christa Pike, poi c'è questo, e soprattutto ci sono dei numeri molto più elevati di pochi anni fa. C'è una recrudescenza sia sul piano quantitativo che poi sul piano delle modalità che assume la pena di morte. Per fortuna sono un po' in controtendenza rispetto al resto del mondo.
1: Una pena di morte, tra l'altro, l'altro giorno, proprio con la stessa iniezione letale che non aveva avuto successo con il pentobarbital, sì, è un condannato a morte in Texas di 46 anni, quindi
0: insomma, sì, ho sentito questo, mentre in Tennessee per il momento hanno sospeso. Sì, però diciamo negli Stati Uniti c'è più del doppio delle esecuzioni capitali rispetto a un paio d'anni fa. Stiamo, insomma, nel 2025 erano 45, 46, qualcosa del genere, erano scese fino a 19, e questo è una recrudescenza. Nel resto del mondo
1: lei la collega, diciamo, al trumpismo in qualche modo?
0: Sì, inevitabilmente, nel senso che poi Trump e le persone che la pensano come lui, che spingono per un maggiore uso della pena di morte, per la sua spettacolarizzazione.
1: È anche vero che negli Stati Uniti un vero dibattito per l'abolizione della pena di morte non si è mai sviluppato, no? In fondo anche con i presidenti democratici.
0: È molto diverso da quello europeo, dove c'è una parte importante della popolazione che è contraria per principio. Negli Stati Uniti semmai quell'argomento che fa breccia è il rischio di uccidere una persona innocente. E questo, diciamo, in alcuni stati ha portato addirittura a delle moratorie e poi all'abolizione della pena di morte. Però, diciamo, non c'è una contrarietà per principio, se si ragiona sulla sua maggiore o minore utilità e sul modo in cui viene utilizzata. Quindi un'abolizione a breve non ci sarà, anche se poi, insomma, il diritto penale negli Stati Uniti è diverso da Stato a Stato, quindi lavorando stato per stato si può arrivare a ridurla, diciamo, a notevolmente.

0: Però del resto
1: non mi pare
0: sono...
1: che c'è qualche stato che l'ha abolita?
0: Oh sì, circa la metà.
1: Circa la metà, eh?
0: Circa la metà, e infatti le esecuzioni, se uno poi va a vedere, sono soprattutto, una volta era il Texas da solo sarebbe stato, diciamo, in cima alla lista degli stati mantenitori, anche volendolo isolare, diciamo, dal resto degli Stati Uniti. Adesso ce ne sono altri, la Florida è uno stato che ha molte esecuzioni capitali, ma ce ne sono molti stati che non, che l'hanno abolita del tutto.
1: Ma quando lei scrive, insomma, ha scelto l'idea di scrivere un libro, La pena di morte, una questione di principio, in che senso c'è una questione di principio?
0: Il problema è se la pena di morte debba essere abolita perché per ragioni che attengono ai diritti umani o ai valori etici e religiosi degli abolizionisti, o se sia una questione utilitaristica. Lo stesso Beccaria a suo tempo diceva: la pena di morte non è né giusta né utile, sono due tipi di argomento diverso. Io avevo intitolato a suo tempo il mio libro Una questione di principio, perché appunto da abolizionista e da europeo ritenevo che questo fosse poi l'argomento decisivo.
1: Che non fosse giusta soprattutto, questo è il senso.
0: Che non fosse giusta, poi se uno è contrario alla pena di morte per motivi di principio, la questione della sua utilità o meno non la prende neppure in considerazione, evidentemente.
1: Ci fermiamo qui, professore, grazie per essere stato con noi, grazie ad Antonio Marchesi, buonasera, buon lavoro.
0: Buonasera.
1: Grazie. Abbiamo i titoli del TG2. Prima di andare verso la chiusura di questa puntata di Zapping.
2: Ha segnato il Nobel per la pace a Navi Pillay, giurista sudafricana con una lunga carriera nei tribunali internazionali, impegnata contro i crimini di guerra, accusò Israele di genocidio a Gaza. Israele, Goebbels applaude dall'inferno, Stati Uniti contro la Corte Penale Internazionale, sanzioni di Trump, Bruxelles deplorevole, Italia e altri paesi occidentali, sosteniamo la Corte, Tajani scelto una donna di grande esperienza. Mattarella ha promulgato la legge elettorale, Meloni c'è ancora un anno di legislatura, maggioranza sancisce la fine dei governichi, opposizioni, la riforma è una presa in giro. Doppia tomba d'aria a Marsala, nel Trapanese, diversi feriti tra cui bambini, danni e disagi. L'ondata di maltempo riguarda tutta l'Italia e proseguirà nel fine settimana. Arrestato il datore di lavoro dell'operaio caduto da un capannone a Cairano, è accusato di omicidio colposo e omissione dolosa, di cautele contro gli infortuni, l'assunzione della vittima solo dopo la tragedia. Il Tribunale del Lavoro di Roma ha rigettato il ricorso presentato da Sigfrido Ranucci per il reintegro alla conduzione di Report. Il giornalista si era opposto alla rimozione disposta dalla RAI. Ammonterebbe a oltre 1.600.000 euro il conto per le cure prestate negli ospedali locali ai ragazzi feriti a Crans-Montana, lo riferiscono i media elvetici. Ancora non risolto il contenzioso tra l'Italia e la Svizzera. Dopo un intervento è tornato a casa il celebre gatto Larry, l'inquilino più longevo di Downing Street. A darne notizia via social l'ufficio del primo ministro britannico, che ringrazia i veterinari per le cure.
1: 20 e 45 minuti, questi erano i titoli del TG2. Ci stiamo avviando verso la fine di questa puntata di Zapping. L'ultimo appuntamento è con una questione di grande rilievo, di grande preoccupazione, perché i magazzini, parliamo di plastica, e sappiamo, i giornali ormai ce lo raccontano da tempo, che i magazzini di plastica riciclata sono pieni fino al colmo, straripano di plastica riciclata, anche perché le famiglie fanno i loro compiti a casa, puliscono il vasetto dello yogurt e lo mettono nella busta della plastica, e quindi il conferimento funziona. Quello che non funziona è proprio la parte successiva, il riciclaggio, anche perché quella nuova, la plastica nuova, non riciclata, la plastica vergine, diciamo, è importata da fuori Europa senza controlli spesso, costa meno, e quindi i produttori non comprano dalle aziende che riciclano la plastica che noi buttiamo coscienziosamente nei cassonetti della plastica. Questo è un problema importante. Noi ne parliamo con Giorgio Quagliuolo, che è presidente di Corepla, che è per l'appunto il consorzio nazionale della raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi di plastica. Presidente, buonasera, benvenuto a Zapping.
3: Buonasera, buonasera a lei e a tutti gli ascoltatori.
1: Allora, io ho fatto una breve sintesi, lei ci spieghi un po' meglio qual è lo stato di questa crisi e quali sono le origini, perché siamo arrivati a questo?
3: Beh, allora, lei ha fatto una disamina chiaramente abbastanza puntuale, però molto, molto concisa. Lei deve immaginare una filiera che comincia con la raccolta differenziata e che finisce nel momento in cui si vendono le materie prime e seconde ricavate dalla raccolta dei rifiuti di imballaggio in plastica. Allora, che cosa succede? Ogni passaggio intermedio, per cui ogni azienda che si occupa di un passaggio intermedio, per cui parliamo normalmente, la raccolta viene conferita a un centro un centro comprensoriale, il quale poi dopo a sua volta la conferisce a un centro di selezione, dal quale a sua volta va a finire a un riciclatore, il quale a sua volta la vende.
1: Allora, ognuno si vende all'asta, se capisco bene, alla fine, no?
3: Ma vende all'asta, sì, le frazioni più pregiate, poi quelle un po' meno pregiate spesso siamo noi che dobbiamo dare un contributo economico perché i riciclatori se li prendano, perché sennò non ce la fanno a competere sul mercato. Certo. E anche questo è un altro tema che poi, se vuole, affrontiamo. Però ognuno di questi impianti ha dei limiti autorizzativi agli stoccaggi, per cui è chiaro che se io vado a imbottigliare l'ultima fase, cioè quella del riciclatore che non riesce a vendere la materia prima e seconda, lui si satura, non può più ricevere materiale dal centro di selezione. A quel punto si satura il centro di selezione, che non può più ricevere materiale dal centro comprensoriale. A quel punto si satura il centro comprensoriale, che non può più ricevere la raccolta differenziata.
1: E noi vediamo i cassonetti della plastica strapieni alla fine della tornando indietro, no?
3: Adesso io non so cosa si riferisce, che se si riferisce a Roma i cassonetti di plastica
1: sono sempre stati
3: strapieni, sì. Per cui sia quando le cose funzionavano benissimo sia quando le cose funzionavano malissimo, ma comunque normalmente il cassonetto pieno non mi preoccupa. Quello che ci preoccupa è molto è se domani ci dovessimo trovare ad avere della plastica per terra, per strada, buttata dove non ci fosse più spazio per poterla collocare. Allora, che cosa succede? Il problema, questa non è un problema che ha una sola causa, questo è un problema che ha un insieme di concause. Io adesso glielo elenco non per ordine di importanza né per ordine cronologico. Comunque, la prima causa è una carenza impiantistica italiana che è purtroppo la misura del nostro paese, cioè noi abbiamo una carenza di impianti. Quando tutti gli impianti funzionano siamo un po' lì sul limite. Quest'anno abbiamo avuto la sfortuna, vuoi per il caldo eccessivo che c'è stato d'estate, vuoi perché normalmente comunque d'estate succede, di avere diversi impianti che hanno subito incendi e per cui si sono dovuti fermare, diversi impianti che hanno avviato dei revamping che finanziati col PNRR o da leggi finanziate dalle regioni, che però prevedevano che
1: chiusure temporanee,
3: che la rendicontazione economica del revamping fosse fatta entro la fine dell'anno, per cui noi avevamo detto per favore abbiamo già degli impianti che sono fermi per incendi, voi rimandate i lavori, e questi hanno detto no, non possiamo perché sennò perdiamo i finanziamenti. Addirittura un impianto che si è fermato perché ha avuto un morto sul lavoro, un impianto che è fermo ancora adesso, è fermo da 3 mesi, ma sai, lì quando arriva il PM che sigilla tutto, allora la carenza impiantistica associata a questa situazione particolare che abbiamo avuto quest'estate ha creato ha creato dei grossissimi problemi. A questo si è aggiunto un aumento della raccolta differenziata assolutamente imprevisto nel semestre di 50.000 tonnellate, per cui 50.000 tonnellate di materiale in più da dover trattare con impianti in meno a disposizione. Quello che lei ha detto, cioè perché le materie prime e seconde non escono? Non escono perché hanno un costo che è assolutamente non competitivo.
1: Io leggevo sui giornali che una tonnellata di plastica comprata in Asia o in Egitto costa 750 euro, la stessa tonnellata costa 1.200-1.300 se riciclata.
3: Sì, questi sono numeri un po' ormai superati, ma comunque diciamo che il gap più o meno si aggira sui 300-400 euro. Per cui che cosa succede? Che se il riciclatore non vende la materia prima seconda, non la vende perché non è competitivo. E perché non è competitivo? Non è competitivo perché noi abbiamo dei costi di raccolta che sono enormi, per cui voglio dire, noi soltanto per cominciare a giocare dobbiamo pagare 380 euro di raccolta ai comuni, io parlo a tonnellata, e 210 euro agli impianti di selezione, per cui noi cominciamo a giocare con 600 euro. Da 600 euro in poi si gioca. Tenga conto che se parliamo ad esempio di PET, la resa è il 70%, per cui faccia lei i conti che cosa diventano quei 600 euro, a questo poi devi aggiungere tutte le lavorazioni per arrivare a fare l'RPET, che sono normalmente 600-700 euro, tutto, o da mettere on top a quello che ho detto prima. Per cui è chiaro che se mi arriva un PET vergine dall'estremo oriente a 1200 euro non c'è partita, voglio dire, e questo è il problema. Il problema è
1: soluzioni, perché raccolta. Abbiamo ancora un minuto e mezzo. Ma, soluzioni, quali possono esatto. essere?
3: Poi aspetti, il problema dell'energia, da noi l'energia costa l'ira certo. di Dio, per cui questo è un altro grossissimo problema. Le soluzioni sono di portare, siccome siamo di fronte a un'offerta che è esageratamente sovrabbondante rispetto alla domanda, dobbiamo incentivare la domanda e rendere competitiva l'offerta. Per cui incentivare la domanda vuol dire far funzionare delle leggi che già ci sono, ad esempio il Green Public Procurement, cioè che è quello che obbliga le amministrazioni pubbliche a fare almeno il 30% degli acquisti di fatti con materiale riciclato. E sulla parte dell'offerta prendere dei provvedimenti tipo certificati bianchi per abbattere il costo dell'energia, tipo non so io, crediti d'imposta per chi utilizza
1: maggiori controlli
3: riciclato.
1: Sul materiale importato forse.
3: E poi dopo quello ma molti maggiori controlli sul materiale importato, soprattutto anche sul materiale importato di recuperato, cioè riciclato, perché non è che importano solo materiale vergine, importano anche materiale riciclato che non è stato riciclato seguendo le regole europee che sono piuttosto stringenti e che creano degli aggravi economici, per cui chiaramente ci troviamo in una situazione che io la definisco la tempesta perfetta, cioè noi siamo esattamente in questo momento in questa situazione siamo riusciti a reggere, perché l'estate l'abbiamo scollinata grazie a Dio senza grandi traumi. Ci sono ancora qualche regione, c'è ancora qualche regione che purtroppo sta soffrendo
1: e che brucia la plastica insieme all'indifferenziato, leggevo.
3: E beh, sa, uno dei provvedimenti è che se tu non sai dove portare la plastica, la metti tutto nell'indifferenziato, Presidente. E mandi. Bruciare è un brutto termine, sì. Chiamiamolo termovalorizzazione, no, cioè facciamo energia. Cioè, ecco.
1: Presidente, la devo salutare. Bruciare. Grazie davvero per il suo contributo. Buonasera e buon lavoro, sì, Presidente Corepla, Giorgio Quagliuolo a Zapping. Ci fermiamo qui, questa puntata è terminata. Io ringrazio tutti, Anna Notariello, Giovanni Benedetti, Nicolò Randazzo, Giovanna Scatena in redazione. Grazie a Nino Giuliano, il nostro regista, grazie a Giovanni Leporale e Alessandro Campanella alla parte tecnica. E ora vi lascio con Ascolta Si Fa Sera, poi il GR1 e Zona Cesarini. Zapping torna martedì 13 ottobre. Fino ad allora, un grazie a tutti e un saluto da Giancarlo Loquenzi.
4: Radio 1, un mondo da sentire. La voce più intima di una storia, perché ogni storia custodisce un non detto, quel dettaglio di un vissuto che non abbiamo ancora conosciuto. Sono Vittoriana Abate e vi aspetto dal 26 settembre ogni sabato dalle 6:30 alle 7, in replica a 12:25 e poi su Rai Play Sound. Confessioni, parlami di te.
5: Ciao, c'è BTP per te. Dal 19 al 23 ottobre torna BTP Valore con tassi crescenti e cedole pagate ogni 3 mesi. E per chi non ha fretta, c'è BTP Valore Insieme con cedola unica pagata alla scadenza. Comprali dal tuo home banking, alla posta o in banca. Puoi scegliere uno, l'altro oppure entrambi. È arrivata la risposta per i tuoi risparmi. BTP Valore. Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Ascolta, si fa sera. Al microfono padre Enzo Fortunato, direttore della rivista Piazza San Pietro.
7: Francesco d'Assisi, scrivono, è il primo italiano. È il primo italiano perché è una figura fondamentale, anzi fondativa, della nostra vita e della nostra identità. Ecco perché il governo italiano ha voluto che il 4 ottobre ritornasse ad essere festa. Francesco è il primo italiano perché è il primo a scrivere una poesia meravigliosa, il Cantico delle Creature, nella nostra lingua, il volgare, la lingua della gente semplice, del popolo. Potremmo dire l'antenato dell'italiano moderno. Francesco è anche il primo italiano perché nacque, morì, crebbe, camminò nel cuore della penisola. Ha abitato caverne, luoghi segreti. Ha viaggiato in questa nostra Italia, nei suoi boschi, nelle sue città, da Firenze a Bologna. Francesco è il primo italiano perché ha inventato il presepe vivente. Francesco è il primo italiano perché, comunicando il Vangelo, ha attraversato con la parola, con la musica, con il mimo, con il gesto, tutti i luoghi del nostro paese. Pensate, Francesco è stato seguito perché ha ispirato Giotto, Dante, Petrarca, Boccaccio, Tasso, Cristoforo Colombo, Amerigo Vespucci, Galileo Galilei, Alessandro Manzoni, Guglielmo Marconi e anche uomini politici di grande spessore, Alcide De Gasperi. Ma Francesco è anche colui a cui i santi si sono rivolti al santo. E penso a Madre Teresa di Calcutta, quando sulla sua tomba disse: rivolgiamo a te la nostra preghiera, Francesco d'Assisi. Tu che hai seguito alla lettera gli insegnamenti del Padre, ci insegnerai ad amare, ci insegnerai a capire, ci darai il coraggio di condividere. Condividere è l'espressione di un grande amore. Francesco ci insegnerà a donare sino alla sofferenza con letizia estrema. Ecco perché, Francesco, abbiamo bisogno di te.
6: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it.

0: ore 21.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buonasera da Massimo Cecchini, apriamo il giornale con una notizia dell'ultima ora. Un violentissimo terremoto di magnitudo 7,6 ha colpito Panama in America centrale, l'epicentro nel sud del paese secondo l'Istituto Geologico statunitense. Scene di panico nella capitale Panama City, al momento non si hanno notizie di vittime o danni. Un'altra notizia di pochi minuti fa, Donald Trump annuncia di aver avuto un colloquio definito di grande successo con Vladimir Putin, raggiunto un accordo per la fornitura di gasolio russo al mercato americano e internazionale, oltre 300.000 tonnellate subito, altre 500.000 a novembre e 1.000.000 successivamente, previste ulteriori consegne fino a 3 milioni di tonnellate. In Italia il Tribunale del Lavoro di Roma ha respinto il ricorso di Sigfrido Ranucci contro la sua rimozione dalla conduzione di Report. Secondo i giudici, il clima di conflittualità tra il giornalista e la redazione, aggravato dal clamore mediatico della vicenda, ha giustificato la decisione della RAI di riorganizzare il programma e sostituire il conduttore. I legali di Ranucci valutano nuove iniziative giudiziarie. Il Nobel per la pace alla sudafricana Navi Pillay diventa un caso diplomatico internazionale. La scelta del Comitato di Oslo scatena le dure reazioni di Stati Uniti e Israele. Da presidente della commissione d'inchiesta dell'ONU sulla Palestina, Pillay aveva accusato lo Stato ebraico di genocidio a Gaza.
4: L'impegno per la lotta all'apartheid in Sudafrica e nei tribunali internazionali chiamati a giudicare genocidi e crimini contro l'umanità è un pilastro del diritto internazionale. La premio Nobel per la pace Navi Pillay, di origini indiane tamil, è stata alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, giudice della Corte Penale Internazionale e presidente del Tribunale Penale Internazionale per il Ruanda. Ma è nel suo lavoro svolto alla guida della Commissione d'inchiesta delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati il significato di questo Nobel. È evidente, aveva dichiarato Pillay, che c'è l'intento di distruggere i palestinesi della striscia. Congratulazioni a Pillay arrivano dalla presidente della Commissione europea von der Leyen. Di tutt'altro tono i commenti di Israele. Pillay ha inventato accuse infamanti sullo Stato ebraico, afferma il primo ministro Netanyahu. Il presidente degli Stati Uniti Trump rincara la dose. Pillay nutre un odio dichiarato verso l'America e Israele, ha celebrato terroristi e premiato Hamas. E poco dopo l'assegnazione del Nobel, gli Stati Uniti hanno annunciato nuove sanzioni contro la Corte Penale Internazionale. Livia Liberatore, GR1.
3: E sulle sanzioni americane contro la Corte Penale Internazionale interviene anche l'Italia. La Farnesina ribadisce la fiducia nell'operato del Tribunale dell'AIA ed esprime la propria contrarietà alle misure annunciate da Washington. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha promulgato la legge elettorale approvata ieri in via definitiva dalla Camera. Dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, le opposizioni potranno, come annunciato, presentare ricorso alla Corte Costituzionale. Di nuovo cronaca con l'aggressione all'attore Davide Iacopini avvenuta lunedì sera nel quartiere romano di Monteverde Vecchio. Salgono a 6 gli episodi violenti compiuti da alcuni giovani su microcar nel giro di poche ore.
5: Un'altra aggressione con una minicar nel quartiere Monteverde a Roma. Questa mattina un uomo di 67 anni ha denunciato un episodio verificatosi domenica sera, quando, mentre percorreva a piedi via dei 420 nei pressi della sua abitazione, è stato avvicinato da una piccola vettura di colore nero con a bordo due persone. Uno dei due, dal lato passeggero, ha dichiarato ai carabinieri, lo ha colpito con un tubo di plastica. Ed è dunque il sesto caso che emerge dalle denunce e dalle indagini sulla macchinina nera, lucida, che si avvicina silenziosamente e forse dunque elettrica e colpisce alle spalle pedoni, ciclisti e conducenti di monopattini. Intanto si sta chiudendo il cerchio sulle indagini con un primo identikit relativo alla presenza nella macchinetta di un adolescente biondo. Sull'aggressione all'attore Davide Iacopini, colpito con un calcio mentre percorreva con un monopattino via Barrili, la procura indaga per tentato omicidio. C'è stato un vertice questa mattina a Piazzale Clodio sullo stato dell'inchiesta. Sara Verta, GR1.
3: Le condizioni di Vittorio Sgarbi, ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma, restano stabili, ma è stato sottoposto ad un intervento di tracheotomia, è quanto si legge nel comunicato dell'ospedale. Sgarbi è stato ricoverato nella notte tra il 30 settembre e il 1 ottobre. Il critico d'arte si trova attualmente in terapia intensiva in gravi condizioni a causa di un'insufficienza respiratoria. E siamo al maltempo che sta colpendo in particolare il centro-sud. In Campania è franato un costone nella zona di Posillipo, disagi ancora a Giuliano e nell'area dei Campi Flegrei, temporali nel Lazio, a Nettuno salvati due disabili all'interno di una casa allagata. La situazione è più critica però in Sicilia, due trombe d'aria a Marsala, danneggiata anche una scuola, 11 feriti tra cui alcuni bambini. Nelle prossime ore ancora piogge sulle regioni centrali e insulari che si estenderanno anche a quelle meridionali. Sono le 21:05, la linea va a zona Cesarini, il prossimo GR1 è alle 22.
0: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
2: Sono Gianmarco Tamberi.
6: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
2: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
6: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
0: Scopri di più su tuttiincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Maxi, Il Centesimo, Oasi, Tigre, Galassia e Gross.
7: Quando lavoro ho mille cose da gestire, per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta Pro ho prezzi riservati in negozio e online.
8: Tecnomat, più professionale, meno caro.
9: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
10: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
9: Anch'io, anche. Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
10: Come l'ha imparata bene a memoria, eh?
9: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
11: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2 per 100 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
12: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. L'occasione speciale per guidarla è ogni giorno. Scoprila negli showroom Maserati.
13: Patroni, fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA. Come lo Smart TV Smartech da 32 pollici, la grande tecnologia alla portata di tutti. Tu a soli 154,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
14: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Convieni al tuo portafogli.
15: E a chi produce cose buone?
14: Buonissime. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
16: Onda Auto è Automotive Partner della 58esima edizione della Barcolana. Dal 2 all'11 ottobre ti aspetta a Trieste, in Piazza Unità d'Italia, per provare la nuova gamma elettrificata, giocare e ritirare gadget. Tu cosa aspetti?
3: Zona Cesarini. Buonasera, ben trovati, sono le 21:09, questa è Zona Cesarini su Radio 1, al microfono Diego Carmignani, Francesco Campanella alla parte tecnica, Cioberta Conti in regia e il nostro Alessandro Campanella alla parte tecnica, il nostro Tony Tisi in redazione e naturalmente tanto sport, tante voci e notizie che si inseguono in questa giornata. In particolare tra poco andremo ad Avellino perché sarà il cuore di questa nostra trasmissione, l'anticipo di Serie B, sesta giornata, c'è Avellino-Sampdoria, tante altre cose nel corso della puntata, ma spazio ovviamente alla diretta per una gara che è iniziata un po' di tempo fa, pertanto ci trasferiamo immediatamente in Irpinia da Luigi Carbone. A te.
17: Buonasera Diego Carmignani, buonasera a tutti gli ascoltatori. Partita davvero spettacolare, primo tempo spettacolare qui al Partenio con l'Avellino che conduce per 4-1 sulla Sampdoria quando siamo al 38esimo di questo primo tempo. Gara davvero spettacolare per merito dei padroni di casa che si sono portati in vantaggio al 12esimo con Khedira, un Eurogol di Insigne. Al 18esimo aveva portato di nuovo in parità la situazione, un Eurogol di Lorenzo Insigne. Poi Avellino davvero esondante, al 20esimo ha segnato Palumbo, al 24esimo Russo, al 29esimo Besaggio. Adesso la Sampdoria è in zona d'attacco e prova una reazione, ma davvero tramortita la squadra di Corradi. Allora vi devo dare conto, purtroppo, così come in campo la partita è davvero bella ed emozionante, anche degli scontri, dei disordini che ci sono stati prima del match intorno alle 19 con dei tifosi della Sampdoria che sono venuti in contatto con la tifoseria avversaria, soprattutto con le forze dell'ordine, fitto lancio di fumogeni e di bottiglie contro polizia e carabinieri. Poi la situazione è tornata alla normalità, sono circa 500 i tifosi doriani arrivati da Genoa e tra loro dovrebbero esserci anche dei tifosi di Salernitana e Bari, tifoserie gemellate con quella doriana. Vengo alla lettura delle formazioni. L'Avellino si schiera con il 3-5-2 con Martinelli tra i pali e Ricci, Venturi e Dizzo a comporre la linea difensiva, mentre c'è una pericolosa azione della Sampdoria, viene interrotta dal fischio dell'arbitro, l'arbitro Gianluca Sacchi di Macerata, e dunque punizione nella propria area di rigore per l'Avellino. Leggevo la formazione della squadra di casa con la linea difensiva composta da Enrici, Venturi e Dizzo. A centrocampo agiscono da esterni a destra Missori, a sinistra Moruzzi, in mediana Palmiero, e poi Palumbo e Besaggio sono le mezzali, alle spalle di Khedira e Russo le due punte. La squadra di Bernardo Corradi che è in forte emergenza a centrocampo, tanti assenti tra cui lo squalificato Abildgaard, gioca con il 4-3-2-1 con Vindal tra i pali, i centrali sono Dellicarri e Gartenman, a destra agisce come terzino Di Pardo, a sinistra Cicconi, a centrocampo Makumbu, Henderson, Verskaeren, e poi le due ali sono Insigne e Karamo, dunque alto tasso tecnico e di mobilità, e la punta è il norvegese Lauritsen che non si è ancora sbloccato in questo campionato di Serie B. Siamo nel 40esimo minuto con l'Avellino in vantaggio per 4-1 sulla Sampdoria. Diego Carmignani, non so se tenere la linea e descrivere i gol o restituire la
18: posizione
17: con l'Avellino. Ancora in avanti in area di rigore e c'è la quinta marcatura dell'Avellino con Khedira, fermato però in posizione di offside. Vedremo se il gol verrà rivisto al VAR, in questo momento però è annullato e dunque si resta sul 4-1.
18: Andiamo pure tranquillamente, Luigi, con la descrizione dei 5 gol che stanno animando questa gara, prego.
17: Allora, diciamo la prima occasione è stata per la Sampdoria al sesto minuto, una discesa di Di Pardo sulla destra, un cross al centro dell'area, Lauritsen ha staccato di testa da buona posizione ma non è riuscito a indirizzare il pallone nello specchio della porta, palla alta. Poi il primo gol della partita al 12esimo con un cross alla sinistra di Moruzzi, uno dei migliori fino a questo momento, davvero ispiratissimo il giocatore in prestito dalla Juve Next Gen, protagonista anche nell'Italia Under 21 contro la Polonia. Il suo cross alla sinistra ha fatto irruzione nel cuore dell'area Khedira, che è riuscito a colpire bene di testa, indirizzare il pallone in rete nell'angolino alla sinistra di Vindal, vano il tuffo del portiere danese. Poi però la Sampdoria aveva trovato il pareggio con una perla di Lorenzo Insigne che aveva recuperato un pallone sulla tre quarti, due passi e Mancino che non ha lasciato scampo a Martinelli, Mancino dai 25 metri, il pallone si è insaccato a mezza altezza, non ha lasciato scampo all'estremo difensore di casa. Ristabilita la situazione di equilibrio, si è davvero scatenato l'Avellino soprattutto con le combinazioni tra Moruzzi e Russo, mentre ancora l'Avellino in avanti sbaglia la misura del passaggio, era davvero una buona occasione, sbaglia Russo che intendeva servire Khedira, erano in due contro uno, sfuma l'azione, applausi però del Partenio. Raccontavamo dunque della rete del 2-1 con Russo che è andato via sulla sinistra, ha guadagnato il fondo, assist basso per la corrente Palumbo che ha fatto irruzione al limite dell'area piccola in posizione centrale, non ha sbagliato il tiro ravvicinato per il gol del 2-1, il primo del norvegese in questo campionato. Sono passati poi 4 minuti, ancora Moruzzi, cross dalla sinistra per Russo che ha anticipato marcatori ben più alti di lui come Gartenman e Dellicarri, anche Vindal che in precipitosa uscita aveva cercato di opporsi al fantasista dell'Avellino che è riuscito comunque a toccare di testa il pallone, a scavalcare il portiere per la rete del 3-1. E poi 29esimo Besaggio ha recuperato recuperato un pallone in aria, davvero non c'è più con la testa la difesa della Sampdoria. A questo punto ha recuperato un pallone in aria, un vero e proprio regalo della retroguardia Doriana, e ha potuto calciare in rete da 8-9 metri, tiro raso terra sul primo palo, ha provato a opporsi senza successo Vindal, l'uomo più ispirato nella Sampdoria fino a questo momento, l'unico in grado di saltare e ripetutamente gli uomini, è Lorenzo Insigne, difensore avversario. Insigne che ci ha provato al 35esimo, ha saltato di netto Missori, ha guadagnato il vertice sinistro dell'area di rigore avversaria, ha provato con un mancino a effetto pallone di poco al lato, ancora un bel tiro da parte di Lorenzo Insigne, bello il duello qui da vita spesso con Armando Izzo in quella zona del campo, mentre adesso è ancora l'Avellino a recuperare un pallone sulla propria tre quarti. Siamo entrati nel 44esimo minuto di gioco, tiene palla la retroguardia della squadra irpina, che può palleggiare al piccolo trotto con Venturi che gioca nel centrale nel terzetto di difensori della squadra di casa, sicuramente per Corradi che è arrivato qui in Irpina con gli uomini contati, indicazioni allarmanti da questo avvio di partita, mentre l'Avellino non si ferma, discende sulla sinistra ancora Russo, deve fermarsi davanti ai due avversari, allora preferisce scambiare il pallone con Besaggio, poi retropassaggio a servire nella propria metà campo e Ricci che fa girare il pallone, Venturi finta, poi scarica su Palmiero, Palmiero che allarga sulla destra dove c'è Armando Izzo, siamo nella metà campo dell'Avellino con la pressione della Sampdoria che sale, adesso viene compiuto però un fallo da parte di Veskaeren ai danni di Missori che stava portando il pallone. Sentite il tifo dell'Avellino, bella cornice di pubblico, oltre 11.000 spettatori, abbiamo detto 500 arrivati dalla Liguria, 500 sostenitori della Sampdoria, con quei momenti di disordine che hanno provocato anche un ritardo nell'arrivo del pullman della Sampdoria qui allo stadio Partenio, pullman che è arrivato intorno alle 19.35. Sampdoria che prova a organizzare una reazione con Caramo sull'auto di destro, il cross basso, interviene in parata bassa Martinelli che si distende e riesce a bloccare il pallone, allora l'Avellino è già ripartito con Besaggio, cerca compagni per un lancio lungo, non ne trova, allora scambia con Palmiero, ancora Besaggio, allarga Moruzzi, prova a chiedere il triangolo, lo ottiene con Palmiero, ma intanto è stato steso dal diretto marcatore, si tratta di Pardo che subisce anche un colpo al volto, la mano sul viso, va a sincerarsi delle sue condizioni il numero 27 dell'Avellino Moruzzi, dicevamo oggi già due assist per lui che era stato protagonista di un ottimo avvio di stagione e anche di una buona prestazione con la nazionale Under 21 in questa sosta, superato il 45esimo si giocherà per un minuto il recupero di questo primo tempo, ricordiamo l'Avellino in vantaggio per 4-1 sulla Sampdoria, Avellino che aveva sempre segnato nelle prime 5 partite, nei primi tempi, Sampdoria che solo una volta era riuscita a segnare, conferma dunque un approccio sicuramente positivo, un approccio giusto alle partite, la squadra di Alessandro Nesta che però davvero è riuscita a trovare 4 reti in questo primo tempo, esprimendo sicuramente un bel gioco e approfittando delle tante defiance della retroguardia della Sampdoria che con Delli Carri e Gartenman ha subito l'iniziativa, la fantasia di Russo e la capacità di insinuarsi, di che dire, e soprattutto poi cross dalla sinistra di Moruzzi, rimessa laterale lunga che spiove nell'area dell'Avellino, riesce ad allontanare di testa Izzo, esce palla al piede Russo e allora l'arbitro Sacchi fischia la fine del primo tempo, gli applausi del Partenio per un Avellino che sta conducendo sulla Sampdoria per 4-1, ricordo i marcatori al 12esimo che dire, pareggio della Sampdoria al 18esimo con Lorenzo Insigne, 20esimo nuovo vantaggio dell'Avellino con Palumbo, 3-1 di Russo al 24esimo, al 29esimo del primo tempo sempre il 4-1 è di Besaggio, vedremo se ricorrerà a qualche soluzione per cercare di correggere la rotta delle cose a Sampdoria che davvero l'ha persa in questo primo tempo.
18: Grazie, grazie a Luigi Garbone, ovviamente torneremo al Partenio tra pochissimo per immediatamente dopo l'intervallo si intende, per il proseguo di questo anticipo della sesta giornata di Serie B, domani altre 4 gare delle 15, alle 17:30 sarà poi Vicenza-Pisa e Arezzo Lazio Cremonese alle 19:30. Tutto questo ovviamente nella giornata in cui torna il campionato, si riparte da Inter Parma in particolare, ci sono altre gare ovviamente che vi racconteremo nella giornata di oggi qui dentro Zona Cesarini, magari faremo un approfondimento sulla Serie A. Tra pochissimo invece l'approfondimento che faremo sarà sulla Formula 1, il pole di Verstappen a Singapore nella sprint. C'è ovviamente da iniziare a fare, non dico il conto alla rovescia, ma di capire come sta andando la dinamica di questo finale del mondiale di Formula 1. Tra pochissimo, come detto, avremo questo focus. Vi ricordo il numero di SMS e WhatsApp, il 335-699-2949. Tra un po' Avellino Sampdoria, ma subitissimo dopo il nuovo singolo dei Rolling Stones, Formula 1.

0: Mr. Charm, il nuovo singolo dei Rolling Stones, questa band emergente che sta continuando a mietere successi, benissimo, direi come inizio musicale del nostro appuntamento quotidiano di Zona Cesarini. Ricordo il 335-699-2949, numero di SMS e WhatsApp, al quale ci ricordano anche che si è giocata una gara della qualificazione per i mondiali femminili di calcio. Effettivamente una delle cose che avevo tenuto in caldo prima di andare ad Avellino Sampdoria, perché è una delle notizie più fresche, la vittoria esterna delle ragazze di Soncin in Bielorussia, anzi contro la Bielorussia, si è giocato in Georgia, un 2-0 esterno firmato Piemonte e Polli nel secondo tempo, primo sigillo di Polli nel recupero, una gara che vale l'accesso nel doppio confronto, il ritorno sarà martedì a Firenze, all'altro secondo scoglio degli spareggi mondiali, dovrebbe essere in questo momento con il risultato vincente della Finlandia 3-1 sulla Serbia un possibile attualmente, diciamo, Finlandia-Italia come doppio confronto, si stacca così eventualmente soltanto con questa doppia vittoria, nel doppio confronto per l'Italia, un biglietto per i mondiali brasiliani del prossimo anno. Tanto vi dovevamo sulle notizie calcistiche, veniamo come dicevamo alla Formula 1, sentiamo cosa ci racconta Manuel Codignoni su questo Gran Premio di Singapore alle porte, la sprint Verstappen che si conferma. Buonasera Manuel.
1: Buonasera Diego, buonasera a te e a tutti quelli che ci ascoltano. Dici bene, Verstappen che si conferma, Verstappen che aveva vinto anche l'ultima gara prima di arrivare a Singapore, ovvero sia quella della Malesia, non particolarmente distante, circa 400 km di distanza separano la Malesia e Singapore, e si è preso questa pole position sprint, peraltro con una strategia particolare, a differenza di tutti quanti gli altri ha effettuato un solo tentativo nel finale, non lo ha sbagliato con le gomme soft, e dunque si è messo tutti quanti dietro, a partire da George Russell che ha un disperato bisogno di punti e soprattutto ha un disperato bisogno di punti domani in questa sprint race, perché comunque vada poi la qualifica di domani pomeriggio, lui ha la certezza di partire dal fondo dello schieramento, perché il problema tecnico che ha avuto e che gli è costato quello zero pesantissimo al Gran Premio della Malesia una settimana fa lo ha costretto alla sostituzione della Power Unit, e visto che aveva finito i pezzi dovrà scontare 40 posizioni di penalità, il che vuol dire che comunque vada la qualifica, partirà appunto dal fondo su una pista dove i sorpassi non sono molto semplici, per cui domani invece nella sprint race dove questa penalità non si applica partirà in prima fila a fianco a Verstappen, e secondo me cercherà di fare il diavolo a quattro sin dalla prima curva, anche perché i due tra l'altro non si amano e ha un bisogno disperato di punti. Seconda fila Leclerc, Ferrari, Piastri, McLaren. Terza fila Norris, McLaren, Hamilton, Ferrari. Le file dei delusi, la Ferrari si aspettava di più su una pista dove il motore non è poi così importante, sappiamo che la Power Unit per quello che riguarda il cavallino è un po' il tallone d'Achille di questa SF26, però Leclerc non è riuscito a piazzare la sua Ferrari in prima fila ed era abbastanza deluso. Giro al fulmicotone per Hamilton, perché il suo secondo tentativo è stato quasi realistico, con sbandare da una parte e dall'altra, però è arrivato nel finale di giro con le gomme finite, e poi soprattutto i vecchi del mestiere insegnano, i Rolling Stones e l'automobilismo direbbero che per andare forte bisogna guidare puliti. Per arrivare a trovare il leader del mondiale Kimi Antonelli bisogna invece scendere fino alla settima posizione. Non è stata una qualifica eccezionale per il ventenne bolognese, ma io immagino che ci siano delle spiegazioni per questo. In primis il fatto che non ha senso rischiare più di tanto per una corsa che, bene che va, se tu vinci ti dà 8 punti, se arrivi secondo 7, se arrivi terzo 6 e così via. La battaglia vera si giocherà la domenica, dove ci sono i punti pesanti, e considerata la penalizzazione di Russell in gara, nella gara della domenica, io credo che abbia un po' giocato, diciamo, non voglio dire al risparmio, ma in sicurezza su una pista dove è molto facile andare a sbattere. C'è poi anche il capitolo tecnico. La Mercedes ha differenziato le strategie. Kimi Antonelli ha la vettura aggiornata, con gli aggiornamenti che non avevano funzionato granché a Sepang in Malesia. La Mercedes insiste con questo tipo di soluzione, montando anche un'ala nuova per cercare di vedere se effettivamente questi aggiornamenti funzionano oppure no. Russell aveva la macchina vecchia, facile dire che la macchina vecchia va più forte della nuova, probabilmente è anche vero, però secondo me è un mix di queste cose che porta Kimi Antonelli ad essere in settima posizione. Ma insomma, caro Diego, il vantaggio è di 84 punti nel mondiale, con la prospettiva su una pista dove non si sorpassa con il rivale che parte in fondo di guadagnarne ancora, dicevi bene in serie di presentazione, è oramai questione di conta da rovescio poco più.
0: Tra l'altro, riprendendo una frase di Hamilton che mi è arrivata sotto gli occhi ora sul web, non so bene quando l'ha tirata fuori, forse poco fa. Noi piloti della vecchia scuola vogliamo correre, i giovani sono più prudenti. Non so bene se si è riferito proprio a queste ultime ore, ma in ogni caso un po' si addice a quello che ci raccontavi.
1: Allora, la frase è riferita a quanto è successo settimana scorsa a Sepang, dove ci sono stati dei problemi anche di carattere tecnico, ma sostanzialmente sotto la pioggia, quando la pioggia era battente, non si è corso, e lui ha usato questo tipo di espressione per citare il fatto che appunto al giorno d'oggi si corre molto raramente sotto la pioggia, no? E di fatto i piloti più giovani sono disabituati a correre in questo elemento, che tendenzialmente è un po' il termometro del talento e fa vedere i piloti che sono più bravi rispetto a quelli meno bravi, perché appiattisce un po' le differenze tra mezzo meccanico e mezzo meccanico. Lui gli è stato chiesto, ma insomma, come mai in Formula 1 adesso non si corre quasi più sotto la pioggia? C'è solo la sicurezza o c'è dell'altro? Lui dice: è chiaro che tra piloti spesso e volentieri non siamo molto d'accordo neanche tra di noi. Noi della vecchia scuola, che siamo abituati a correre in condizioni da tregenda, ci piacerebbe correre sempre. In realtà i piloti più giovani non vogliono farlo. Il rallismo che ci ha fatto vedere quest'oggi nel corso della SQ3 testimonia un po' proprio questo, no? Il fatto che in condizioni di aderenza precaria lui è un pilota che si esalta, e come tutti quelli della vecchia scuola, che sono stati abituati a guidare delle macchine anche molto più muscolari e molto meno stabili rispetto all'astronave di adesso, è un po' un guidare del tutto diverso. E io, se posso dire, insomma, concordo con quello che dice Hamilton, nel senso, è un peccato non vedere, insomma, i piloti correre sotto la pioggia battente. È evidente che c'è un problema di sicurezza, di visibilità, tutto quello che vogliamo, però si perde anche un po' il fascino dei cavalieri del rischio, così li chiamava Enzo Ferrari.
0: Il vecchio Hamilton, tra virgolette, tra mille virgolette. Allora, meno 7 Gran Premi alla fine. Stavo dando un'occhiata a quelli che mancano: Singapore, Stati Uniti, Città del Messico, San Paolo in Brasile, Las Vegas, Qatar, Abu Dhabi. Si iniziano, insomma, a racimolare altri punti nelle prossime ore. Gli appuntamenti di domani, anche su quali frequenze ascoltarti, Manuel?
1: Copertura totale o quasi per quello che riguarda questo Gran Premio di Singapore, perché quest'oggi vi abbiamo raccontato su Radio 1 Sport la qualifica sprint, e su Radio 1 Sport domani a partire dalle 10.55 vi racconteremo anche la sprint race, che, lo abbiamo detto, assegna, seppur pochi, comunque punti importanti: 8 al primo, 7 al secondo, 6 al terzo e così via, fino a scendere a un punto per quello che riguarda l'ottavo classificato. La qualifica vera invece prenderà il via alle 15 ora italiana su Radio 1 e in simulcast su Radio 1 Sport all'interno di Sabato Sport. Per quello che riguarda la gara, invece, anch'essa su Rai Radio 1 e Radio 1 Sport in simulcast a partire dalle 14, ma la domenica.
0: Grazie a Manuel Codignoni sui ragguagli importantissimi sulla Formula 1, che stiamo vivendo come un conto alla rovescia. Buona serata a te e a domani.
1: Ciao Diego, ciao a tutti.
0: Onda Verde.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
3: Bentrovati, 21:31, aggiornamenti su traffico e viabilità. Partiamo dalla tangenziale ovest di Milano. Un grave incidente, chiuso il nodo che riguarda l'allacciamento a 4 Torino-Trieste, viale Certosa. Siamo in uscita in direzione dell'autostrada 8. Ci spostiamo poi nella 21, si viaggia con traffico rallentato tra lo svincolo di Asti Est e Asti Ovest verso Torino. Sulla Firenze-Pisa-Livorno rallentamenti tra la Stassigna e svincolo 1 Firenze-Scandicci verso Scandicci. Andiamo appena a 14 e qui un incidente, code per un chilometro tra Marotta Mondolfo e il raccordo per Fossombrone verso Bologna. Sempre in A14 code a tratti, traffico tra Ramo Casalecchi e Bologna Borgo Panigale in direzione dell'autostrada A1. Sulla Roma-Napoli il ripristino di un incidente tra Caianello e San Vittore, siamo verso Roma, e per chiudere in A19 si viaggia con traffico rallentato, siamo tra Bagheria e Altavilla Milicia verso Catania. È tutto, mi fermo da Marina Marini di Rai Mobilità. Buon ascolto, buon viaggio.
2: In collaborazione con il CIS.
4: Zona Cesarini.
0: Rieccoci, bentrovati, sono le 21.33, tra poco torneremo al Partenio perché c'è l'anticipo di Serie B, quello che vi stiamo raccontando stasera con la voce di Luigi Carbone. Stiamo parlando di Avellino-Sampdoria in corso l'intervallo. Altra notizia di calcio che merita sicuramente di essere ricordata, l'avete sentito anche nel corso dei vari giornali, ebbene c'è stato l'esonero di Vincenzo Montella, arrivata al capolinea, l'avventura sulla panchina della Turchia. Peccato che siano stati proprio gli azzurri, insomma siamo stati noi a permettere tutto ciò. Il candidato attuale per la panchina dei turchi dovrebbe essere Arda Turan, l'ex stella di Atletico Madrid e Barcellona, che ora guida gli ucraini dello Shakhtar Donetsk. È un bilancio comunque considerato positivo quello di Montella, commissario tecnico della Turchia. È stato penalizzato sicuramente da un pessimo mondiale, ma in ogni caso al mondiale l'ha riportati i turchi, e poi da queste sconfitte pesanti in Nations League, e aggiungo anche l'assenza di stelle di primo piano della nazionale. Dunque peccato per il nostro Vincenzo Montella. Tra poco di nuovo Avellino-Sampdoria, ci arriviamo con un altro brano musicale.

0: Zucchero, dannata con le mani, per continuare, devo dire, una nostra scrittura musicale abbastanza blues e gonfiati e in un ritmo correttamente conseguenziale rispetto ai Rolling Stones in apertura, ma andiamo a vedere un po' che musica si suona al Partenio, dove c'è Avellino Sampdoria. È l'anticipo della sesta di Serie B che seguiremo stasera fino alla fine. Il nostro Luigi Carbone, a te.
1: È un rock and roll davvero frenetico quello che impone l'Avellino alla partita. Avellino in vantaggio per 4-1 quando siamo nel quinto minuto della ripresa, ancora in attacco con Missori l'Avellino, la conclusione, il pallone di pochissimo a lato, qualche centimetro alla sinistra della porta, difesa da Vindal, Sampdoria che davvero non riesce a risalire la china, deve recuperare tre reti la squadra di Bernardo Corradi, che ha fatto ricorso da inizio ripresa a un correttivo tattico ancora prima che negli interpreti. È entrato infatti un difensore centrale, Ferrari, al posto di un impalpabile Caramò, e dunque ha schierato la Sampdoria in questo momento con il 3-5-2, passando a questo schieramento di gioco dal 4-3-2-1 con cui aveva affrontato i primi 45 minuti di gioco. Ma Avellino ancora in possesso di palla sulla tre quarti di campo avversaria, ancora sulla sinistra, ancora una volta con Moruzzi, uno degli uomini più ispirati, poi rallenta il pallone a Palmiero che lo scambia con Besaggio, ancora sulla sinistra dove si è allargato Russo, giocatore in forma strepitosa, l'ex fantasista scuola Napoli della primavera del Napoli, al quarto gol in questo campionato, ha segnato di testa due delle reti dell'Avellino nel primo tempo.

Buongiorno! Il venerdì svegliati con Simone. Chi? Simone! Thank God it's Melbourne ti sveglia con ospiti, notizie, curiosità e tanta bella musica ogni venerdì mattina. Allora, sintonizzati su Radio Italiana 531 e sveglia, dai! E vai, woo!

ascoltando Radio Italiana 531, la tua radio dal 1975. La tua radio dal 1975.

0: Radio Italiana 531.
1: Una buona giornata inizia solo con Radio Italiana 531.
2: Calabria, Calabria, terra d'amore.
3: Volete conoscere la Calabria? Ascoltate il programma Calabria Mia sulla Radio Italiana 531 AM di Atlanti, un programma condotto e programmato da Vincenzo, Franco e Amadeo, ogni lunedì sera dalle 20 alle 22.
4: Vi faremo conoscere la nostra terra con storia, cultura, tradizione, canzone ed il meglio della nostra cucina calabrese.
5: Vi faremo conoscere la nostra terra e le sue origini, le nostre spiagge e i nostri monti, dell'Aspromonte al Pollino e alla Sila, le nostre province, Reggio, Vibo, Catanzaro, Crotone e Cosenza, ma soprattutto i suoi comuni e borghi e le sue famose sacre e feste religiose.
3: Ascoltateci e ne rimarrete soddisfatti della bellezza naturale che questa fantastica antica terra di Calabria, ricca di storie affascinanti e tradizioni, ma soprattutto la sua gente.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sono le 7:03.
2: Speed camera location sponsored by Bridgestone Select Croydon Park. Una garanzia per la tua auto. Sabato 10 ottobre. South Terrace Paraka, Salisbury Highway Dry Creek, Port River Express Wingfield, Churchill Road Cavern and Grand Junction Road Jepps Cross. Speed camera location sponsored by Bridgestone Select, 141 Regency Road, Croydon Park.
3: State ascoltando Radio Italiana 531.
4: Nel programma L'Angolo di Teresa si apre una nuova rubrica informativa con i patronati Inas Cisl e Ital Will. Ogni secondo venerdì del mese alle 10 Teresa ospita Angela e Lucrezia per aggiornamenti, informazioni utili e rispondere a tutte le vostre domande.

0: Lucrezia, buttiamoci.
1: Buttiamoci? E dove?
0: Dai, sì, tuffiamoci.
1: E dove ti vuoi tuffare?
0: Facciamo un tuffo nel passato. Insieme ascoltiamo tanta musica dei nostri tempi.
1: Ogni venerdì da mezzogiorno alle 2.
0: Solo su Radio Italiana 531.

0: Radio Italiana 531.
1: Scalzi Produce importa direttamente dall'Italia acqua filette. Dalle sorgenti incontaminate di Guarcino, dalle montagne del Lazio, già consumata nell'antica Roma, acqua filette arriva fino in Australia. Con il suo bassissimo contenuto di sodio e nitrati, acqua filette è sinonimo di purezza, gusto e benessere. La sua bottiglia, dal design unico ed elegante, la rende perfetta anche per le tavole più raffinate. Per fare anche tu scorta di acqua filette, chiama Scalzi Produce allo 04 37 27 96 22. Acqua filette, benessere ed eleganza sulla tua tavola.
2: Nei Romeo Fulden di Croydon, Fairview Park, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Rostreva, Etherstone, Locklis, Royal Park, Kilkenny e Port Adelaide troverete i seguenti specials da mercoledì 30 settembre a martedì 13 ottobre. Olio vegetale coppa d'oro 4 litri, $17.95. Passata di pomodoro De Cecco 700 grammi, $2.95. Provolone dolce Soresina, $23.99 al chilo. Mortadella San Marino, $14.95. al chilo. Pasta di Vella 500 grammi, $1.95.
3: Pizza Night al Molinara Club, venerdì 30 ottobre, dalle 6:30 di sera. Cena di 4 portate con antipasto, pasta, pizza, dolce e caffè. La pizza è gustosissima, è preparata da Brasco's Pizzeria, $40 a persona. Prenota con John Baldino al numero 0414815806. Venerdì 30 ottobre, Pizza Night al Molinara Club, 57 Lawrence Road, Windsor Gardens.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: La tua radio, la tua casa, Radio Italiana 531.
2: Aiutami a sparire come c'è.
1: Scarica la nostra app su App Store o Google Play.
3: Per la tua spesa, vieni a trovarci da Farmer Joe's Fresh Food Bar.
4: Da noi puoi acquistare frutta e verdura freschissima del Sud Australia. Trova i nostri special ogni settimana sulla pagina Facebook di Farmer Joe e vienici a trovare al 31 Quebec Street, Port Adelaide.
3: Adesso aperto dal mercoledì alla domenica.
5: Farmer Joe's Fresh Food Barn, Farmer Joe's Fresh Food Barn. Open every day, Farmer Joe's Fresh Food Barn.
6: Nel mese dedicato alla commemorazione dei defunti, Blackwell Funerals ti invita a un momento speciale di preghiera e raccoglimento per ricordare i nostri cari e celebrare il dono delle loro vite. La Santa Messa commemorativa si terrà lunedì 2 novembre alle 5 del pomeriggio presso il cimitero di Pena. La celebrazione sarà presieduta da Padre Michael Romeo, parroco della Chiesa Cattolica Our Lady Queen of Peace di Pena. Al termine della Santa Messa sarà offerto un leggero rinfresco presso l'Argent Hall. Per ulteriori informazioni chiama Blackwell Funerals al numero 8362-7199. Radio Italiana 531 trasmetterà in diretta.
7: Gala Night al Sicilia Club, sabato 24 ottobre dalle 6 di sera. Cena con un menù tutto siciliano e goditi lo spettacolo del grande Jesse Lewis. Costo $85 a persona per i membri del club, $90 per i non membri. Prenota con Rita allo 0422-957-786. Sabato 24 ottobre, tutti al Sicilia Club. Non mancare!
8: Radio Italiana 531, con voi 24 ore al giorno.

po' meglio anch'io. Vago in strade senza meta come un senza addio. Quel sorriso a mezza bocca sapeva di addio.

0: Oddio Barbara, dove siamo?
1: E che ne so, mi ci hai portato tu qui, Ste.
0: Ho paura.
2: Sono solo io.
1: Claudia.
2: Ragazzi, questa è la scena di un crimine.
0: Cosa?
2: Lo stivale in nero, ogni mercoledì sera alle 8 attraverseremo insieme l'Italia, investigando sugli omicidi più famosi e misteriosi della storia del nostro paese, solo su Radio Italiana 531.

0: tutti i ragazzi disastrati, venuti su dritti, che vivono in case cadenti, tra le rovine delle loro famiglie. Una laurea d'onore. A te, che sei la più forte.
1: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
2: Marco, stasera siamo di nuovo a cena da Mario, ma cosa portiamo?
3: E allora, che problema c'è? Torniamo da Banquet Foods.
2: Ah, giusto, e già che ci siamo, da Don's Caffè ci prendiamo anche due belle pizze.
3: Che tra l'altro sono cotte a legna tutti i giorni.
2: Mamma mia, il sabato c'è pure la porchetta calda.
3: Senti, basta, mi è venuta fame adesso.
2: E una bottiglia di vino, anzi due.
3: Che fai, mangi la pizza senza vino? Banquet Foods, 992 Port Road, Albert Park. Segui Banquet Foods su Facebook per gli special durante la settimana.
1: Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
2: Quest'anno l'Alabarda Club festeggia 70 anni. Celebra questo importantissimo anniversario con l'Alabarda Club, sabato 14 novembre all'Adelaide Pavilion in South Terrace. Dinner Dance Night con intrattenimento tutta la sera e musica dal vivo. Costo $40 a persona per i membri, $100 per i non membri, prezzi speciali per i bambini. Prenota o informati al numero 7118-1956. Dinner Dance Night per i 70 anni dell'Alabarda Club. Non puoi mancare!
4: Ho visto la tua radio, la tua casa, Radio Italiana 531.
5: Aiutami a sparire come c'è.
4: Scarica la nostra app su App Store o Google Play.

listening to Radio Italiana 531.

0: di te.
1: Radio Italiana 531.
2: Sono le 8:03.
3: Una buona giornata inizia solo con Radio Italiana 531.
4: Speed camera location sponsored by Bridgestone Select Croydon Park. Una garanzia per la tua auto.
5: Sabato 10 ottobre. South Terrace Paraka, Salisbury Highway Dry Creek, Port River Express Wingfield, Churchill Road Cavern and Grand Junction Road Jepps Cross.
4: Speed camera location sponsored by Bridgestone Select, 141 Regency Road, Croydon Park.
6: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo e Molise Club, tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 82696567. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road Prospect.

0: Nubini Piccianini.
1: Tra la lelo, tra la la.
2: Trippi, troppa, troppa, trippa.
0: Vi conoscete questi brain rot? Anche noi ascoltiamo Radio Italiana.
1: 5, 3, 1.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Barbara, hai sentito? Michele ha preso il visto permanente.
2: Davvero? Ma come ha fatto?
1: Si è affidato ad Australia Legal Migration Agents. Si occupano proprio di tutto. Visti per studenti, famiglie, lavoro. Poi parlano anche italiano. Michele è felicissimo.
2: Perfetto, perché anch'io sto cercando informazioni per rimanere qui.
1: Allora contatta subito Pina allo 04 523 22 178 o vai su australialegal.it. Ti seguono passo dopo passo.
2: Pronto? Pina? Sono Barbara, vorrei fissare un appuntamento.
3: Australia Legal Migration Agents.
4: Con My Choice Care puoi vivere la dolce vita. Il nostro programma di supporto sociale ti offre due tipi di attività. Incontri indoor ogni due settimane e gite mensile in bus. Durante gli incontri al centro, goditi morning tea, giochi, musica e quiz. Mentre nelle gite potrai esplorare nuovi luoghi, fare amicizia e gustare un pranzo. Chiama oggi 8365-0151 per partecipare alla prossima sessione. La Dolce Vita è un programma offerto tramite il Support at Home Program. My Choice Care. Be well, age well, live well.
5: Santali Italian Film Festival ad Adelaide dal 16 settembre al 13 ottobre.
6: Vivi il grande cinema italiano in Australia.
5: Un programma ricchissimo con nuovi film direttamente dall'Italia, commedie, documentari, fashion, cultura popolare attraverso gli occhi dei grandi registi italiani.
6: Eventi speciali da non perdere come l'Opening Night Festa e il Centerpiece Premiere.
5: Scopri il programma completo e acquista i biglietti su italianfilmfestival.com.au. Santali Italian Film Festival dal 16 settembre al 13 ottobre. Solo nei cinema Palace Nova East End e Prospect.
7: Molte tese, chicche e cor.
8: Non c'è niente in dar, ma da un fattai sono da parlare di che cosa succede in due mondi, non dà la ricetta, per mangiare un fattese e del dolce. Tune in at 5 p.m.
7: Every Saturday.

0: questa goccia che mi è caduta sulla mano.
1: We play soccer, cricket, and we dominate Clash Royale.
2: Ma ascoltiamo anche la radio italiana 531.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Ciao a tutti, sono Daniele di Conti Estate. Qui a McLaren Vale facciamo vino come una volta, nella nostra vigna di famiglia. Un solo vino, lo Shiraz. Giovane, fresco, con pochissimi solfiti e se di nuova annata, niente solfiti aggiunti. Vieni a trovarci, porta il tuo contenitore e riempilo direttamente da noi. Semplice, genuino, come piace a noi. E se ti va di fermarti, c'è il Wine Shed, il posto perfetto per un aperitivo, un antipasto o un pranzo in relax, dal giovedì alla domenica. Conti Estate, vino vero, atmosfera di casa. Chiamami allo 04 8259 5987. Chiedimi informazioni sulla free delivery.
2: La vita è fatta di connessioni, indipendenza e momenti da vivere pienamente. Anfe Community Care sostiene persone che vivono con una disabilità, aiutandole a costruire fiducia, indipendenza e relazioni significative. Dalle attività sociali e il benessere, al trasporto, sviluppo di nuove abilità e supporto per raggiungere i propri obiettivi, il team di Anfe è al vostro fianco ogni giorno. Anfe sa che il supporto non è solo un servizio, è anche sentirsi parte di una comunità. Chiama l'82345550 oppure visita anfe.org.au. Anfe Community Care, where culture and care meet.
3: Amore, ma cosa facciamo per cena stasera?
4: Apo, io non ho voglia di cucinare.
3: Allora andiamo all'Alta Villa Club. Fanno pasta e pizza night tutti i venerdì e le domeniche. Dicono che la pasta sia pazzesca. E poi c'è l'area giochi per i bambini.
4: Ma ho sentito che è perfetto anche per organizzare una function, compleanni, baby shower e battesimi.
3: Di certo! Chiama l'Alta Villa Club all'83-310631 e seguili sui social per tutte le novità.
4: Alta Villa Club 281 The Parade Beulah Park.
5: Quest'anno l'Alabarda Club festeggia 70 anni. Celebra questo importantissimo anniversario con l'Alabarda Club, sabato 14 novembre all'Adelaide Pavilion in South Terrace. Dinner Dance Night con intrattenimento tutta la sera e musica dal vivo. Costo $40 a persona per i membri, $100 per i non membri, prezzi speciali per i bambini. Prenota o informati al numero 7118-1956. Dinner Dance Night per i 70 anni dell'Alabarda Club. Non puoi mancare!
6: State ascoltando Radio Italiana 531.

0: Radio Italiana 531.
1: Gelato Bello festeggia 30 anni di autentico gelato siciliano. Sabato 10 e domenica 11 ottobre dall'1 alle 11 di sera potrai approfittare del 30% di sconto su tutti i gelati. Inoltre succederà una cosa incredibile: torneremo indietro al 1996. Infatti i primi 100 clienti di ogni giornata potranno acquistare il gelato al prezzo originale del 1996, soltanto $3. Torneranno anche alcuni dei gusti più amati del passato, tra cui Golden Gay Time, Banana Cream Pie e Lemon Meringue Pie, insieme alle confezioni, ai cucchiaini e persino alle uniformi originali. Festeggia anche tu con Gelato Bello.
2: Zio, hai sentito la notizia?
3: Oddio, mi devo sedere!
2: Panini Brothers ha aperto anche a Ovest, a Fulham Gardens!
3: Ma dai, Panini Brothers dall'altra parte della città, quelli di Newton, un'istituzione!
2: Esatto, il panificio più buono di tutta Adelaide!
3: Questa sì che è una bella notizia, ma quando apre?
2: Ma te l'ho detto, zio, è già aperto! Si trova all'angolo tra Tapleys Hill Road e Valletta Road. Panini Brothers a Fulham è aperto dal martedì al sabato.
3: Si fa festa allora!
2: Panini Brothers apre al Fulham Gardens Shopping Complex. Panini Brothers, la tradizione del buon pane.
1: Ci siamo! Torna la festa in onore di Sant'Ilarion. Domenica 25 ottobre, presso Glenigor Reserve, Seaton. Alle 10, partenza della processione dalla chiesa di Mater Christi fino al parco. Tutte le associazioni sono invitate con i loro stendardi. Alle 11, messa solenne celebrata dal padre scalabriniano Ignacio Gutierrez, dal vicario generale di Marin e padre La Canaria, accompagnata dal coro di Mater Christi. Alle 12.30 fino a tarda sera, pasta, trippa, pizza, porchetta, barbecue, zeppole, dolci e gelato. Dalle 2, attività e giochi per bambini tutto il pomeriggio. Sul palco, intrattenimento con i migliori artisti locali, Brando Rock and Roll Band con i loro ballerini, Domenico e Massimo alle fisarmoniche e alle 6, Claudia Migliaccio. Spettacolo finale, scalda la pista con DJ Morena. E non dimenticare la Spaghetti Competition, quest'anno alle 2.30 del pomeriggio. Ti aspettiamo alla festa di Sant'Ilarion, domenica 25 ottobre. Radio Italiana 531 trasmetterà tutto il giorno.
4: La vostra radio, la Radio Italiana 531.

Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse.

La 531, ogni martedì sera dalle 8 alle 10 con Lorenzo, Loretta e Antonia con il programma Allegria. Con voi e per voi vi terranno compagnia augurando voi buon ascolto.